50 casi, quindi un caso, una persona su un milione, sparsi su un grande territorio, quello del Sud America, insomma, o perlomeno la parte bassa del Sud America. Come si fa a vaccinare la popolazione a rischio? È impossibile, si dovrebbero vaccinare almeno 10 milioni di persone che sono sparse dappertutto. Lavoratori che stanno nella foresta, gente così, per cui non certo persone a rischio. Anche il focolaio sulla ormai famigerata nave da crociera Hondius, spiega sempre Bertoglio, questo esperto, non dovrebbe generare allarmi, perché, attenzione, la contagiosità di questo virus è molto bassa, nonostante la patogenicità. Cioè, la virulenza del virus è molto alta, cioè il 40% di mortalità, ma ha una trasmissibilità che dopo 45 anni di studi non siamo riusciti a confermare virologicamente, infettivologicamente. Cioè è molto bassa la contagiosità, sta dicendo, no? Quindi gli chiede il giornalista, ma si trasmette o no tra le persone? C'è evidenza e correlazione epidemiologica, ma non c'è una conferma infettivologica precisa. Correlazione non significa necessariamente un nesso di causalità. Cioè, tradotto, non sappiamo nemmeno se questo virus passa da uomo a uomo. Avete capito? Ci sono pochi casi e parlare di vaccino sostanzialmente non ha senso. Il bello è che sembra pensarla così anche Andrea Crisanti, esponente del PD e virostar di chiara fama, è diventato famoso col Covid. E gli chiediamo se sia vero che i medici, come sostiene Repubblica, sono preoccupati. Risposta di Crisanti: io non sono preoccupato. Questo è un virus che conosciamo da tantissimo tempo. È chiaro che i contatti vanno seguiti, vanno controllati, ma bisogna distinguere tra contatti e contagiati. Guardi, questa è una cosa che io continuo a leggere ed è frutto di ignoranza totale. Un conto è una persona che è entrata in contatto con il virus, un altro conto è una persona contagiata. Contagiato è chi si è ammalato. Contatto è chi, in qualche modo, ha passato del tempo insieme alla persona malata. Quindi, insomma, sta ripetendo anche lui che la contagiosità è molto bassa. Ecco, adesso tra 30 secondi arriva la pubblicità, sto attento. E quindi Crisanti ripete che allarmarsi è assurdo. Questo virus ha diverse varianti. Il virus europeo non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto. Quello americano è più o meno la stessa cosa. E ora c'è la pubblicità, rimanete su questa sintonia. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi venerdì 15 maggio, stavo leggendo l'articolo sulla Verità di oggi, sul sto benedetto antivirus, varietà Andes. Allora, le parole di Crisanti, che vabbè ci sta un po' antipatico, però comunque è sempre un esperto, e stavolta spegne gli allarmi, quindi dice allarmarsi è assurdo. Stavo dicendo, il virus non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto, dice. Quello americano è più o meno la stessa cosa. Quello sudamericano colpisce i polmoni, si moltiplica nelle fasi finali della malattia, il paziente tossisce
ed emette delle goccioline in cui c'è il virus. Però anche in quel caso il virus è fragilissimo, non resiste nell'ambiente. Come lo dobbiamo dire? Quindi vuol dire che lo sta ripetendo in continuazione. Incredibilmente, Crisanti è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino. Guardi, il vaccino, dice Crisanti, non è possibile, non si può fare. Cominciamo a chiarire subito questa cosa. Perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funziona. Ora, lei mi spiega come con 200 casi all'anno nel mondo si riesca a fare un vaccino e quali controlli possono essere fatti? Veramente sono sconcertato quando sento queste stupidaggini, veramente. Tuttavia, Moderna un vaccino lo ha annunciato, dice Francesco Borgonovo. E Crisanti risponde: penso che sia più un effetto notizia che un vero e proprio investimento. Io non credo che ci siano case che investano per fare un vaccino per una malattia che colpisce 200 persone all'anno e che ha una trasmissibilità umana bassissima, a meno che non si voglia fare un vaccino per curare i topi. Guardi, mi creda, sviluppare un vaccino è un'impresa costosissima e qui non ci sono proprio le basi né economiche né scientifiche né di sanità pubblica che la giustifichino. Insomma, a parlare non sono i presunti complottisti e pericolosi Novax evocati da alcuni giornali, dice Borgonovo, il giornalista. Sono esperti molto autorevoli, eppure medici prestati alla politica, i quali dall'antivirus non sono preoccupati nemmeno per scherzo. Restano tre domande. È un po' ironico, sarcastico, Borgonovo dice: prima, perché certi media ancora alzano i toni allarmistici? Seconda domanda: perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Terza domanda: secondo voi, tra la prima e la seconda domanda, c'è qualche correlazione? Capite bene che lui sta insinuando che i giornalisti allarmistici stanno facendo il gioco di Moderna e delle multinazionali interessate che semplicemente per aver annunciato un vaccino hanno guadagnato milioni in borsa come Moderna. E poi sotto c'è un altro articolo sullo stesso argomento che dice: negativi tutti i test sui casi sospetti in Italia. Quindi nessun positivo in Italia. Questo è un report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Articolo di Patrizia Floder-Reiter. Sottotitolo: gli episodi registrati nel mondo restano 11 in tutto il mondo. E infatti anche il nostro ministro Schillaci predica calma. Allora, leggo: il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, SCDC, ha comunicato che i casi segnalati di possibili contatti con l'antivirus sono fermi a 11, ma dei quali solo 8 confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo, e che i decessi per questo virus restano i 3 iniziali. E che il rischio per la popolazione, scrive l'Europa, rimane molto basso. In Italia il test dell'antivirus è risultato negativo nelle persone sotto osservazione e che rimangono in isolamento. Non c'è alcun nuovo caso.
negative anche le 26 persone in quarantena ospedaliera in Francia, che sono sotto osservazione solo per aver viaggiato sulla nave da crociera olandese Hondius, oppure sul volo KLM, dove c'era stato uno dei passeggeri per pochi minuti, ma vi rendete conto? Negativi pure il passeggero greco ricoverato ad Atene e lo statunitense che inizialmente era risultato debolmente positivo. Tutto è sotto controllo al momento e anche il ministro della salute Orazio Schillaci va ripetendo: nessun allarmismo. Nella sua circolare dell'11 maggio, di cui parlava ieri anche la Barbara Balanzoni, intervistata da Paolo Girotto, che l'ho sentita, il Schillaci ha richiamato l'attenzione sulla necessità di gestire eventuali casi sospetti, probabili, confermati o contatti ad alto o basso rischio, seguendo le misure di protezione, quali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI, basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi respiratore, guanti, camice e protezione oculare e di prevenzione e controllo idonei. Misure eccessive? Qualcuno si è soffermato su eccessi di provvedimenti e incoerenza nella loro applicazione, come ha fatto ieri Peter McCullough, famoso anche questo scienziato americano, che ha parlato proprio con un messaggio su X proprio della situazione italiana. Il cardiologo, epidemiologo, esperto americano di Covid-19 e sindromi da danno vaccinale, si sta interessando anche dei danni da vaccino, infatti è stato ingaggiato da Kennedy, ha messo immagini di biosicurezza prendendo in giro una foto pubblicata dal Daily Mail del prelievo al bed and breakfast di Milano del 60enne inglese venuto a contatto con due persone contagiate dall'antivirus. E McCullough scriveva: mostrano un uso iperbolico e incoerente delle tute anticontaminazione. Quindi fanno vedere questi qua bardati di tutto punto, queste tute, avete presente, no? Che coprono tutto il corpo, la testa, tutto. E l'uomo sulla barella non ha neanche l'antivirus, è stato solo un contatto casuale. L'antivirus non si trasmette tramite contatto casuale da persona a persona. E sempre questo medico esperto, commentando la presenza a meno di un metro di una persona con il solo giubbotto di sicurezza giallo, chiedeva: perché le immagini dei lavoratori sembrano sempre mostrare qualcuno vicino alla scena senza protezione? Che fa ridere, no? Cioè, da una parte, a pochi metri di distanza ci sono questi con le tute complete, no? Tute anticontaminazione, e poi c'è un altro che ha solo un giubbotto di sicurezza giallo senza nessun'altra protezione. Quindi queste incoerenze ho visto anch'io, queste foto, già come avevano suscitato proteste le immagini pubbliche da ABC durante le operazioni di sbarco a Tenerife degli ultimi passeggeri della nave Hondius, anche questa l'ho vista, la foto. In un video si vedeva uno psichiatra incaricato di fornire supporto psicologico mentre scendeva da uno degli autobus dell'unità di emergenza militare con in mano il camice che avrebbe dovuto proteggerlo e senza mascherina. Apriti cielo, era iniziato il processo all'untore, dimenticando quanta approssimazione ci sia nello stabilire misure di contenimento.
Quindi qui in questo articolo prendono in giro, in pratica, o almeno McCullough prende in giro queste, questo uso iperbolico, dice, e incoerente delle tute anticontaminazione per un virus appunto che è, a bassissima contagiosità. Vabbè, quindi don't worry, be happy, dice la canzone che ho messo prima. Non c'è da preoccuparsi più di tanto. Certo, scherzavamo stamattina con Cristina, la mia Cri, dicendo dobbiamo rimanere in vigile attesa, dobbiamo rimanere vigili comunque, perché non si sa mai questi pazzi cosa combinano, però per ora la situazione non è certo preoccupante. Allora, quanti messaggi ci sono, mamma mia. Allora, vediamo. Beh, intanto, dunque, ciao Gennaro, se ti sente la tua collega speaker Daniela, che trasmetterà oggi pomeriggio, che hai usato la sua sigla, oltre a farti la multa, ti toglie 5 punti dalla patente. Maurizio. Sì. Non sapevo neanche che avesse come sigla quella canzone. E poi, ciao Doc, mi puoi spiegare, aspetta, dunque, ciao Doc, ma guarda te, non vengono fuori, bisogna sistemare sto telefonino, è che non lo conosco, non ho la stessa marca, ma ciò non si riesce. Ecco qua. Dunque, ciao Doc, mi puoi spiegare cos'è il CBG? Perché vedo che lo trovo in combinata con il CBD ed è sempre utilizzato per uso interno. Henry 77. Allora, il CBG è il cannabigerolo, uno dei più importanti principi attivi, che effettivamente viene spesso messo insieme al CBD perché si rinforzano l'un l'altro praticamente e sono simili nella loro azione antinfiammatoria, rilassante, migliora anche l'umore, eccetera. Ed è sempre utilizzato per uso interno, certamente volendo si può fare anche qualche pomata, qualche crema, certo, ma insomma è un po' sprecata, secondo me. Te la farebbero pagare cara, insomma, questa pomatina non vale la pena, meglio prenderlo per bocca. E comunque sono estratti singoli, sarebbe meglio usare la canapa completa, però ci vuole la ricetta galenica. La canapa completa ha 140 principi attivi, no? 2-3 CBD, CBG, e c'ha anche il famigerato THC, quindi è molto più efficace la cannabis completa, naturalmente, come dicevo prima a Ivana. Oh, dunque, Carla scrive: Hanta, come hantavirus, in ebraico vuol dire imbroglio, truffa, buffonata. Bella questa, non lo sapevo. Grazie Carla con la K. Non è casuale. E Fabio invece scrive: buongiorno, purtroppo a capo dell'OMS abbiamo dei collusi criminali proni ai diktat di certi psicopatici che inoculano psicologicamente il terrore tramite megafono mediatico. Eh sì, non dobbiamo ascoltare l'OMS, speriamo che l'Italia esca anche lei, come gli Stati Uniti e altri paesi, dall'OMS, che ormai è privatizzata praticamente, non vale più nulla. Dunque, Sisto scrive: per la verità ho seguito un po' le varie opinioni di tanti medici che appaiono in TV
e nessuno mette particolari preoccupazioni. Anzi, sono più i giornalisti a creare paure infondate. Esatto, Sisto, esatto. Come scrive Borgonovo sulla Verità di oggi, no? Alla fine scrive, come dicevo prima, perché certi media ancora alzano i toni? Perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Ecco, quindi è chiaro che stanno eseguendo degli ordini, però sì, no, non credo che ci cascheremo di nuovo. E Gianni scrive: ciao, ma mi viene più da chiamarlo Fantavirus anziché Anta. Giusto, giusto, Gianni da Asolo. Avevo già letto anch'io questa battuta. Un Fantavirus. Proprio vero. E Adamo, l'anziano, ho scoperto che c'ha 80 anni, l'anziano radioascoltatore, scrive: Margherita Hack, scienziata astrofila, ha detto che credete in Dio e come credete alla Befana, e ha molta ragione Adamo. Credere in Dio è come credere alla Befana. Beh, non sono d'accordo, Adamo, assolutamente, ma infatti lei era atea, però non si comportava da atea, era abbastanza spirituale. Forse si vantano di essere atei, ma in realtà sotto sotto ci credono più di tanti cattolici o sedicenti credenti. Dunque Lucia scrive: buongiorno dottore, quello che deve accadere accadrà e io sono tranquilla, ma non per questo mi fido. A buon intenditore, puntini puntini, Lucia. E poi aggiunge: a meno che non muti magari da solo senza entrare in laboratorio. Sì, infatti, anche questa è una possibilità, che creino una mutazione, però insomma, poi fare anche il vaccino sulla mutazione, ma insomma la vedo dura. Poi Riccardo scrive: buongiorno, visto che non riescono a isolare questo virus, allora è un'altra cosa, è un tipo di spora fungina, forse un micoplasma. Del resto i funghi non sono vegetali e attaccano sia il regno animale che quello vegetale, ed è facile da diffondere. Si annida nei polmoni perché l'ambiente è sempre umido dalla temperatura e con la temperatura ideale. Infatti la polmonite per me è un tipo di contagio fungino, come del resto anche il cancro, sino semplicemente varietà di funghi dei parassiti non animali, sino siano forse, vabbè. La leucemia fulminante sono spore fungine che circolano nel sangue. Il sistema immunitario ha difficoltà ad eliminarle perché si moltiplicano troppo velocemente, perciò non esiste nessun vaccino valido, sono inutili. Ciao ciao Riccardo. Sì Riccardo, conosco questa ipotesi, è un'ipotesi che ha messo in giro anche Tullio Simoncini, che poi è stato radiato anche, ma io non credo che sia tutto riconducibile a spore fungine. Può darsi che ci siano anche queste, ma non si può generalizzare. Come sempre le generalizzazioni, sia nel linguaggio, diciamo, sia nella scienza, sono rischiose e spesso portano fuori strada. È un'ipotesi anche accattivante, interessante, ma fino a un certo punto. Poi queste persone sono morte per o con antivirus?
avevano già gravi patologie? Ce la stanno raccontando giusta o la stanno creando a tavolino? No, perché sembra che l'OMS facesse già delle prove qualche giorno prima. Caro dottore, l'anta davanti al termine virus sembra tanto la HA del ha stato Putin, per esempio. Eh sì, GM mira. Sì, infatti. Ma proprio oggi ho letto un messaggio che l'ho pubblicato anche sul mio canale Telegram, che vi ricordo è muscari.t.gennaro, di uno, no, forse non l'ho pubblicato, sto guardando adesso, l'ho visto ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo, vabbè, lo metterò, di un mi sembra il capitano stesso della nave, mi sembra, o un medico della nave, che dice che uno dei deceduti non è morto per il virus, ma è morto per altre cause naturali, quindi non per un'infezione, ma morte naturale. Adesso non mi ricordo più dove l'ho visto. Accidenti. Vabbè, se lo trovo lo pubblico. Comunque, insomma, questo è il succo. Quindi, oltretutto, questi pochi decessi non sono tutti accertati, confermati che siano da hantavirus, ma potrebbero essere anche qualcuno almeno di questi morti per altri problemi. Dunque, vediamo se c'è ancora ecco, sì, c'è Fabione che dice: guarda che il vaccino c'è per l'antivirus e si chiama Tinculeran Forte. Ciao bello. Sì, un'altra battuta. E poi questa: buongiorno dottore, dunque, ma perché fa questo scherzetto il telefono? Dunque, ecco, allora, buongiorno, è scorretto dire persone no vaccini, meglio no a quei vaccini Covid predisposti solo per fare soldi, Alberto. Vabbè, non è chiarissimo, ma insomma. Buongiorno dottore, ricomincia il circo? Forza Putin, Roby da Padova. No, secondo me non ricomincia e non dobbiamo tenere d'occhio solo l'antivirus, che appunto è a bassissima contagiosità, ma dobbiamo tenere d'occhio, come diceva anche Leonardo Guerra, come si chiama l'altro? L'aviaria, ecco, piuttosto teniamo d'occhio quest'altro versante, ecco, l'aviaria potrebbe derivare da lì un altro circo, perché è molto più contagioso. Quindi dobbiamo rimanere vigili, come scherzavo appunto prima, vigile attesa, rimaniamo in vigile attesa, appunto guardinghi, senza farci spaventare inutilmente. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale, ecco.
per esempio, Monti di Mola. Del

Volevo segnalarvi anche un altro evento che è domani al Teatro del Pane, me l'ha segnalato Marco Boscarato. C'è una apericinema, invece che apericena, no? Come si usa a dire, apericinema, dove cibo e cinema sono in continuo dialogo tra loro.

Alle ore 19 c'è la pericena con un drink e un primo piatto a 15 euro. E il menù è assaggi di lasagne con asparagi e con ragù, con possibile variante vegana o anche gluten free, senza glutine. E alle ore 21 la proiezione del film Perfetti Sconosciuti a ingresso gratuito. Ecco, c'è la descrizione del film, bello, l'ho visto qualche anno fa. Si consiglia la prenotazione, c'è la mail prenotazioni@teatrodelpane.it oppure anche il telefono che è 380 384 2008. Messaggio WhatsApp. Ecco.

E poi ancora, sempre alla fattoria Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno, manca un mese ancora, però già lo annuncio, ci sarà Matteo Gracis, un personaggio ormai, che presenterà il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero. Bene, adesso passo ad un'altra notizia che nella mia rassegna stampa settimanale mi ha colpito. Allora, c'è questo monitoraggio della guida. Sentite un po', l'Unione Europea sta imponendo, o insomma vuole imporre, l'installazione di telecamere per il monitoraggio del conducente su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a partire da luglio 2026. Globalisti non eletti da nessuno stanno introducendo un nuovo agghiacciante mandato che impone che ogni veicolo di nuova immatricolazione nell'Unione Europea a partire da luglio debba essere dotato di sistemi di telecamere di monitoraggio del conducente, progettati per tracciare costantemente gli automobilisti alla ricerca di segni di distrazione, errori o comportamenti pericolosi. Beh, sapete che ormai sulle nuove automobili, anche sulla mia, ci sono telecamere che ti monitorano. Se ti distrai, suona, c'è un allarme, insomma. Non puoi neanche guardare tanto in giro perché viene segnalato come distrazione del conducente. Oppure se chiudi gli occhi, anche qua suona subito. Quindi per prevenire ovviamente i colpi di sonno. Quindi queste telecamere ci sono già sulla maggior parte delle automobili, non solo quelle grandi, anche su quelle piccole, però magari un po' più tecnologiche. L'Unione Europea vuole abbassare il numero di vittime sulla strada. Qui insomma sarebbe giusto, no? Perché ci sono ancora migliaia di morti ogni anno, mi sembra 7-8 mila morti solo in Italia per incidenti stradali, è una strage ogni anno, quindi effettivamente bisogna cercare di ridurre queste vittime in varie maniere. Però capite bene che queste telecamere registreranno ogni movimento del conducente per tutto il tempo in cui si trova al volante. Sono i cosiddetti sistemi allarme per distrazione del conducente, allarme avanzato, ecco, tradotto dall'inglese. Dunque, promossa dai burocrati di Bruxelles nell'ambito dell'ampio programma Visione Zero, dell'Unione Europea, chissà perché Visione Zero. Gli eurocrati, bello sto nome, eurocrati, insistono sul fatto che il piano mira a eliminare o a ridurre quantomeno i decessi stradali entro il 2050. Ah no, eliminarli proprio. Ma i critici avvertono che questa tecnologia rappresenta qualcosa di ben più pericoloso, in quanto normalizza la costante sorveglianza biometrica all'interno dei veicoli privati e la costruzione di un sistema in grado di monitorare, valutare e, in ultima analisi, controllare la libertà di movimento dei cittadini. Le telecamere monitoreranno i conducenti all'interno delle proprie auto. In base alle nuove norme,
i veicoli immatricolati nell'Unione Europea saranno sempre più dotati di sistemi di monitoraggio interni in grado di tracciare movimento oculare, posizione della testa, attenzione del conducente, posizionamento della mano. Ecco, anche la mia macchina, se io stacco le mani dal volante, si mette a suonare dopo qualche secondo, non subito, E quindi almeno una mano bisognerebbe tenerla sul volante. E altri indicatori comportamentali. Ma ripeto, queste sono giuste, sono utili questi sistemi di controllo. L'importante però è che l'Unione Europea non se ne approfitti, insomma. Essere costantemente monitorati dalle telecamere non sarà un'opzione. Sebbene ostruire le telecamere non costituisca reato, perché effettivamente uno potrebbe mettere uno scotch nero sulla telecamera della sua automobile e quindi non viene più controllato. Per ora i veicoli attiveranno allarmi e luci di segnalazione per avvisare i conducenti in caso di ostruzione, quindi se uno mette lo scotch i veicoli creeranno un ulteriore allarme. Però i sostenitori affermano che questa tecnologia riguarda la sicurezza stradale. Ecco, vabbè, insomma, quindi i critici sostengono che ciò apra le porte a un quadro di sorveglianza molto più ampio, in cui i governi, compagnie assicurative, autorità di regolamentazione e in futuro sistemi di intelligenza artificiale otterranno un accesso senza precedenti ai dati comportamentali generati all'interno dei veicoli privati. E quindi si ha paura che questi dati possano essere utilizzati contro gli automobilisti e quindi anche piccole distrazioni come dare un'occhiata al telefono, al semaforo o togliere brevemente le mani dal volante o movimento oculare imperfetto potrebbero essere utilizzate dalle compagnie assicurative o dagli investigatori per attribuire la responsabilità ai conducenti dopo un incidente, no? Ti possono dire tu ti sei distratto, quindi non ti paghiamo. Secondo i critici, ciò potrebbe alterare drasticamente le statistiche sugli incidenti stradali, gonfiando indiscriminatamente le classificazioni di errore del conducente, tra virgolette. Il risultato potrebbe essere un circolo vizioso. La sorveglianza genera più dati sulla guida pericolosa, i media globalisti amplificano il panico riguardo agli automobilisti pericolosi e i governi utilizzano la crisi creata ad arte per giustificare controlli più severi. Quindi le preoccupazioni non sono del tutto teoriche. Poi l'Unione Europea ha già avviato un processo di introduzione del rinnovo obbligatorio della patente di guida dopo 15 anni in base ad una normativa aggiornata approvata all'inizio di quest'anno. Ma non c'è già questa regola, mi sembra addirittura 10 anni o sbaglio, boh. I critici avvertono che in futuro le autorità potrebbero facilmente collegare i requisiti per la ricertificazione agli avvisi di distrazione registrati o ai punteggi di rischio del conducente generati dall'intelligenza artificiale. Nel frattempo, in tutta Europa si stanno già sviluppando licenze digitali contenenti informazioni biometriche nell'ambito di iniziative più ampie sull'identità digitale. Alcuni analisti temono che in futuro i veicoli potrebbero richiedere l'autenticazione biometrica prima di poter circolare, consentendo di fatto alle autorità o ai sistemi automatizzati di limitare a distanza i privilegi di guida, quindi ti potrebbero bloccare l'autoveicolo. Gli attivisti per la privacy avvertono che la tendenza a lungo termine è verso
database centralizzati che raccolgono enormi quantità di dati sul comportamento di guida. Tali informazioni potrebbero essere analizzate in futuro da sistemi di intelligenza artificiale in grado di individuare schemi pericolosi, deviazioni comportamentali o allarmi di distrazione eccessiva. Quindi se uno ha una guida pericolosa, quindi se si distrae troppo spesso, o comunque ha una guida in qualche modo ritenuta pericolosa, gli sospende la patente. L'accumulo di infrazioni potrebbe quindi avere ripercussioni sullo stato della patente, appunto, come stavo dicendo, sui costi assicurativi, quindi l'assicurazione ti alza le polizze, i premi, come si dice, o persino comportare sospensioni temporanee della patente in attesa di corsi di riqualificazione o ricertificazione obbligatori. Secondo i critici, il pericolo non risiede solo nella tecnologia in sé, ma anche nella rapidità con cui tali sistemi possono evolversi una volta che l'infrastruttura si è consolidata. Quindi questa può essere un'ampia offensiva contro la proprietà privata dell'auto. Gli scettici sostengono inoltre che i sistemi di sorveglianza si inseriscano in una campagna ideologica ben più ampia contro la proprietà privata dei veicoli. Mi ricordo la frase: non avrete nulla, nessuna proprietà, però sarete felici. Quindi piano piano anche ti sottraggono il veicolo, la macchina, perché dicono che ti distrai troppo spesso. Quindi sempre maggiore insistenza verso la riduzione dell'uso dell'auto privata a favore del trasporto pubblico, della mobilità condivisa, della vita urbana ad alta densità e del concetto di città dei 15 minuti. Quindi insomma potrebbe essere che il tutto rientri in questa agenda, no? Agenda 2030. Quindi un ulteriore strumento per scoraggiare il possesso di veicoli privati, rendendo la guida sempre più restrittiva, costosa e soggetta ad un controllo rigoroso. Crescente reazione negativa da parte dell'opinione pubblica. Quindi sì, insomma, sta ripetendo la stessa cosa. Quindi la questione va ben oltre la sicurezza stradale, che è giusta, insomma. Sostengono i critici che questa tecnologia rifletta una tendenza più ampia verso sistemi di controllo digitale, in cui i cittadini verranno continuamente monitorati, valutati e regolamentati in nome della sicurezza, della protezione o del bene pubblico. Eh sì, solita frase, no? Vuoi più sicurezza? Allora ti limitiamo la libertà. Questo era un articolo di Frank Bergman che ho postato sul mio profilo Facebook. Allora, un sacco di messaggi, vediamo un po' se riesco a leggerli da qua. Buona giornata, dottore, mi scrive Lumi. Per eliminare gli incidenti basta permettere alle persone di vivere decentemente, senza affogarsi nelle tasse, senza essere obbligati ad avere due o tre lavori per arrivare a fine mese con il terrore della spesa imprevista. Io eviterei la macchina nuova con telecamera per non sentirmi una stupida scimmia in gabbia. Una persona felice e riposata non provoca incidenti stradali. Certo, ma lo vedo un po' utopistica questa, questo desiderio, insomma. Buona giornata, dottore, grazie delle info. Sì, questo sarebbe l'ideale, chiaro.
Andrea Sceriffo da Verona, viva, scrive: viva la mia vecchia cara punto ignorante. Eh sì, le macchine vecchie non hanno questi sistemi di controllo. Infatti si sta parlando delle nuove immatricolazioni a partire da luglio 2026. Però sì, ripeto, le macchine già dell'anno scorso, come la mia, hanno già questi sistemi. Ce ne sono quasi tutte ormai, le nuove macchine hanno questi sistemi di controllo. Certo, per ora non sono collegati all'Unione Europea, per ora i dati vanno alla casa madre, ecco, probabilmente. Può darsi anche che ci sia una privacy molto rigida su questo, però si fa presto. Se l'Unione Europea o comunque una grossa organizzazione statale può richiedere i dati alla Toyota, alla Fiat, se c'è ancora, non so, insomma, alla casa madre, i dati appunto di tutti i conducenti, potrebbe farlo. Dunque, vediamo qua. Paolo da Mira scrive: il passo successivo sarà il collegamento in rete di tutte le auto. Esatto, l'ho appena detto, sì, infatti. Poi Roby, no, questo l'ho già letto prima. Ciao Doc, ma un tempo si cercava l'auto con i sedili ribaltabili perché con la morosa si andava in camporella. Vuoi vedere che questi sono degli incalliti guardoni? Enrico, già, è vero, adesso con le telecamere interne all'auto, vabbè, ci metto lo scotch nero sopra la telecamera e vado in camporella. Dunque Marino scrive: non avrete niente e sarete felici, loro invece avranno tutto ma saranno infelici. Saluti a noi che saremo felici. Sì, speriamo, Marino. Poi buondì Gennaro, e buondì a tutti. Con una macchina così non si può più fare una scappagnata con amorosa. E infatti è venuto la stessa idea anche a Massimiliano da Bassano, che mi augura buona vita. Manca un minuto e mezzo, attenzione. Dunque Stefano scrive: siamo sempre sotto esperimenti psicologici, vogliono vedere se piangiamo dalla paura. A me fanno ridere come il villain della canzone di Iannacci. Non mi stupirebbe di telecamere che, oltre a spiare i morosi, mettessero i filmati in internet. Sì, ci mancherebbe anche questo. Buon fine settimana a tutti. A me fa ridere come il villain della canzone di Iannacci, ho visto un re. Sì, Stefano da Vicenza. E poi Enrico scrive: buongiorno Gennaro. Dunque mamma mia, sto telefonino è tremendo, cioè. Buongiorno Gennaro, saluti a tutti i robottini, che schifo, che tristezza. Bene, mancano 20 secondi, quindi è giunto il momento di salutarvi, di darvi appuntamento a mercoledì.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma, che sostanzialmente è una rassegna stampa delle notizie che ritengo importanti, notizie della settimana, e quindi voglio condividerle con voi. Oggi è venerdì 15 maggio, sono le 10:14, e vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Allora, cominciamo con un sottofondo musicale. Allora, eccolo qua, l'ho preparato. Sentiamoci questo, che secondo me le parole, anche se sono in inglese, sono utili in questo momento, cioè don't worry, be happy, cioè non preoccuparti, sii felice, perché l'argomento iniziale che vorrei trattare con voi è proprio di non preoccuparsi inutilmente, di non cadere in questo allarmismo per sto virus di cui tanto si parla, no? L'antivirus. Ecco, oggi parlerò soprattutto di questo, di questa propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo che la verità di oggi dà su questa emergenza, l'ennesima emergenza. E quindi, appunto, mi sembra che ci stia proprio bene. Don't worry, be happy. Eccola qua.

0: E nel frattempo, lasciando scorrere la tabella canzone, vi ricordo che da quest'anno la radio può ricevere il 5 per 1000, che come sapete non vi costa nulla, basta scrivere il codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Vi ripeto il numero che sentite anche in pubblicità. 0159 8090 288.
1: Don't worry.
0: E la radio, oltre al 5 per 1000, può ricevere anche un lascito testamentario. Perché no? Non è un tabù il testamento. Don't worry. E sul sito radiogamma5.it trovate altre forme di aiuto per la radio, nella sezione Noi la radio, contributi. Vi trovate per esempio il conto corrente postale e il l'IBAN per fare un bonifico, magari periodico, permanente, automatico. Un altro modo per aiutare la radio e per avere informazioni sulla sua storia è comprare il libro, naturalmente. Qui in radio, in qualsiasi occasione, quando c'è qualcuno che ce l'ha, insomma, qualcuno dei responsabili del CDA.
2: This song I wrote, I hope you learned it note for note like good little children, don't worry.
0: Ma anche nella cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa e nell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco.

Questa domenica alle 12.30 c'è un pranzo per Gaza nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa. Anche con videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza. Come sentite in pubblicità, anche con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto è ricavato, naturalmente, a parte insomma le spese sostenute, andrà alle famiglie di Gaza, con cui l'organizzazione è in contatto diretto. Prenotazione obbligatoria con WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Ripeto, 334 386 0384. Nel frattempo è finito Don't Worry Be Happy. E allora ci sentiamo un'altra bella canzone. Mi piace il titolo e anche alcune frasi, e poi comunque è bella anche la musica, che è Grazie alla vita, interpretata da Gabriella Ferri.

0: Domani c'è il gas dei resistenti, primavera resistente, resisterà anche alla pioggia, perché mi sa che domani, come oggi, pioverà in qualche momento della giornata, non, speriamo che non sia tutto il giorno. E quindi dalle 11 alle 18 c'è il gas qui in sede radio.
1: Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
0: Ci sarà il dottor Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, bello sto nome, Cuor di Prussia. E poi si può fare un mini test gratuito di biorisonanza con Silvia, e nel pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero che potrà insegnare delle ricette macrobiotiche. Per saperne di più c'è il gas, c'è il, scusate, il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76.

Sempre al gas di domani ci sarà anche il banchetto dell'associazione, una ONG, di cooperazione e solidarietà con la Palestina, per poter comprare datteri palestinesi, spezie palestinesi e kefia, sempre palestinese, oltre alla famosa, ormai famosa, Gaza Cola, oltre a materiale informativo naturalmente.

Venerdì 22 maggio, quindi venerdì prossimo, ci sarà una conferenza qui in sede radio in collaborazione con Le Vibrazioni del Sapere, quindi con Valentino, sul pedagogia e tecnologia, tema importante, la nuova società del digitale, con un esperto di cyber security, Ettore Guarnaccia, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che appunto parleranno di questo problema, l'impatto del digitale sui nostri ragazzi, bambini, aperto a tutti naturalmente, con un contributo libero e consapevole. Informazioni da Valentino al 349 77 80 167.

Ecco, questo era grazie alla vita, naturalmente. Ora sentiamoci, teniamoci di sottofondo questa musica africana, Back to My Roots, tornare alle proprie radici, vuol dire...

E poi c'è una conferenza stampa che mi sembra sia anche in pubblicità, di Alfredo Bellucco e di alcuni suoi collaboratori come Milena Zaggia, Patrizio Miatello, una conferenza sul DDL, cioè decreto legge 978 su pignoramenti lampo da parte di avvocati, neanche i giudici, da parte di avvocati con lo scudo penale e senza giudice, appunto. Questa sarà giovedì 28 maggio alle 6:15 presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese, appunto 140 a Padova. Ingresso libero, vabbè, poi per informazioni, ma insomma non serve la prenotazione, c'è un numero, il 346 361 44 69.

E il giorno dopo, cioè venerdì 29 maggio, c'è una conferenza di Paolo Girotto insieme ad una esperta delle relazioni uomo-animale-uomo, che è Paola Fulgini, dell'associazione, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, che è anche una conduttrice di Radio Gamma 5. Quindi venerdì alle 9:15 qui in sede radio, sì, sul senso profondo della relazione con i nostri animali, chi li ha almeno, da un punto di vista animico e spirituale.

E poi il 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faonte in ricordo di Mara. Alle 9 si parte dal parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena ovviamente. E poi Marco Scapin e la sua bella famiglia, Danilo Leo Lazzarini, si pranza al Sacco. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca al 329 0038 988. E poi il 7 giugno, domenica 7 giugno, c'è la gita in motonave, ma mi sembra non ci sia più posto, ma potete provare comunque se qualcuno si ritira, mi sembra che ci sia una lista d'attesa. E sempre Luca al 329 0038 988.

Poi c'è questo radioascoltatore che è Fabio Romanato, 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, che ha un cancro e deve sostenere un terzo intervento, purtroppo all'estero, a Malaga, e quindi ha bisogno di soldi per fare questo intervento e sta chiedendo aiuto. Ecco, qui c'è Lungo Ivan, chissà se avete carta e penna, se qualcuno vuole aiutare Fabio Romanato, e si può versare quello che potete sul conto corrente IT94Y 0832 7629. Poi c'è un 6000, quindi 6000, altri 4 zeri e poi 80 15 15. Certo, io consiglierei a Fabio Romanato di postare questa richiesta di aiuto sul sito ciaobei.org, così uno se lo copia con calma l'Iban e può facilmente fare questo bonifico. Così come Riccardo Rossi, con questa laurea strana in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, ho mai sentita questa. E, persona empatica, attenta alle relazioni umane, la cooperazione, che cerca lavoro, ovviamente adeguato alla sua laurea, è disponibile per ruoli in recruiting. Riccardo, cosa usi questi inglesismi? A parte che dopo scrive selezione del personale, ecco, diciamo che la traduzione è questa: recruiting vuol dire selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti simili. Ecco, cerca lavoro in questo senso. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, quindi quasi tutto il Veneto, insomma, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Ecco, Riccardo Rossi risponde al numero 349 4088 260 oppure riccardo.rossi 65 210, poi c'è una chiocciola, ma credo che sia un errore. Chiocciola cosa? Forse gmail.com, probabilmente, che è saltato. Quindi anche te, Riccardo Rossi, metti questo annuncio su ciaobei.org. Bene, allora, volevo segnalare un workshop anche qua, sti inglesismi, un lavoro di gruppo, dai, diciamo, workshop di alimentazione crudista presso l'azienda agricola, la fattoria biologica al Rosmarino, che è a Marcon, con Michela Boscaro, che è un'esperta in alimentazione vegana da più di 20 anni. Ecco, l'alimentazione crudista si basa su cibo vivo, vero e crudo. Scopri come sentirti più leggero ed energico in modo naturale. Quindi ci sarà, si insegnerà a preparare estratti freschi, bevande vegetali, piatti completi e dessert crudisti, con cena finale in fattoria, che è inclusa nel prezzo, che è di 40 euro.
Ci sarà anche una dispensa con ricette inclusa e consegnata a tutti. Ecco, per avere più energia, per digerire meglio, ricette semplici da rifare a casa. Questo è sabato 23 maggio alle ore 16 presso appunto la fattoria Rosmarino a Marcon. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 379 120 3312. Aspetta che controllo perché è scritto in piccolo. Sì, e poi c'è un altro numero che è il 349 444 5761. Bene, mi sembra che ci siamo, ho letto tutto. E ora devo rispondere a un messaggio della mia segretaria. Un attimo, intanto vi lascio con l'inno della radio, la canzone che ormai conoscete bene. Eccola qua, che sta arrivando. Ancora qualche secondo.

e leggo qualche messaggio. Il primo, come spesso succede, è quello di Marica, che scrive: in questo giorno di pioggia c'è chi si sente un gatto accidioso e chi se ne sta in casa acciambellato. Chi si sente un gatto accidioso e se ne sta

scritto, vorrei leggervi una poesia che ha scritto Marika sull'omeopatia, che mi è piaciuta molto e quindi vorrei condividerla con voi, magari appena finisce

Ecco, allora, la poesia sull'omeopatia scritta da Marica, la nostra fedele ascoltatrice, si intitola L'eco del principio. Nel silenzio sottile che abita il mondo, dove la traccia si fa spirito profondo, giace un segreto che il tempo non stanca. Scusate, scritta nell'acqua, candida e bianca. Non è la forza che rompe il vigore, ma il soffio lieve, il segreto nitido onore. Un'eco lontana di ciò che ha ferito, che torna a guarire il cerchio infinito. L'infinitesimale, la goccia nel mare, che insegna al corpo come tornare a ritrovare il centro, l'antica armonia, nell'alchimia dolce di questa via. Non è la mole, non è la pesantezza a restituire la vita e la certezza, ma la memoria che l'acqua conserva, energia pura che dentro riserva. Come il sole che filtra tra i rami stanchi, o la neve che scende su campi bianchi, così il rimedio, nel suo farsi niente, risveglia il potere che dorme latente. Similia similibus, il motto che svela, la danza sottile che l'essere vela. Il simile cura nel gioco dei riflessi, liberando l'anima dagli antichi eccessi. O omeopatia dell'invisibile custode, che in ogni granulo il tuo senso rode. Cerchi la radice, non solo l'effetto. Ascolti il lamento, ne lenisci il petto. Sei paziente attesa, sei sguardo profondo, che scava i sentieri di questo gran mondo, perché la salute non sia solo assenza, ma pienezza di vita e di trasparenza. Non gridi la cura, non imponi il sentiero, ma offri un invito, un lieve pensiero, affinché la forza che ognuno possiede ritrovi il cammino in cui il cuore si crede. Così la goccia, nel vuoto vibrante, diventa risposta, diviene brillante, e in questo mistero che l'uomo attraversa, ritrova la forma che pareva dispersa. Marica, brava, brava, veramente. La sto diffondendo anche nel mondo omeopatico, sai, Marica. Bene. Poi c'è un messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, altro fedele ascoltatore da fuori provincia, che scrive: Ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione in nostra sintonia. Sì, con uno strizzare d'occhio. Ininteressato ascolto. Bene, mi fa piacere, Andrea. E poi Tiz fa una precisazione. La pronuncia corretta di Teolo, comune in provincia di Padova, è Teolo, con l'accento che cade sulla O chiusa, ovvero sulla penultima

Prima sillaba. Ah, quindi neanche teolo, ma teolo, teolo, la O chiusa, ma sei sicura? Strano pronunciare teolo. Non è pedanteria, mi piace essere il suo correttore di accenti. Auguri per le amministrative, un caro saluto da Tiz. Grazie Tiz, anche se io, vabbè, mi sono candidato, ma per un pro forma, mi sono candidato alle amministrative del Comune di Venezia. Non voglio assolutamente fare il sindaco, per carità, ma semplicemente sostengo con il mio nome la lista di Zumski, che non è neanche lui candidato sindaco, ma ha candidato un suo uomo, diciamo, che è Roberto Agirmo, uno che la pensa come lui, diciamo. Un imprenditore veneziano, ecco, che dovrei avere in trasmissione mercoledì prossimo. Ecco, lo sentirete. Lo stimo, lo apprezzo e credo che abbia possibilità, non dico di diventare proprio sindaco, ma di entrare in consiglio comunale e di rompere le scatole, come si dice, o almeno di controllare dall'interno il consiglio comunale di Venezia, così come sta facendo Zumski nel consiglio regionale insieme all'altro suo uomo che è Lovat. Ok, Tiz, quindi cercherò di ricordare che si dice teolo o teolo. Teolo mi fa da ridere. Sei sicura che si dice teolo e non teolo? Boh, vabbè, no, non so. Bisogna sentire chi abita da quelle parti, come dicono, cosa preferiscono. E gli abitanti come si chiamano? Teolesi? Teolini? Teolesi forse. Buongiorno dottor Muscari, cosa pensa dell'antivirus? È pericoloso? Giusi, come dicevo prima, adesso ne parlo. Mi sono già preparato anche l'articolo sulla verità, c'è cioè un articolo sulla verità di oggi che chiarisce alcuni aspetti importanti. Insomma, tra poco ne parlo. Rimani in sintonia radiofonica, Giusy. Oh, Tiz sta scrivendo, quindi mi risponderà alle domande su Teolo. E vediamo se c'è qualche altro messaggio. Qua c'è il meteo che dice pioggia, infatti sta piovendo qui a Campodarsego, ma credo in quasi tutto il Veneto, se non anche oltre. E Tiz scrive: noi padovani abbiamo sempre pronunciato con accento sulla O. Sì, ma Tiz, tu dici O chiusa, ma è una O aperta, teolo, oppure teolo, capito? Quindi vocale aperta o chiusa? Bene. Allora, cominciamo con citare un infettivologo, che è quindi un medico specialista in malattie infettive e anche specializzato in igiene, che è Fabio Franchi, è un friulano, che ha scritto: io sono convintissimo, quindi non convinto, convintissimo che questo virus non attecchirà, a differenza del precedente, cioè del Covid, visto che la popolazione
È certamente ottusa, ma non così tanto. Percepisco uno scetticismo generalizzato e non percepisco paura. Quest'ultima è l'ingrediente indispensabile per far accettare spiegazioni e misure idiote. Ecco, quindi lui in qualche modo tranquillizza il dottor Fabio Franchi. Ma ora sentite un po' cosa dice la verità di oggi, a pagina 11, rubrica strategia dell'emergenza, propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo di questo articolo di Francesco Borgonovo, un bravo giornalista che era presente spesso anche in BioBlu, che purtroppo ha chiuso. Sottotitolo: Repubblica, il quotidiano, il pessimo quotidiano Repubblica, scrive che i medici sono preoccupati. Ma quali medici? Ma cosa dici, Repubblica? Insomma, tira aria di vaccino che per lo scopritore cileno del ceppo Andes, quindi uno dei più grandi esperti al mondo di hantavirus, oggi non è né utile né necessario, il vaccino per l'hantavirus. Ma incredibilmente la pensa uguale persino la Virostar Crisanti, che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid, che dice non ci sono le basi per farlo il vaccino. Allora, vediamo di approfondire un po'. Tiz mi scrive, lo dice Wikipedia, quindi Teolo. Vabbè, ok, grazie Tiz. Dunque, l'articolo della verità di oggi sull'antivirus. L'allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C'è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti. Chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. Ma la verità la dice Juan Bertoglio, internista, medico internista, immunologo cileno con esperienza quarantennale, che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes, questo antivirus, varietà Andes, che è questa appunto che della nave, insomma. E dice: il problema principale qui è quella che io chiamo disinfodemia, quindi una epidemia di disinformazione, una pandemia di disinformazione, una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato. In effetti, a beneficiare della tormenta mediatica finora sono state soltanto società come Moderna, la multinazionale che era una delle più grandi produttrici del vaccino Covid ad mRNA. Lo dice il nome stesso, no? Moderna, RNA. Vedete, hanno giocato anche sulla parola. A cui è bastato annunciare questa azienda di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i suoi profitti in borsa. Basta un annuncio e la borsa subito ti premia. Parlare di vaccini è come parlare di automobili, sorride Bertoglio. Quindi propaganda, insomma. Poi salto, perché è molto lungo l'articolo, vado alle parti più salienti. E dunque dice sempre questo esperto:
Se parliamo di virus Andes, un antivirus Andes, un vaccino non è utile né necessario. Un vaccino ad mRNA avrebbe tutti i problemi della biotecnologia ad mRNA senza però alcun vantaggio. Poi vado oltre. L'idea di un vaccino su larga scala, di cui molto si è discusso in questi giorni, secondo Bertoglio, Joan Bertoglio, questo cileno esperto, è assurda l'idea di un vaccino. Quante sono le persone a rischio? In Argentina, per esempio, oppure nel sud della Bolivia, in Cile, ci sono circa 90 milioni di persone. E quanti casi abbiamo ogni anno? 80-90 casi. Quindi un caso, una persona su un milione, sparsi su un grande territorio, quello del Sud America, insomma, o perlomeno la parte bassa del Sud America. Come si fa a vaccinare la popolazione a rischio? Impossibile, si dovrebbero vaccinare almeno 10 milioni di persone che sono sparse dappertutto. Lavoratori che stanno nella foresta, gente così, per cui non certo persone a rischio. Anche il focolaio sulla ormai famigerata nave da crociera Hondius, spiega sempre Bertoglio, questo esperto, non dovrebbe generare allarmi, perché, attenzione, la contagiosità di questo virus è molto bassa, nonostante la patogenicità. Cioè, la virulenza del virus è molto alta, cioè il 40% di mortalità, ma ha una trasmissibilità che dopo 45 anni di studi non siamo riusciti a confermare virologicamente, infettivologicamente. Cioè è molto bassa la contagiosità, sta dicendo, no? Quindi gli chiede il giornalista, ma si trasmette o no tra le persone? C'è evidenza e correlazione epidemiologica, ma non c'è una conferma infettivologica precisa. Correlazione non significa necessariamente un nesso di causalità. Cioè, tradotto, non sappiamo nemmeno se questo virus passa da uomo a uomo. Avete capito? Ci sono pochi casi e parlare di vaccino sostanzialmente non ha senso. Il bello è che sembra pensarla così anche Andrea Crisanti, esponente del PD e virostar di chiara fama, è diventato famoso col Covid. E gli chiediamo se sia vero che i medici, come sostiene Repubblica, sono preoccupati. Risposta di Crisanti: io non sono preoccupato. Questo è un virus che conosciamo da tantissimo tempo. È chiaro che i contatti vanno seguiti, vanno controllati, ma bisogna distinguere tra contatti e contagiati. Guardi, questa è una cosa che io continuo a leggere ed è frutto di ignoranza totale. Un conto è una persona che è entrata in contatto con il virus, un altro conto è una persona contagiata. Contagiato è chi si è ammalato. Contatto è chi, in qualche modo, ha passato del tempo insieme alla persona malata. Quindi, insomma, sta ripetendo anche lui che la contagiosità è molto bassa. Ecco, adesso tra 30 secondi arriva la pubblicità, sto attento. E quindi Crisanti ripete che allarmarsi è assurdo. Questo virus ha diverse varianti. Il virus europeo non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto. Quello americano è più o meno la stessa cosa. E ora c'è la pubblicità, rimanete su questa sintonia.
Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi venerdì 15 maggio. Stavo leggendo l'articolo sulla verità di oggi, sul sto benedetto antivirus, varietà Andes. Allora, le parole di Crisanti, che vabbè ci sta un po' antipatico, però comunque è sempre un esperto. E stavolta spegne gli allarmi, quindi dice allarmarsi è assurdo. Stavo dicendo, il virus non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto, dice. Quello americano è più o meno la stessa cosa. Quello sudamericano colpisce i polmoni, si moltiplica nelle fasi finali della malattia, il paziente tossisce ed emette delle goccioline in cui c'è il virus. Però anche in quel caso il virus è fragilissimo, non resiste nell'ambiente. Come lo dobbiamo dire? Quindi vuol dire che lo sta ripetendo in continuazione. Incredibilmente, Crisanti è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino. Guardi, il vaccino, dice Crisanti, non è possibile, non si può fare. Cominciamo a chiarire subito questa cosa. Perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funziona. Ora, lei mi spiega come con 200 casi all'anno nel mondo si riesca a fare un vaccino e quali controlli possono essere fatti? Veramente sono sconcertato quando sento queste stupidaggini, veramente. Tuttavia, Moderna un vaccino lo ha annunciato, dice Francesco Borgonovo. E Crisanti risponde: penso che sia più un effetto notizia che un vero e proprio investimento. Io non credo che ci siano case che investano per fare un vaccino per una malattia che colpisce 200 persone all'anno e che ha una trasmissibilità umana bassissima, a meno che non si voglia fare un vaccino per curare i topi. Guardi, mi creda, sviluppare un vaccino è un'impresa costosissima e qui non ci sono proprio le basi né economiche né scientifiche né di sanità pubblica che la giustifichino. Insomma, a parlare non sono i presunti complottisti e pericolosi Novax evocati da alcuni giornali, dice Borgonovo, il giornalista. Sono esperti molto autorevoli, eppure medici prestati alla politica, i quali dall'antivirus non sono preoccupati nemmeno per scherzo. Restano tre domande. un po' ironico, sarcastico, Borgonovo dice: prima, perché certi media ancora alzano i toni allarmistici? Seconda domanda: perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Terza domanda: secondo voi, tra la prima e la seconda domanda, c'è qualche correlazione? Capite bene che lui sta insinuando che i giornalisti allarmistici stanno facendo il gioco di Moderna e delle multinazionali interessate che semplicemente per aver annunciato un vaccino hanno guadagnato milioni in borsa come Moderna. E poi sotto c'è un altro articolo sullo stesso argomento che dice: negativi tutti i test sui casi sospetti in Italia, quindi nessun positivo in Italia. Questo è un report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, articolo di Patrizia Floder-Reiter
sottotitolo Gli episodi registrati nel mondo restano 11 in tutto il mondo, e infatti anche il nostro ministro Schillaci predica calma. Allora, leggo: il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, il SCDC, ha comunicato che i casi segnalati di possibili contatti con l'antivirus sono fermi a 11, ma dei quali solo 8 confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo, e che i decessi per questo virus restano i 3 iniziali, e che il rischio per la popolazione, scrive l'Europa, rimane molto basso. In Italia il test dell'antivirus è risultato negativo nelle persone sotto osservazione e che rimangono in isolamento. Non c'è alcun nuovo caso. Negative anche le 26 persone in quarantena ospedaliera in Francia, che sono sotto osservazione solo per aver viaggiato sulla nave da crociera olandese Hondius, oppure sul volo KLM, dove c'era stato uno dei passeggeri per pochi minuti, ma vi rendete conto? Negativi pure il passeggero greco ricoverato ad Atene e lo statunitense che inizialmente era risultato debolmente positivo. Tutto è sotto controllo al momento, e anche il ministro della salute Orazio Schillaci va ripetendo: nessun allarmismo. Nella sua circolare dell'11 maggio, di cui parlava ieri anche la Barbara Balanzoni, intervistata da Paolo Girotto, che l'ho sentita, il Schillaci ha richiamato l'attenzione sulla necessità di gestire eventuali casi sospetti, probabili, confermati o contatti ad alto o basso rischio, seguendo le misure di protezione, quali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI, basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi respiratore, guanti, camice e protezione oculare e di prevenzione e controllo idonei. Misure eccessive? Qualcuno si è soffermato su eccessi di provvedimenti e incoerenza nella loro applicazione, come ha fatto ieri Peter McCullough, famoso anche questo scienziato americano, che ha parlato proprio con un messaggio su X proprio della situazione italiana. Il cardiologo, epidemiologo, esperto americano di Covid-19 e sindromi da danno vaccinale, si sta interessando anche dei danni da vaccino, infatti è stato ingaggiato da Kennedy, ha messo immagini di biosicurezza, prendendo in giro una foto pubblicata dal Daily Mail del prelievo al bed and breakfast di Milano del 60enne inglese venuto a contatto con 2 persone contagiate dall'antivirus. E McCullough scriveva: mostrano un uso iperbolico e incoerente delle tute anticontaminazione. Quindi fanno vedere questi qua bardati di tutto punto, queste tute, avete presente, no? Che coprono tutto il corpo, la testa, tutto. E l'uomo sulla barella non ha neanche l'antivirus, è stato solo un contatto casuale. L'antivirus non si trasmette tramite contatto casuale da persona a persona. E sempre questo medico esperto, commentando la presenza a meno di un metro di una persona con il solo giubbotto di sicurezza giallo, chiedeva: perché le immagini dei lavoratori sembrano sempre mostrare qualcuno vicino alla scena senza protezione? Che fa ridere, no? Cioè, da una parte
veramente a pochi metri di distanza ci sono questi con le tute complete, no? Tute anticontaminazione. E poi c'è un altro che ha solo un giubbotto di sicurezza giallo senza nessun'altra protezione. Quindi queste incoerenze. Ho visto anch'io queste foto. Già come avevano suscitato proteste le immagini pubbliche da ABC durante le operazioni di sbarco a Tenerife degli ultimi passeggeri della nave Hondius, anche questa l'ho vista, la foto. In un video si vedeva uno psichiatra incaricato di fornire supporto psicologico mentre scendeva da uno degli autobus dell'unità di emergenza militare con in mano il camice che avrebbe dovuto proteggerlo e senza mascherina. Apriti cielo, era iniziato il processo all'untore, dimenticando quanta approssimazione ci sia nello stabilire misure di contenimento. Quindi qui in questo articolo prendono in giro in pratica, o almeno McCullough prende in giro questo uso iperbolico, dice, e incoerente delle tute anticontaminazione per un virus appunto che ha bassissima contagiosità. Vabbè, quindi don't worry, be happy, dice la canzone che ho messo prima. Non c'è da preoccuparsi più di tanto. Certo, scherzavamo stamattina con Cristina la mia dicendo dobbiamo rimanere in vigile attesa, dobbiamo rimanere vigili comunque, perché non si sa mai questi pazzi cosa combinano, però per ora la situazione non è certo preoccupante. Allora, quanti messaggi ci sono, mamma mia. Allora, vediamo. Beh, intanto dunque, ciao Gennaro, se ti sente la tua collega speaker Daniela, che trasmetterà oggi pomeriggio, che hai usato la sua sigla, oltre a farti la multa ti toglie 5 punti dalla patente. Maurizio, sì, non sapevo neanche che avesse come sigla quella canzone. E poi, ciao Doc, mi puoi spiegare, aspetta, dunque, ciao Doc, ma guarda te, no, non vengono fuori, ah, bisogna sistemare sto telefonino, è che non lo conosco, non ho la stessa marca, ma ciò non si riesce. Ecco qua. Dunque, ciao Doc, mi puoi spiegare cos'è il CBG? Perché vedo che lo trovo in combinata con il CBD ed è sempre utilizzato per uso interno. Henry 77. Allora, il CBG è il cannabigerolo, uno dei più importanti principi attivi, che effettivamente viene spesso messo insieme al CBD perché si rinforzano l'un l'altro praticamente e sono simili nella loro azione antinfiammatoria, rilassante, migliora anche l'umore, eccetera. Ed è sempre utilizzato per uso interno, certamente, volendo si può fare anche qualche pomata, qualche crema, certo, ma insomma è un po' sprecata, secondo me. Te la farebbero pagare cara, insomma, questa pomatina. Non vale la pena, meglio prenderlo per bocca. E comunque sono estratti singoli. Sarebbe meglio usare la canapa completa. Però ci vuole la ricetta galenica. La canapa completa ha 140 principi attivi, no? 2-3 CBD, CBG, e c'è anche il famigerato THC, quindi è molto più efficace la cannabis completa, naturalmente, come dicevo prima a Ivana. Oh, dunque, Carla scrive,
Hanta, come hantavirus, in ebraico vuol dire imbroglio, truffa, buffonata. Bella questa, non lo sapevo. Grazie Carla con la K. Non è casuale. E Fabio invece scrive: buongiorno, purtroppo a capo dell'OMS abbiamo dei collusi criminali proni ai diktat di certi psicopatici che inoculano psicologicamente il terrore tramite megafono mediatico. Eh sì, non dobbiamo ascoltare l'OMS, speriamo che l'Italia esca anche lei, come gli Stati Uniti e altri paesi, dall'OMS, che ormai è privatizzata praticamente, non vale più nulla. Dunque, Sisto di scrive: per la verità ho seguito un po' le varie opinioni di tanti medici che appaiono in TV e nessuno mette particolari preoccupazioni, anzi sono più i giornalisti a creare paure infondate. Esatto Sisto, esatto, come scrive Borgonovo sulla Verità di oggi, no? Alla fine scrive, come dicevo prima: perché certi media ancora alzano i toni? Perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Ecco, quindi è chiaro che stanno eseguendo degli ordini, però sì, no, non credo che ci cascheremo di nuovo. E Gianni scrive: ciao, ma mi viene più da chiamarlo Fantavirus anziché Anta. Giusto, giusto, Gianni da Asolo. Avevo già letto anch'io questa battuta. Un Fantavirus. Proprio vero. E Adamo, l'anziano, ho scoperto che c'ha 80 anni, l'anziano radioascoltatore, scrive: Margherita Hack, scienziata astrofila, ha detto che credete in Dio e come credete alla Befana, e ha molta ragione Adamo. Credere in Dio è come credere alla Befana. Beh, non sono d'accordo, Adamo, assolutamente. Ma infatti lei era atea, però non si comportava da atea, era abbastanza spirituale. Forse si vantano di essere atei, ma in realtà sotto sotto ci credono più di tanti cattolici o sedicenti credenti. Dunque Lucia scrive: buongiorno dottore, quello che deve accadere accadrà e io sono tranquilla, ma non per questo mi fido. A buon intenditore, puntini puntini, Lucia. E poi aggiunge: a meno che non muti magari da solo senza entrare in laboratorio. Sì, infatti, anche questa è una possibilità, che creino una mutazione. Però insomma, poi fare anche il vaccino sulla mutazione, ma insomma la vedo dura. Poi Riccardo scrive: buongiorno, visto che non riescono a isolare questo virus, allora è un'altra cosa, è un tipo di spora fungina, forse un micoplasma. Del resto i funghi non sono vegetali e attaccano sia il regno animale che quello vegetale, ed è facile da diffondere. Si annida nei polmoni perché l'ambiente è sempre umido dalla temperatura e con la temperatura ideale. Infatti la polmonite per me è un tipo di contagio fungino, come del resto anche il cancro, sino semplicemente varietà di funghi dei parassiti non animali, vabbè. La leucemia fulminante sono spore fungine che circolano nel sangue.
il sistema immunitario ha difficoltà ad eliminarle perché si moltiplicano troppo velocemente, perciò non esiste nessun vaccino valido, sono inutili. Ciao ciao Riccardo. Sì Riccardo, conosco questa ipotesi, è un'ipotesi che ha messo in giro anche Tullio Simoncini, che poi è stato radiato anche. Ma io non credo che sia tutto riconducibile a spore e fungine. Può darsi che ci siano anche queste, ma non si può generalizzare. Come sempre, le generalizzazioni, sia nel linguaggio, diciamo, sia nella scienza, sono rischiose e spesso portano fuori strada. È un'ipotesi anche accattivante, interessante, ma fino a un certo punto. Poi, queste persone sono morte per o con antivirus? Avevano già gravi patologie? Ce la stanno raccontando giusta o la stanno creando a tavolino? No, perché sembra che l'OMS facesse già delle prove qualche giorno prima. Caro dottore, l'anta davanti al termine virus sembra tanto la HA del ha stato Putin, per esempio. Eh sì, GM mira. Sì, infatti. Ma proprio oggi ho letto un messaggio che l'ho pubblicato anche sul mio canale Telegram, che vi ricordo è muscari.gennaro, di uno, no, forse non l'ho pubblicato, sto guardando adesso. L'ho visto ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo, vabbè, lo metterò, di un mi sembra il capitano stesso della nave, mi sembra, o un medico della nave, che dice che uno dei deceduti non è morto per il virus ma è morto per altre cause naturali, quindi non per un'infezione ma morte naturale. Adesso non mi ricordo più dove l'ho visto. Accidenti, vabbè, se lo trovo lo pubblico. Comunque insomma questo è il succo, quindi oltretutto questi pochi decessi non sono tutti accertati, confermati che siano da hantavirus, ma potrebbero essere anche qualcuno almeno di questi morti per altri problemi. Dunque vediamo se c'è ancora ecco, sì, c'è Fabione che dice: guarda che il vaccino c'è per l'antivirus e si chiama Tinculeran forte. Ciao bello. Sì, un'altra battuta. E poi questa: buongiorno dottore, dunque ma perché fa questo scherzetto il telefono? Dunque, ecco, allora, buongiorno, è scorretto dire persone no vaccini, meglio no a quei vaccini Covid predisposti solo per fare soldi, Alberto. Vabbè, non è chiarissimo, ma insomma. Buongiorno dottore, ricomincia il circo? Forza Putin, Roby da Padova. No, no, secondo me non ricomincia e non dobbiamo tenere d'occhio solo
l'antivirus, che appunto è a bassissima contagiosità, ma dobbiamo tenere d'occhio, come diceva anche Leonardo Guerra, l'aviaria, ecco, piuttosto teniamo d'occhio quest'altro versante, ecco, l'aviaria potrebbe derivare da lì un altro circo, perché è molto più contagioso. Quindi dobbiamo rimanere vigili, come scherzavo appunto prima, vigile attesa, rimaniamo in vigile attesa, appunto guardinghi, senza farci spaventare inutilmente. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale, ecco, per esempio Monti di Mola, del caro compianto Fabrizio De André.

Ah, volevo segnalarvi anche un altro evento che è domani al Teatro del Pane, me l'ha segnalato Marco Boscarato, c'è una apericinema, invece che apericena, no? Come si usa a dire, apericinema, dove cibo e cinema sono in continuo dialogo tra loro. Dalle ore 19 c'è la pericena con un drink e un primo piatto a 15 euro. E il menù è assaggi di lasagne con asparagi e con ragù, con possibile variante vegana o anche gluten free, senza glutine. E alle ore 21 la proiezione del film Perfetti Sconosciuti a ingresso gratuito. Ecco, c'è la descrizione del film, bello, l'ho visto qualche anno fa. Si consiglia la prenotazione, c'è la mail prenotazioni@teatrodelpane.it oppure anche il telefono che è 380 384 2008. Messaggio WhatsApp. Ecco.

E poi ancora, sempre alla fattoria Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno, manca un mese ancora, però già lo annuncio, ci sarà Matteo Gracis, un personaggio ormai, che presenterà il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero. Bene, adesso passo ad un'altra notizia che nella mia rassegna stampa settimanale mi ha colpito. Allora, c'è questo monitoraggio della guida. Sentite un po', l'Unione Europea sta imponendo, o insomma vuole imporre, l'installazione di telecamere per il monitoraggio del conducente su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a partire dal luglio 2026. Globalisti non eletti da nessuno stanno introducendo un nuovo agghiacciante mandato che impone che ogni veicolo di nuova immatricolazione nell'Unione Europea a partire da luglio debba essere dotato di sistemi di telecamere di monitoraggio del conducente, progettati per tracciare costantemente gli automobilisti alla ricerca di segni di distrazione, errori o comportamenti pericolosi. Beh, sapete che ormai sulle nuove automobili, anche sulla mia, ci sono telecamere che ti monitorano. Se ti distrai, suona, c'è un allarme, insomma, non puoi neanche guardare tanto in giro perché viene segnalato come distrazione del conducente. Oppure se chiudi gli occhi, anche qua suona subito, quindi per prevenire ovviamente i colpi di sonno. Quindi queste telecamere ci sono già sulla maggior parte delle automobili, non solo quelle grandi, anche su quelle piccole, però magari un po' più tecnologiche. L'Unione Europea vuole abbassare il numero di vittime sulla strada. Qui, insomma, sarebbe giusto, no? Perché ci sono ancora migliaia di morti ogni anno. Mi sembra 7-8 mila morti solo in Italia per incidenti stradali. È una strage ogni anno, quindi effettivamente bisogna cercare di ridurre queste vittime in varie maniere. Però capite bene che queste telecamere registreranno ogni movimento del conducente per tutto il tempo in cui si trova al volante. Sono i cosiddetti sistemi allarme per distrazione del conducente, allarme avanzato, ecco, tradotto dall'inglese. Dunque, promossa dai burocrati di Bruxelles nell'ambito dell'ampio programma Visione Zero, dell'Unione Europea, chissà perché Visione Zero. Gli eurocrati, bello sto nome, eurocrati, insistono sul fatto che il piano mira a eliminare o a ridurre quantomeno i decessi stradali entro il 2050. Ah no, eliminarli proprio. Ma i critici avvertono che questa tecnologia rappresenta qualcosa di ben più pericoloso, in quanto normalizza la costante sorveglianza biometrica all'interno dei veicoli privati e la costruzione di un sistema in grado di monitorare, valutare e, in ultima analisi, controllare la libertà di movimento dei cittadini. Le telecamere monitoreranno i conducenti all'interno delle proprie auto. In base alle nuove norme, i veicoli immatricolati nell'Unione Europea saranno sempre più dotati di sistemi di monitoraggio interni
in grado di tracciare movimento oculare, posizione della testa, attenzione del conducente, posizionamento della mano. Ecco, anche la mia macchina, se io stacco le mani dal volante, si mette a suonare dopo qualche secondo, non subito, e quindi almeno una mano bisognerebbe tenerla sul volante, e altri indicatori comportamentali. Ma ripeto, queste sono giuste, sono utili questi sistemi di controllo. L'importante però è che l'Unione Europea non se ne approfitti, insomma. Essere costantemente monitorati dalle telecamere non sarà un'opzione, sebbene ostruire le telecamere non costituisca reato, perché effettivamente uno potrebbe mettere uno scotch nero sulla telecamera della sua automobile e quindi non viene più controllato. Per ora i veicoli attiveranno allarmi e luci di segnalazione per avvisare i conducenti in caso di ostruzione, quindi se uno mette lo scotch i veicoli creeranno un ulteriore allarme. Però i sostenitori affermano che questa tecnologia riguarda la sicurezza stradale. Ecco, vabbè, insomma, quindi i critici sostengono che ciò

Quindi anche piccole distrazioni come dare un'occhiata al telefono, al semaforo, o togliere brevemente le mani dal volante o un movimento oculare imperfetto, potrebbero essere utilizzate dalle compagnie assicurative o dagli investigatori per attribuire la responsabilità ai conducenti dopo un incidente, no? Ti possono dire, tu ti sei distratto, quindi non ti paghiamo. Secondo i critici, ciò potrebbe alterare drasticamente le statistiche sugli incidenti stradali, gonfiando indiscriminatamente le classificazioni di errore del conducente, tra virgolette. Il risultato potrebbe essere un circolo vizioso: la sorveglianza genera più dati sulla guida pericolosa, i media globalisti amplificano il panico riguardo agli automobilisti pericolosi e i governi utilizzano la crisi creata ad arte per giustificare controlli più severi. Quindi le preoccupazioni non sono del tutto teoriche. Poi l'Unione Europea ha già avviato un processo di introduzione del rinnovo obbligatorio della patente di guida dopo 15 anni in base ad una normativa aggiornata approvata all'inizio di quest'anno. Ma non c'è già questa regola, mi sembra addirittura 10 anni, o sbaglio, boh. I critici avvertono che in futuro le autorità potrebbero facilmente collegare i requisiti per la ricertificazione agli avvisi di distrazione registrati o ai punteggi di rischio del conducente generati dall'intelligenza artificiale. Nel frattempo, in tutta Europa si stanno già sviluppando licenze digitali contenenti informazioni biometriche nell'ambito di iniziative più ampie sull'identità digitale. Alcuni analisti temono che in futuro i veicoli potrebbero richiedere l'autenticazione biometrica prima di poter circolare, consentendo di fatto alle autorità o ai sistemi automatizzati di limitare a distanza i privilegi di guida. Quindi ti potrebbero bloccare l'autoveicolo. Gli attivisti per la privacy avvertono che la tendenza a lungo termine è verso database centralizzati che raccolgono enormi quantità di dati sul comportamento di guida. Tali informazioni potrebbero essere analizzate in futuro da sistemi di intelligenza artificiale in grado di individuare schemi pericolosi, deviazioni comportamentali o allarmi di distrazione eccessiva. Quindi se uno ha una guida pericolosa, quindi se si distrae troppo spesso, o comunque ha una guida in qualche modo ritenuta pericolosa, gli sospende la patente. L'accumulo di infrazioni potrebbe quindi avere ripercussioni sullo stato della patente, appunto, come stavo dicendo, sui costi assicurativi, quindi l'assicurazione ti alza le polizze, i premi, come si dice, o persino comportare sospensioni temporanee della patente in attesa di corsi di riqualificazione o ricertificazione obbligatori. Secondo i critici, il pericolo non risiede solo nella tecnologia in sé, ma anche nella rapidità con cui tali sistemi possono evolversi una volta che l'infrastruttura si è consolidata. Quindi questa può essere un'ampia offensiva contro la proprietà privata dell'auto. Gli scettici sostengono inoltre che i sistemi di sorveglianza si inseriscano in una campagna ideologica ben più ampia contro la proprietà privata dei veicoli. Mi ricordo la frase: non avrete nulla, nessuna proprietà, però sarete felici. Quindi piano piano anche ti sottraggono i veicoli, la macchina, perché dicono che ti distrai troppo spesso. Quindi sempre maggiore insistenza verso la riduzione dell'uso dell'auto privata.

a favore del trasporto pubblico, della mobilità condivisa, della vita urbana ad alta densità e del concetto di città dei 15 minuti. Quindi, insomma, potrebbe essere che il tutto rientri in questa agenda, no? Agenda 2030. Quindi un ulteriore strumento per scoraggiare il possesso di veicoli privati, rendendo la guida sempre più restrittiva, costosa e soggetta ad un controllo rigoroso. Crescente reazione negativa da parte dell'opinione pubblica. Quindi sì, insomma, sta ripetendo la stessa cosa. Quindi la questione va ben oltre la sicurezza stradale, che è giusta, insomma. Sostengono i critici che questa tecnologia rifletta una tendenza più ampia verso sistemi di controllo digitale, in cui i cittadini verranno continuamente monitorati, valutati e regolamentati in nome della sicurezza, della protezione o del bene pubblico. Eh sì, solita frase, no? Vuoi più sicurezza? Allora ti limitiamo la libertà. Questo era un articolo di Frank Bergman che ho postato sul mio profilo Facebook. Allora, un sacco di messaggi. Vediamo un po' se riesco a leggerli da qua. Buona giornata, dottore, mi scrive Lumi. Per eliminare gli incidenti basta permettere alle persone di vivere decentemente senza affogarsi nelle tasse, senza essere obbligati ad avere due o tre lavori per arrivare a fine mese con il terrore della spesa imprevista. Io eviterei la macchina nuova con telecamera per non sentirmi una stupida scimmia in gabbia. Una persona felice e riposata non provoca incidenti stradali. Eh beh, certo, ma lo vedo un po' utopistica questo desiderio, insomma. Buona giornata, dottore, grazie delle info. Sì, questo sarebbe l'ideale, chiaro. Andrea, sceriffo da Verona. Scrive: viva la mia vecchia cara appunto ignorante. Eh sì, le macchine vecchie non hanno questi sistemi di controllo. Infatti, si sta parlando delle nuove immatricolazioni a partire da luglio 2026. Però sì, ripeto, le macchine già dell'anno scorso. Come la mia, hanno già questi sistemi. Ce ne sono quasi tutte ormai, le nuove macchine hanno questi sistemi di controllo. Certo, per ora non sono collegati all'Unione Europea, per ora i dati vanno alla casa madre, ecco, probabilmente. Può darsi anche che ci sia una privacy molto rigida su questo, però sai, si fa presto. Se l'Unione Europea o comunque una grossa organizzazione statale può richiedere i dati alla Toyota, alla Fiat, se c'è ancora, non so, insomma, alla casa madre, i dati appunto di tutti i conducenti potrebbe farlo. Dunque, vediamo qua. Paolo da Mira scrive: il passo successivo sarà il collegamento in rete di tutte le auto. Esatto, l'ho appena detto, sì, infatti. Poi Roby, no, questo l'ho già letto prima. Ciao Doc, ma un tempo
si cercava l'auto con i sedili ribaltabili perché con la morosa si andava in camporella. Vuoi vedere che questi sono degli incalliti guardoni? Enrico, già, è vero, adesso con le telecamere interne all'auto, vabbè, ci metto lo scotch nero sopra la telecamera e vado in camporella. Dunque, Marino scrive: non avrete niente e sarete felici. Loro invece avranno tutto, ma saranno infelici. Saluti a noi che saremo felici. Sì, speriamo, Marino. Poi buondì Gennaro, e buondì a tutti. Con una macchina così non si può più fare una scappagnata qua amorosa. E infatti è venuto la stessa idea anche a Massimiliano da Bassano, che mi augura buona vita. Manca un minuto e mezzo, attenzione. Dunque, Stefano scrive: siamo sempre sotto esperimenti psicologici. Vogliono vedere se piangiamo dalla paura. A me fanno ridere come il villain della canzone di Iannacci. Non mi stupirebbe di telecamere che, oltre a spiare i morosi, mettessero i filmati in internet. Sì, ci mancherebbe anche questo. Buon fine settimana a tutti. A me fa ridere come il villain della canzone di Iannacci, ho visto un re. Sì, Stefano da Vicenza. E poi Enrico scrive: buongiorno Gennaro. Dunque, mamma mia, sto telefonino è tremendo, cioè. Buongiorno Gennaro, saluti a tutti i robottini, che schifo, che tristezza. Bene, mancano 20 secondi, quindi è giunto il momento di salutarvi, di darvi appuntamento a mercoledì.

0: Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi, attraverso le onde della paura e del timore, respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il medico omeopata in forma, che sostanzialmente è una rassegna stampa delle notizie che ritengo importanti, notizie della settimana, e quindi voglio condividerle con voi. Oggi è venerdì 15 maggio, sono le 10:14, e vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334 7102 672. Allora, cominciamo con un sottofondo musicale. Allora, eccolo qua, l'ho preparato. Sentiamoci questo, che secondo me le parole, anche se sono in inglese, sono utili in questo momento, cioè don't worry, be happy, cioè non preoccuparti, sii felice, perché l'argomento iniziale che vorrei trattare con voi è proprio di non preoccuparsi inutilmente, di non cadere in questo allarmismo per sto virus di cui tanto si parla, no? L'antivirus. Ecco, oggi parlerò soprattutto di questo, di questa propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo che la verità di oggi dà su questa emergenza, l'ennesima emergenza. E quindi, appunto, mi sembra che ci stia proprio bene. Don't worry, be happy. Eccola qua.

0: E nel frattempo, lasciando scorrere la bella canzone, vi ricordo che da quest'anno la radio può ricevere il 5 per 1000, che come sapete non vi costa nulla, basta scrivere il codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Vi ripeto il numero che sentite anche in pubblicità, 0159 8090 288.
1: Don't worry.
0: E la radio, oltre al 5 per 1000, può ricevere anche un lascito testamentario. Perché no? Non è un tabù il testamento. Don't worry. E sul sito radiogamma5.it trovate altre forme di aiuto per la radio, nella sezione Noi la radio, contributi. Quindi trovate per esempio il conto corrente postale e il l'IBAN per fare un bonifico, magari periodico, permanente, automatico. Un altro modo per aiutare la radio e per avere informazioni sulla sua storia è comprare il libro, naturalmente. Qui in radio, in qualsiasi occasione, quando c'è qualcuno che ce l'ha, insomma, qualcuno dei responsabili del CDA.
2: This song I wrote, I hope you learned it note for note, like good little children, don't worry.
0: Ma anche nella cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa e nell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco.

questa domenica alle 12.30 c'è un pranzo per Gaza nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa. Don't worry. Anche con videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, come sentite in pubblicità, anche con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto è ricavato, naturalmente, a parte insomma le spese sostenute, andrà alle famiglie di Gaza, con cui l'organizzazione è in contatto diretto. Prenotazione obbligatoria con WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Ripeto, 334 386 0384. Nel frattempo è finito Don't Worry Be Happy. E allora ci sentiamo un'altra bella canzone, mi piace il titolo e anche alcune frasi, e poi comunque è bella anche la musica, che è Grazie alla vita, interpretata da Gabriella Ferri.

0: Domani c'è il gas dei resistenti, primavera resistente, resisterà anche alla pioggia, perché mi sa che domani, come oggi, pioverà in qualche momento della giornata, non, speriamo che non sia tutto il giorno. E quindi dalle 11 alle 18 c'è il gas qui in sede radio.
1: Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
0: Ci sarà il dottor Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, bello sto nome, Cuor di Prussia. E poi si può fare un mini test gratuito di biorisonanza con Silvia, e nel pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero che potrà insegnare delle ricette macrobiotiche. Per saperne di più c'è il gas, il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76.

sempre al gas di domani ci sarà anche il banchetto dell'associazione, una ONG di cooperazione e solidarietà con la Palestina, per poter comprare datteri palestinesi, spezie palestinesi e kefia, sempre palestinese, oltre alla famosa, ormai famosa, Gaza Cola, oltre a materiale informativo naturalmente.

venerdì 22 maggio, quindi venerdì prossimo, ci sarà una conferenza qui in sede radio in collaborazione con Le Vibrazioni del Sapere, quindi con Valentino, sul pedagogia e tecnologia, tema importante, la nuova società del digitale, con un esperto di cyber security, Ettore Guarnaccia, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che appunto parleranno di questo problema, l'impatto del digitale sui nostri ragazzi, bambini, aperto a tutti naturalmente, con un contributo libero e consapevole. Informazioni da Valentino al 349 77 80 167.

Ecco, questo era grazie alla vita, naturalmente. Ora sentiamoci, teniamoci di sottofondo questa musica africana, Back to My Roots, tornare alle proprie radici, vuol dire...

E poi c'è una conferenza stampa che mi sembra sia anche in pubblicità, di Alfredo Bellucco e di alcuni suoi collaboratori come Milena Zaggia, Patrizio Miatello, una conferenza sul DDL, cioè decreto legge 978 su pignoramenti lampo da parte di avvocati, neanche i giudici, da parte di avvocati con lo scudo penale e senza giudice, appunto. Questa sarà giovedì 28 maggio alle 6:15 presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese, appunto 140 a Padova. Ingresso libero, vabbè, poi per informazioni, ma insomma non serve la prenotazione, c'è un numero, il 346 361 44 69.

E il giorno dopo, cioè venerdì 29 maggio, c'è una conferenza di Paolo Girotto insieme ad una esperta delle relazioni uomo-animale-uomo, che è Paola Fulgini, dell'associazione, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, che è anche una conduttrice di Radio Gamma 5. Quindi venerdì alle 9:15 qui in sede radio, sì, sul senso profondo della relazione con i nostri animali, chi li ha almeno, da un punto di vista animico e spirituale.

E poi il 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faonte in ricordo di Mara. Alle 9 si parte dal parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena ovviamente. E poi Marco Scapin e la sua bella famiglia, Danilo Leo Lazzarini, si pranza al Sacco. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca al 329 0038 988. E poi il 7 giugno, domenica 7 giugno, c'è la gita in motonave, ma mi sembra non ci sia più posto, ma potete provare comunque se qualcuno si ritira, mi sembra che ci sia una lista d'attesa. E sempre Luca al 329 0038 9.

Poi c'è questo radioascoltatore che è Fabio Romanato, 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, che ha un cancro e deve sostenere un terzo intervento, purtroppo all'estero, a Malaga, e quindi ha bisogno di soldi per fare questo intervento e sta chiedendo aiuto. Ecco, qui c'è il lungo IBAN, chissà se avete carta e penna, se qualcuno vuole aiutare Fabio Romanato, e si può versare quello che potete sul conto corrente IT94Y 0832 7629. Poi c'è un 6000, quindi 6000, altri 4 zeri e poi 80 15 15. Certo, io consiglierei a Fabio Romanato di postare questa richiesta di aiuto sul sito ciaobay.org, così uno se lo copia con calma l'IBAN e può facilmente fare questo bonifico. Così come Riccardo Rossi, con questa laurea strana in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, ho mai sentita questa. E, persona empatica, attenta alle relazioni umane, la cooperazione, che cerca lavoro, ovviamente adeguato alla sua laurea, è disponibile per ruoli in recruiting. Riccardo, cosa usi questi inglesismi? A parte che dopo scrive selezione del personale, ecco, diciamo che la traduzione è questa: recruiting vuol dire selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti simili. Ecco, cerca lavoro in questo senso. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, quindi quasi tutto il Veneto, insomma, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Ecco, Riccardo Rossi risponde al numero 349 4088 260 oppure riccardo.rossi 65 210, poi c'è una chiocciola, ma credo che sia un errore. Chiocciola cosa? Forse gmail.com, probabilmente, che è saltato. Quindi anche te, Riccardo Rossi, metti questo annuncio su ciaobay.org. Bene, allora, volevo segnalare un workshop, anche qua, sti inglesismi, un lavoro di gruppo, dai, diciamo, workshop di alimentazione crudista presso l'azienda agricola, la fattoria biologica al Rosmarino, che è a Marcon, con Michela Boscaro, che è un'esperta in alimentazione vegana da più di 20 anni. Ecco, l'alimentazione crudista si basa su cibo vivo, vero e crudo. Scopri come sentirti più leggero ed energico in modo naturale. Quindi ci sarà, si insegnerà a preparare estratti freschi, bevande vegetali, piatti completi e dessert crudisti, con cena finale in fattoria, che è inclusa nel prezzo, che è di 40 euro.
Ci sarà anche una dispensa con ricette inclusa e consegnata a tutti. Ecco, per avere più energia, per digerire meglio, ricette semplici da rifare a casa. Questo è sabato 23 maggio alle ore 16 presso appunto la fattoria Rosmarino a Marcon. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 379 120 3312. Aspetta che controllo perché è scritto in piccolo. Sì, e poi c'è un altro numero che è il 349 444 57 61. Bene, mi sembra che ci siamo, ho letto tutto e ora devo rispondere a un messaggio della mia segretaria. Un attimo, intanto vi lascio con l'inno della radio, la canzone che ormai conoscete bene, eccola qua, che sta arrivando. Ancora qualche secondo.

e leggo qualche messaggio. Il primo, come spesso succede, è quello di Marica, che scrive: in questo giorno di pioggia c'è chi si sente un gatto accidioso e chi se ne sta in casa acciambellato. Chi si sente un gatto accidioso e se ne sta in casa acciambellato, e chi invece si sente una chiocciola che se ne esce fuori a passeggio, anche se forzato. Qualunque tipo siano le persone in ascolto, lieto fine settimana da Marica e genitori, per loro e per il dottor Muscari. Grazie altrettanto, Marica, che mi sa che sei a casa al calduccio a scrivere appunto questi messaggi. E a tal proposito vorrei leggervi una poesia che ha scritto Marica sull'omeopatia, che mi è piaciuta molto e quindi vorrei condividerla con voi, magari appena finisce

Ecco, allora, la poesia sull'omeopatia scritta da Marica, la nostra fedele ascoltatrice, si intitola L'eco del principio. Nel silenzio sottile che abita il mondo, dove la traccia si fa spirito profondo, giace un segreto che il tempo non stanca. Scusate, scritta nell'acqua, candida e bianca. Non è la forza che rompe il vigore, ma il soffio lieve, il segreto nitido onore. Un'eco lontana di ciò che ha ferito, che torna a guarire il cerchio infinito. L'infinitesimale, la goccia nel mare, che insegna al corpo come tornare a ritrovare il centro, l'antica armonia, nell'alchimia dolce di questa via. Non è la mole, non è la pesantezza a restituire la vita e la certezza, ma la memoria che l'acqua conserva, energia pura che dentro riserva. Come il sole che filtra tra i rami stanchi, o la neve che scende su campi bianchi, così il rimedio, nel suo farsi niente, risveglia il potere che dorme latente. Similia similibus, il motto che svela, la danza sottile che l'essere vela. Il simile cura nel gioco dei riflessi, liberando l'anima dagli antichi eccessi. O omeopatia dell'invisibile custode, che in ogni granulo il tuo senso rode. Cerchi la radice, non solo l'effetto. Ascolti il lamento, ne lenisci il petto. Sei paziente attesa, sei sguardo profondo, che scava i sentieri di questo gran mondo, perché la salute non sia solo assenza, ma pienezza di vita e di trasparenza. Non gridi la cura, non imponi il sentiero, ma offri un invito, un lieve pensiero, affinché la forza che ognuno possiede ritrovi il cammino in cui il cuore si crede. Così la goccia, nel vuoto vibrante, diventa risposta, diviene brillante, e in questo mistero che l'uomo attraversa, ritrova la forma che pareva dispersa. Marica, brava, brava, veramente. La sto diffondendo anche nel mondo omeopatico, sai, Marica. Bene. Poi c'è un messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, altro fedele ascoltatore da fuori provincia, che scrive: Ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione in nostra sintonia. Sì, con uno strizzare d'occhio. Ininteressato ascolto. Bene, mi fa piacere, Andrea. E poi Tiz fa una precisazione. La pronuncia corretta di Teolo, comune in provincia di Padova, è Teolo, con l'accento che cade sulla O chiusa, ovvero sulla penultima sillaba. Ah, quindi neanche Teolo, ma Teolo, Teolo, la O chiusa, ma sei sicura? Strano pronunciare Teolo. Non è pedanteria, mi piace essere il suo correttore di accenti. Auguri per le amministrative, un caro saluto da Tiz. Grazie Tiz, anche se io, vabbè, mi sono candidato, ma per un pro forma, mi sono candidato alle amministrative del Comune di Venezia. Non voglio assolutamente fare il sindaco, per carità, ma semplicemente sostengo con il mio nome la lista di Zumski, che
che non è neanche lui candidato sindaco, ma ha candidato un suo uomo, diciamo, che è Roberto Agirmo, uno che la pensa come lui, diciamo. Un imprenditore veneziano, ecco, che dovrei avere in trasmissione mercoledì prossimo. Ecco, lo sentirete. Lo stimo, lo apprezzo e credo che abbia possibilità, non dico di diventare proprio sindaco, ma di entrare in consiglio comunale e di rompere le scatole, come si dice, o almeno di controllare dall'interno il consiglio comunale di Venezia, così come sta facendo Zumski nel consiglio regionale insieme all'altro suo uomo che è Lovat. Ok, Tiz, quindi cercherò di ricordare che si dice Teolo o Teolo. Teolo mi fa da ridere. Sei sicura che si dice Teolo e non Teolo? Boh, vabbè, no, no, non so, bisogna sentire chi abita da quelle parti, come dicono, cosa preferiscono. E gli abitanti come si chiamano? Teolesi? Teolini? Teolesi forse. Buongiorno dottor Muscari, cosa pensa dell'antivirus? È pericoloso? Giusi? Come dicevo prima, adesso ne parlo. Mi sono già preparato anche l'articolo sulla verità, cioè un articolo sulla verità di oggi che chiarisce alcuni aspetti importanti. Insomma, tra poco ne parlo. Rimani in sintonia radiofonica, Giusi. Tiz sta scrivendo, quindi mi risponderà alle domande su Teolo. E vediamo se c'è qualche altro messaggio. Qua c'è il meteo che dice pioggia, infatti sta piovendo qui a Campodarsego, ma credo in quasi tutto il Veneto, se non anche oltre. E Tiz scrive: noi padovani abbiamo sempre pronunciato con accento sulla O. Sì, ma Tiz, tu dici O chiusa, ma è una O aperta, Teolo, oppure Teolo, capito? Quindi vocale aperta o chiusa? Bene. Allora, cominciamo con citare un infettivologo, che è quindi un medico specialista in malattie infettive e anche specializzato in igiene, che è Fabio Franchi, un friulano, che ha scritto: io sono convintissimo, quindi non convinto, convintissimo che questo virus non attecchirà, a differenza del precedente, cioè del Covid, visto che la popolazione è certamente ottusa, ma non così tanto. Percepisco uno scetticismo generalizzato e non percepisco paura. Quest'ultima è l'ingrediente indispensabile per far accettare spiegazioni e misure idiote. Ecco, quindi lui in qualche modo tranquillizza il dottor Fabio Franchi. Ma ora sentite un po' cosa dice la verità di oggi. A pagina 11,
rubrica strategia dell'emergenza, propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo di questo articolo di Francesco Borgonovo, un bravo giornalista che era presente spesso anche in BioBlu, che purtroppo ha chiuso. Sottotitolo: Repubblica, il quotidiano, il pessimo quotidiano Repubblica, scrive che i medici sono preoccupati. Ma quali medici? Ma cosa dici, Repubblica? Insomma, tira aria di vaccino che per lo scopritore cileno del ceppo Andes, quindi uno dei più grandi esperti al mondo di hantavirus, oggi non è né utile né necessario, il vaccino per l'hantavirus. Ma incredibilmente la pensa uguale persino la Virostar Crisanti, che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid, che dice non ci sono le basi per farlo il vaccino. Allora, vediamo di approfondire un po'. Tiz mi scrive, lo dice Wikipedia, quindi Teolo, vabbè, ok, grazie Tiz. E dunque l'articolo della Verità di oggi sull'antivirus. L'allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C'è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti. Chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. Ma la verità la dice Juan Bertoglio, internista, medico internista, immunologo cileno con esperienza quarantennale, che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes, questo hantavirus, varietà Andes, che è questa appunto, che della nave, insomma.

vaccino Covid ad mRNA, lo dice il nome stesso, no? Moderna, RNA. Vedete, hanno giocato anche sulla parola. A cui è bastato annunciare questa azienda di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i suoi profitti in borsa. Basta un annuncio e la borsa subito ti premia. Parlare di vaccini è come parlare di automobili, sorride Bertoglio. Quindi propaganda, insomma. Poi salto, perché è molto lungo l'articolo, vado alle parti più salienti. E dunque dice sempre questo esperto: se parliamo di virus Andes, un antivirus Andes, un vaccino non è utile né necessario. Un vaccino ad mRNA avrebbe tutti i problemi della biotecnologia ad mRNA senza però alcun vantaggio. Poi vado oltre. L'idea di un vaccino su larga scala, di cui molto si è discusso in questi giorni, secondo Bertoglio, Juan Bertoglio, questo cileno esperto, è assurda l'idea di un vaccino. Quante sono le persone a rischio? In Argentina, per esempio, oppure nel sud della Bolivia, in Cile, ci sono circa 90 milioni di persone. E quanti casi abbiamo ogni anno? 80-90 casi. Quindi un caso, una persona su un milione, sparsi su un grande territorio, quello del Sud America, insomma. O perlomeno la parte bassa del Sud America. Come si fa a vaccinare la popolazione a rischio? Impossibile, si dovrebbero vaccinare almeno 10 milioni di persone che sono sparse dappertutto, lavoratori che stanno nella foresta, gente così, per cui non certo persone a rischio. Anche il focolaio sulla ormai famigerata nave da crociera Hondius, spiega sempre Bertoglio, questo esperto, non dovrebbe generare allarmi, perché, attenzione, la contagiosità di questo virus è molto bassa, nonostante la patogenicità. Cioè, la virulenza del virus è molto alta, cioè il 40% di mortalità, ma ha una trasmissibilità che dopo 45 anni di studi non siamo riusciti a confermare virologicamente, infettivologicamente. Cioè è molto bassa la contagiosità, sta dicendo, no? Quindi gli chiede il giornalista: ma si trasmette o no tra le persone? C'è evidenza e correlazione epidemiologica, ma non c'è una conferma infettivologica precisa. Correlazione non significa necessariamente un nesso di causalità. Cioè, tradotto, non sappiamo nemmeno se questo virus passa da uomo a uomo. Avete capito? Ci sono pochi casi e parlare di vaccino sostanzialmente non ha senso. Il bello è che sembra pensarla così anche Andrea Crisanti, esponente del PD e virostar di chiara fama, diventato famoso col Covid. E gli chiediamo se sia vero che i medici, come sostiene Repubblica, sono preoccupati. Risposta di Crisanti: io non sono preoccupato. Questo è un virus che conosciamo da tantissimo tempo. È chiaro che i contatti vanno seguiti, vanno controllati, ma bisogna distinguere tra contatti e contagiati. Guardi, questa è una cosa che io continuo a leggere ed è frutto di ignoranza totale. Un conto è una persona che è entrata in contatto con il virus, un altro conto è una persona contagiata. Contagiato è chi si è ammalato. Contatto è chi, in qualche modo, ha passato del tempo insieme alla persona malata. Quindi, insomma, sta ripetendo anche lui che la

contagiosità è molto bassa. Ecco, adesso tra 30 secondi arriva la pubblicità, sto attento. E quindi Crisanti ripete che allarmarsi è assurdo. Questo virus ha diverse varianti. Il virus europeo non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario. Punto. Quello americano è più o meno la stessa cosa. E ora c'è la pubblicità, rimanete su questa sintonia. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi venerdì 15 maggio, stavo leggendo l'articolo sulla Verità di oggi, sul sto benedetto antivirus, varietà Andes. Allora, le parole di Crisanti, che vabbè ci sta un po' antipatico, però comunque è sempre un esperto, e stavolta spegne gli allarmi, quindi dice allarmarsi è assurdo. Stavo dicendo, il virus non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto, dice. Quello americano è più o meno la stessa cosa. Quello sudamericano colpisce i polmoni, si moltiplica nelle fasi finali della malattia, il paziente tossisce ed emette delle goccioline in cui c'è il virus. Però anche in quel caso il virus è fragilissimo, non resiste nell'ambiente. Come lo dobbiamo dire? Quindi vuol dire che lo sta ripetendo in continuazione. Incredibilmente Crisanti è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino. Guardi, il vaccino, dice Crisanti, non è possibile, non si può fare. Cominciamo a chiarire subito questa cosa. Perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funziona. Ora, lei mi spiega come con 200 casi all'anno nel mondo si riesca a fare un vaccino e quali controlli possono essere fatti? Veramente sono sconcertato quando sento queste stupidaggini, veramente. Tuttavia Moderna un vaccino lo ha annunciato, dice Francesco Borgonovo. E Crisanti risponde: penso che sia più un effetto notizia che un vero e proprio investimento. Io non credo che ci siano case che investano per fare un vaccino per una malattia che colpisce 200 persone all'anno e che ha una trasmissibilità umana bassissima, a meno che non si voglia fare un vaccino per curare i topi. Guardi, mi creda, sviluppare un vaccino è un'impresa costosissima e qui non ci sono proprio le basi né economiche né scientifiche né di sanità pubblica che la giustifichino. Insomma, a parlare non sono i presunti complottisti e pericolosi Novax evocati da alcuni giornali, dice Borgonovo, il giornalista. Sono esperti molto autorevoli, eppure medici prestati alla politica, i quali dall'antivirus non sono preoccupati nemmeno per scherzo. Restano tre domande. Un po' ironico, sarcastico, Borgonovo dice: prima, perché certi media ancora alzano i toni allarmistici? Seconda domanda: perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Terza domanda: secondo voi, tra la prima e la seconda domanda, c'è qualche correlazione? Capite bene che lui sta insinuando che i giornalisti allarmistici stanno facendo il gioco
di Moderna e delle multinazionali interessate che semplicemente per aver annunciato un vaccino hanno guadagnato milioni in borsa, come Moderna. E poi sotto c'è un altro articolo sullo stesso argomento che dice: negativi tutti i test sui casi sospetti in Italia, quindi nessun positivo in Italia. Questo è un report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, articolo di Patrizia Floder Reiter. Sottotitolo: gli episodi registrati nel mondo restano 11 in tutto il mondo. E infatti anche il nostro ministro Schillaci predica calma. Allora, leggo: il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ECDC, ha comunicato che i casi segnalati di possibili contatti con l'antivirus sono fermi a 11. Ma dei quali solo 8 confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo, e che i decessi per questo virus restano i 3 iniziali, e che il rischio per la popolazione, scrive l'Europa, rimane molto basso. In Italia il test dell'antivirus è risultato negativo nelle persone sotto osservazione e che rimangono in isolamento. Non c'è alcun nuovo caso. Negative anche le 26 persone in quarantena ospedaliera in Francia, che sono sotto osservazione solo per aver viaggiato sulla nave da crociera olandese Hondius, oppure sul volo KLM, dove c'era stato uno dei passeggeri per pochi minuti, ma vi rendete conto? Negativi pure il passeggero greco ricoverato ad Atene e lo statunitense che inizialmente era risultato debolmente positivo. Tutto è sotto controllo al momento, e anche il ministro della salute Orazio Schillaci va ripetendo: nessun allarmismo. Nella sua circolare dell'11 maggio, di cui parlava ieri anche la Barbara Balanzoni, intervistata da Paolo Girotto, che l'ho sentita, il Schillaci ha richiamato l'attenzione sulla necessità di gestire eventuali casi sospetti, probabili, confermati o contatti ad alto o basso rischio, seguendo le misure di protezione, quali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, i famosi DPI, basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi respiratore, guanti, camice e protezione oculare e di prevenzione e controllo idonei. Misure eccessive? Qualcuno si è soffermato su eccessi di provvedimenti e incoerenza nella loro applicazione, come ha fatto ieri Peter McCullough, famoso anche questo scienziato americano, che ha parlato proprio con un messaggio su X proprio della situazione italiana. Il cardiologo, epidemiologo, esperto americano di Covid-19 e sindromi da danno vaccinale, si sta interessando anche dei danni da vaccino, infatti è stato ingaggiato da Kennedy, ha messo immagini di biosicurezza prendendo in giro una foto pubblicata dal Daily Mail del prelievo al bed and breakfast di Milano del 60enne inglese venuto a contatto con 2 persone contagiate dall'antivirus. E McCullough scriveva: mostrano un uso iperbolico e incoerente delle tute anticontaminazione. Quindi fanno vedere questi qua bardati di tutto punto, queste tute, avete presente, no? Che coprono tutto il corpo, la testa, tutto. E
l'uomo sulla barella non ha neanche l'antivirus, è stato solo un contatto casuale. L'antivirus non si trasmette tramite contatto casuale da persona a persona. E sempre questo medico esperto, commentando la presenza a meno di un metro di una persona con il solo giubbotto di sicurezza giallo, chiedeva: perché le immagini dei lavoratori sembrano sempre mostrare qualcuno vicino alla scena senza protezione? Che fa ridere, no? Cioè, da una parte, a pochi metri di distanza ci sono questi con le tute complete, no? Tute anticontaminazione, e poi c'è un altro che ha solo un giubbotto di sicurezza giallo senza nessun'altra protezione. Quindi queste incoerenze ho visto anch'io, queste foto, già come avevano suscitato proteste le immagini pubbliche da ABC durante le operazioni di sbarco a Tenerife degli ultimi passeggeri della nave Hondius. Anche questa l'ho vista, la foto. In un video si vedeva uno psichiatra incaricato di fornire supporto psicologico mentre scendeva da uno degli autobus dell'unità di emergenza militare con in mano il camice che avrebbe dovuto proteggerlo e senza mascherina. Apriti cielo, era iniziato il processo all'untore, dimenticando quanta approssimazione ci sia nello stabilire misure di contenimento. Quindi qui in questo articolo prendono in giro, in pratica, o almeno McCullough prende in giro questo uso iperbolico, dice, e incoerente delle tute anticontaminazione per un virus appunto che è a bassissima contagiosità. Vabbè, quindi don't worry, be happy, dice la canzone che ho messo prima, non c'è da preoccuparsi più di tanto. Certo, scherzavamo stamattina con Cristina la mia CRI dicendo dobbiamo rimanere in vigile attesa, dobbiamo rimanere vigili comunque perché non si sa mai questi pazzi cosa combinano, però per ora la situazione non è certo preoccupante. Allora, quanti messaggi ci sono, mamma mia. Allora, vediamo. Beh, intanto, dunque, ciao Gennaro, se ti sente la tua collega speaker Daniela, che trasmetterà oggi pomeriggio, che hai usato la sua sigla, oltre a farti la multa, ti toglie 5 punti dalla patente. Maurizio. Sì. Non sapevo neanche che avesse come sigla quella canzone. E poi, ciao Doc, mi puoi spiegare, aspetta, dunque, ciao Doc, ma guarda te, no, non vengono fuori, bisogna sistemare sto telefonino, è che non lo conosco, non ho la stessa marca, ma ciò non si riesce. Ecco qua. Dunque, ciao Doc, mi puoi spiegare cos'è il CBG? Perché vedo che lo trovo in combinata con il CBD ed è sempre utilizzato per uso interno. Henry 77. Allora, il CBG è il cannabigerolo, uno dei più importanti principi attivi, che effettivamente viene spesso messo insieme al CBD perché si rinforzano l'un l'altro praticamente e sono simili nella loro azione antinfiammatoria, rilassante, migliora anche l'umore, eccetera. Ed è sempre utilizzato per uso interno, certamente, volendo si può fare anche qualche pomata, qualche crema, certo, ma insomma è un po' sprecata, secondo me. Te la farebbero pagare cara, insomma, questa pomatina.
non vale la pena, meglio prenderlo per bocca. E comunque sono estratti singoli, sarebbe meglio usare la canapa completa, però ci vuole la ricetta galenica. La canapa completa ha 140 principi attivi, no? 2-3 CBD, CBG, e c'ha anche il famigerato THC, quindi è molto più efficace la cannabis completa, naturalmente, come dicevo prima a Ivana. Oh, dunque, Carla scrive: Hanta, come hantavirus, in ebraico vuol dire imbroglio, truffa, buffonata. Bella questa, non lo sapevo. Grazie Carla con la K. Non è casuale. E Fabio invece scrive: buongiorno, purtroppo a capo dell'OMS abbiamo dei collusi criminali proni ai diktat di certi psicopatici che inoculano psicologicamente il terrore tramite megafono mediatico. Eh sì, non dobbiamo ascoltare l'OMS, speriamo che l'Italia esca anche lei, come gli Stati Uniti e altri paesi, dall'OMS, che ormai è privatizzata praticamente, non vale più nulla. Dunque, Sisto scrive: per la verità ho seguito un po' le varie opinioni di tanti medici che appaiono in TV e nessuno mette particolari preoccupazioni, anzi sono più i giornalisti a creare paure infondate. Esatto Sisto, esatto, come scrive Borgonovo sulla Verità di oggi, no? Alla fine scrive, come dicevo prima: perché certi media ancora alzano i toni? Perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Ecco, quindi è chiaro che stanno eseguendo degli ordini, però sì, no, non credo che ci cascheremo di nuovo. E Gianni scrive: ciao, ma mi viene più da chiamarlo Fantavirus anziché Anta. Giusto, giusto, Gianni da Asolo. Avevo già letto anch'io questa battuta. Un Fantavirus. Proprio vero. E Adamo, l'anziano, ho scoperto che c'ha 80 anni, l'anziano radioascoltatore, scrive: Margherita Hack, scienziata astrofila, ha detto che credete in Dio e come credete alla Befana, e ha molta ragione Adamo. Credere in Dio è come credere alla Befana. Beh, non sono d'accordo, Adamo, assolutamente, ma infatti lei era atea, però non si comportava da atea, era abbastanza spirituale. Forse si vantano di essere atei, ma in realtà sotto sotto ci credono più di tanti cattolici o sedicenti credenti. Dunque Lucia scrive: buongiorno dottore, quello che deve accadere accadrà e io sono tranquilla, ma non per questo mi fido. A buon intenditore, puntini puntini, Lucia. E poi aggiunge: a meno che non muti magari da solo senza entrare in laboratorio. Sì, infatti, anche questa è una possibilità, che creino una mutazione, però insomma, poi fare anche il vaccino sulla mutazione, ma insomma la vedo dura. Poi Riccardo scrive: buongiorno, visto che non riescono a isolare questo virus, allora è un'altra cosa, è un tipo di spora fungina, forse un micoplasma. Del resto i funghi non sono vegetali
e attaccano sia il regno animale che quello vegetale, ed è facile da diffondere. Si annida nei polmoni perché l'ambiente è sempre umido dalla temperatura e con la temperatura ideale. Infatti la polmonite per me è un tipo di contagio fungino, come del resto anche il cancro, sino semplicemente varietà di funghi dei parassiti non animali. La leucemia fulminante sono spore fungine che circolano nel sangue. Il sistema immunitario ha difficoltà ad eliminarle perché si moltiplicano troppo velocemente, perciò non esiste nessun vaccino valido, sono inutili. Ciao ciao Riccardo. Sì Riccardo, conosco questa ipotesi, è un'ipotesi che ha messo in giro anche Tullio Simoncini, che poi è stato radiato anche, ma io non credo che sia tutto riconducibile a spore e fungine, può darsi che ci siano anche queste, ma non si può generalizzare. Come sempre le generalizzazioni sia nel linguaggio, diciamo, sia nella scienza sono rischiose e spesso portano fuori strada. È un'ipotesi anche accattivante, interessante, ma fino a un certo punto. Poi queste persone sono morte per o con antivirus? Avevano già gravi patologie? Ce la stanno raccontando giusta o la stanno creando a tavolino? No, perché sembra che l'OMS facesse già delle prove qualche giorno prima. Caro dottore, l'anta davanti al termine virus sembra tanto la HA del ha stato Putin, per esempio. sì, GM mira. Sì, infatti. Ma proprio oggi ho letto un messaggio che l'ho pubblicato anche sul mio canale Telegram, che vi ricordo è muscari.t.gennaro, l'ho visto ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo, vabbè lo metterò, mi sembra il capitano stesso della nave, mi sembra, o un medico della nave, che dice che uno dei deceduti non è morto per il virus, ma è morto per altre cause naturali, quindi non per un'infezione, ma morte naturale. Adesso non mi ricordo più dove l'ho visto. Accidenti. Se lo trovo lo pubblico. Comunque, insomma, questo è il succo. Quindi, oltretutto, questi pochi decessi non sono tutti accertati, confermati che siano da hantavirus, ma potrebbero essere anche qualcuno almeno di questi morti per altri problemi. Dunque, vediamo se c'è ancora. Ecco, sì, c'è Fabione che dice: guarda che il vaccino c'è per l'antivirus e si chiama Tinculeran Forte. Ciao bello. Sì, un'altra battuta. E poi questa: buongiorno dottore, dunque ma perché fa questo scherzetto il telefono? Dunque
Ah, ecco, allora, buongiorno. È scorretto dire persone no vaccini, meglio no a quei vaccini Covid predisposti solo per fare soldi, Alberto. Vabbè, non è chiarissimo, ma insomma. Buongiorno dottore, ricomincia il circo? Forza Putin, Roby da Padova. No, no, secondo me non ricomincia e non dobbiamo tenere d'occhio solo l'antivirus, che appunto è a bassissima contagiosità, ma dobbiamo tenere d'occhio, come diceva anche Leonardo Guerra, come si chiama l'altro? Ah, l'aviaria, ecco, piuttosto teniamo d'occhio quest'altro versante, ecco, l'aviaria potrebbe derivare da lì un altro circo, perché è molto più contagioso. Quindi dobbiamo rimanere vigili, come scherzavo appunto prima, vigile attesa, rimaniamo in vigile attesa, appunto guardinghi, senza farci spaventare inutilmente. Ok, allora sentiamoci un altro brano musicale. Ecco, per esempio, Monti di Mola, del caro compianto Fabrizio De André.

Ah, volevo segnalarvi anche un altro evento che è domani al Teatro del Pane, me l'ha segnalato Marco Boscarato, c'è una apericinema, invece che apericena, no? Come si usa a dire, apericinema, dove cibo e cinema sono in continuo dialogo tra loro. Dalle ore 19 c'è la pericena con un drink e un primo piatto a 15 euro. E il menù è assaggi di lasagne con asparagi e con ragù, con possibile variante vegana o anche gluten free, senza glutine. E alle ore 21 la proiezione del film Perfetti Sconosciuti a ingresso gratuito. Ecco, c'è la descrizione del film, bello, l'ho visto qualche anno fa. Si consiglia la prenotazione, c'è la mail prenotazioni@teatrodelpane.it oppure anche il telefono che è 380 384 2008. Messaggio WhatsApp. Ecco.

E poi ancora, sempre alla fattoria Rosmarino di Marcon, domenica 14 giugno, manca un mese ancora, però già lo annuncio, ci sarà Matteo Gracis, un personaggio ormai, che presenterà il suo nuovo libro, Il sorriso del guerriero. Bene, adesso passo ad un'altra notizia che nella mia rassegna stampa settimanale mi ha colpito. Allora, c'è questo monitoraggio della guida. Sentite un po', l'Unione Europea sta imponendo, o insomma vuole imporre, l'installazione di telecamere per il monitoraggio del conducente su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a partire da luglio 2026. Globalisti non eletti da nessuno stanno introducendo un nuovo agghiacciante mandato che impone che ogni veicolo di nuova immatricolazione nell'Unione Europea a partire da luglio debba essere dotato di sistemi di telecamere di monitoraggio del conducente, progettati per tracciare costantemente gli automobilisti alla ricerca di segni di distrazione, errori o comportamenti pericolosi. Beh, sapete che ormai sulle nuove automobili, anche sulla mia, ci sono telecamere che ti monitorano. Se ti distrai, suona, c'è un allarme, insomma, non puoi neanche guardare tanto in giro perché viene segnalato come distrazione del conducente. Oppure se chiudi gli occhi, anche qua suona subito, quindi per prevenire ovviamente i colpi di sonno. Quindi queste telecamere ci sono già sulla maggior parte delle automobili, non solo quelle grandi, anche su quelle piccole, però magari un po' più tecnologiche. L'Unione Europea vuole abbassare il numero di vittime sulla strada. Qui, insomma, sarebbe giusto, no? Perché ci sono ancora migliaia di morti ogni anno. Mi sembra 7-8 mila morti solo in Italia per incidenti stradali. È una strage ogni anno, quindi effettivamente bisogna cercare di ridurre queste vittime in varie maniere. Però capite bene che queste telecamere registreranno ogni movimento del conducente per tutto il tempo in cui si trova al volante. Sono i cosiddetti sistemi allarme per distrazione del conducente, allarme avanzato, ecco, tradotto dall'inglese. Dunque, promossa dai burocrati di Bruxelles nell'ambito dell'ampio programma Vision Zero, Visione Zero, dell'Unione Europea, chissà perché Visione Zero. Gli eurocrati, bello sto nome, eurocrati, insistono sul fatto che il piano mira a eliminare o a ridurre quantomeno i decessi stradali entro il 2050. Ah no, eliminarli proprio. Ma i critici avvertono che questa tecnologia rappresenta qualcosa di ben più pericoloso, in quanto normalizza la costante sorveglianza biometrica all'interno dei veicoli privati e la costruzione di un sistema in grado di monitorare, valutare e, in ultima analisi, controllare la libertà di movimento dei cittadini. Le telecamere monitoreranno i conducenti all'interno delle proprie auto. In base alle nuove norme, i veicoli immatricolati nell'Unione Europea saranno sempre più dotati di sistemi di monitoraggio interni
in grado di tracciare movimento oculare, posizione della testa, attenzione del conducente, posizionamento della mano. Ecco, anche la mia macchina, se io stacco le mani dal volante, si mette a suonare dopo qualche secondo, non subito, e quindi almeno una mano bisognerebbe tenerla sul volante, e altri indicatori comportamentali. Ma ripeto, queste sono giuste, sono utili queste, questi sistemi di controllo. L'importante però è che l'Unione Europea non se ne approfitti, insomma. Essere costantemente monitorati dalle telecamere non sarà un'opzione. Sebbene ostruire le telecamere non costituisca reato, perché effettivamente uno potrebbe mettere uno scotch nero sulla telecamera della sua automobile e quindi non viene più controllato. Per ora i veicoli attiveranno allarmi e luci di segnalazione per avvisare i conducenti in caso di ostruzione, quindi se uno mette lo scotch, i veicoli creeranno un ulteriore allarme. Però i sostenitori affermano che questa tecnologia riguarda la sicurezza stradale. Ecco, vabbè, insomma, quindi i critici sostengono che ciò apra le porte a un quadro di sorveglianza molto più ampio, in cui i governi, compagnie assicurative, autorità di regolamentazione e in futuro sistemi di intelligenza artificiale otterranno un accesso senza precedenti ai dati comportamentali generati all'interno dei veicoli privati. E quindi si ha paura che questi dati possano essere utilizzati contro gli automobilisti. E quindi anche piccole distrazioni come dare un'occhiata al telefono, al semaforo, o togliere brevemente le mani dal volante o un movimento oculare imperfetto, potrebbero essere utilizzate dalle compagnie assicurative o dagli investigatori per attribuire la responsabilità ai conducenti dopo un incidente, no? Ti possono dire, tu ti sei distratto, quindi non ti paghiamo. Secondo i critici, ciò potrebbe alterare drasticamente le statistiche sugli incidenti stradali, gonfiando indiscriminatamente le classificazioni di errore del conducente, tra virgolette. Il risultato potrebbe essere un circolo vizioso: la sorveglianza genera più dati sulla guida pericolosa, i media globalisti amplificano il panico riguardo agli automobilisti pericolosi e i governi utilizzano la crisi creata ad arte per giustificare controlli più severi. Quindi le preoccupazioni non sono del tutto teoriche. Poi l'Unione Europea ha già avviato un processo di introduzione del rinnovo obbligatorio della patente di guida dopo 15 anni in base ad una normativa aggiornata approvata all'inizio di quest'anno. Ma non c'è già questa regola, mi sembra addirittura 10 anni, o sbaglio, boh. I critici avvertono che in futuro le autorità potrebbero facilmente collegare i requisiti per la ricertificazione agli avvisi di distrazione registrati o ai punteggi di rischio del conducente generati dall'intelligenza artificiale. Nel frattempo, in tutta Europa si stanno già sviluppando licenze digitali contenenti informazioni biometriche nell'ambito di iniziative più ampie sull'identità digitale. Alcuni analisti temono che in futuro i veicoli potrebbero richiedere l'autenticazione biometrica prima di poter circolare, consentendo di fatto alle autorità o ai sistemi automatizzati di limitare a distanza i privilegi di guida. Quindi ti potrebbero bloccare l'autoveicolo. Gli attivisti per la privacy avvertono che la tendenza a lungo termine è verso database centralizzati che raccolgono enormi quantità di dati sul comportamento di guida.
Tali informazioni potrebbero essere analizzate in futuro da sistemi di intelligenza artificiale in grado di individuare schemi pericolosi, deviazioni comportamentali o allarmi di distrazione eccessiva. Quindi se uno ha una guida pericolosa, quindi se si distrae troppo spesso, o comunque ha una guida in qualche modo ritenuta pericolosa, gli sospende la patente. L'accumulo di infrazioni potrebbe quindi avere ripercussioni sullo stato della patente, appunto, come stavo dicendo, sui costi assicurativi, quindi l'assicurazione ti alza le polizze, i premi, come si dice, o persino comportare sospensioni temporanee della patente in attesa di corsi di riqualificazione o ricertificazione obbligatori. Secondo i critici, il pericolo non risiede solo nella tecnologia in sé, ma anche nella rapidità con cui tali sistemi possono evolversi una volta che l'infrastruttura si è consolidata. Quindi questa può essere un'ampia offensiva contro la proprietà privata dell'auto. Gli scettici sostengono inoltre che i sistemi di sorveglianza si inseriscano in una campagna ideologica ben più ampia contro la proprietà privata dei veicoli. Mi ricordo la frase: non avrete nulla, nessuna proprietà, però sarete felici. Quindi piano piano anche ti sottraggono il veicolo, la macchina, perché dicono che ti distrai troppo spesso. Quindi sempre maggiore insistenza verso la riduzione dell'uso dell'auto privata a favore del trasporto pubblico, della mobilità condivisa, della vita urbana ad alta densità e del concetto di città dei 15 minuti. Quindi insomma potrebbe essere che il tutto rientri in questa agenda, no? Agenda 2030. Quindi un ulteriore strumento per scoraggiare il possesso di veicoli privati, rendendo la guida sempre più restrittiva, costosa e soggetta ad un controllo rigoroso. Crescente reazione negativa da parte dell'opinione pubblica. Quindi sì, insomma, sta ripetendo la stessa cosa. Quindi la questione va ben oltre la sicurezza stradale, che è giusta, insomma. Sostengono i critici che questa tecnologia rifletta una tendenza più ampia verso sistemi di controllo digitale, in cui i cittadini verranno continuamente monitorati, valutati e regolamentati in nome della sicurezza, della protezione o del bene pubblico. Eh sì, solita frase, no? Vuoi più sicurezza? Allora ti limitiamo la libertà. Questo era un articolo di Frank Bergman che ho postato sul mio profilo Facebook. Allora, un sacco di messaggi. Vediamo un po' se riesco a leggerli da qua. Buona giornata, dottore. Mi scrive Lumi. Per eliminare gli incidenti basta permettere alle persone di vivere decentemente, senza affogarsi nelle tasse, senza essere obbligati ad avere due o tre lavori per arrivare a fine mese con il terrore della spesa imprevista. Io eviterei la macchina nuova con telecamera per non sentirmi una stupida scimmia in gabbia. Una persona felice e riposata non provoca incidenti stradali. Certo, ma lo vedo un po' utopistica questo desiderio, insomma. Buona giornata, dottore, grazie delle info. Sì, questo sarebbe l'ideale, chiaro. Andrea, sceriffo da Verona,
Scrive: viva la mia vecchia cara punto ignorante. Eh sì, le macchine vecchie non hanno questi sistemi di controllo. Infatti, si sta parlando delle nuove immatricolazioni a partire da luglio 2026. Però sì, ripeto, le macchine già dell'anno scorso, come la mia, hanno già questi sistemi. Ce ne sono quasi tutte ormai, le nuove macchine hanno questi sistemi di controllo. Certo, per ora non sono collegati all'Unione Europea, per ora i dati vanno alla casa madre, ecco, probabilmente. Può darsi anche che ci sia una privacy molto rigida su questo, però se si fa presto. Se l'Unione Europea o comunque una grossa organizzazione statale può richiedere i dati alla Toyota, alla Fiat, se c'è ancora, non so, insomma, alla casa madre, i dati appunto di tutti i conducenti, potrebbe farlo. Dunque, vediamo qua. Paolo da Mira scrive: il passo successivo sarà il collegamento in rete di tutte le auto. Esatto, l'ho appena detto, sì, infatti. Poi Roby, no, questo l'ho già letto prima. Ciao Doc, ma un tempo si cercava l'auto con i sedili ribaltabili perché con l'amorosa si andava in camporella. Vuoi vedere che questi sono degli incalliti guardoni? Enrico, già è vero. Adesso con le telecamere interne all'auto. Vabbè, ci metto lo scotch nero sopra la telecamera e vado in camporella. Dunque, Marino scrive: non avrete niente e sarete felici. Loro invece avranno tutto, ma saranno infelici. Saluti a noi che saremo felici. Sì. Speriamo, Marino. Poi buondì Gennaro, e buondì a tutti. Con una macchina così non si può più fare una scampagnata qua amorosa. E infatti è venuto la stessa idea anche a Massimiliano da Bassano, che mi augura buona vita. Manca 1 minuto e mezzo, attenzione. Dunque, Stefano scrive: siamo sempre sotto esperimenti psicologici. Vogliono vedere se piangiamo dalla paura. A me fanno ridere come il villain della canzone di Iannacci. Non mi stupirebbe di telecamere che, oltre a spiare i morosi, mettessero i filmati in internet. Sì, ci mancherebbe anche questo. Buon fine settimana a tutti. A me fa ridere come il villain della canzone di Iannacci, ho visto un re. Sì, Stefano da Vicenza. E poi Enrico scrive: buongiorno Gennaro. Dunque, mamma mia, sto telefonino è tremendo. Cioè. Buongiorno Gennaro, saluti a tutti i robottini, che schifo, che tristezza. Bene, mancano 20 secondi, quindi è giunto il momento di salutarvi, di darvi appuntamento a mercoledì.

Sentite cosa scriveva Rudolf Steiner nel 1910. Ciò che verrà, ciò che anche la prossima ora, il prossimo giorno mi potranno portare incontro, sebbene mi sia del tutto sconosciuto, non lo posso cambiare mediante alcuna paura o timore. Io l'attendo con il più profondo silenzio dell'anima, con la più assoluta calma del mare del sentire. Colui che può andare incontro al futuro con tale calma e tuttavia non lasciar venir meno in alcun modo la sua energia, la sua forza d'azione, in costui le forze dell'anima possono svilupparsi nel modo più intenso e nella forma più libera. È come se davanti all'anima cadessero al contempo impedimenti su impedimenti, quando essa viene compenetrata sempre più da quell'atmosfera di dedizione di fronte agli eventi che fluiscono dal futuro. La nostra evoluzione viene ostacolata dalla paura e dal timore, perché noi attraverso le onde della paura e del timore

0: respingiamo quello che il futuro vuole far entrare nella nostra anima. La dedizione a ciò che viene chiamata saggezza divina presente negli eventi, la sicurezza che ciò che verrà deve essere e che in qualche direzione darà frutti fecondi, l'evocazione di tale atmosfera nelle parole, nei sentimenti e nelle idee, questo è lo stato d'animo della preghiera di devozione. Nella nostra epoca è veramente necessario imparare a saper vivere con vera fiducia, senza alcuna preventiva rassicurazione esistenziale, con la fiducia nell'aiuto sempre presente del mondo spirituale. In verità, affinché oggi il coraggio non venga meno, non resta che divenire sovrani nella nostra volontà, con la giusta disciplina, e cercare il risveglio interiore, ogni mattina e ogni sera. Preghiera di devozione, si chiama questo brano, dalla conferenza L'intima natura della preghiera, Berlino, 17 febbraio 1910.
1: Buona giornata, cari ascoltatori in sintonia con Radio Gamma 5. Sono Gennaro e questo è il programma Il Medico Omeopata in Forma, che sostanzialmente è una rassegna stampa delle notizie che ritengo importanti, notizie della settimana, e quindi voglio condividerle con voi. Oggi è venerdì 15 maggio, sono le 10:14, e vi do il consueto numero per interagire con me, con la trasmissione, che è il 334-7102-672. Allora, cominciamo con un sottofondo musicale. Allora, eccolo qua, l'ho preparato. Sentiamoci questo, che secondo me le parole, anche se sono in inglese, sono utili in questo momento, cioè don't worry, be happy, cioè non preoccuparti, sii felice, perché l'argomento iniziale che vorrei trattare con voi è proprio di non preoccuparsi inutilmente, di non cadere in questo allarmismo per sto virus di cui tanto si parla, no? L'antivirus. Ecco, oggi parlerò soprattutto di questo, di questa propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo che La Verità di oggi dà su questa emergenza, l'ennesima emergenza. E quindi, appunto, mi sembra che ci stia proprio bene. Don't worry, be happy. Eccola qua.

E nel frattempo, lasciando scorrere la tabella canzone, vi ricordo che da quest'anno la radio può ricevere il 5 per 1000, che come sapete non vi costa nulla, basta scrivere il codice fiscale sulla dichiarazione dei redditi. Vi ripeto il numero che sentite anche in pubblicità, 0159 8090 288. Don't worry. E la radio, oltre al 5 per 1000, può ricevere anche un lascito testamentario. Perché no? Non è un tabù il testamento. Don't worry. E sul sito radiogamma5.it trovate altre forme di aiuto per la radio, nella sezione Noi la radio, contributi. Quindi trovate per esempio il conto corrente postale e il l'IBAN per fare un bonifico, magari periodico, permanente, automatico. Un altro modo per aiutare la radio e per avere informazioni sulla sua storia è comprare il libro, naturalmente. Qui in radio, in qualsiasi occasione, quando c'è qualcuno che ce l'ha, insomma qualcuno dei responsabili del CDA. This song I wrote, I hope you learned it note for note like good little children, don't worry. Ma anche nella cartolibreria Susi a Bresseo di Teolo, nella libreria La Bassanese a Bassano del Grappa e nell'edicola Sonia e Stefania a Piove di Sacco.

questa domenica alle 12.30 c'è un pranzo per Gaza nella sala parrocchiale San Leopoldo a Bassano del Grappa. Don't worry. Anche con videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, come sentite in pubblicità, e anche con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto è ricavato, naturalmente, a parte insomma le spese sostenute, andrà alle famiglie di Gaza, con cui l'organizzazione è in contatto diretto. Prenotazione obbligatoria con WhatsApp a Flaviano al 334 386 0384. Ripeto, 334 386 0384. Nel frattempo è finito Don't Worry Be Happy. E allora ci sentiamo un'altra bella canzone, mi piace il titolo e anche alcune frasi, e poi comunque è bella anche la musica, che è Grazie alla vita, interpretata da Gabriella Ferri.

0: Domani c'è il gas dei resistenti, primavera resistente, resisterà anche alla pioggia, perché mi sa che domani, come oggi, pioverà in qualche momento della giornata, non speriamo che non sia tutto il giorno. E quindi dalle 11 alle 18 c'è il gas qui in sede radio.
1: Grazie alla vita che mi ha dato tanto.
0: Ci sarà il dottor Palladini con i suoi indumenti a infrarossi, il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, bello sto nome, Cuor di Prussia. E poi si può fare un mini test gratuito di biorisonanza con Silvia, e nel pomeriggio ci sarà Fiorenzo Libero che potrà insegnare delle ricette macrobiotiche. Per saperne di più c'è il gas, c'è il, scusate, il canale Telegram Gas Associ Franco Carraro 76.

sempre al gas di domani ci sarà anche il banchetto dell'associazione, una ONG di cooperazione e solidarietà con la Palestina, per poter comprare datteri palestinesi, spezie palestinesi e kefia, sempre palestinese, oltre alla famosa, ormai famosa, Gaza Cola, oltre a materiale informativo naturalmente.

venerdì 22 maggio, quindi venerdì prossimo, ci sarà una conferenza qui in sede radio in collaborazione con Le Vibrazioni del Sapere, quindi con Valentino, sul pedagogia e tecnologia, tema importante, la nuova società del digitale, con un esperto di cyber security, Ettore Guarnaccia, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, che appunto parleranno di questo problema, l'impatto del digitale sui nostri ragazzi, bambini. Aperto a tutti, naturalmente, con un contributo libero e consapevole. Informazioni da Valentino al 349 77 80 167.

Ecco, questo era grazie alla vita, naturalmente. Ora sentiamoci, teniamoci di sottofondo questa musica africana, Back to My Roots, tornare alle proprie radici, vuol dire...

E poi c'è una conferenza stampa che mi sembra sia anche in pubblicità, di Alfredo Bellucco e di alcuni suoi collaboratori come Milena Zaggia, Patrizio Miatello, una conferenza sul DDL, cioè decreto legge 978 su pignoramenti lampo da parte di avvocati, neanche i giudici, da parte di avvocati con lo scudo penale e senza giudice, appunto. Questa sarà giovedì 28 maggio alle 6:15 presso il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese, appunto 140 a Padova. Ingresso libero, vabbè, poi per informazioni, ma insomma non serve la prenotazione, c'è un numero, il 346 361 44 69.

e il giorno dopo, cioè venerdì 29 maggio, c'è una conferenza di Paolo Girotto insieme ad una esperta delle relazioni uomo-animale-uomo, che è Paola Fulgini, dell'associazione, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, che è anche una conduttrice di Radio Gamma 5. Quindi venerdì alle 9:15 qui in sede radio, sì, sul senso profondo della relazione con i nostri animali, chi li ha almeno, da un punto di vista animico e spirituale.

E poi il 2 giugno, come sentite anche dalla pubblicità, c'è la giornata nel bosco di Faont in ricordo di Mara. Alle 9 si parte dal parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena ovviamente. E poi Marco Scapin, la sua bella famiglia, Danilo Leo Lazzarini, si pranza al Sacco. Per informazioni e prenotazioni c'è il numero di Luca al 329 0038 988. E poi il 7 giugno, domenica 7 giugno, c'è la gita in motonave, ma mi sembra non ci sia più posto, ma potete provare comunque se qualcuno si ritira, mi sembra che ci sia una lista d'attesa. E sempre Luca al 329 0038 9.

Poi c'è questo radioascoltatore che è Fabio Romanato, 57 anni, un operaio con a carico moglie e due figli, che ha un cancro e deve sostenere un terzo intervento, purtroppo all'estero, a Malaga, e quindi ha bisogno di soldi per fare questo intervento e sta chiedendo aiuto. Ecco, qui c'è il lungo Ivan, chissà se avete carta e penna, se qualcuno vuole aiutare Fabio Romanato, e si può versare quello che potete sul conto corrente IT94Y 0832 7629. Poi c'è un 6000, quindi 6000, altri 4 zeri e poi 80 15 15. Certo, io consiglierei a Fabio Romanato di postare questa richiesta di aiuto sul sito ciaobay.org, così uno se lo copia con calma l'Iban e può facilmente fare questo bonifico. Così come Riccardo Rossi, con questa laurea strana in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona, ho mai sentita questa. E, persona empatica, attenta alle relazioni umane, la cooperazione, che cerca lavoro, ovviamente adeguato alla sua laurea, è disponibile per ruoli in recruiting. Riccardo, cosa usi questi inglesismi? A parte che dopo scrive selezione del personale, ecco, diciamo che la traduzione è questa: recruiting vuol dire selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e altri progetti simili. Ecco, cerca lavoro in questo senso. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, quindi quasi tutto il Veneto, insomma, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Ecco, Riccardo Rossi risponde al numero 349 4088 260 oppure riccardo.rossi 65 210, poi c'è una chiocciola, ma credo che sia un errore. Chiocciola cosa? Forse gmail.com, probabilmente, che è saltato. Quindi anche te, Riccardo Rossi, metti questo annuncio su ciaobay.org. Bene, allora, volevo segnalare un workshop, anche qua, sti inglesismi, un lavoro di gruppo, dai, diciamo, workshop di alimentazione crudista presso la azienda agricola, la fattoria biologica al Rosmarino, che è a Marcon, con Michela Boscaro, che è un'esperta in alimentazione vegana da più di 20 anni. Ecco, l'alimentazione crudista si basa su cibo vivo, vero e crudo. Scopri come sentirti più leggero ed energico in modo naturale. Quindi ci sarà, si insegnerà a preparare estratti freschi, bevande vegetali, piatti completi e dessert crudisti, con cena finale in fattoria, che è inclusa nel prezzo, che è di 40 euro.
Ci sarà anche una dispensa con ricette inclusa e consegnata a tutti. Ecco, per avere più energia, per digerire meglio, ricette semplici da rifare a casa. Questo è sabato 23 maggio alle ore 16 presso appunto la fattoria Rosmarino a Marcon. Posti limitati, prenotazione obbligatoria al 379 120 3312. Aspetta che controllo perché è scritto in piccolo. Sì, e poi c'è un altro numero che è il 349 444 5761. Bene, mi sembra che ci siamo, ho letto tutto. E ora devo rispondere a un messaggio della mia segretaria. Un attimo, intanto vi lascio con l'inno della radio, la canzone che ormai conoscete bene. Eccola qua, che sta arrivando. Ancora qualche secondo.

e leggo qualche messaggio. Il primo, come spesso succede, è quello di Marica, che scrive: in questo giorno di pioggia c'è chi si sente un gatto accidioso e chi se ne sta in casa acciambellato. Scusate, chi si sente un gatto accidioso e se ne sta in casa acciambellato, e chi invece si sente una chiocciola che se ne esce fuori a passeggio anche se forzato. Qualunque tipo siano le persone in ascolto, lieto fine settimana da Marica e genitori per loro e per il dottor Muscari. Grazie altrettanto, Marica, che mi sa che sei a casa al calduccio a scrivere appunto questi messaggi. E a tal proposito vorrei leggervi una poesia che ha scritto Marica sull'omeopatia, che mi è piaciuta molto e quindi vorrei condividerla con voi, magari appena finisce

Ecco, allora, la poesia sull'omeopatia scritta da Marica, la nostra fedele ascoltatrice, si intitola L'eco del principio. Nel silenzio sottile che abita il mondo, dove la traccia si fa spirito profondo, giace un segreto che il tempo non stanca. Scusate, scritta nell'acqua, candida e bianca. Non è la forza che rompe il vigore, ma il soffio lieve, il segreto nitido onore. Un'eco lontana di ciò che ha ferito, che torna a guarire il cerchio infinito. L'infinitesimale, la goccia nel mare, che insegna al corpo come tornare a ritrovare il centro, l'antica armonia, nell'alchimia dolce di questa via. Non è la mole, non è la pesantezza a restituire la vita e la certezza, ma la memoria che l'acqua conserva, energia pura che dentro riserva. Come il sole che filtra tra i rami stanchi, o la neve che scende su campi bianchi, così il rimedio, nel suo farsi niente, risveglia il potere che dorme latente. Similia similibus, il motto che svela, la danza sottile che l'essere vela. Il simile cura nel gioco dei riflessi, liberando l'anima dagli antichi eccessi. O omeopatia dell'invisibile custode, che in ogni granulo il tuo senso rode. Cerchi la radice, non solo l'effetto. Ascolti il lamento, ne lenisci il petto. Sei paziente attesa, sei sguardo profondo, che scava i sentieri di questo gran mondo, perché la salute non sia solo assenza, ma pienezza di vita e di trasparenza. Non gridi la cura, non imponi il sentiero, ma offri un invito, un lieve pensiero, affinché la forza che ognuno possiede ritrovi il cammino in cui il cuore si crede. Così la goccia, nel vuoto vibrante, diventa risposta, diviene brillante, e in questo mistero che l'uomo attraversa, ritrova la forma che pareva dispersa. Marica, brava, brava, veramente. La sto diffondendo anche nel mondo omeopatico. Sai, Marica. Bene. Poi c'è un messaggio di Andrea Sceriffo da Verona, altro fedele ascoltatore da fuori provincia, che scrive: Ciao Doc, buongiorno e buona trasmissione in nostra sintonia. Sì, con uno strizzare d'occhio. Ininteressato ascolto. Bene, mi fa piacere, Andrea. E poi Tiz fa una precisazione. La pronuncia corretta di Teolo, comune in provincia di Padova, è Teolo, con l'accento che cade sulla O chiusa, ovvero sulla penultima sillaba. Ah, quindi neanche Teolo, ma Teolo, Teolo, la O chiusa, ma sei sicura? Strano pronunciare Teolo. Non è pedanteria, mi piace essere il suo correttore di accenti. Auguri per le amministrative, un caro saluto da Tiz. Grazie Tiz, anche se io, vabbè, mi sono candidato, ma per un pro forma, mi sono candidato alle amministrative del Comune di Venezia. Non voglio assolutamente fare il sindaco, per carità, ma semplicemente sostengo con il mio nome la lista di Zumsky,
che non è neanche lui candidato sindaco, ma ha candidato un suo uomo, diciamo, che è Roberto Agirmo, uno che la pensa come lui, diciamo. Un imprenditore veneziano, ecco, che dovrei avere in trasmissione mercoledì prossimo. Ecco, lo sentirete. Lo stimo, lo apprezzo e credo che abbia possibilità, non dico di diventare proprio sindaco, ma di entrare in consiglio comunale e di rompere le scatole, come si dice, o almeno di controllare dall'interno il consiglio comunale di Venezia, così come sta facendo Zumski nel consiglio regionale insieme all'altro suo uomo che è Lovat. Ok, Tiz, quindi cercherò di ricordare che si dice Teolo o Teolo. Teolo mi fa da ridere. Sei sicura che si dice Teolo e non Teolo? Boh, vabbè, non so, bisogna sentire chi abita da quelle parti, come dicono, cosa preferiscono. E gli abitanti come si chiamano? Teolesi? Teolini? Teolesi forse, poi... buongiorno dottor Muscari, cosa pensa dell'antivirus? È pericoloso? Giusi, come dicevo prima, adesso ne parlo, mi sono già preparato anche l'articolo sulla verità, cioè un articolo sulla verità di oggi che chiarisce alcuni aspetti importanti, insomma. Tra poco ne parlo, rimani in sintonia radiofonica, Giusi. Tiz sta scrivendo, quindi mi risponderà alle domande su Teolo. E vediamo se c'è qualche altro messaggio. Qua c'è il meteo che dice pioggia, infatti sta piovendo qui a Campodarsego, ma credo in quasi tutto il Veneto, se non anche oltre. E Tiz scrive: noi padovani abbiamo sempre pronunciato con accento sulla O. Sì, ma Tiz, tu dici O chiusa, ma è una O aperta, Teolo, oppure Teolo, capito? Quindi vocale aperta o chiusa? Bene. Allora, cominciamo con citare un infettivologo, che è quindi un medico specialista in malattie infettive e anche specializzato in igiene, che è Fabio Franchi, è un friulano, che ha scritto: io sono convintissimo, quindi non convinto, convintissimo che questo virus non attecchirà, a differenza del precedente, cioè del Covid, visto che la popolazione è certamente ottusa, ma non così tanto. Percepisco uno scetticismo generalizzato e non percepisco paura. Quest'ultima è l'ingrediente indispensabile per far accettare spiegazioni e misure idiote. Ecco, quindi lui in qualche modo tranquillizza il dottor Fabio Franchi. Ma ora sentite un po' cosa dice la verità di oggi a pagina 11.
rubrica strategia dell'emergenza, propaganda sul virus per creare mercato. Questo è il titolo di questo articolo di Francesco Borgonovo, un bravo giornalista che era presente spesso anche in BioBlu, che purtroppo ha chiuso. Sottotitolo: Repubblica, il pessimo quotidiano Repubblica, scrive che i medici sono preoccupati. Ma quali medici? Ma cosa dici, Repubblica? Insomma, tira aria di vaccino che per lo scopritore cileno del ceppo Andes, quindi uno dei più grandi esperti al mondo di hantavirus, oggi non è né utile né necessario, il vaccino per l'hantavirus. Ma incredibilmente la pensa uguale persino la Virostar Crisanti, che abbiamo conosciuto ai tempi del Covid, che dice non ci sono le basi per farlo il vaccino. Allora, vediamo di approfondire un po'. Tiz mi scrive, lo dice Wikipedia, quindi Teolo, vabbè, ok, grazie Tiz. E dunque l'articolo della Verità di oggi sull'antivirus. L'allarme non è mai esistito, ma i titoli allarmistici continuano a sbocciare sulle prime pagine. C'è chi ha soffiato sul fuoco e ora se la prende con presunti complottisti. Chi, come Repubblica, insiste a scrivere che i medici sono preoccupati. Ma la verità la dice Juan Bertoglio, internista, medico internista, immunologo cileno con esperienza quarantennale, che diversi decenni fa si trovò alle prese con il primo caso di virus Andes, questo antivirus, varietà Andes, che è questa appunto che della nave, insomma. E dice: il problema principale qui è quella che io chiamo disinfodemia, quindi una epidemia di disinformazione, una pandemia di disinformazione, una propaganda che evidentemente serve a creare un mercato. In effetti, a beneficiare della tormenta mediatica finora sono state soltanto società come Moderna, la multinazionale che era una delle più grandi produttrici del vaccino Covid ad mRNA, lo dice il nome stesso, no? Moderna, RNA, vedete, hanno giocato anche sulla parola, a cui è bastato annunciare questa azienda di essere al lavoro su un possibile vaccino per aumentare i suoi profitti in borsa. Basta un annuncio e la borsa subito ti premia. Parlare di vaccini è come parlare di automobili, sorride Bertoglio. Quindi propaganda, insomma. Poi salto, perché è molto lungo l'articolo, vado alle parti più salienti. E dunque dice sempre questo esperto: se parliamo di virus Andes, un antivirus Andes, un vaccino non è utile né necessario. Un vaccino ad mRNA avrebbe tutti i problemi della biotecnologia ad mRNA senza però alcun vantaggio. Poi vado oltre. L'idea di un vaccino su larga scala, di cui molto si è discusso in questi giorni, secondo Bertoglio, Juan Bertoglio, questo cileno esperto, è assurda l'idea di un vaccino. Quante sono le persone a rischio?
In Argentina, per esempio, oppure nel sud della Bolivia, in Cile, ci sono circa 90 milioni di persone. E quanti casi abbiamo ogni anno? 80-90 casi. Quindi un caso, una persona su un milione, sparsi su un grande territorio, quello del Sud America, insomma, o perlomeno la parte bassa del Sud America. Come si fa a vaccinare la popolazione a rischio? Impossibile, si dovrebbero vaccinare almeno 10 milioni di persone che sono sparse dappertutto. Lavoratori che stanno nella foresta, gente così, per cui non certo persone a rischio. Anche il focolaio sulla ormai famigerata nave da crociera Hondius, spiega sempre Bertoglio, questo esperto, non dovrebbe generare allarmi, perché, attenzione, la contagiosità di questo virus è molto bassa, nonostante la patogenicità. Cioè, la virulenza del virus è molto alta, cioè il 40% di mortalità, ma ha una trasmissibilità che dopo 45 anni di studi non siamo riusciti a confermare virologicamente, infettivologicamente. Cioè è molto bassa la contagiosità, sta dicendo, no? Quindi gli chiede il giornalista, ma si trasmette o no tra le persone? C'è evidenza e correlazione epidemiologica, ma non c'è una conferma infettivologica precisa. Correlazione non significa necessariamente un nesso di causalità. Cioè, tradotto, non sappiamo nemmeno se questo virus passa da uomo a uomo. Avete capito? Ci sono pochi casi e parlare di vaccino sostanzialmente non ha senso. Il bello è che sembra pensarla così anche Andrea Crisanti, esponente del PD e virostar di chiara fama, è diventato famoso col Covid. E gli chiediamo se sia vero che i medici, come sostiene Repubblica, sono preoccupati. Risposta di Crisanti: io non sono preoccupato. Questo è un virus che conosciamo da tantissimo tempo. È chiaro che i contatti vanno seguiti, vanno controllati, ma bisogna distinguere tra contatti e contagiati. Guardi, questa è una cosa che io continuo a leggere ed è frutto di ignoranza totale. Un conto è una persona che è entrata in contatto con il virus, un altro conto è una persona contagiata. Contagiato è chi si è ammalato. Contatto è chi, in qualche modo, ha passato del tempo insieme alla persona malata. Quindi, insomma, sta ripetendo anche lui che la contagiosità è molto bassa. Ecco, adesso tra 30 secondi arriva la pubblicità, sto attento. E quindi Crisanti ripete che allarmarsi è assurdo. Questo virus ha diverse varianti. Il virus europeo non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto. Quello americano è più o meno la stessa cosa. E ora c'è la pubblicità, rimanete su questa sintonia. Eccomi di nuovo con voi, sempre Gennaro, sempre dai microfoni di Radio Gamma 5. Oggi venerdì 15 maggio, stavo leggendo l'articolo sulla Verità di oggi sul sto benedetto antivirus, varietà Andes. Allora, le parole di Crisanti, che vabbè ci sta un po' antipatico, però comunque è sempre un esperto. E stavolta spegne gli allarmi, quindi dice allarmarsi è assurdo.
Stavo dicendo, il virus non si trasmette mai da uomo a uomo perché colpisce l'apparato urinario, punto, dice. Quello americano è più o meno la stessa cosa. Quello sudamericano colpisce i polmoni, si moltiplica nelle fasi finali della malattia, il paziente tossisce ed emette delle goccioline in cui c'è il virus. Però anche in quel caso il virus è fragilissimo, non resiste nell'ambiente. Come lo dobbiamo dire? Quindi vuol dire che lo sta ripetendo in continuazione. Incredibilmente, Crisanti è ancora più duro riguardo alle discussioni sul vaccino. Guardi, il vaccino, dice Crisanti, non è possibile, non si può fare. Cominciamo a chiarire subito questa cosa. Perché un conto è realizzare una molecola, un conto è dimostrare che la molecola funziona. Ora, lei mi spiega come con 200 casi all'anno nel mondo si riesca a fare un vaccino e quali controlli possono essere fatti? Veramente sono sconcertato quando sento queste stupidaggini, veramente. Tuttavia, Moderna un vaccino lo ha annunciato, dice Francesco Borgonovo. E Crisanti risponde: penso che sia più un effetto notizia che un vero e proprio investimento. Io non credo che ci siano case che investano per fare un vaccino per una malattia che colpisce 200 persone all'anno e che ha una trasmissibilità umana bassissima, a meno che non si voglia fare un vaccino per curare i topi. Guardi, mi creda, sviluppare un vaccino è un'impresa costosissima e qui non ci sono proprio le basi né economiche, né scientifiche, né di sanità pubblica che la giustifichino. Insomma, a parlare non sono i presunti complottisti e pericolosi Novax evocati da alcuni giornali, dice Borgonovo, il giornalista. Sono esperti molto autorevoli, eppure medici prestati alla politica, i quali dall'antivirus non sono preoccupati nemmeno per scherzo. Restano tre domande. È un po' ironico, sarcastico, Borgonovo dice: prima, perché certi media ancora alzano i toni allarmistici? Seconda domanda, perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Terza domanda, secondo voi tra la prima e la seconda domanda c'è qualche correlazione? Capite bene che lui sta insinuando che i giornalisti allarmistici stanno facendo il gioco di Moderna e delle multinazionali interessate che semplicemente per aver annunciato un vaccino hanno guadagnato milioni in borsa come Moderna. E poi sotto c'è un altro articolo sullo stesso argomento che dice negativi tutti i test sui casi sospetti in Italia. Quindi nessun positivo in Italia. Questo è un report del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie. Articolo di Patrizia Floder-Reiter. Sottotitolo: gli episodi registrati nel mondo restano 11 in tutto il mondo. E infatti anche il nostro ministro Schillaci predica calma. Allora, leggo: il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, SCDC, ha comunicato che i casi segnalati di possibili contatti con l'antivirus sono fermi a 11, ma dei quali solo 8 confermati, 2 probabili e 1 non conclusivo, e che i decessi per questo virus restano i 3 iniziali.
e che il rischio per la popolazione, scrive l'Europa, rimane molto basso. In Italia il test dell'antivirus è risultato negativo nelle persone sotto osservazione e che rimangono in isolamento. Non c'è alcun nuovo caso. Negative anche le 26 persone in quarantena ospedaliera in Francia, che sono sotto osservazione solo per aver viaggiato sulla nave da crociera olandese Hondius, oppure sul volo KLM, dove c'era stato uno dei passeggeri per pochi minuti, ma vi rendete conto? Negativi pure il passeggero greco ricoverato ad Atene e lo statunitense che inizialmente era risultato debolmente positivo. Tutto è sotto controllo al momento e anche il ministro della salute Orazio Schillaci va ripetendo: nessun allarmismo. Nella sua circolare dell'11 maggio, di cui parlava ieri anche la Barbara Balanzoni, intervistata da Paolo Girotto, che l'ho sentita, il Schillaci ha richiamato l'attenzione sulla necessità di gestire eventuali casi sospetti, probabili, confermati o contatti ad alto o basso rischio, seguendo le misure di protezione, quali l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, famosi DPI, basati sulle precauzioni per la trasmissione, inclusi respiratore, guanti, camice e protezione oculare e di prevenzione e controllo idonei. Misure eccessive? Qualcuno si è soffermato su eccessi di provvedimenti e incoerenza nella loro applicazione, come ha fatto

ingaggiato da Kennedy, ha messo immagini di biosicurezza, prendendo in giro una foto pubblicata dal Daily Mail del prelievo al bed and breakfast di Milano del 60enne inglese venuto a contatto con due persone contagiate dall'antivirus. E Mac Kellogg scriveva: mostrano un uso iperbolico e incoerente delle tute anticontaminazione. Quindi fanno vedere questi qua bardati di tutto punto, queste tute, avete presente, no? Che coprono tutto il corpo, la testa, tutto. E l'uomo sulla barella non ha neanche l'antivirus, è stato solo un contatto casuale. L'antivirus non si trasmette tramite contatto casuale da persona a persona. E sempre questo medico esperto, commentando la presenza a meno di un metro di una persona con il solo giubbotto di sicurezza giallo, chiedeva: perché le immagini dei lavoratori sembrano sempre mostrare qualcuno vicino alla scena senza protezione? Che fa ridere, no? Cioè, da una parte, a pochi metri di distanza ci sono questi con le tute complete, no? Tute anticontaminazione, e poi c'è un altro che ha solo un giubbotto di sicurezza giallo senza nessun'altra protezione. Quindi queste incoerenze, ho visto anch'io queste foto. Già come avevano suscitato proteste le immagini pubbliche da ABC durante le operazioni di sbarco a Tenerife degli ultimi passeggeri della nave Hondius, anche questa l'ho vista, la foto. In un video si vedeva uno psichiatra incaricato di fornire supporto psicologico, mentre scendeva da uno degli autobus dell'unità di emergenza militare con in mano il camice che avrebbe dovuto proteggerlo e senza mascherina. Apriti cielo, era iniziato il processo all'untore, dimenticando quanta approssimazione ci sia nello stabilire misure di contenimento. Quindi qui in questo articolo prendono in giro in pratica, o almeno McCullough prende in giro questo uso iperbolico, dice, e incoerente delle tute anticontaminazione per un virus appunto che ha bassissima contagiosità. Vabbè, quindi don't worry, be happy, dice la canzone che ho messo prima, non c'è da preoccuparsi più di tanto. Certo, scherzavamo stamattina con Cristina la mia Cri, dicendo dobbiamo rimanere in vigile attesa, dobbiamo rimanere vigili comunque, perché non si sa mai questi pazzi cosa combinano, però per ora la situazione non è certo preoccupante. Allora, quanti messaggi ci sono, mamma mia. Allora, vediamo. Beh, intanto, dunque, ciao Gennaro, se ti sente la tua collega speaker Daniela, che trasmetterà oggi pomeriggio, che hai usato la sua sigla, oltre a farti la multa, ti toglie 5 punti dalla patente. Maurizio. Sì. Non sapevo neanche che avesse come sigla quella canzone. E poi, ciao Doc, mi puoi spiegare? Aspetta, dunque, ciao Doc, ma guarda te, non vengono fuori. Ah, bisogna sistemare sto telefonino, è che non lo conosco, non ho la stessa marca. Ma ciò non si riesce. Ecco qua. Dunque, ciao Doc, mi puoi spiegare cos'è il CBG? Perché vedo che lo trovo in combinata con il CBD ed è sempre utilizzato per uso interno? Henry

2007. Allora, il CBG è il cannabigerolo, uno dei più importanti principi attivi, che effettivamente viene spesso messo insieme al CBD perché si rinforzano l'un l'altro praticamente e sono simili nella loro azione antinfiammatoria, rilassante, migliora anche l'umore, eccetera. Ed è sempre utilizzato per uso interno, certamente, volendo si può fare anche qualche pomata, qualche crema, certo, ma insomma è un po' sprecata, secondo me. Te la farebbero pagare cara, insomma, questa pomatina non vale la pena, meglio prenderlo per bocca. E comunque sono estratti singoli, sarebbe meglio usare la canapa completa, però ci vuole la ricetta galenica. La canapa completa ha 140 principi attivi, no? 2-3 CBD, CBG, e c'ha anche il famigerato THC, quindi è molto più efficace la cannabis completa, naturalmente, come dicevo prima a Ivana. Oh, dunque, Carla scrive: Hanta, come hantavirus, in ebraico vuol dire imbroglio, truffa, buffonata. Bella questa, non lo sapevo. Grazie Carla con la K. Non è casuale. E Fabio invece scrive: buongiorno, purtroppo a capo dell'OMS abbiamo dei collusi criminali proni ai diktat di certi psicopatici che inoculano psicologicamente il terrore tramite megafono mediatico. Eh sì, non dobbiamo ascoltare l'OMS, speriamo che l'Italia esca anche lei, come gli Stati Uniti e altri paesi, dall'OMS, che ormai è privatizzata praticamente, non vale più nulla. Dunque, Sisto scrive: per la verità ho seguito un po' le varie opinioni di tanti medici che appaiono in TV e nessuno mette particolari preoccupazioni, anzi sono più i giornalisti a creare paure infondate. Esatto, Sisto, esatto, come scrive Borgonovo sulla Verità di oggi, no? Alla fine scrive, come dicevo prima: perché certi media ancora alzano i toni? Perché qualcuno parla di vaccino se non ha alcun senso? Ecco, quindi è chiaro che stanno eseguendo degli ordini, però sì, non credo che ci cascheremo di nuovo. E Gianni scrive: ciao, ma mi viene più da chiamarlo Fantavirus anziché Anta. Giusto, giusto, Gianni da Asolo. Avevo già letto anch'io questa battuta. Un Fantavirus. Proprio vero. E Adamo, l'anziano, ho scoperto che c'ha 80 anni, l'anziano radioascoltatore, scrive: Margherita Hack, scienziata astrofila, ha detto che credete in Dio e come credete alla Befana, e ha molta ragione Adamo. Credere in Dio è come credere alla Befana. Beh, non sono d'accordo, Adamo, assolutamente, ma infatti lei era atea, però non si comportava da atea, era abbastanza spirituale. Forse si vantano di essere atei, ma in realtà sotto sotto ci credono più di tanti cattolici o sedicenti credenti. Dunque Lucia scrive: buongiorno dottore, quello che deve accadere accadrà e io sono tranquilla, ma non per questo mi fido. A buon intenditore, puntini puntini, Lucia. E poi aggiunge: a meno che non muti.
magari da solo senza entrare in laboratorio. Sì, infatti, anche questa è una possibilità. Che creino una mutazione, però, insomma, poi fare anche il vaccino sulla mutazione, ma insomma, la vedo dura. Poi Riccardo scrive: buongiorno, visto che non riescono a isolare questo virus, allora è un'altra cosa, è un tipo di spora fungina, forse un micoplasma. Del resto i funghi non sono vegetali e attaccano sia il regno animale che quello vegetale, ed è facile da diffondere. Si annida nei polmoni perché l'ambiente è sempre umido dalla temperatura e con la temperatura ideale. Infatti la polmonite per me è un tipo di contagio fungino, come del resto anche il cancro, sino semplicemente varietà di funghi dei parassiti non animali, siano forse. La leucemia fulminante sono spore fungine che circolano nel sangue. Il sistema immunitario ha difficoltà ad eliminarle perché si moltiplicano troppo velocemente, perciò non esiste nessun vaccino valido, sono inutili. Ciao ciao Riccardo. Sì Riccardo, conosco questa ipotesi, è un'ipotesi che ha messo in giro anche Tullio Simoncini, che poi è stato radiato anche, ma io non credo che sia tutto riconducibile a spore e fungine. Può darsi che ci siano anche queste, ma non si può generalizzare. Come sempre le generalizzazioni, sia nel linguaggio, diciamo, sia nella scienza, sono rischiose e spesso portano fuori strada. È un'ipotesi anche accattivante, interessante, ma fino a un certo punto. Poi queste persone sono morte per o con antivirus? Avevano già gravi patologie? Ce la stanno raccontando giusta o la stanno creando a tavolino? No, perché sembra che l'OMS facesse già delle prove qualche giorno prima. Caro dottore, l'anta davanti al termine virus sembra tanto la HA del ha stato Putin, per esempio. Eh sì, GM mira. Sì, infatti. Ma proprio oggi ho letto un messaggio che l'ho pubblicato anche sul mio canale Telegram, che vi ricordo è muscari.gennaro, di uno, no, forse non l'ho pubblicato, sto guardando adesso, l'ho visto ma non ho fatto in tempo a pubblicarlo, vabbè, lo metterò. Mi sembra il capitano stesso della nave, mi sembra, o un medico della nave, che dice che uno dei deceduti non è morto per il virus, ma è morto per altre cause naturali, quindi non per un'infezione ma morte naturale. Adesso non mi ricordo più dove l'ho visto. Accidenti, vabbè, se lo trovo lo pubblico. Comunque insomma, questo è il succo, quindi oltretutto questi pochi decessi non sono tutti accertati, confermati che siano da hantavirus, ma potrebbero essere anche qualcuno almeno di questi morti per altri problemi. Dunque vediamo se c'è ancora
Ecco, sì, c'è Fabione che dice: guarda che il vaccino c'è per l'antivirus e si chiama Tinkuleran forte. Ciao bello. Sì, un'altra battuta. E poi questa: buongiorno dottore. Dunque, ma perché fa questo scherzetto il telefono? Dunque. Ah, ecco, allora, buongiorno. È scorretto dire persone no vaccini, meglio no a quei vaccini Covid predisposti solo per fare soldi, Alberto. Vabbè. Non è chiarissimo, ma insomma. Buongiorno dottore, ricomincia il circo? Forza Putin, Roby da Padova. No, no, secondo me non ricomincia e non dobbiamo tenere d'occhio solo l'antivirus, che appunto è a bassissima contagiosità, ma dobbiamo tenere d'occhio, come diceva anche Leonardo Guerra, come si chiama l'altro? Ah, la viaria. Ecco, piuttosto teniamo d'occhio quest'altro versante, ecco, la viaria. Potrebbe derivare da lì un altro circo, perché è molto più contagioso. Quindi dobbiamo rimanere vigili, come scherzavo appunto prima. Vigile attesa, rimaniamo in vigile attesa, appunto guardinghi, senza farci spaventare inutilmente. Ok. Allora, sentiamoci un altro brano musicale. Ecco, per esempio, Monti di Mola, del caro compianto Fabrizio De André.

Ah, volevo segnalarvi anche un altro evento che è domani al Teatro del Pane, me l'ha segnalato Marco Boscarato, c'è una apericinema, invece che apericena, no? Come si usa a dire, apericinema, dove cibo e cinema sono in continuo dialogo tra loro. Dalle ore 19 c'è la pericena con un drink e un primo piatto a 15 euro. E il menù è assaggi di lasagne con asparagi e con ragù, con possibile variante vegana o anche gluten free, senza glutine. E alle ore 21 la proiezione del film Perfetti Sconosciuti a ingresso gratuito. Ecco, c'è la descrizione del film, bello, l'ho visto qualche anno fa. Si consiglia la prenotazione, c'è la mail prenotazioni@teatrodelpane.it oppure anche il telefono che è 380 384 2008. Messaggio WhatsApp. Ecco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
2: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
3: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
4: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93039670299. Grazie!
2: Grazie!
5: E ancora grazie!
6: Ciao, sono Alfredo Berluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
7: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
8: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
7: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
8: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
7: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
8: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
7: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
8: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
9: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

E buongiorno a tutte le radioascoltatrici, radioascoltatori di Radio Gamma 5 da Giovanni, che oggi sabato 16 maggio 2026, sono le 8:15, iniziamo le trasmissioni in diretta. Radio Gamma 5, 94 MHz la sua frequenza, ci troviamo a Campo d'Arsego, via Antoniana 66, ed è un'emittente autogestita, non sponsorizzata, quindi l'aiuto di tutti per sostenerla. Avete varie possibilità per sostenere la radio. Potete fare un versamento utilizzando il classico conto corrente postale, oppure potete eseguire un bonifico bancario o online, ma per questo vi serve l'IBAN che trovate all'interno del sito di Radio Gamma 5. Potete portare anche direttamente il contributo in radio durante le varie iniziative o durante il gas, un po' come oggi. Dalle 11 alle 18, quindi insomma ci sono queste opportunità durante le serate informative come quelle che via via andremo a pubblicizzare. E quindi diciamo subito che tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio e la cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie modalità nel dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. Ma da quest'anno c'è anche un'altra importante novità, è quella del 5 per 1000, quindi potete in corso di dichiarazione di redditi firmare la vostra autorizzazione a appunto versare il 5 per 1000 del vostro reddito alla radio. A voi non costa nulla perché rientra nella quota di trasferimento allo Stato, e quindi aiutate la radio. Ci sono delle persone che sono affezionate già ad altre strutture, ad altre entità, ecco, è bene sapere che si possono fare anche si possono indicare due soggetti, come in questo caso Radio Gamma 5 o altre entità. Per fare questo dovete però indicare anche il codice fiscale, che è lo 01 5980 90 288. È chiaro che in questo momento non tutti hanno la penna disponibile, ma nel corso delle giornate sicuramente viene ripetuto, all'interno del sito c'è, e se qualcuno ha bisogno basta che telefoni durante magari le pause pubblicitarie e non in corso di trasmissione, e ecco, gli sarà certamente dettato. Ce l'abbiamo qua in tutte le salse scritto, e quindi possiamo certamente agevolarvi, basta chiedere. E quindi ecco un altro importante aspetto che riguarda la radio è il libro. Potete acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà. Si può, in determinate situazioni e occasioni, si può venire direttamente in radio, come le iniziative che vi dicevo, e poi si possono trovare anche delle sedi come Montegrotto Terme Paolo Girotto in via Carducci, Cartolibreria Susi, Piazza Mercato Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia, Bassano del Grappa, nonché la edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9, Piove di Sacco. Sabato 16 maggio, che è oggi, quindi gas primavera resistente in sede radio dalle 11 alle 18, ore 13 per chi vuole fermarsi a pranzare a tutto menù delle nostre spose. Presente il dottor Mario Palladin con i suoi indumenti, tecnologia a fire infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, è presente Silvia per la biorisonanza, e poi insomma tutto il resto. Trovate comunque le informazioni all'interno del canale Telegram gasassociazione.carraro/francocarraro76, quindi per avere maggiori informazioni su tutte queste cose. Poi cosa abbiamo qua? Allora venerdì 22 maggio pedagogia e tecnologia, nuova società digitale, quindi un'organizzazione, quindi questa che mette a confronto su temi come la cyber security con Chiara Ghidini nonché Ettore Guarnaccia eccetera, quindi per saperne di più sul digitale. Avete sentito anche in rassegna
della pubblicità, la conferenza stampa di questo di giovedì 28 maggio con Bellucco, e nonché le relazioni con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, questo venerdì 29 maggio dalle 20:45. Chi può fare questo incontro? Il nostro caro dottor Paolo Girotto, veterinario, in compagnia della dottoressa Paola Fulgini, che si occuperanno di questa relazione fondamentale, importante, interessante da coltivare. Bene, mi fermo e vi presento i miei temi. I temi di questa mattina sono due. Uno riguarda la gestione della malattia diabetica cosiddetto tipo 1 o giovanile o insulino dipendente in fase molto avanzata, e quindi che richiede un trapianto di pancreas. In alcune situazioni però i soggetti hanno sviluppato anche un'insufficienza renale cronica, e in questo caso si va a eseguire quello che si chiama trapianto combinato rene pancreas, perché bisogna sostituire anche quello poiché il paziente è già in dialisi. Quindi, per dare loro una qualità di vita più adeguata, se tutto funziona bene, se tutto si stabilizza, ecco che certamente possiamo liberare dalla dialisi e dalla insulina questi pazienti dopo magari anni di problematica gestione della situazione clinica che si va via via generando. Di questo tema ne parleremo con la professoressa Concetta Carriero dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, che è responsabile dei, appunto, trapianto combinato rene pancreas, e le faremo alcune domande. Se qualcuno di voi vuole partecipare all'intervista può farlo inviando i propri messaggi al 334-7102-672 e via via verranno poi trasferite, appunto, comunicate all'ospite. Un altro tema che affronteremo poi nella seconda parte della seconda ora, quindi a partire dalle 9:30 circa, ci collegheremo con Trento per quanto riguarda la 21esima edizione del Festival Economia di Trento, che si svolgerà tra il 20 e il 24 maggio, dove veramente ci saranno tantissimi nomi di rilievo per spiegare un po' la situazione dell'economia in generale, e quindi si confronteranno, ma sarà anche un focus importante su quello che è il tema, diciamo, di riferimento, e cioè il l'aspetto territoriale e il rapporto anche con i giovani, quale futuro per questi giovani, anche in funzione dei cambiamenti inevitabili che ci saranno, visto il notevole sviluppo di quello che è il tema del giorno, il digitale e l'intelligenza artificiale. Tante cose cambieranno nel bene nel male, ma inevitabile, e quindi ci sarà anche la nascita di nuove professioni, quali, in che modo. Comunque di questo ne parleremo, appunto, verso le 9:30 con il dottor Maurizio Rossini, che è amministratore delegato di Trentino Marketing, che è l'organizzatore e co-organizzatore, appunto, del Festival Economia di quest'anno, 21esima edizione, al quale faremo una serie di domande, anche perché c'è un interessante coinvolgimento del territorio, oltre che delle professionalità, delle personalità. Quindi vedremo qual è in che modo si svolgeranno. Sentiremo anche dall'ospite le sedi, in che modo si può partecipare, la registrazione come avviene, e quindi ci darà tutte le informazioni necessarie per eventualmente partecipare anche, credo, in streaming, poi ce lo dirà, durante lo svolgimento di questi incontri, che avverranno in varie sedi strategiche di Trento, dal Duomo alla piazza, al teatro, dai luoghi storici. Quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta, quindi un modo anche per avvicinare le bellezze della città e del territorio sia ai residenti che ai visitatori. Quindi si può unire l'utile al dilettevole, come si suol dire.
E quindi adesso faremo una panoramica di quello che è il tema e che sono i temi, inquadreremo un po' le nostre schede e quindi cercheremo di dare delle risposte in merito a questo tipo di problematiche che si sviluppano nel corso della vita di ciascuno di noi per quanto riguarda il primo tema, e cioè quello che riguarda il trapianto rene pancreas. C'è da dire che sono pochissime le unità a livello nazionale, pochissime, insomma poche, sono circa 7, e compreso quello di Padova, che è uno dei centri di riferimento importanti. Per quanto riguarda da molto tempo, noi abbiamo la storia, noi segniamo a Padova la storia del trapianto di pancreas, perché ha iniziato ancora il professore Manu Ancona molti molti molti anni fa, siamo negli anni 80-90, quindi quando si comincia a parlare di queste cose, quando si comincia a valutare in che modo si può gestire la malattia diabetica tipo 1 in soggetti con difficile compenso per quanto riguarda l'utilizzo della farmacopea, per quanto riguarda tutta una serie di aspetti, insomma, che vengono presi in carico e in considerazione in queste condizioni, e soprattutto per quei soggetti in cui è difficile gestire la patologia, soprattutto dopo molti anni, una malattia che inizia in età infantile, quindi si sviluppa molto presto, e la malattia diabetica, essendo una malattia sistemica, purtroppo, nonostante le compensazioni, nonostante la possibilità di seguire al meglio questi ragazzini, questi bambini, poi con l'adolescenza, l'età adulta, alcuni di loro sviluppano inevitabilmente delle patologie complesse, proprio perché interessa il microcircolo, le microarterie e le arteriole. Pensate soltanto a livello retinico, la possibilità di sviluppare purtroppo delle lesioni permanenti a carico dell'occhio con sviluppo di cecità, ma uno degli organi bersaglio della malattia e il rene, che va incontro in alcuni di loro a una sofferenza importante, tra le quali la più grave, quella dell'insufficienza renale cronica, che consente e impone in questo caso il trapianto di rene pancreas. Ci sono tante altre possibilità, oggi abbiamo anche la possibilità della infusione, e fa ancora scuola l'università e lo studio di Padova delle cellule delle cellule di Langerhans, che sono le cellule pancreatiche deputate allo sviluppo e alla produzione dell'ormone appunto insulina, e questo è il motivo della malattia, una riduzione dell'insulina circolante per una serie di motivi, tra i quali quello dell'attacco autoanticorpale, e quindi una lesione permanente a carico o dell'insulina stessa, che non ha più le sue funzioni metaboliche, o dell'organo, con lesioni molto importanti a carico dell'area dove queste cellule risiedono. Per cui tanto si è fatto nel corso degli anni, anche a livello farmacologico, nella gestione della malattia stessa, attraverso l'infusione continua e controllata con pompe per quanto riguarda i bambini, soprattutto perché, insomma, è importante che ci sia un controllo costante, e quindi veramente si è con farmaci e con immunoterapia che danno dei risultati, cominciano a dare dei risultati che fanno ben sperare. C'è uno studio di recente pubblicazione, ho avuto contatto ieri con Milano, con il professor Piemonti, che magari prossimamente sarà anche ospite presso la nostra radio qui in trasmissione, quindi per parlarci appunto di nuove frontiere che possono essere affrontate e superate per quanto riguarda questo tipo di patologia. Quindi capite che c'è un tanto da prendere in considerazione, tanto da utilizzare, ma ci sono quei casi che poi vanno oltre queste possibilità e che richiedono, se li vogliamo tenere in vita e mantenerli
al mondo bisogna affrontare le problematiche in maniera diversa. Ci viene incontro la trapiantologia e quindi si parla sempre più spesso di questa possibilità. Quindi andremo a chiedere alla nostra ospite, che è la responsabile appunto del centro trapianti e rene pancreas dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma, andremo a chiedere l'importanza intanto di questa procedura, quando si decide, quali sono gli elementi che portano alla decisione di sottoporre il paziente al trapianto e perché bisogna eseguire il trapianto combinato, quali sono i risultati se svincoliamo questi pazienti dall'utilizzo dell'insulina ed eventualmente della dialisi, qualora l'insufficienza renale cronica abbia portato il paziente anche alla dialisi. Quindi come si si individuano, no? Bisogna fare una adeguata valutazione, come si valutano i pazienti candidabili o candidati al trapianto. Quindi è importante da questo punto di vista analizzare tutta una serie di parametri, perché non tutti possono essere candidati o candidabili a questo tipo di trattamento. Dicevo, i centri in Italia più importanti sono 7, tra i quali appunto il San Camillo Forlanini di Padova, lo abbiamo detto, fa parte ormai Padova della storia della medicina nell'ambito del trapianto del pancreas, nonché del trapianto delle cellule pancreatiche di ultima introduzione da qualche anno, e quindi che abbiamo già parlato alcuni mesi fa anche di questa eventualità, con la possibilità di essere ripetibile qualora dovessero esserci problemi nell'attecchimento o nella riduzione della funzione delle cellule dell'ancreasi stesse. Quindi si apre un panorama, o si è aperto nel corso degli anni un panorama sempre più ampio e vasto. Chiaramente poi la differenza è data dalla organizzazione, come si organizza un'equipe che si occupa di questo genere di interventi e dove molte figure e molte competenze sono coinvolti. Quindi ci sono delle squadre professionali che devono veramente crescere contemporaneamente, gestire e amministrare quelle che sono le conoscenze nell'ambito trapiantologico e in particolare nel caso del trapianto rene pancreas. Quindi capite che c'è un vasto panorama da prendere in considerazione per affrontare quelle che sono le sfide e che sempre di più saranno. C'è uno studio recente che riguarda le cellule staminali, uno studio che è stato pubblicato di recente l'anno scorso e che dà delle buone speranze per quanto riguarda il trattamento del diabete tipo 1, che deve essere poi gestito in maniera diversa dall'applicazione della sola insulina, perché alcuni parametri vanno fuori quelli che sono i parametri accettabili per la malattia stessa, e quindi anche questo è un tema che andrà tenuto sotto controllo e osservazioni. Quindi di tanto in tanto vengono pubblicate in riviste specializzate queste ricerche. E per quanto concerne le cellule staminali, sapete sempre che ci sono degli alti e bassi, nel senso che molto di più si sa oggi rispetto a 10 anni fa, così anche rispetto a 5. Tante condizioni possono essere quindi gestite. Ne abbiamo parlato anche con chi ha la gestione della industria, che può dare una mano nello sviluppo delle cellule stesse e aiutare a gestire questo tipo di patologia con queste metodiche innovative. Quindi il panorama è veramente molto molto vasto. Ed ecco, questo è un po' per inserirvi nel mondo del quello che è il trapianto combinato rene pancreas, e un tema che sempre di più vedrà uno spazio aumentare, perché la popolazione
a livello mondiale di malattia diabetica giovanile tipo 1 oggi conta circa 900 milioni di persone, quindi è un trend in notevole aumento, per cui l'argomento è di vasto interesse. È chiaro che qui, come succede in tutte le altre patologie, l'interesse dell'industria, chiamiamola così, farmaceutica in generale, ma anche dell'osservazione, anche della chirurgia, per il modo in cui le possibilità di gestire la malattia stessa sono molto più vaste di quello che possono essere le

situazioni, però qui poi ne vale molto della professionalità dei medici che si occupano di questi argomenti per indirizzare di volta in volta i pazienti verso sedi adeguate e quindi creare le condizioni affinché chi deve essere gestito in un certo modo possa trovare sempre le competenze adeguate e quindi essere condotto per mano via via nel corso dei propri anni, della propria vita, affinché la malattia possa sviluppare il più tardi possibile, anzi non sviluppare proprio quelle complicanze che in alcuni casi possono portare a a danni e a lesioni permanenti di alcuni organi. Pensate anche alle coronarie, pensate a tutto quello che riguarda anche il microcircolo, ecco, perché sono i vasi che più soffrono di un disagio legato a uno scompenso per quanto riguarda la malattia diabetica, soprattutto di tipo giovanile. Poi tutt'altra cosa è la malattia diabetica cosiddetta tipo 2 o dell'adulto, che si sviluppa per altri motivi, anche se ci possono essere delle situazioni combinate anche in tarda età per altri motivi che riguardano il pancreas, delle aggressioni oncologiche, delle aggressioni autoimmunitarie tardive, delle lesioni per malattie infettive e quant'altro, pancreatiti o alcolismo, eccetera, che possono danneggiare il pancreas in toto, anche perché il pancreas è una ghiandola a doppia funzione esocrina ed endocrina, quindi ormoni e sostanze per la digestione. Ecco perché faremo anche la domanda se l'organo nativo viene rimosso o viene lasciato in situ. Di solito appunto viene lasciato in situ, poi ci spiegherà perché la professoressa per quanto concerne questo tema. Ecco, direi che per quanto riguarda la presentazione del tema, visto la complessità, mi sembra sufficiente. Adesso facciamo uno stacchetto musicale, dopo presentiamo il tema che riguarda invece il Festival di Trentino Economia, quindi Trento Economia del 20-24 maggio, 21ª edizione.

E rieccoci, rieccoci di nuovo in diretta. Quindi, come vi avevo detto, adesso facciamo la scheda, la presentazione del Festival Economia di Trentino, Trento Festival, appunto, e organizzato anche insieme a Trento Marketing e organizzazione che si occupa dell'organizzazione del festival, insieme al comune di Trento, alla provincia autonoma, quindi all'università e a tutte quelle istituzioni che in questo caso poi via via verranno elencate e sottolineate. Il festival si svolge nei luoghi che valorizzano il territorio, trasformando piazze, palazzi e teatri in spazi di incontro e dialogo. I luoghi più diciamo conosciuti, il Muse, il Teatro Sociale, nonché la Camera di Commercio, Piazza Passi, tutti i luoghi insomma importanti, simbolo della città, e che daranno vita a questi agli incontri, quindi ai dibattiti. Si tratta quindi di 5 giorni intensi, importanti, e c'è un tema. Il tema conduttore è dal mercato ai nuovi poteri e la speranza dei giovani. Perché la speranza dei giovani? Siamo in un momento di grande trasformazione, volere o nolere, quindi sia che la vogliamo guardare con l'occhio maligno o benigno, è un tema che ci coinvolge tutti, sia volontariamente che involontariamente. La trasformazione digitale, l'intelligenza artificiale, l'arrivo di nuove tecnologie, purtroppo di questi tempi la tecnologia è tumultuosa, c'è una trasformazione che non facciamo tempo veramente, non facciamo ora ad abituarci a qualcosa che già è obsoleta, che già è vecchia, e quindi è necessario veramente inseguire e adattarsi a questo tipo di situazione. Qualcuno lo so che fa fatica ad accettare, anche per paura, questo tipo di trasformazione, ma come dicevo non riguarda noi singoli, ma riguarda il complesso del mondo in cui viviamo oggi, dove ci sono delle realtà. Basta vedere la trasformazione geopolitica degli ultimi anni, come sono cambiate alcune realtà che un tempo immaginavamo come la depressione più assoluta a livello mondiale. Oggi siamo quelli invece che guardano con un pizzico di malinconia e invidia, perché hanno delle tecnologie sviluppate, talmente sviluppate, che fanno la differenza del mondo a livello economico, finanziario, sociale, gestione dei bisogni dei cittadini in quanto tale. E quindi chi è la figura che più oggi è coinvolta in queste grandi trasformazioni? Tutti, ma soprattutto quei giovani, che si affacciano al mondo del lavoro, che dovranno, una volta finito di studiare, affrontare le nuove realtà, col timore di non essere in grado di inserirsi all'interno di questi meccanismi. E allora ecco discutere, affrontare, il conoscere le trasformazioni e in che modo si possono eventualmente governare, se si possono governare, aiuta ad affrontare meglio queste nuove realtà. Ecco, ne parleremo più tardi, verso le 9:30, appunto, dicevo, lo faremo con uno dei co-organizzatori, diciamo, del Festival Economia di Trento. Ne parleremo con Maurizio Rossini, che è amministratore delegato e co-organizzatore appunto del festival stesso, e ci dirà un po' come è impostato, come si svilupperà, un po' come facciamo di solito con le altre realtà che via via presentiamo nel corso degli anni, con quei luoghi che sono diventati ormai da qualche anno dei contatti diciamo ripetibili, dove si affrontano tematiche di varia natura anche di questo genere. Certo, qui siamo di fronte a un coinvolgimento di una formula
di festival ideata nel 2022, anche se è cambiata un po' la formula, si sono aumentati i giorni con il coinvolgimento del gruppo del Sole 24 Ore, e questo chiaramente dà evidentemente la possibilità di avere figure competenti nell'ambito del mondo economico-finanziario per organizzare questo tipo di eventi. Quindi un grande successo di pubblico degli anni precedenti, che ha fatto aumentare a 5 il giorno della manifestazione, e vedremo come verranno coinvolti anche i giovani, che anzi vengono sollecitati a prenderne parte e a partecipare al dibattito ed essere presenti a quando figure di spicco del mondo economico, finanziario, ma anche sociale, politico, filosofico, culturale in generale, vengono appunto intervistati o sottoposti a un dibattito allargato nelle varie sedi scelte via via per i vari relatori. Ci sono tantissime figure, si parla di tantissimi economisti, 35 economisti, più di numeri impressionanti di relatori, 4 premi Nobel, 16 ministri. Non so, adesso vedremo cosa ci dirà, perché veramente qui c'è una kermesse molto molto vasta, ma non avremo modo chiaramente di parlare tutto questo se non di una impostazione, di come è impostato il festival stesso e soprattutto di quali sono gli obiettivi e come si vuole coinvolgere il territorio, perché alla fine anche questo è importante, cioè dire il mettere a disposizione del grande pubblico delle aree del territorio che in altre situazioni magari non avrebbero modo di apprezzare e quindi di conoscere, ed ecco anche questo una doppia valenza, una dicotomia, diciamo così, di obiettivi tra quello di informativo formativo e quello di conoscenza e sapere bene a che cosa che cosa esprime il territorio, sia per quanto riguarda le città, sia per quanto riguarda i territori adiacenti, visto che sempre più spesso si parla di sostenibilità anche nel vivere e come vivere e in quale realtà, e anche qui ci sono tutta una serie di ospiti che parleranno delle problematiche che riguardano le società all'interno delle proprie città, medie, piccole, grandi, con i vari problemi oggi sempre più sottolineati e che comunque vedono sempre in primo piano l'importanza di un problema severo che oggi attanaglia un po' l'Europa, ma in particolare anche e soprattutto l'Italia, che fa parte di uno dei paesi ormai super vecchi, con un numero di nati per anno che ormai si è ridotta alla metà dei morti, ne muoiono circa 700.000 persone all'anno e anche qualcosa di più, e ne nascono circa 320-330.000, quindi più o meno la metà, per cui questo non è un dato sostenibile per i prossimi decenni, perché altrimenti chi lavora non sarà nelle condizioni di poter sostenere quelli che rimangono in vita dopo il proprio lavoro, quindi tutta una serie di problematiche legate anche alla riduzione della natalità, che qui poi è dovuta, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, a una insufficiente offerta per quelle che sono tutti i servizi che possono favorire e spingere i giovani a crearsi una famiglia, primo fra tutti degli stipendi adeguati, secondo dei servizi come gli asili nido di tipo aziendale, che dovrebbero essere capillari e quindi sostenere le coppie in generale, e un supporto per quello che riguarda il mondo dell'abitare, quindi aiutando questi giovani, perché oggi un giovane che vuole comprarsi casa o affittarla fa veramente una fatica enorme, perché i costi sono elevatissimi, sia di affitti, per non parlare poi dei mutui, per cui dei ragazzi
che quindi dei ragazzi che vogliono comprare casa si devono dissanguare per 25-30 anni con rate di mutuo mensile veramente improponibili certe volte, visto anche il tipo di stipendio che si presentano, anche se, ma, se hanno, come dire, se sono laureati o diplomati o hanno un discreto lavoro, benché la coppia sia diciamo entrambi siano impiegati. Quindi veramente sono temi molto vasti che richiedono molto tempo, però da qualche punto bisogna cominciare e noi cominceremo oggi anche da questo nuovo argomento, almeno per la mia trasmissione. La prima volta che avremo ospite qualcuno che si occupa appunto del Festival dell'Economia e di Trento, e vedremo un po' l'organizzazione, come si sviluppa, quali sono gli obiettivi, soprattutto a che cosa si rifà, quali sono i messaggi che vuole lanciare, soprattutto in questa categoria di società, cioè quella dei giovani e di chi si deve affacciare al mondo del lavoro, quali cambiamenti e soprattutto in virtù di queste grandi trasformazioni che ci sono. Bene, direi facciamo un ulteriore stacchetto musicale e dopo ci avvieremo verso la pubblicità e quindi i nostri a incontrare i nostri ospiti. Allora.

Scusate l'interruzione, approfitto di rispondere adesso a una domanda, perché poi sicuramente non ci sarà il tempo, ed è Paul che mi domanda se siamo fuori dall'argomento di stamattina, comunque insomma poco importa, se ha validità la dieta e il gruppo sanguigno, in base al proprio gruppo sanguigno. Allora, la comunità scientifica non lo accetta, non lo condivide, e in effetti, insomma, io mi associo a questo tipo di scelte, diciamo così, per quanto riguarda questo tipo. Si tratta di una dieta ideata da uno studioso, un certo Peter D'Adamo, che poi, insomma, è stata sviluppata su tre principi fondamentali, dividendo i cibi in benefici, neutri e nocivi in base appunto al gruppo sanguigno. Da qui nasce tutto questo tipo, però io non ho nessuna documentazione reale, non c'è nulla di studi che si possono, diciamo così, approfondire per dare delle risposte esaustive, e quindi per quanto mi riguarda no. Poi sinceramente non sono un esperto per quanto riguarda questo campo, ecco. Perché poi magari non si riesce a dare le risposte del caso. Riprendiamo la nostra marcia.

0: E rieccoci, giusto qualche secondo, in arrivo la pubblicità e quindi ecco, cominceremo, adesso vediamo anche se riusciamo a essere puntuali alle 9.05, altrimenti sporteremo di un minuto in base appunto alle strisce pubblicitarie, e quindi tra qualche secondo e poi ci aggiorniamo dopo. Pubblicità.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
3: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
6: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
7: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
9: 3
8: 2 9
9: 0 0
8: 3
9: 8
8: 9
9: 8
10: 8.
2: Ciao Mara.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
10: 5 per 1000!
11: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
5: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 92 88.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
10: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
12: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
13: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta. laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
14: Sabato 16 maggio alle 17 il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
15: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: E rieccoci in diretta, siamo in collegamento con la nostra ospite, la professoressa Concetta Carriero, che ringrazio e saluto. Buongiorno professoressa Carriero.
1: Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Buongiorno.
0: Grazie di disponibilità, professoressa Carriero, responsabile del centro trapianti, del programma trapianti rene pancreas, per quanto riguarda, diciamo, quello che esprime poi la malattia diabete tipo 1 come complicanza nel corso degli anni. Allora, prima di inserirsi all'interno del tema appunto di questa mattina, trapianto combinato rene pancreas, la domanda che vorrei farle è questa: quando si decide che un paziente è candidabile a questo tipo di trapianto, dopo chiaramente un periodo che ha vissuto con una malattia diabetica insulino dipendente importante, ecco, che ha generato dei problemi chiaramente sistemici?
1: Grazie, sì, è una domanda molto importante questa, perché non tutti i pazienti ovviamente sono al corrente che soffrono di questa patologia, sono al corrente delle tempistiche, e soprattutto spesso avviene che vengono portati piuttosto avanti nel corso della malattia perché non hanno idea, o comunque non sono ben chiari, diciamo, gli effetti poi a lungo termine del diabete e delle sue complicanze. Il paziente candidato ideale a questo tipo di trapianto è il paziente affetto da diabete tipo 1 con una complicanza renale, quindi con la necessità di affrontare la terapia sostitutiva dialitica per l'insufficienza renale causata dal diabete. È una finestra importante nel momento in cui avviene questo passaggio, quando il paziente ancora è in condizioni generali ottimali per affrontare questo tipo di intervento.
0: Certo, diciamo che l'ospedale San Camillo Forlanini negli ultimi anni abbiamo avuto già altri contatti con i suoi colleghi, il panorama trapiantologico sta avendo uno sviluppo notevole, quindi una buona competenza, una grande competenza acquisita anche di tutte le equipe, di tutti i gruppi,
1: sì,
0: le squadre di lavoro.
1: Assolutamente, un reparto da questo punto di vista molto importante, che comunque sta svolgendo una grandissima attività di implementazione di questo tipo di attività chirurgica, che comunque è un'attività importante perché molti pazienti soffrono di patologie con necessità di trapianti, e ovviamente questi centri come il nostro, che sono così specialistici, sicuramente hanno la possibilità di garantire, insomma, e di offrire cure a tutti questi pazienti che ne abbiano necessità.
0: Certo, ascolti, noi siamo partiti subito dall'alto, nel senso che abbiamo toccato subito il tema trapianto. In realtà, diciamo, quello che dovremmo dire come punto di partenza è la malattia diabetica tipo 1. Quanti sono i pazienti che richiedono un intervento una volta fatta la diagnosi di questa malattia, visto anche tutte le nuove frontiere che ci sono dal punto di vista terapeutico?
1: Sì, certo, ci sono tantissime terapie sostitutive o comunque, diciamo, sperimentali, alcune consolidate, altre meno, dal trapianto di insule alla cura sperimentale con le cellule staminali. Però di fatto ad oggi il trapianto rappresenta comunque la terapia standard,
0: certo,
1: e l'unica efficace, quindi il gold standard per questo tipo di pazienti al momento.
0: Certo.
1: Perché consente, diciamo, il ritorno a una normalizzazione della glicemia, che poi è la problematica del diabetico tipo 1, che porta a tutte le complicanze,
0: certo,
1: e le conseguenze.
0: Ascolti il professor Carriero. Allora, il diabete tipo 1, quindi una depressione funzionale del pancreas per vari motivi, di tipo immunitari, autoimmunitari o di altro genere, e l'associazione a malattia renale. È sempre il rene che paga il prezzo più alto di questa malattia, e perché?
1: Non è sempre il rene, anche altri organi ovviamente vengono colpiti dalla malattia, perché purtroppo,
0: certo,
1: nella sua, diciamo, per rendere più semplice l'immagine di quello che succede in questi pazienti, la vasculopatia fondamentalmente è il problema principale, per cui vengono colpiti l'occhio, il cuore, gli assi vascolari e il rene. Fondamentalmente il rene paga il prezzo più alto, perché comunque la malattia renale diventa una malattia sistemica che si aggiunge a quella diabetica, per cui il paziente, oltre ad affrontare comunque la terapia insulinica con le complicanze legate alla tolleranza di questo farmaco e alla risposta, c'è anche la problematica della dialisi che contribuisce, certo, a peggiorare ulteriormente le condizioni di questi pazienti.
0: E quindi possiamo dire che quasi sempre questo tipo di trattamento vede un trapianto combinato rene-pancreas.
1: Sì. Nella maggior parte dei casi il trapianto combinato rene-pancreas, cioè l'impianto simultaneo del rene e del pancreas, rappresenta la terapia di eccellenza.
0: Certo.
1: Ascolti, perché sì, consente, prego, di tornare a una normalizzazione della glicemia e soprattutto di evitare i danni poi al rene.
0: Certo.
1: Quindi insieme si ritorna a un livello di normalità.
0: Possiamo dire che una volta che il trattamento di trapianto, tutti, diciamo, la terapia chirurgica è andata a buon fine, il trattamento è risolutivo?
1: Sì, sì, il trattamento è risolutivo quando la terapia chirurgica, il trattamento chirurgico ovviamente è passato il periodo della prognosi, comunque il paziente viene dimesso, a quel punto è risolutivo. Ovviamente gli organi trapiantati hanno un'emivita,
0: certo,
1: che dipende da come li si cura, da come anche reagiscono sia gli,
0: certo,
1: organi che comunque il paziente alla terapia immunosoppressiva, quindi il percorso è molto lungo, però di fatto la maggior parte di questi pazienti ritorna a una vita normale.
0: Certo. Ascolti, professoressa, il rene nativo viene rimosso o rimane in sede? Perché?
1: No, i reni nativi restano sempre in sede a meno che non ci siano problematiche particolari che ne richiedano l'asportazione.
0: Sì.
1: E comunque il trapianto viene effettuato, quindi l'impianto dei nuovi organi, in sedi non native, quindi comunque si parla di trapianto eterotopico perché la sede è in una allocazione, diciamo, differente rispetto a quella degli organi fisiologici.
0: Certo. E come vengono collegati ai vasi arteriosi, venosi e all'apparato digerente?
1: Sì. E la tecnica è abbastanza complessa, richiede comunque una esperienza vascolare, di chirurgia anche vascolare.
0: Certo.
1: E il pancreas viene anastomizzato ai grossi vasi dopo un'accurata preparazione, diciamo su Beck, noi diciamo così, per indicare la preparazione dell'organo prima, sì, del trapianto e dopo il prelievo. Invece il rene viene comunque posizionato, impiantato su organi, su vasi più periferici, che sono i vasi iliaci, che sono quelli più prossimi comunque alla vescica, perché il rene va collegato anche alla vescica per permettere comunque una diuresi fisiologica.
0: Certo. Ascolti, i pazienti che vengono sottoposti a questo tipo di chirurgia inevitabilmente poi andranno incontro a una terapia di mantenimento immunitaria.
1: Sì.
0: Questo può essere un problema per il trapianto stesso o oggi, diciamo così, si assiste anche a una gestione del dosaggio del farmaco che in qualche modo riduce questi rischi di effetti, sì, collaterali importanti?
1: Sono rischi assolutamente molto realistici, nel senso che comunque esistono, però oggi in effetti le terapie sono molto cambiate. Comunque abbiamo l'opportunità di utilizzare più farmaci a seconda delle condizioni del paziente, sì, e di fatto con i controlli molto serrati, i monitoraggi stretti, sicuramente abbiamo la possibilità di evitare che questi farmaci nel tempo possano provocare dei danni. Ovviamente l'immunosoppressione riduce la capacità dell'organismo di difendersi dall'aggressione di agenti microbici, per cui il rischio più frequente per questi pazienti comunque sono le infezioni.
0: Certo. Ascolti, professoressa, andiamo leggermente fuori appena appena di questo tema,
1: sì,
0: cioè il trapianto, cosiddetto trapianto, che poi in realtà è un'infusione, visto che chiamo da Padova, gliela faccio questa domanda.
1: Sì, vabbè. Non vorrei urtare la suscettibilità dei colleghi veneti.
0: No, per niente, no.
1: Sono fantastici.
0: No, non è la professoressa Lucrezia, quindi che...
1: È meravigliosa.
0: Lo so, la conosco. No, volevo dire un cenno sul cosiddetto trapianto, anche se poi un'infusione delle cellule di Langerhans.
1: Sì. Allora, sono metodiche non comuni sul territorio nazionale, perché comunque richiedono una organizzazione laboratoristica molto importante, con costi anche molto elevati, e i pazienti sono veramente pochi, per cui sono pochissimi i centri in Italia, tra cui quello di Padova, che si occupano di questa terapia. Di fatto sono molto pochi i pazienti che possono arrivare a questo tipo di trattamento, almeno ad oggi, e la bellezza è la ragione di questo tipo di trattamento rispetto comunque al trapianto nei pazienti che non sono candidabili al trapianto, e che è una metodica che può essere comunque ripetuta più volte, non dovesse andare a termine la prima volta, comunque arrivare a regime, e quindi comunque consente al paziente di poter sperare, ecco, in una normalizzazione della glicemia, anche se il primo trattamento non dovesse funzionare. Comunque, certo, è una metodica non invasiva.
0: Certo. Una pubblicazione, poi magari chiudiamo, ecco, così, sì. Pubblicazione del 2025, parla, ogni tanto parliamo di cellule staminali anche qui, e sì, parla di cellule staminali nel trattamento appunto della diabete insulino dipendente, cosiddetto appunto tipo 1 giovanile, e pare che sia un lavoro che ha dato dei risultati promettenti. Secondo la sua esperienza, in base a quello insomma che conosciamo anche qui da noi in Italia, questo possibile trattamento con cellule staminali può avere un futuro nel futuro prossimo?
1: Io ovviamente spero di sì, perché comunque anche questa potrebbe rappresentare una speranza e una possibilità anche per quei pazienti che non hanno la possibilità di affrontare il trapianto. Comunque sono tecniche ancora sperimentali ad oggi, non comunque standardizzate, per cui speriamo che comunque i nostri laboratori e la nostra scienza possa portare a risultati ottimali anche in questo campo.
0: Certo, e sì, direi che i temi più... c'è un messaggio però, quello del nostro ascoltatore, che va leggermente fuori, parla di tumori, mi dice: come mai tutti questi tumori del pancreas negli ultimi anni? C'è qualcosa che li... o è la diagnosi che è più sensibile adesso rispetto al passato?
1: Sicuramente la diagnosi è più sensibile. Ovviamente la patologia neoplastica non è assolutamente correlabile in questo caso al trapianto, quindi sono due cose, due campi completamente diversi, però il maggior numero di tumori in generale, in particolare nel pancreas, possono dipendere appunto da una diagnostica più fine, perché comunque oggi ci sono numerose tecniche come TAC, risonanze, anche ecografie a volte, eco endo, insomma tutta una serie di strumentazioni che comunque ci consentono di arrivare prima a una diagnosi. L'età vita e l'aspettanza di vita globale è aumentata, quindi comunque per forza di cose i numeri dei tumori sono in aumento
0: in generale, sì, anche
1: sì,
0: per l'aumento della vita.
1: Esatto, anche per l'aumento della vita.
0: Bene, ecco, giusto per concludere, se poi salutiamo, la ringrazio, prospettive future del trapianto rene pancreas combinato, che cosa si può ancora migliorare oggi rispetto a quello che facciamo già adesso?
1: Quello che si può migliorare sicuramente è una selezione migliore dei pazienti, quindi comunque un avvicinamento di questi pazienti precocemente ai centri trapianto, in modo da poterli inserire in lista prima che le complicanze siano già manifeste, perché poi i tempi per l'immissione in lista possono essere più lunghi, e soprattutto perché poi nel frattempo le complicanze possono peggiorare e quindi portare comunque ad esiti fatali. E poi l'altra cosa, ovviamente tutti abbiamo attenzione e cerchiamo di crescere anche nelle nuove tecniche chirurgiche come la robotica.
0: Beh, certo, sì, ormai grande sviluppo, ormai il mondo della chirurgia con la mini invasività e la robotica certamente ha superato dei limiti invalicabili un tempo, insomma, veramente da una mano grandissima.
1: Sì.
0: Quindi anche voi qui, chiaramente la via laparoscopica robotica presumo che sarà
1: attualmente. Ormai la laparoscopica sicuramente è diventata standard, certo. La robotica non lo è ancora per motivi anche organizzativi,
0: però
1: speriamo che lo diventi.
0: Bene, abbiamo ascoltato la professoressa Concetta Carriero, che è responsabile appunto del programma trapianti combinati rene pancreas San Camillo Forlanini di Roma, che tra l'altro quest'anno veramente ha avuto un inizio anno molto importante e impegnato da questo punto di vista. Grazie della sua disponibilità.
1: Grazie.
0: E alla prossima,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a tutti, grazie.
0: Buona
1: prossima,
0: giornata.
1: Grazie. Buona
0: insieme.
1: Giornata.
0: Grazie. Ecco, sì, questo è un tema, ecco, dicevo prima, e giustamente io ho fatto la domanda per quanto riguarda i tumori, però del pancreas sono due cose completamente diverse. diverse. La malattia diabetica è legata a, spesso a un danno autoprodotto, cioè un'azione contro se stessi da parte del sistema immunitario, che aggredisce o l'insulina, quindi la proteina, che impedisce di quindi agire nei propri recettori, o può in alcune case danneggiare direttamente il pancreas, che quindi non è in grado di produrre, ma tutto il resto del pancreas funziona bene. Il pancreas non è una ghiandola univoca, è una doppia ghiandola, una componente esocrina e una componente endocrina. La componente endocrina, diciamo, è che ha questa funzione di produrre ormoni, è molto ridotta, è molto limitata, e quindi e poi c'è tutta la componente invece esocrina. Un attimo solo, una pausa pubblicitaria, un attimo.

così, scusate, una breve interruzione di cortesia, e quindi dicevo, è un argomento questo per quanto riguarda il discorso del pancreas. Non è quindi una ghiandola monovalente, ma è doppia, con due funzioni, si dice esocrina ed endocrina: la parte endocrina per gli ormoni, quindi insulina e il glucagone, e la parte endocrina invece, esocrina, la parte che invece poi funziona per la digestione, quelle secrezioni che vanno direttamente in intestino per la digestione dei lipidi, dei grassi in generale, ma non solo. Ecco, quindi tutto quello che resta del pancreas funzionante, quindi rimane. Ragazzi, come mai non viene il dubbio? Caro Pino, può venirmi anche il dubbio che tutti questi tumori del pancreas siano legati alle vaccinazioni, ma è possibile, ma il problema non è questo, il problema è che noi ci confrontiamo, chi si occupa di chirurgia si occupa purtroppo della diagnosi e della cura, così come che si occupa della malattia diabetica, di certamente si occupa anche di trapianti combinati, perché andiamo incontro, e il diabete tipo 1 di certo non è nato ieri e neanche l'altro ieri, quindi è una patologia che viene da molto lontano, dove probabilmente anche dal punto di vista vaccinale tutto può avere effetto nella vita, ma non capisco perché mi devo strappare i capelli di questa roba, cioè non trovo un nesso nel tipo di messaggio che mi viene inviato, perché cosa c'entra che mi deve venire il dubbio? Chiaro che è tutta una serie di meccanismi, ma non è questo il senso dell'argomento, e non è su questo che posso proiettare un ospite, caro Pino. Quindi insomma, diciamo, il dubbio può esserci, ma stiamo parlando di una cosa diversa, e non stiamo parlando neanche di tumori del pancreas, stiamo parlando di qualcosa che va al di là, che non c'entra niente col tumore, ma c'entra con una disfunzione autoimmunitaria, dove il sistema immunitario proprio per qualche motivo non conosce il sé, un po' come succede in psoriasi, nella tiroidite di Hashimoto, e tante altre patologie di tipo autoimmune che generano delle problematiche severe. Quindi non capisco perché devo entrare su questo tipo di dibattito, che non è il caso, insomma, al momento. Abbiamo tanti bravissimi colleghi che si occupano di questo, non rubiamo il lavoro a nessuno, dai, via, ognuno fa il suo. Bene, io adesso mi fermo, facciamo uno stacchetto, e nel frattempo mi preparo per la vedere un attimo come organizzarci per la prossima intervista con il dottor Rossini, appunto, Maurizio Rossini, su questo, sul tema che riguarda il Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 di maggio, la 21ª edizione. Bene, uno stacchetto musicale.

0: E rieccoci in collegamento con il nostro ospite, che ringrazio e saluto, il dottor Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing e coorganizzatore del Festival di Trento, 21esima edizione, 20-24 maggio 2026. Buongiorno, dottor Rossini.
1: Buongiorno a tutti, grazie della chiamata.
0: Grazie della disponibilità. Allora, il motivo della nostra conversazione, come tra l'altro avevo preannunciato prima ai nostri ascoltatori, è appunto l'edizione, 21esima edizione di Trentino Festival di quest'anno, 20-24 maggio 26, 5 giorni di approfondimenti su vari tipi, su vari argomenti importanti dell'economia, della finanza, della geopolitica, delle nuove tecnologie, e quindi della filosofia, un po' di tutto e della cultura. E questi incontri si svolgeranno tra l'altro in luoghi molto importanti della città, che forse neanche i cittadini di Trento alcune volte conoscono, quindi è anche un'occasione per conoscere. Si può fare una breve panoramica dell'organizzazione del Trentino Festival?
1: Sì, il Festival dell'Economia di Trento ormai è la 21esima edizione, quindi per noi è davvero una manifestazione che si è consolidata nel tempo. In queste ultime edizioni ci vede una partnership importante scientifica con il gruppo 24 ore e si sviluppa davvero su più giornate. Quest'anno parte dal mercoledì mattina e si conclude la domenica sera, quindi sono 5 giornate di dibattiti, di confronti, di approfondimenti con il mondo accademico, con il mondo delle imprese, con il mondo delle istituzioni ed anche con il mondo scientifico. Sono oltre 700 i relatori che saranno presenti qui a Trento nelle 5 giornate per più di 300 appuntamenti. Come dicevo, sono appuntamenti che vanno a toccare tutti quei soggetti che in qualche modo agiscono all'interno della nostra società e della nostra economia. Quindi, come dicevo, andiamo dal mondo delle istituzioni, ai massimi livelli saranno presenti 15 ministri, al mondo accademico con la presenza delle più importanti università italiane saranno presenti 5 premi Nobel. E poi mi piace sottolineare anche il mondo delle imprese con grandi imprenditori e manager per dibattere e discutere delle grandi tematiche del momento. Siamo in un'epoca nella quale la geopolitica è davvero, ahimè, protagonista, stanno cambiando gli equilibri internazionali e questo, come sappiamo bene, ha un impatto molto importante non solo sull'economia in senso generale, ma davvero sulla vita di ognuno di noi. Ecco, il Festival dell'Economia di Trento è un'occasione per davvero approfondire queste tematiche ed esserne tutti un po' più consapevoli, facendoci poi la nostra idea rispetto a quello che sta accadendo.
0: Ascolti, dottor Rossini, giusto prima di entrare nel pieno dell'argomento, perché nasce il Festival Trento Economia e quali sono gli obiettivi principali che Trentino Marketing si prefigge?
1: Ma dunque, il Festival dell'Economia di Trento nasce per volontà delle tre istituzioni più importanti del Trentino: la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento e l'Università degli Studi di Trento. E come dicevo prima, l'obiettivo è quello di aiutare i cittadini ad essere più consapevoli rispetto alle grandi tematiche dell'economia e quindi alle grandi tematiche del mondo. È un'occasione davvero preziosa per i nostri ragazzi, per gli studenti, per i cittadini e accanto alla comunità trentina abbiamo davvero un'affluenza importante da tutto il nord Italia e non solo. Quindi l'obiettivo principale è proprio questo: mettere al centro le dinamiche economiche del momento e creare un'occasione per poterle approfondire con i giusti tempi e con anche il confronto di opinioni
0: certo,
1: diverse.
0: Certo. Il tema del Festival 2026 è questo: dal

0: fare con la nostra vita, l'energia, i trasporti, hanno creato nel mondo dei, appunto, nuovi poteri. Quindi si è passato da un'economia che verteva su alcuni aspetti alla creazione di grandissimi colossi che ormai gestiscono gran parte dell'economia e della vita di tutti i giorni. Ecco, come gestire questo nuovo assetto? Come garantire comunque un protagonismo del singolo cittadino? Come garantire dei governi democratici e pienamente in grado di, appunto, condizionare in positivo la vita dei propri cittadini rispetto a un contesto che vede, appunto, queste grandissime realtà muoversi a livello internazionale e con delle capacità che alle volte superano addirittura le capacità dei singoli stati.
1: Certo, infatti c'è una grande trasformazione della società e del mondo del lavoro, soprattutto con la presenza e l'avvento delle nuove tecnologie. Pensiamo solo all'intelligenza artificiale, che tanto fa discutere anche per quanto riguarda il lavoro, e il digitale soprattutto. Quindi queste due grandi trasformazioni certamente creano veramente un'esplosione unica nel mondo che vediamo davanti a noi giorno per giorno cambiare.
0: Assolutamente, come dice lei, chiaramente all'interno di questo se ne intravedono alcuni rischi, alcuni pericoli, e quindi le valutazioni che si stanno facendo su come riuscire a normare, a regolare questi grandi fenomeni a tutela proprio dei cittadini, ma dall'altro lato anche tantissime opportunità.
1: Certo.
0: Le tecnologie e il digitale aprono a grandi prospettive grazie davvero a queste evoluzioni, rivoluzioni scientifiche, nei mondi più diversi, nel modo in cui possiamo muoverci, nel modo in cui possiamo trovare anche soluzioni per vivere in equilibrio con l'ambiente, alle modalità anche per gestire la sanità, i trasporti, l'energia, l'agricoltura. E quindi, insomma, come sempre, opportunità e minacce coesistono, e si tratta di conoscere al meglio questi aspetti e questi fenomeni per poterli anche gestire a tutela di tutti i cittadini, anche quelli magari meno forti.
1: Certo, certo. E su questo tema, giusto per avviarci poi verso un po' la conclusione, anche se vorrei farle qualche domanda in più, il confronto e il rapporto tra università, lavoro e società oggi sta prendendo la giusta direzione, quindi scuola in generale più che università?
0: Ma insomma, noi vediamo qui a Trento sicuramente c'è un'integrazione molto forte. Abbiamo un'università che oggi conta circa 18.000 ragazzi e è impegnata in uno sforzo non solo legato al miglioramento della qualità dei servizi e della formazione dentro l'università, ma anche a costruire rapporti forti con il sistema della ricerca provinciale e non solo, ed anche con il sistema delle imprese e del lavoro. Credo non sia ovviamente solo la nostra università impegnata su questo fronte, ma è un'esigenza che avverte, e anche il nostro rettore con tutta la struttura dell'università su questo fronte, insomma, hanno avviato progetti, attività e anche delle vere e proprie integrazioni con il sistema della ricerca. Penso alla nostra fondazione Edmund Mach, penso alla fondazione Bruno Kessler, quindi il meglio della ricerca per quanto riguarda la nostra regione, ma eccellenze assolutamente di livello nazionale. E quindi anche i ragazzi che si iscrivono qui alla nostra università possono contare su davvero un sistema che li connette direttamente anche col mondo delle imprese. Ecco, il festival è un'occasione anche
1: per raccontarci tutto questo,
0: invitando, come dicevo, anche le altre università a partecipare con noi al dibattito.
1: Certo. Ascolti, dottor Rossini, un obiettivo, almeno da quello che riesco a comprendere io, del festival è la formazione. E io la domanda che pongo, l'impegno nella formazione economico-finanziaria delle nuove generazioni. Spesso si parla della cosiddetta ignoranza finanziaria dell'Italia rispetto ad altre realtà, dove la percentuale di persone che ha, non dico la competenza, ma che capisce più o meno che cosa sta succedendo dal punto di vista economico-finanziario, insomma, è un po' indietro. Questo tipo di incontri va a formare meglio le nuove generazioni, ma anche le presenti, alle grandi trasformazioni che ci interessano inevitabilmente?
0: Ma assolutamente, lei ha toccato proprio

0: dei temi e degli obiettivi su cui si sta lavorando con il festival in più direzioni. Da un lato facendo partecipare in modo attivo i giovani ai dibattiti e agli incontri. Negli ultimi anni lo abbiamo reso possibile dando uno spazio alla fine di ogni momento, di ogni incontro, proprio ai ragazzi per porre delle domande ai relatori. Quest'anno, accanto alle domande, daremo la possibilità anche di argomentare meglio anche il loro punto di vista. Questo da un lato per renderli partecipi, dall'altro per coinvolgerli anche di più, perché tutto questo presuppone anche una certa preparazione al tema e al momento. Nelle nostre piazze, in queste 5 giornate di festival, avremo tutta una serie di momenti legati proprio all'informazione e all'educazione finanziaria, questa per le diverse fasce di età, tra l'altro, quindi per i più giovani ed anche per invece i ragazzi che già frequentano le scuole superiori, se non l'università. Devo dire peraltro che anche il partner Sole 24 Ore su questo ha investito molto e si è impegnato molto in tutti questi ultimi anni proprio per lavorare non solo con il mondo delle imprese, dei professionisti, ma anche proprio con i cittadini e con i ragazzi per migliorare la conoscenza di questi mondi.
1: Poi ci sono anche dei luoghi simbolo della città, quindi Palazzo Benvenuti, il Muse, tra l'altro progettato da Renzo Piano, nonché il Teatro Sociale, Camera di Commercio, Piazza Pasi, che è un personaggio importante della città, Palazzo Pretorio. Insomma, ci sono tanti luoghi interessantissimi se non il Duomo, parte di esso, quindi che coinvolti. Però io, oltre a questo, che poi magari lei, se vuole, chiuderà su questi temi, volevo chiederle: un anno fa probabilmente non vi sarete posti la domanda del problema USA-Cina-Europa. Nell'ambito del programma, questo tipo di dibattimento oggi, dove sta l'Europa rispetto a queste due potenze, che tra l'altro abbiamo visto fin l'altro giorno, come siamo messi?
0: È un tema centrale, e il collegamento anche alle parole di Draghi dei giorni scorsi sarà molto forte. Quindi l'Europa, che ruolo vorrà giocare nei prossimi anni in uno scacchiere che è completamente cambiato, un'Europa che evidentemente si sente anche più sola in una competizione internazionale sempre più robusta, ma che nel contempo ha sicuramente la forza e l'energia, se si muove in modo compatto, di rispondere anche a queste sfide. E ci saranno diversi momenti di dibattito proprio su questi temi della geopolitica, con il contributo anche di ISPI, e avremo grandi esperti con personalità che arrivano direttamente dalla Cina, dagli Stati Uniti, e una grande rappresentanza dell'Europa per confrontarsi su questi aspetti. E sarà davvero molto interessante capire i diversi punti di vista. Quindi il mio invito anche ai radioascoltatori è proprio quello di essere presenti qui a Trento in queste 5 giornate, perché ne usciremo tutti assolutamente più ricchi. E come diceva lei, la città, insomma, si è organizzata addirittura con 19 diversi teatri e luoghi al coperto, tutte le piazze sono allestite per poter rispondere al meglio a queste esigenze, a questi flussi anche importanti, e credo sarà un'occasione per crescere e per esserne tutti davvero.
1: Solo una sottolineatura, dottor Rossini, per partecipare bisogna registrarsi, e poi volevo capire se c'è la possibilità anche di partecipare via streaming.
0: Allora, la partecipazione è molto semplice. Innanzitutto, la partecipazione a tutti gli incontri è gratuita. È sufficiente andare sul sito festivaleconomia.it, registrarsi, e con questa registrazione si può accedere a tutte le sale, a tutti gli eventi, a tutti gli incontri. Il sito è poi il luogo dove potersi informare rispetto a tutto quello che è il Festival dell'Economia di Trento, tutti gli incontri, i relatori, gli argomenti, i luoghi. Quindi è una vera e propria guida che ci aiuta sia per decidere di venire a Trento che durante quelle 5 giornate.
1: Ascolti, ho dato un'occhiatina un attimo, ho visto che forse i nomi più rappresentativi sono collocati nei giorni del 20 e forse 21, non so, la domenica abbiamo anche nomi impegnativi, importanti, ospiti nel territorio di Trento?
0: Sempre, sempre,
1: sempre,
0: no, no, sono
1: sempre.
0: cinque giornate
1: Ci piene.
0: tutte e cinque, quindi poi certamente dobbiamo anche accompagnare un po' le esigenze
1: Certo,
0: dei
1: gli ospiti,
0: nostri
1: mancherebbe altro,
0: relatori.
1: dei relatori, chiaramente, certo.
0: Però insomma io penso che alla domenica, al mattino, mi viene in mente al Teatro Sociale alle 10, proprio sui temi che abbiamo discusso un attimo fa, gli imperi digitali, la vecchia e la nuova globalizzazione. Lì ci sarà Paolo Benanti, che è il presidente del Comitato per l'Intelligenza Artificiale, che discuterà con Sabino Cassese, coordinati dal giornalista del Sole Luca Salvioli, per farle solo un piccolo
1: cioè, no, è giusto così
0: esempio.
1: Perché mi era arrivato un messaggio volante, quindi ho voluto sottolinearlo. Bene, allora ricordo intanto che abbiamo sentito il dottor Maurizio Rossini, che è amministratore delegato di Trentino Marketing e co-organizzatore del festival, e quindi
0: grazie
1: di questo evento, 21esima edizione, 20, 24 maggio, 26, 5 giorni, praticamente li avete aumentati di uno, se non sbaglio, rispetto all'anno precedente.
0: Sì, abbiamo aggiunto il mercoledì.
1: E quindi veramente tantissimi ospiti di rilievo e tutti gli argomenti che possono essere di vario interesse, insomma, per tutti i gusti, come si suol dire. Quindi grazie e buon lavoro per l'impegno.
0: Grazie, e
1: alla prossima.
0: Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Buona
0: a
1: giornata,
0: presto.
1: Grazie, gentilissimo.
0: Grazie.
1: Ecco, con questo chiudiamo il nostro collegamento e ci fermiamo un attimo. Vediamo.

0: E rieccoci in diretta, ci avviamo verso la fine della puntata, della trasmissione. Aspetta che facciamo tutto il lavoro qua, ecco qui, e verso la fine della trasmissione, quindi, e sottolineiamo un aspetto, visto anche qualche messaggio in merito. Per quanto riguarda la cosiddetta diabete tipo 1 giovanile, è purtroppo una malattia con la quale si nasce e che sviluppa nei primi mesi, primo anno, due, nei primi anni di vita, insomma, con la sua tumultuosa gravità. Oggi la diagnosi è molto tempestiva, quindi la possibilità di avviare questi bambini verso un sistema di controllo adeguato e certamente più concreto rispetto a quello che si poteva fare nei decenni passati, anche se da un po' che queste procedure vanno via via ad essere migliorati. Il problema qual è? Il problema è che la malattia diabetica insulino dipendente, nella maggior parte dei casi non è prodotta da una malattia tumorale, ma da una lesione a carico della funzione, diciamo così, dell'ormone stessa, per meccanismi autoimmunitari o per lesioni anche del pancreas endocrino, cioè quello che riguarda appunto la produzione dell'insulina, e quindi tutto si lega sulla cattiva e ridotta produzione, cattiva funzione e ridotta produzione dell'insulina compatibile. Per cui è necessario inevitabilmente sottoporsi a terapia sostitutiva. La terapia sostitutiva non è che la troviamo sotto il cavolo, la terapia sostitutiva è di tipo industriale, e quindi è chiaro che questi prodotti, questi farmaci, questi ormoni, un po' come l'ormone tiroideo, eccetera, no, creano certamente un controllo della glicemia, ma l'insulina naturale, chiaramente tutti i meccanismi adesso legati, gestiscono il controllo di tutta quella che è la catena alimentare, cioè la trasformazione metabolica insieme agli ormoni tiroidei, non solo, quindi a livello cellulare, quindi di carboidrati, di proteine, di grassi, quindi molto importante è il controllo della quota di carboidrati, perché è quella che è più stimolante, insulino stimolante, no? Perché aumenta la glicemia e quindi l'organismo reagisce in un certo modo. Tutto questo fa sì che nel corso del tempo una quota del sistema circolatorio in generale ed in particolare di alcuni organi, e mi riferisco soprattutto alla cosiddetta retinopatia diabetica, per una angiopatia, cioè dire una lesione delle micro arterie che si individuano abbastanza precocemente per la presenza di microaneurismi delle arterie retiniche, e poi via via a livello coronarico con problemi legati quindi alla circolazione cardiaca intrinseca, e dopo ancora al problema renale, che è uno dei organi, quasi direi bersaglio se vogliamo, di questo problema, che nel corso degli anni può portare a forme più o meno gravi di insufficienza renale. È chiaro che nelle forme più gravi, se si esclude il trapianto, si deve ricorrere alla dialisi, e è un continuo divenire nel tempo e negli anni di chi ha questo tipo di patologie. Per fortuna non tutti i pazienti con la malattia diabetica tipo 1 sviluppano forme così aggressive, e quindi non tutti, per fortuna, sottolineo, non devono e non arrivano a questi deficit così gravi della funzionalità renale al punto da doversi sottoporre alla dialisi e ancor peggio al trapianto. Però nell'ambito di quei soggetti che evolvono verso forme gravi e in base alla tipologia di eventuali presenze di patologie concomitanti, in alcuni di essi si deve necessariamente affrontare il tema in maniera chirurgica, e la chirurgia impone quello che dicevamo prima, cioè a dire il trapianto combinato del rene pancreas. Arriva spesso la domanda appunto se il pancreas viene rimosso. Come avete sentito, chi lo ha sentito, il pancreas inattivo non viene rimosso, rimane in sede e continua a svolgere la propria funzione per quanto riguarda la componente esocrina, cioè quindi quelli, gli ormoni, tutti quegli ormoni, quegli enzimi, più che ormoni, enzimi pancreatici fondamentali per il metabolismo intestinale, l'assorbimento intestinale, eccetera, eccetera. Ecco, e nei casi invece isolati si ha un'altra via, e poi ci sono tante altre diciamo barriere che via via si stanno superando, sia per quanto riguarda alcune tipologie di farmaci sempre più conformanti nella terapia, sia per quanto riguarda terapie che riducono le lesioni, il danno a carico diciamo degli organi, e soprattutto negli ultimi tempi si assiste anche ad interventi come quello, diciamo, più che interventi, alle forme rigenerative con l'utilizzo di cellule staminali, ma che ancora siamo in fase molto molto sperimentale, benché ci siano dei risultati che fanno ben sperare per i prossimi anni. Quindi c'è tutta una gamma di possibili interventi per questi pazienti, per evitare anche ed escludere la chirurgia nel modo in cui lo abbiamo sottolineato. Bene, direi che lo spazio di questa mattina lo abbiamo occupato tutto. Vi lascerò in compagnia con Massimo Conte, che ho già visto essere arrivato, e quindi vi terrà compagnia con gli argomenti che riguardano l'architettura, la bioarchitettura, eccetera. Insomma, quindi cambiate un po' tema, importanti argomenti, importanti anche per la sostenibilità del mondo in cui via via ci apprestiamo a vivere, un mondo comunque in cambiamento, ed è un mondo che, come si dice, presenterà sia gioie che dolori, un po' come i motori e le donne, però insomma inevitabilmente ci sarà un cambiamento notevole in quelle che saranno anche le nuove professioni e le nuove attività che si svilupperanno nel corso degli anni a venire. Io vi ringrazio, buona giornata e alla prossima settimana.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Ciao, sono Alfredo Belluco. Vi aspetto tutti giovedì 28 maggio, ore 17.45, presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori, e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.

0: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
1: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
0: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
1: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
0: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
0: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Abbiamo salutato il nostro carissimo Giovanni e adesso, come si suol dire, tocca a me. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campodarsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, la casa secondo il mio architetto e vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 16 maggio 2026. Quindi mi sembra che tutto quanto in ordine, lucette si spengono, scusatemi un po', mi intrippo a volte, però devo tenere d'occhio un po' di strumentazioni, un po' di cose in modo che tutto quanto funzioni al meglio. So che voi avete pazienza, mi volete bene, eccetera, eccetera. Benissimo, come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi tante cose da raccontarvi anche oggi. E pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno, per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, l'orario di lavoro doveva diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate, con quello che le sorveglia, a fare l'amore 8 ore al giorno. Sarebbe una vera tortura. E quindi perché non deve essere la stessa cosa per il lavoro, che non è certamente più gradevole che fare l'amore, no? Per esempio il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana, certo c'ho il mitra alla nuca, lo faccio perché faccio il discorso, dico, meglio leccare il pavimento o morire? Meglio leccare il pavimento. Ma quello che è orrendo in questa cultura è che leccare il pavimento è diventata addirittura un'aspirazione, capisci? Ma è mostruoso che il tipo debba andare a lavorare 8 ore al giorno e debba essere pure grato a chi gli fa leccare il pavimento, capisci? Tutto ciò è oggettivamente mostruoso, ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
2: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
1: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: eh sì, sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata. E come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero. Così tutto torna nell'ordine delle cose. Hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio? Perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione, la macchina. No, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a un quarto di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

Ciò che stai per scoprire non viene insegnato in nessuna chiesa, seminario o istituzione religiosa del mondo occidentale. Una conoscenza tecnica e precisa sul modo in cui Gesù si relazionava con l'atto di nutrirsi è stata sistematicamente soppressa, distorta e sepolta sotto strati di dogma istituzionale. Quello che Gesù faceva ogni volta che si sedeva a tavola per mangiare era radicalmente diverso da ciò che qualsiasi essere umano della sua epoca o della nostra realizzava in quello stesso atto. Per lui ingerire cibo non costituiva un bisogno biologico inconscio, costituiva un rituale di trasmutazione, un atto di potere gnostico mediante il quale la materia densa del mondo di Miurico era consapevolmente elevata, trasformata e reintegrata al pleroma, al regno di luce dal quale ogni scintilla divina proviene. Rimani fino alla fine di questo video, perché nei prossimi minuti riceverai i 5 rituali esatti che Gesù praticava quando si alimentava, la base storica e testuale che li supporta, e il protocollo tecnico per applicarli nella tua propria vita a partire da oggi stesso. Prima di tutto mi piacerebbe augurare a ciascuno di voi una felice Pasqua, un giorno condiviso qualche minuto della tua giornata ascoltandomi. Per comprendere perché Gesù trasformava l'atto di mangiare in una pratica gnostica della più alta precisione, è necessario situarsi nel contesto storico e spirituale che la narrativa ufficiale ha deliberatamente oscurato. Nel primo secolo della nostra era, il territorio della Palestina era un fervente di correnti spirituali sotterranee che coesistevano con la religiosità ufficiale del Tempio di Gerusalemme. Gli Esseni, comunità alla quale numerosi ricercatori contemporanei, tra cui lo storico ebreo Flavio Giuseppe, la collegano direttamente con la formazione spirituale di Gesù, detenevano una relazione con l'alimentazione che nessun testo canonico descrive con chiarezza. Per gli Esseni, il cibo era materia viva, impregnata di luce divina e imprigionata. Mangiare senza consapevolezza equivaleva a perpetuare la trappola del demiurgo, il creatore illusorio del mondo materiale, descritto con precisione nei testi di Nag Hammadi, scoperti in Egitto nel 1945. Questi testi, nascosti per secoli in giare di argilla sotto le sabbie del deserto egiziano, contengono insegnamenti diretti di Gesù che non hanno attraversato il filtro del Concilio di Nicea dell'anno 325, nel quale l'imperatore Costantino e i vescovi imperiali decisero con criteri politici quali documenti avrebbero costituito il canone cristiano ufficiale e quali sarebbero stati distrutti. Il Vangelo di Filippo, uno dei manoscritti recuperati a Nag Hammadi, registra un insegnamento che nessuna Bibbia canonica contiene, che ciò che l'essere umano introduce nel suo corpo senza consapevolezza alimenta non lo spirito, ma il mondo degli arconti, le entità governanti del sistema materiale, descritte come guardiani dell'ignoranza. Clemente di Alessandria, uno dei padri della Chiesa primitiva, la cui opera è sopravvissuta parzialmente, scrisse nel secondo secolo che Gesù insegnava ai suoi discepoli intimi una disciplina alimentare che trascendeva il semplice ascetismo. Il Vangelo di Tommaso, Logion 108, registra le parole dirette del Cristo gnostico: «Chi beve dalla mia bocca diventerà me, e io diventerò lui, e ciò che è nascosto gli sarà rivelato». La tradizione esoterica interpreta questo passo come una metafora mistica. La tradizione iniziatica gnostica lo comprende come istruzione tecnica. La bocca, in questo contesto, non si riferisce unicamente alla parola, ma si riferisce all'atto consapevole di ricevere, di incorporare, di trasmutare ciò che entra nel corpo come veicolo dello spirito. Ora, quali erano esattamente questi 5 rituali? Che cosa faceva Gesù in modo tecnico e preciso ogni volta che si disponeva a nutrirsi? La risposta emerge dalla convergenza tra i testi gnostici, i registri delle comunità essenie, i Vangeli canonici letti tra le righe e le scoperte contemporanee di istituti come il Heart Math della California, i cui studi sulla coerenza cardiaca e sugli stati di coscienza alterati durante pratiche di presenza piena corroborano con strumentazione scientifica ciò che gli iniziati gnostici conoscevano 2000 anni fa. Il primo rituale è la detenzione del tempo interiore.
prima di avvicinarsi a qualsiasi cibo, Gesù praticava ciò che i testi esseni denominavano la cessazione del movimento interno. Non era una preghiera nel senso istituzionale, era una detenzione tecnica del flusso mentale ordinario. Il cervello umano, in stato di attività quotidiana, opera prevalentemente in frequenze beta, tra 14 e 30 Hz, uno stato di allerta e processamento che lo gnosticismo identifica come il dominio primario degli arconti sulla mente incarnata. Accedere al cibo da quello stato significava, in termini gnostici, alimentare l'ego arconte prima che lo pneuma, la scintilla divina interiore. La tecnica che Gesù applicava consisteva nel fermare ogni attività per un minimo di 3 respiri profondi e consapevoli prima di toccare qualsiasi alimento. Ogni respirazione discendeva dalle fosse nasali fino al plesso solare, zona che la tradizione gnostica identifica come il centro di ancoraggio dello pneuma nel corpo materiale. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 22, l'unico momento in cui si descrive Gesù, che realizza un atto di trasmissione diretta attraverso il respiro, il testo registra: «E avendo detto questo, esalò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo». La parola greca originale impiegata è enefisesen, identica al termine usato nella Genesi greca quando il Creatore insuffla vita in Adamo. Gesù non pregava prima di mangiare, Gesù ricreava il suo corpo prima di mangiare. Per applicare questo primo rituale nella tua propria vita, la pratica è la seguente. Prima di iniziare qualsiasi pasto, indipendentemente dall'ambiente o dalle circostanze, ferma ogni movimento fisico per esattamente 30 secondi. Posiziona entrambe le mani sul tavolo o sulle ginocchia con i palmi verso l'alto. Inspira dal naso contando mentalmente fino a 5. Trattieni l'aria contando fino a 3. Esala lentamente dalla bocca contando fino a 7. Ripeti questo ciclo 3 volte. Durante questi 3 respiri, visualizza una luce dorata che discende dal punto più elevato che puoi immaginare, attraversa la coronilla, scende lungo la colonna vertebrale e si cristallizza al centro del petto. Questo è lo pneuma attivato. Questo è lo stato dal quale Gesù si alimentava. Il secondo rituale è il riconoscimento della luce imprigionata. Lo gnosticismo insegna, con una coerenza che attraversa dal Vangelo di Filippo fino alla Pistis Sophia, che ogni materia fisica contiene particelle di luce divina imprigionate dall'atto miurgico della creazione materiale. Gli alimenti, in particolare quelli di origine vegetale e quelli che crescono a contatto diretto con la luce solare, detengono una concentrazione particolarmente alta di ciò che gli gnostici denominano fotoni del pleroma, e ciò che la biofisica contemporanea, attraverso il lavoro dello scienziato tedesco Fritz Albert Popp, identifica come biofotoni, emissioni di luce ultradebole presenti in tutti gli organismi viventi. Gesù guardava il cibo prima di consumarlo. Il Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 6, registra che prima della moltiplicazione dei pani prese i 7 pani e, avendo reso grazie, li spezzò. La pratica concreta di questo secondo rituale consiste in, una volta completati i 3 respiri del primo rituale, sostieni il cibo o dirigi lo sguardo verso di esso per 7 secondi completi. Durante questi 7 secondi, pronuncia internamente, non ad alta voce, la seguente affermazione in aramaico, la lingua in cui Gesù pensava e pregava, Nur Adaba, che si traduce come luce del Padre. Pronunciare questa formula fonetica attiva, secondo la tradizione gnostica del suono sacro, documentata nella Pistis Sophia, una risonanza tra lo pneuma dell'iniziato e la luce imprigionata nella materia del cibo. Ciò che in termini di neuroscienza contemporanea equivale a una sincronizzazione tra lo strato coerente del cuore, misurato dal HeartMath Institute, come coerenza della variabilità della frequenza cardiaca, e l'informazione biofotonica del cibo. Il terzo rituale è la masticazione come atto alchemico. Questo è probabilmente il rituale più radicalmente distinto da tutto ciò che la tradizione religiosa ufficiale ha trasmesso, ed è simultaneamente quello che detiene maggior riscontro nei testi gnostici e nella fisiologia moderna. Il Vangelo di Filippo, trovato a Nag Hammadi,
contiene un insegnamento che i traduttori accademici hanno interpretato in modo esoterico per decenni. La verità non venne al mondo nuda, ma venne in tipi e immagini. Il mondo non la riceverà in nessun altro modo. Nel contesto della pratica alimentare gnostica, questo insegnamento acquista una dimensione tecnica precisa. La materia deve essere trasformata prima di essere assimilata. Il processo di trasformazione comincia nella bocca, e questa trasformazione, per essere gnostica, deve essere consapevole. Gesù masticava ogni porzione di cibo un numero specifico di volte prima di deglutirla. I testi esseni del rotolo del Tempio, uno dei rotoli del Mar Morto, descrivono una disciplina alimentare nella quale ogni boccone era processato fino alla sua completa liquefazione prima di essere ingerito. La ragione gnostica è precisa. La saliva umana contiene enzimi che iniziano il processo di decomposizione dei polisaccaridi complessi. In termini gnostici, questi enzimi sono gli agenti di liberazione che cominciano a dissolvere l'involucro materiale del cibo per liberare i fotoni del pleroma contenuti al suo interno. Deglutire prematuramente equivaleva, nella cosmovisione gnostica, a sprecare la luce prima di averla liberata. La pratica di questo terzo rituale richiede di masticare ogni boccone per un minimo di 21 volte prima di deglutire. Durante questa masticazione mantieni la lingua attiva a contatto con il cibo, poiché la tradizione gnostica del suono sacro, documentata nella Pistis Sophia, identifica la lingua come l'organo del verbo incarnato, lo strumento mediante il quale il Logos cristico operava sulla materia. Simultaneamente mantieni gli occhi chiusi o diretti verso il basso, verso il plesso solare, per sostenere la coerenza dello stato interiore raggiunto nei primi due rituali. Il quarto rituale è il silenzio assoluto come campo quantico. Luca, capitolo 22, versetto 14, registra che quando Gesù si sedette all'ultima cena con i suoi discepoli, la prima cosa che stabilì fu un campo di presenza, che il testo descrive come una intensità silenziosa prima di pronunciare qualsiasi parola. I ricercatori del testo greco originale segnalano che il termine usato per descrivere la disposizione di Gesù a quella tavola è anepesen, che non si riferisce semplicemente a sdraiarsi, ma a lasciarsi cadere con peso, ad ancorare la presenza fisica con un'intenzione specifica. Per Gesù la tavola era un campo quantico. La fisica quantistica contemporanea, specificamente la teoria del campo del punto zero sviluppata dal fisico Hal Puthoff, descrive il vuoto quantico come un campo di energia potenziale illimitata che permea tutta la materia. Lo gnosticismo descrive quello stesso campo come il pleroma sottostante all'illusione materiale miurgica. Attivare quel campo durante l'atto di nutrirsi richiedeva tecnicamente l'eliminazione di ogni vibrazione sonora perturbatrice durante il processo di incorporazione del cibo. Gesù non conversava mentre mangiava nei momenti di pratica iniziatica. I pasti descritti nei Vangeli dove Gesù parla sono, nella loro totalità, momenti di insegnamento esoterico per le folle o per i suoi discepoli in stato di formazione. I pasti dei quali non esiste registro verbale sono precisamente i più significativi dalla prospettiva gnostica. L'assenza di descrizione è la descrizione. L'applicazione pratica di questo quarto rituale consiste nello stabilire almeno un pasto al giorno, idealmente il primo della giornata, nello stato di maggiore pulizia metabolica e maggiore ricettività neurologica, in silenzio assoluto, senza musica, senza schermi, senza conversazione. Durante quel pasto l'attenzione rimane ancorata esclusivamente alle sensazioni fisiche del processo, la temperatura del cibo, la sua texture
il momento esatto in cui i sapori si trasformano durante la masticazione. Questo stato di presenza sensoriale totale è ciò che i ricercatori del HeartMath Institute identificano come lo stato di massima coerenza cardiaca, uno stato nel quale il cuore emette un campo elettromagnetico ordinato che riorganizza l'attività del sistema nervoso autonomo e, secondo i testi gnostici, permette allo pneuma di operare con minima interferenza arcontica sul corpo materiale. Il quinto e più avanzato dei rituali che Gesù praticava quando si alimentava accadeva non durante il pasto, ma immediatamente dopo di esso, ed è quello che con maggiore precisione distingue la pratica gnostica iniziatica da qualsiasi

manifesti. Questo decreto, ripetuto 3 volte con una esalazione lenta alla fine di ogni ripetizione, sigilla il processo di incorporazione gnostica del cibo. In termini di epigenetica moderna, questo stato post-ingestione di coerenza sostenuta attiva l'espressione di geni associati alla risposta antinfiammatoria e alla neuroplasticità, secondo ricerche pubblicate dal National Institute of Health degli Stati Uniti sugli effetti della meditazione di coerenza cardiaca sull'espressione genica. Ora che i 5 rituali sono stati rivelati nella loro totalità, è fondamentale comprendere come integrarli in un cronogramma di applicazione reale che produca risultati misurabili nel corpo, nella mente e nel campo spirituale dell'iniziato. Durante la prima settimana di pratica, l'obiettivo unico è installare il primo rituale, applicare i 3 respiri di detenzione del tempo interiore prima di ogni pasto, senza eccezione, per 7 giorni consecutivi. Non incorporare ancora gli altri rituali. La ragione gnostica è precisa. Il sistema nervoso umano, condizionato durante decenni di alimentazione inconscia, genererà resistenza davanti a qualsiasi cambiamento brusco di pattern. Introdurre i 5 rituali simultaneamente attiva la risposta arcontica dell'ego razionale che catalogherà la pratica come complicata o innecessaria e la abbandonerà prima che produca effetto. Durante la seconda settimana si incorpora il secondo rituale al primo. I 3 respiri seguiti dai 7 secondi di sguardo consapevole e la pronuncia interna di Nur Adaba. La combinazione di entrambi i rituali comincia ad installare uno stato di coerenza pre-ingestione che risulta percettibile per la maggior parte dei praticanti prima del giorno 10. Durante la terza settimana si incorpora il 3° rituale, i 21 masticamenti consapevoli con gli occhi chiusi o diretti al plesso solare. Questo è tipicamente il rituale che genera maggiore resistenza, poiché opera sul pattern più automatizzato e inconscio del processo alimentare. La resistenza è segnale di attivazione, non di errore. Durante la quarta settimana si incorpora il 4° rituale. Un pasto quotidiano in silenzio assoluto, combinando i 3 rituali precedenti. Per la maggior parte dei praticanti, questa è la settimana in cui i primi risultati fisici e spirituali cominciano a cristallizzarsi in modo inequivocabile. A partire dal giorno 29 fino a completare i 40 giorni, si pratica il protocollo completo dei 5 rituali in almeno un pasto quotidiano. Il numero 40 non è arbitrario. Nella tradizione gnostica e nei testi canonici, i 40 giorni rappresentano un ciclo completo di trasmutazione. Gesù passò 40 giorni nel deserto, Mosè rimase 40 giorni sul Sinai, Elia camminò 40 giorni verso l'Horeb. Nella neuroscienza contemporanea, 40 giorni di pratica sostenuta costituiscono la soglia minima per la riorganizzazione di circuiti neuronali profondi correlati ad abitudini automatiche, secondo ricerche del laboratorio di neuroplasticità dell'Università di Harvard. Quali risultati concreti può aspettarsi l'iniziato che completa questo protocollo con disciplina e senza interruzioni? Durante la prima settimana, la maggior parte dei praticanti riporta una riduzione significativa della velocità con cui consuma i propri alimenti, accompagnata da una sensazione di maggiore sazietà con minore quantità di cibo. Questo non è un effetto placebo. È il risultato fisiologico diretto di attivare il sistema nervoso parasimpatico prima dell'ingestione, il che ottimizza la produzione di enzimi digestivi e l'assorbimento dei nutrienti a livello cellulare. Durante la seconda settimana comincia a manifestarsi ciò che gli gnostici denominano la memoria del corpo luminoso, una sensazione di calore soffuso o di vibrazione lieve nel plesso solare durante o dopo i pasti praticati con i rituali completi. Questo fenomeno

0: fenomeno è documentato dalla HeartMath Institute come l'attivazione del campo elettromagnetico cardiaco in modo coerente, uno stato nel quale il cuore opera come un organo di percezione extrasensoriale, oltre che come pompa cardiovascolare. Durante il primo mese completo di pratica, gli iniziati che mantengono il protocollo senza interruzioni riportano consistentemente tre categorie di trasformazione: una maggiore chiarezza mentale nelle ore immediatamente successive ai pasti praticati con i rituali, una riduzione degli stati emotivi reattivi associati all'ingestione compulsiva o ansiosa, e l'inizio di ciò che la tradizione gnostica denomina la percezione del cibo come campo di luce, una qualità percettiva nella quale l'occhio interiore comincia a registrare una dimensione luminosa negli alimenti che la percezione ordinaria non rileva. Non di meno, prima di iniziare questo protocollo è indispensabile ricevere l'avvertimento che ogni maestro gnostico consegnava ai propri iniziati prima di rivelare una tecnica di questo livello di precisione. I sintomi della resistenza arcontica durante i primi giorni di pratica sono prevedibili e precisi. La mente genererà argomenti apparentemente ragionevoli per saltare i rituali. Oggi non ho tempo, mi sento ridicolo a guardare il cibo, questo non sta funzionando. Ognuno di questi pensieri è, in termini gnostici, un intervento arcontico di bassa sofisticazione, progettato per interrompere il processo prima che raggiunga la soglia di irreversibilità neurologica, che in questo protocollo accade approssimativamente al giorno 21. La risposta tecnica è il riconoscimento senza giudizio. Osservare il pensiero resistente, nominarlo internamente come interferenza arcontica, e continuare la pratica senza generare conflitto interno. Gesù lo descrisse con una precisione che i Vangeli canonici preservarono intatta: non resistete al male. Non perché il male sia accettabile, ma perché la resistenza al male dall'ego rafforza l'ego, che è la struttura arcontica primaria nell'essere umano incarnato. Quanto ai dettagli pratici che determinano l'efficacia massima del protocollo, è necessario precisare i seguenti elementi con esattezza. L'orario ideale per praticare il protocollo completo dei 5 rituali è il primo pasto del giorno, indipendentemente dall'ora in cui questo avviene. Lo stato post-sonno detiene la maggiore ricettività neurologica del ciclo circadiano, con predominanza naturale di onde cerebrali in frequenza alfa, lo stato che la tradizione gnostica identifica come la porta socchiusa verso il pleroma e che la neuroscienza contemporanea associa alla massima plasticità sinaptica e ricettività all'apprendimento profondo. L'ambiente ottimale è quello che minimizza la stimolazione sensoriale esterna. Una stanza con luce naturale soffusa o luce artificiale calda, senza fonti di suono artificiale, con la temperatura sufficiente per mantenere il corpo in uno stato di rilassamento senza freddo. Se possibile, orientare il corpo verso l'oriente durante la pratica, in allineamento con la tradizione gnostica delle comunità essenie, per le quali il sole nascente rappresentava la direzione del pleroma nello spazio fisico tridimensionale. L'idratazione previa alla pratica è essenziale. Consumare un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, non fredda, poiché il freddo contrae il sistema nervoso enterico e riduce la ricettività del plesso solare, approssimativamente 10 minuti prima di iniziare il primo rituale. L'acqua, nella cosmovisione gnostica e nella fisiologia del sistema nervoso enterico, attiva i 100 milioni di neuroni dell'intestino, il secondo cervello che gli gnostici identificavano come il centro di percezione dello pneuma nel corpo materiale. E ora arriviamo al punto che determina se questa informazione trasformerà la tua realtà o semplicemente diventerà una conoscenza in più che si perde nella corrente di dati del mondo digitale. Il cervello umano consolida i pattern di comportamento durante il sonno. La consolidazione della memoria dichiarativa e procedurale avviene principalmente durante le fasi di sonno a onde lente e sonno REM. Secondo ricerche del laboratorio di neuroscienza del sonno dell'Istituto Max Planck. Questo significa che se pratichi il primo rituale questa notte, se prima della tua prossima assunzione, qualunque essa sia, applichi i tre respiri di detenzione del tempo interiore, il tuo cervello comincerà a consolidare questo nuovo pattern durante il sonno di questa stessa notte. Domani la resistenza arcontica sarà statisticamente minore. La finestra di iniziazione è aperta ora. Entro 24 ore l'ego avrà costruito nuove giustificazioni per il rinvio. Gesù non rimandava le sue pratiche. Nel Vangelo di Marco, la frase che appare con maggiore frequenza per descrivere le azioni del Cristo gnostico è «kai eutis», tradotta come «e immediatamente», non domani, non quando le condizioni saranno perfette, immediatamente. Questa notte, prima del tuo prossimo pasto, pratica il primo rituale. Fermati. Respira tre volte con la tecnica descritta, visualizza la luce dorata discendere fino al tuo petto. Questo è l'inizio, questa è la soglia. Tutto il resto si costruisce su quel primo momento di presenza consapevole davanti al cibo. Se questo video ha attivato qualcosa nel...
1: Gesù insegnò come nutrirsi 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale. Wow, bella storia anche oggi, tanta roba, e però sicuramente bisogna provare a mettere tutto quanto insieme con un po' più di calma, come tutte le cose, giusto? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Eccoci qua, sì, un po' di confusione con le strumentazioni qua. Va bene, come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334-7102-672 per quel che riguarda WhatsApp, SMS e messaggi e SMS e WhatsApp in diretta. 334-7102-672, 049-700-700-049-700-838 per le telefonate, come di consueto dopo le 12, ben volentieri, se avete tempo, voglia, pazienza, tutto quello che volete per confrontarci, sentirci, eccetera eccetera. E vi ricordo che oggi c'è il gas, quindi gran fermento, banchetti dalle 11 in poi, comunque già tutto quanto in gran fermento per la mattinata, per la giornata di oggi. Va bene, va bene, va bene. Vediamo poi che cosa che cosa vi aspettate, che qua c'è una roba. Ok, va bene, dicevo, diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Giornate un po' uggiose, vero? Mamma mia quanta acqua questi giorni scorsi, da paura. Allerta moderata per temporale, stiamo parlando del Veneto, altra padovana vicino a casa nostra. E per oggi mi darebbe, aspettate, nuvoloso. Domani, a dire il vero, mi darebbe soleggiato. Lunedì leggera pioggia, poi martedì parzialmente soleggiato, mercoledì E dov'è qua? Soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì soleggiato e sabato soleggiato. Quindi diciamo il tempo così così. Temperature sono scese, vero? Ce ne siamo accorti tutti. Oggi addirittura qua mi dà dai 9 ai 19 gradi. Però dovrebbero, orca boia, e per tutta la settimana qua mi dà temperature minime intorno ai 9, 10, 11, 12 gradi e dovrebbero crescere verso il fine settimana prossima. Le temperature massime anche qua 20, 21, 22, massimo 26, 27, no dai, alla volta di sabato dovrebbero raggiungere anche i 30 gradi. Qua, che dite, qualche pezzettino di legno dentro la stufa mi sa che non sarebbe neanche una cattiva idea, vero? Sì, così. Magari riaccendere il riscaldamento, spero di no, però insomma, per chi ha la fortuna di avere la stufa con qualche pezzettino di legno non ci sta per niente male. Ok, va bene, poi leggiamo le iniziative della radio come di consueto, quindi poi è una roba fatta, come si suol dire. Ok, anche qua tanto bello pieno sto librone qua. Couscous per Gaza, il 17 maggio 2026, alle 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo, via K. Baroncello 41, Bassano del Grappa. C'è un ricco menù, un'offerta minima 25 euro per adulti, 10 euro per bambini dai 6 ai 12 anni, fino ai 5 anni gratis. Programma, videochiamate in diretta con la famiglia di Gaza, videochiamate con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto, posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334 386 0384. 334-386-0384 per questa bella iniziativa Couscous per Gaza. Poi ancora per oggi gas di primavera resistenti, quindi sabato 16 maggio 2026, gas associazione Franco Carraro 76, in sede radio dalle ore 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di biorisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libri insegnerà ricette macrobiotiche. Presenti il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegne dei prodotti extralista integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Sabato 16 maggio al Gas dei Resistenti presente il banchetto della ACS ONG, Associazione di Cooperazione e Solidarietà, dove potete trovare datteri palestinesi, spezie palestinesi, kaffir palestinese, Gaza Cola, materiale informativo. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio la presenza per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, come tutte le iniziative che si vengono qui svolte in radio. Per info Valentino 349 778 0167. E bravo Valentino, ripeto, Valentino 349 778 0167. Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, Radio Gamma 5, venerdì 22 maggio alle 20:45 qui in sede radio. Civico 140, centro culturale, questa importantissima iniziativa di Alfredo Bellucco e vi via Piovese 140, il civico 140, via Piovese 140, giovedì 28 maggio 2026 alle 17.45, conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice, ingresso libero, per info 346 361 4469, 346 361 4469, Alfredo Bellucco, Milena Zaggia, Patrizio Miatello e civico 140 via Piovese 140 per questa storia DDL 978 pignoramento lampo degli avvocati, scudo penale senza giudice. Mamma mia, oh, qua che ne c'è sempre una. Dobbiamo cercare di, per quanto possibile, di essere partecipi, perché sennò qua non lo so. Poi qua ancora la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 26 maggio alle ore 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che gli unisci gli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniano 66, Campo d'Arsego, per info 366 1816 496. E Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate in duane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo e Leo Lazzarini, dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce in condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza Venexia amorevolissima e molmente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10, chiamate 329-0038-988. Fabio. Ops, pubblicità.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
4: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont.
5: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
6: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
7: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
8: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
9: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
5: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
7: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al Sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
7: Aspettiamo tanti dolci.
5: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
7: 3
11: 2 9
7: 0 0
11: 3
7: 8
11: 9
4: 8
12: 8.
3: Ciao Mara.
4: Dopo 9 settimane e mezzo.
5: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
4: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
5: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
4: Radio Gamma
12: 5 per 1000!
13: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
4: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
5: Ripeti?
4: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
5: Ma quanto mi costi a sta radio?
14: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
5: 01 59 80 90 2 88.
4: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
12: 5 per 1000.
4: A Ioanni, in matematica come andavito?
5: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
4: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
17: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
18: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
19: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Fabio, 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, chelotonizzante ha già subito due interventi, più che chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare alla Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, IT 942 76 296 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 laureato in scienza dei servizi giuridici all'Università di Verona, sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistenti di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260 oppure indirizzo mail riccardo.rossi65210. Chiocciola, e ma anche il resto qua secondo me non è completo, mi spiace, ma comunque ripeto il numero 349 408 8260, ciaobei.org e www.ciaobei.org, andate a vedere il sito, questa importante e bellissima iniziativa che con l'aiuto di tutti piano piano sta crescendo e si sta moltiplicando, come si suol dire. Poi ancora, acquisto del libro, Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Paolo Girotto, potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giosuè Carducci 2, Montegrotto Terme, Cartolibreria Libreria Susi, Piazza del Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. Codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto, codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio 01 59 80 90 288. grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego, IBAN, meglio che lo cerchiamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok. Wow, tanta roba anche oggi, vero? Facciamo così, pausa con il nostro Luciano Pavarotti.

0: Sempre, sempre bello. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. E ma io ci credo anche, o ci voglio credere. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, e oggi siamo in ritardo in una maniera spaventosa. Comunque noi non ci spaventiamo, in maniera spaventosa non ci spaventiamo, vero? Angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto, vediamo che cosa mi avete mandato. Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre. Non te la darà la possibilità di sopravvivenza sulla terra quanto una dieta vegetariana. Con l'evoluzione verso una dieta vegetariana, diceva Albert Einstein. E anche qua ci credo in maniera molto molto forte. E buongiorno. Questo come mai e questo è ancora rivolto al dottore, è un po' come si dice velenosetto, vero? E riguardo, comunque vabbè, tralasciamo. Buongiorno Massimo a te e a tutti gli ascoltatori. Proverbio veneto: chi ga poco se contenta, chi ga tanto se lamenta. Dunia, bello Dunia. Chi ga poco se contenta, chi ga tanto se lamenta. Pensiero del giorno: non c'è strada che porta alla felicità, la felicità è strada. Dunia, grazie anche che oggi ci fai compagnia. Ci mancherebbe altro, Dunia, grazie un mondo anche a te. E buongiorno, buon sabato, questo è il nostro amico Spiragnolo, grazie, molto molto gentile, ci fa veramente un immenso piacere. Cari saluti a te amico architetto Massimo Conte, a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Gamma 5. Non sto bene, auguri di buona guarigione a me. Ciao Mariella di Noale, ciao, grazie mille. Vai Mariella, tien duro che vedrai che le cose si risolvono. Sempre duri e mai paura. Come mai tutti questi, anche questo qua, lasciamo perdere, rivolto al dottore. Salve architetto, per favore, può postare sul Telegram il rituale dei pasti? Grazie Luisa. Ci mancherebbe altro Luisa, aspetta che lo leggiamo, diciamo di nuovo il titolo. Genio insegnò come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale, vero? E poi comunque lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, ben volentieri. Grazie architetto, magari mi interessa meno argomenti di architettura, ma è sempre un piacere ascoltarti. Ciao da Anto da Treviso. Guarda che cerco anche di mettere argomenti, adesso ci arriviamo, di mettere argomenti che non siano proprio prettamente architettura. E comunque adesso ci arriviamo. Buongiorno Massimo, potrebbe dirci autore di questa registrazione? È pratica interessante come pratica per alimentarsi con calma e consapevolezza al di là dei complessi significati filosofici. Grazie Anam. E assolutamente d'accordo Anam, proprio così. E il fatto che sia collegata a tutte queste cose qua, per carità, ci possiamo credere o meno, però è assolutamente interessante. Buongiorno Massimo, potrebbe dirci autore della registrazione su pistosofia e pratiche di alimentazione, e filosofia e pratiche dell'alimentazione sarà. È pratica interessante come per alimentarsi con calma e consapevolezza di là dei complessi significati. Assolutamente. Adesso allora ti dicevo, Gesù insegnò come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale. Benissimo, e direi che ci siamo. Vediamo con che cosa posso concludere io oggi. Eccolo qua. E aspettate che anche questa qua oggi è bella tosta. Sentite qua. Se aspetti che una persona cambi, è meglio cambiare persona. Mamma mia, mamma mia. Che dire? Non ci sono parole, vero? È così.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, Tra vent'anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi. Scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore. Butta i vecchi estratti contro. Rilassati. Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita. I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e di stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
0: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci arrivati, eccoci arrivati. Wow, aspettate, vedo, vabbè, anche altri messaggi. Ciao Massimo, buona trasmissione e buona giornata a tutti. Questa qua è un po'... c'è una lunga cosa legata da leggere, ma la leggiamo dopo. Grazie Fabio, e poi lo leggiamo ben volentieri. E oggi volevo provare ad aprire un po' questo capitolo. Intanto una piccola parentesi: prima nell'audio del Gesù insegna come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale, si parlava di plesso solare o plesso celiaco. È una fitta rete di nervi situati nella cavità addominale. si trova esattamente al centro dell'addome, poco sotto il diaframma, dietro lo stomaco e sopra l'ombelico, a livello della 12ª vertebra toracica. Per individuarlo facilmente puoi appoggiare una mano sullo stomaco con il mignolo sopra l'ombelico e il pollice alla fine dello sterno. Il plesso solare si trova circa a metà strada tra queste due dita, andando verso l'interno del corpo. Eccolo qua. Funzione principale: anatomia, controlla funzioni involontarie come la respirazione e l'attività gastrointestinale, essendo ricchissimo di terminazioni nervose, la sede in cui si somatizzano le emozioni come ansia e stress. Spiritismo yoga: corrisponde al Manipura, il terzo chakra, è considerato il centro energetico legato all'autostima, alla forza di volontà e alla digestione delle emozioni. E ok, puoi approfondire la sua anatomia e le sue funzioni leggendo l'articolo Mela Rossa oppure esplorando il significato simbolico. E vabbè, ok. E il plesso solare, no, perché l'ho sentito nominare nell'audio di prima e sapete, magari voi sicuramente siete esperti, però per me è sempre sentito, cioè l'ho sentito nominare tante volte, però non sapevo bene che cosa e dove fosse, eccetera eccetera. Va bene. Aspettate, oggi volevo un attimino parlarvi della possibilità, aspettate, di produrre e di costruire un generatore elettrico che funziona con una stufa a legna. Capire un po' come si può generare energia con una stufa a legna. E mi sono trovato una roba che non mi aspettavo. Ci sono già in commercio delle stufe con generatore portatile alimentate a fuoco, carica batteria a legna. Questo qua è addirittura pieghevole, lo trovate in vendita su internet a 190-170 euro. Non mi aspettavo sta roba qua. Oppure anche questo qua, stufe da campeggio all'aperto senza fumo, forno, generatore di energia portatile, escursionismo, bruciatori. Aspetta, anche questa qua sui 160-170 euro. Proviamo a dargli un'occhiata che come funziona sta roba qua. E questo forno può convertire il calore in elettricità utilizzabile e fornisce soluzioni portatili di cottura e ricarica off-grid. Il forno è composto da un forno metallico delle dimensioni di una tazza d'acqua da 500 ml e da un modulo di ricarica con interfaccia USB. È necessario combinare i due insieme, quindi aggiungere combustibile come piccoli rami, piccoli truccioli di legno, eccetera, alla fornace di metallo e accendere. Caratteristiche: convertono la potenza di fuoco in energia elettrica attraverso la tecnologia termoelettrica. Puoi ricaricare i dispositivi di ricarica USB senza preoccuparti di uscire per utilizzare l'elettricità. Dimensioni compatte con un comodo trasporto e stoccaggio. Multifunzionale, capace di riscaldare, cucinare e fornire energia elettrica. Batteria integrata di grande capacità per un lungo periodo di lavoro. Un bel accessorio per le attività all'aperto. Specifiche: calore, colore, vabbè, arancione, verde, opzionale, ok. Materiale: plastica più metallo. Batteria 3,7 volt 5000 mAh. Adesso qua magari qualcuno di voi sarà pratico e aiutatemi a capire un po' meglio. Comunque, batteria 3,7 volt 5000 mAh. Dimensioni: articolo 230x180x120 mm, quindi è praticamente altro una spanna, è un po' sul quadrato, 120 sarà la profondità immagino, e peso dell'articolo 1100 grammi, ossia cioè un chiletto e 100, formato del pacchetto 300x135x320 mm. Peso della confezione 2,3 kg, vabbè, ok. Vediamo se c'è scritto qualcos'altro. E questo cos'è? Cioè praticamente è una scatoletta che è con appeso in fianco una sorta di zaino che produrrebbe energia elettrica. Che storia! Adesso per me è un po' arabo, vabbè, una porta USB, quindi vuol dire che corrente ne fa veramente poca. C'è scritto una batteria da 3,7 volt e 5000 milliampere. Dimensioni, vabbè, veramente contenuto, ci scaldi e ci fai da mangiare, cioè una robettina molto molto simpatica. Vediamo se questo qua è uguale, perché ce n'è più di un modello. E poi ancora presentazione della nuova generazione di stufe a legna portatili che fondono perfettamente l'aspetto estetico con prestazioni impressionanti, ideale per gli appassionati di outdoor. Questa stufa utilizza risorse prontamente disponibili con rami ed erba secca, assicurandoti di non doverti mai preoccupare di interruzioni di corrente. Anche questo qua è peso, capacità della batteria è uguale a quello di prima, 3,7 volt, questo qua però ha una potenza più bassa, 2500 mAh, potenza in uscita 2,5 kW bassa, 5,5 kW alta, sarà la stufetta, penso, e qua non vedo altre cose. E vabbè, però aspettate che vi volevo trovare qualcos'altro da raccontarvi riguardo elettricità della stufa a legna. Qual è il modo migliore? Vediamo che cosa c'è scritto qua. E no, questo no. E dov'è che era? Avevo trovato questo qua è un generatore di vapore. E no, neanche questo qua, eccolo qua, vediamo. E come produrre corrente usando una stufa a legna, pellet o altre fonti di calore. E praticamente ci sono due possibilità, dicevano, o la eccola qua, sì. Come costruire un generatore elettrico alimentato da una stufa a legna? È un progetto di autoconsumo affascinante. Le due soluzioni più accessibili per il fai da te sono l'uso di moduli termoelettrici o cosiddette celle di Peltier per piccoli dispositivi come caricare un telefono o il motore Stirling per potenze maggiori. E poi ancora, aspettate. Sfrutta generatori con celle di Peltier, effetto Seebeck. Sfrutta la differenza di temperatura tra la superficie rovente della stufa e l'aria esterna per generare elettricità. Come funziona? Quando un lato della cella viene riscaldato e l'altro viene mantenuto freddo tramite un dissipatore e una ventola, gli elettroni si spostano generando corrente continua. Effetto Seebeck. Materiali, moduli termoelettrici, esempio qua ci sono dei codici, esempio SP1848-27145, pasta termoconduttiva, dissipatore di calore in alluminio, una ventola da PC per raffreddare, un modulo convertitore USB setup per stabilizzare la tensione a 5 volt. Consigli pratici: non superare mai la temperatura massima della cella, solitamente intorno ai 150-300 gradi a seconda del modello, per evitare di bruciarla. Poi vediamo ancora il generatore con motore Stirling. È un motore combustione esterna inventato nel 1816 che converte il calore in movimento meccanico, il quale aziona poi una piccola alternatore o una dinamo. Come funziona? Il gas, esempio aria o elio, all'interno del motore viene espanso dal calore della stufa e contratto dal raffreddamento, muovendo dei pistoni. Difficoltà costruttive medio-alta, richiede buone capacità di lavorazione meccanica per creare cilindri ermetici, pistoni a tenuta e un albero motore perfettamente bilanciato. Alternativa commerciale: esistono kit di montaggio o piccoli generatori commerciali come quelli Qua ci sono due marche. Se cerchi sistemi completi per uso domestico, vediamo se si può avere qualche indicazione in più. Ok, allora, calore e corrente elettrica, calore ed elettricità da cipato e pellet. Beh, però qua mi sa che stiamo parlando di un'altra cosa. Il rivoluzionario, qua si parla di gasificazione, quindi non è un'altra storia ancora, quindi direi che non è questo il caso. Va bene, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Ok, impianto di produzione di energia da legno, aspettiamo, sistema completo per produrre calore e corrente elettrica della legna, struttura compatta e facile manutenzione. Vediamo questo di che cosa si tratta. No, stiamo sempre parlando del sistema a gasificazione della legna, quindi non è questo il caso. Coloro che piace, vediamo questo, dov'è che avevo trovato io di

dire, improbabile per, diciamo, potenze che siano minimamente ragionevoli. Niente, mi aveva affascinato questa roba qua. Magari se anche voi avete qualche, come dire, qualche indicazione o qualcosa del genere, fatemi sapere, che mi fa piacere confrontarmi. Va bene, va bene, va bene. Direi che possiamo fare una piccola pausa musicale. Vediamo con che cosa vi posso far ascoltare. E dove è andato quello che volevo farvi ascoltare io? No. Va bene, dai. Allora, questo qua. Arriva, eh?

Eccoci ritornati e vediamo un attimino. Ok, perfetto. Va bene. Allora, aspettate che vi volevo. Oh, mi sono perso. Aiuto. Adesso solare. Eccolo qua. Ah sì, aspettate che vi volevo parlare di questa cosa qua che mi sembra molto molto interessante. E adesso magari sono tutte cose che sono sostanzialmente collegate secondo una mia, come dire, elucubrazione cerebrale che magari un po' alla volta riuscirò a spiegarvi comunque cose. Come sfruttare un terreno di 1000 metri quadri, idee redditizie e pratiche. Un terreno di 1000 metri quadri può essere sfruttato per attività agricole, residenziali o ricreative. Le opzioni includono orti biologici, serre, affitti turistici, impianti fotovoltaici o strutture sportive. La scelta dipende dalla posizione, dal budget o dagli obiettivi personali o imprenditoriali. Valutare il terreno, primo passo fondamentale. Fattori da considerare: posizione geografica, urbana, rurale o periferica, accessibilità, presenza di strade, acque o corrente, vincoli urbanistici e corrente, vincoli urbanistici, regolamenti comunali e destinazioni d'uso, qualità del suolo importante per le coltivazioni o per eventuali costruzioni. Idee per uso agricolo, coltivazioni biologiche, coltivare ortaggi, frutta o erbe aromatiche con metodo biologico. È possibile vendere direttamente o tramite mercati locali. Vantaggi, bassi costi iniziali, mercato in crescita, incentivi statali per l'agricoltura sostenibile. Poi allevamento su piccola scala, ideale per polli, conigli o api, richiede spazi contenuti e può generare reddito costante. Serre e idroponica, coltivazioni in serra o senza suolo, perfette per ambienti non fertili. E sviluppo residenziale o turistico, case prefabbricate e container home. Installare una casa modulare può trasformare il terreno in abitazione economica o casa vacanza. Esempio pratico: una casa container da 50 metri chiari richiede circa 250 metri quadri di spazio. Resta quindi ampio margine per giardino, orto o parcheggio. Poi c'è anche una quinta soluzione, il glamping o mini camping. Con tende di lusso o bungalow si può avviare un'attività turistica a basso impatto ambientale. Poi c'è ancora progetti per produzione energetica. Impianto fotovoltaico, un impianto da 6 kW occupa circa 40-50 metri quadri. Con 1000 metri quadri si può puntare a un impianto più grande per uso familiare o rivendita. Dati aggiornati, nel 2025 il prezzo medio di installazione è di 1200 euro a kilowatt. Incentivi regionali possono coprire fino al 50%. Attività ricreative o sportive, campo da padel o calcetto, uno o due campi possono generare entrate con affitto a ore. Spazio richiesto, un campo da padel standard misura circa 200 metri quadri. Poi c'è l'orto sociale o didattico, perfetto per coinvolgere scuole, famiglie o associazioni locali, opportunità di collaborazione con enti pubblici, progetti misti e sostenibili, permacultura, integra coltivazioni, allevamento e riciclo, riduce gli sprechi e migliora la produttività del suolo. Agrivillaggio urbano, un modello abitativo con spazi comuni, orti e energia condivisa, ideale per co-housing e comunità resilienti. Esempio reale, terreno riqualificato a orto urbano. A Torino, un ex terreno inutilizzato di 1000 metri quadri è stato trasformato in orti condivisi. Il progetto ha coinvolto 20 famiglie, creato occupazione e migliorato il quartiere. L'iniziativa ha ricevuto fondi europei e premi per la sostenibilità. Poi
Poi ci sono anche qua delle, vediamo delle domande. Serve un permesso per coltivare un terreno di 1000 metri quadri? Punto di domanda. No, se si tratta di coltivazioni per uso personale, per attività commerciali è richiesto un codice azienda agricola. Posso costruire una casa su un terreno agricolo? Solo se il terreno è edificabile o se si ha una partita IVA agricola e si rispettano i limiti di legge. Ci sono necessari un tot di metri quadri in funzione del minimo, in funzione del tipo di coltivazione, eccetera. Quanto costa rendere produttivo un terreno di 1000 metri quadri? Dipende dal progetto. Un orto base può partire da 2000 euro, mentre un impianto fotovoltaico può superare i 10.000 euro. E conclusione: un terreno di 1000 metri quadri offre infinite possibilità. Analizzare il contesto e pianificare bene è essenziale per sfruttarlo al meglio. Con le giuste scelte può diventare una fonte stabile di reddito, sostenibilità o benessere personale. E direi che c'è una specie, questa panoramica potrebbe essere, no, potrebbe essere, è sicuramente una base per poter ragionare, vero? E eccoci qua, poi c'era ancora, e ok. Mi sembrava interessante, vediamo se c'è qualche punto da poter approfondire. Coltivazioni biologiche, coltivare ortaggi e frutta o erbe aromatiche con metodo biologico, è possibile vendere direttamente o tramite mercati locali. E sì, allevamento io lo lascerei stare, per carità, giusto perché... per non sfruttare sti poveri animali, insomma, vabbè. Ok, e un'altra piccola pausa direi che ci può anche stare, vero? Proviamo a sentire questo.

0: eccoci qua, sfumiamo, ritorniamo, visto che ci sono anche dei messaggi, aspettate che blocco qua intanto. E, scusi, ma l'Europa come fa ad avere i fondi da dare agli altri dove li trova e va a lavorare, oppure si stampa con una stampante, perché allora anch'io voglio una stampante per fare euro senza andare a lavorare, giusto? Adamo, guarda Adamo, purtroppo non voglio essere pessimista, ma non ne veniamo fuori. Bisogna cercare di nel nostro piccolo fare il nostro, perché altrimenti se aspettiamo dall'alto non se ne esce. Cosa vuoi che ti dica Adamo? Per i soldi, per finanziare guerre, questo e quello, tutto quello che si vuole, quando si vuole li trovano e come si suol dire li trovano sotto i cavoli. E poi invece non c'è, guarda, non ho parole, Adamo. Dobbiamo, aspetta che ti leggo questa intanto. E dove è andato? Dove è andato? Oh signore, cos'è questo? Ah, eccolo qua. Eccolo qua, senti questo intanto. La startup che vuole catturare la luce solare di notte, alimentare i pannelli solari durante le ore notturne, la proposta ambiziosa di Reflect Orbital. Notte, buio, giorno, sole, una condizione naturale imprescindibile, ma che qualcuno vorrebbe modificare per ottenere luce solare on demand anche durante la notte. L'idea è l'uovo di Colombo e consiste proprio nell'usare degli enormi specchi per riflettere la luce solare dallo spazio alla Terra, posizionandoli su vari satelliti. Un sistema che permetterebbe con precisione di dirigere verso specifiche porzioni di territorio potenti fasci di luce. L'obiettivo decisamente ambizioso della startup californiana Reflect Orbital è proprio quello di garantire una fornitura continua di luce ai grandi impianti di pannelli solari, permettendo loro di produrre energia anche durante la notte, superando così uno dei principali limiti di questa fonte energetica rinnovabile. Ma la cosa si fa interessante anche nel settore dell'intrattenimento. Immaginate per esempio la notte di Burning Man illuminata da un fascio solare proveniente dal cielo, un effetto speciale che avrebbe senz'altro qualcosa di divino. Il progetto della startup di Santa Monica è ancora embrionale, non c'è ancora un lancio satellitare, ma come documenta il video, i primi test sono stati eseguiti a bordo di mongolfiere che volano a 3 km sopra un impianto solare e riuscite a generare 500 watt di energia per metro quadrato per metro quadrato. Di recente il fondatore Ben Nowak ha condiviso su X un video in cui attraverso lo smartphone sposta un cerchio di luce su una mappa digitale. Dopo aver posizionato un cerchio esattamente sopra la propria posizione, la illumina semplicemente con un click. Le prossime sfide della startup: nel 2025 la startup dovrebbe lanciare un satellite di prova e fiduciosa. Ha aperto le prime prenotazioni per i punti luce notturni che avrebbero essere disponibili entro la fine del 2025, c'è scritto qua. Non ne ho mica sentito parlare però. L'obiettivo finale dell'azienda è lanciare una rete di satelliti simili a Starlink in orbita polare. I founder ipotizzano una flotta di circa 60 satelliti sincronizzati con il Sole e posizionati a 600 km di altitudine. In quell'orbita i satelliti girerebbero attorno al pianeta da un polo all'altro, sorvolando ogni punto della Terra alla stessa ora del giorno, effettuando due passaggi ogni 24 ore. Insieme i satelliti fornirebbero altri 30 minuti di sole alle centrali elettriche nel momento in cui l'energia è più necessaria, ha affermato. E vabbè. Secondo i progetti di Reflect Orbital, i satelliti peseranno solo 16 kg ciascuno. Saranno dotati di specchi in Mylar, un materiale plastico utilizzato nelle coperte spaziali, delle dimensioni di 10 metri per 10. Alcuni scienziati hanno subito puntato il dito sull'inquinamento luminoso che ne deriverebbe e che potrebbe disturbare studi e osservazioni astronomiche. Un'accusa rigettata dagli stessi fondatori, sentiti da Space.com, hanno dichiarato di aver progettato gli specchi per prevenire ogni forma di inquinamento luminoso. Staremo a vedere se il progetto decollerà. I satelliti riflettori di luce solare potrebbero presto catturare la nostra attenzione nel cielo notturno, eclissando persino la visibilità dei gianotti superiori.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
11: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331 3288 001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo.
12: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Kogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
13: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
0: Eccoci ritornati. Allora, adesso sì. Ciao da Gianni. Ciao da Gianni, ma facendola breve, più passa il tempo e più mi sto rendendo conto che siamo in mano dei pazzi scatenati che andrebbero rinchiusi nelle apposite strutture manicomi. Purtroppo Gianni sembra che effettivamente c'è poco da dire, ma abbiamo veramente l'impressione, e non solo una semplice impressione, adesso sarebbe anche decaduto il patto di di controllo per quel che riguarda il nucleare, il patto riguardo al nucleare, quindi sembra che tutti quanti, se vogliono, potrebbero fare quello che vogliono o qualcosa del genere. Non so cosa dirti Gianni, è veramente un disastro su tutti i fronti, non lo so. E non è un caso che da un po' di anni a questa parte mi sembra di capire, mi sembra di leggere che quelli che costruiscono i bunker antiatomici stanno facendo delle cose molto ci siamo capiti, insomma, per la serie, per tutti nuova mai. Questo è Bassetti, questo è Stefano di Camisano, un saluto all'ingegnere eccetera eccetera, ci siamo capiti, ciao. Mi manda un'immagine di chi è questo? A più di 50 anni non trovo lavoro, fai come Gilberto Cutrettoli. Io ero disperato, pensavo che la sua vita fosse finita, invece diventa vescovo in sole 6 settimane con i nostri tutorial online, corsi ecclesiastici accelerati, offerta all'angelo 299 euro. Grazie Stefano che ci tiri un po' sul morale, perché sennò qua non lo so che dire. Questo è Maurizio. Sì, Maurizio, ho visto e chiedo venia, non ho scusanti. Ho letto il tuo messaggio, grazie. Ok, va bene. Va bene, va bene, va bene. Sì, poi c'era sta cosa qua sugli acquedotti romani. In Cina voleva produrre energia dal deserto del Gobi, ma ha avviato per caso un processo di rimboschimento. Lavando i pannelli dalla sabbia, l'acqua e l'ombra hanno impedito l'evaporazione. Così come è noto, sentite questa qua cosettina che interessante che è. Giungla sotto i pannelli solari, diciamo, è il titolo di questa nota. La Cina voleva produrre energia nel deserto del Gobi, ma ha avviato per caso un processo di rimboschimento. Lavando i pannelli dalla sabbia, l'acqua e l'ombra hanno impedito l'evaporazione. Così sono nati veri pascoli tra le sabbie, notte tra le sabbie morte, attirando migliaia di pecore. Incredibile come la ricerca di energia abbia dato vita ad un deserto. Direi che bella, bella, simpatica anche questa cosettina qua, vero? Niente da dire. Perfetto, niente, niente da dire. E va bene, questo cos'è? Il primo robot che monta da solo interi parchi fotovoltaici. In California, nel cantiere di Belfield, una macchina ha appena finito di posare 100 megawatt di moduli fotovoltaici. Si chiama Massimo e alla sua terza, cos'è che c'è scritto qua? Generazione. E quindi produce ben praticamente è c'è questa macchina che installa, quindi proprio tecnicamente, fisicamente installa i pannelli solari, fa un campo di pannelli solari e direi che anche questa è tanta roba per modo di dire, come si suol dire, vero? E va bene, va bene, va bene. Ok. Ok, altra piccola pausa, aspettate che mi capisco qua. No, questo sì. Vediamo questo qua, sì.
14: È il momento di fare il gambale che va a coprire la caviglia di Michael Jackson.

0: Ripartiamo piano piano, eccoci qua ritornati. Allora, apriamo, diciamo, l'ultima parte della mattinata, sempre con un bel po' di cose che io vi voglio far ascoltare. Tenete le orecchie dritte, perché qua non se, cioè, eccola qua. E vabbè, qualcuno è troppo lungo. Ah, questo qua, sentite, sentite questo che mi piace farlo.
1: Cari amici, buongiorno. I neonati alla nascita hanno bisogno di tutto ciò che contiene il cordone ombelicale, che deve essere pertanto rescisso solo dopo l'avvenuto trasferimento. Hanno bisogno poi del latte materno, che prima è colostro ricco di anticorpi, proteine, minerali e vitamine, tutto di fondamentale importanza per le difese immunitarie e per far partire l'accrescimento. E poi, più semplicemente, il colostro diventa latte, ricco di tutti i nutrienti necessari al normale sviluppo. A tutto ciò aggiungo che hanno bisogno infine del sole, medicina che non costa nulla, e di tanto amore, altra medicina che pure non costa nulla. Quando inizia lo svezzamento, i bambini hanno bisogno di proteine, sali minerali, grassi sani e vitamine, non certo di un eccesso di carboidrati come si suole fare. Per il normale sviluppo del sistema immunitario, invece, basta quanto detto, ma è anche necessario il contatto con la natura, fatta anche di microrganismi vari, spesso anche patogeni. Non hanno pertanto bisogno, ed ecco il motivo perché vi ho fatto questa premessa, di iniezioni tossiche che contengono metalli pesanti che passano la barriera ematoencefalica risultando neurotossici, di formaldeide e di cellule provenienti da feti abortiti o addirittura cellule provenienti da tessuti di bambini immaturi sezionati vivi. Pensate quale atrocità! I bambini quindi non hanno bisogno di farmaci, di un'alimentazione incongrua e soprattutto non hanno bisogno di un piano vaccinale programmato dalla nascita all'adolescenza, che li porta ad essere più fragili e spesso malati a vita. Un caro abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Questo era, come si chiama? Orca, mi sfugge il nome adesso. Vabbè, è quel noto medico, diciamo, alternativo, quello dei kiwi, vi ricordate? Orca, mi sfugge il nome. Vabbè, ecco, ritornando a quello che mi avete scritto voi prima, chi era che adesso... poi, vabbè, sentite questa.
2: Questa è una foto che ho scattato nel 96 a Semipalatinsk. Lui si chiama Berig e ha 16 anni. Siamo nel poligono atomico di Kurchatov, a nord del Kazakistan, dove dal 49 alla fine degli anni 80 la Russia ha fatto 450 test nucleari con esplosioni dentro alle montagne e a terra e intorno questo paesotto confinato nella steppa abitato da contadini ignari. 30 anni fa, quando sono andata lì, la persona che ho incontrato con meno conseguenze non aveva le unghie. Ora, la contaminazione sappiamo anche che dura nei millenni. 3 giorni fa è scaduto il trattato di non proliferazione nucleare ed è la prima volta in oltre mezzo secolo che le due superpotenze nucleari si trovano senza limitazione sui loro arsenali nucleari. Dall'altra parte la Cina quindi continua la sua corsa, la Russia pensa a bombardare l'Ucraina, Trump ha rifiutato qualunque controllo o limitazione internazionale, non solo, ha anche ipotizzato la ripresa dei test nucleari. Questi sono dei pazzi veri. Aggiungere altro non serve.
0: Questi sono dei pazzi veri, vero? Eccolo qua, aspettate poi ancora. Sì, Roy De Vita, mamma mia, sentite anche questo.
3: Ok, antivirus cercano di spaventarci, ogni dubbio è lecito. Vi faccio vedere un video che ha pubblicato Matteo Salvini, dove c'è il professor Roy De Vita che tranquillizza tutti spiegando come sono andate le cose, in particolare per Gene Hackman e sua moglie. Ascoltate.
4: Ricordate Gene Hackman, il premio Oscar trovato morto l'anno scorso nella sua villa infestata dai topi insieme a sua moglie? Lui aveva l'Alzheimer e una patologia cardiaca. Sua moglie è morta diversi giorni prima di lui. Lui è morto per problemi cardiocircolatori. Lei è morta di antivirus. Gli operai che li hanno trovati non hanno usato nessuna precauzione e nessuno di loro si è contagiato. Vi spiego perché e cosa significa per tutti noi. I fatti, febbraio 2025, Santa Fe, Nuovo Messico, Betsy Arakawa, moglie di Gene Hackman, muore di antivirus pulmonary syndrome, la forma più grave della malattia. Due settimane dopo, operai di manutenzione entrano in casa e trovano i corpi di entrambi. Gene Hackman e la moglie vivevano insieme, stessa casa, stesso ambiente contaminato, lui non si è contagiato. La valutazione ambientale della proprietà ha trovato feci di roditori negli annessi esterni. Trappole per topi sul terreno, segni di infestazione. Gli agenti che hanno trovato i corpi hanno aperto porte, finestre, hanno girato per le stanze, hanno toccato oggetti senza mascherine, senza guanti, senza nessuna protezione. Erano preoccupati per una fuga di gas, non per un virus. Nessuno di loro si è ammalato. Perché? Perché il contagio da antivirus non funziona come ci stanno facendo credere. Non basta essere in una casa con i topi, non basta trovare feci, non basta toccare superfici contaminate. Il contagio richiede una condizione molto specifica: inalare aerosol di urine o feci fresche di roditori in uno spazio chiuso e poco ventilato. È per questo che i casi storici riguardano persone che puliscono cantine abbandonate, aprono capanni chiusi da anni, lavorano in granai polverosi. Non è un virus che si trasmette passeggiando per una casa, non è il Covid, non si diffonde tra persone in modo efficiente. La moglie di Gene Hackman probabilmente si è contagiata pulendo o frequentando uno degli annessi esterni, quelli dove erano concentrate le feci del roditore. Hackman, malato di Alzheimer e probabilmente confinato in casa, non ha mai avuto quella stessa esposizione. Ma allora perché centinaia di titoli che evocano il Covid? Perché si parla già di vaccino? Ve lo dico io perché. Perché la paura vende, sempre. E i media hanno imparato che durante il Covid la paura genera click, visualizzazione, abbonamenti. Il caso della nave Onius è reale, 8 casi confermati, 3 morti, ceppo Andes con trasmissione uomo-uomo documentata, va monitorato con attenzione, ma va raccontato con precisione, non con il copia e incolla emotivo del 2020. Betsy Arakawa è morta perché nessuno le aveva spiegato il rischio reale, non perché il virus sia ovunque. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti anche dalla paura.
0: E questo era Roy De Vita. Sentite anche questa cosa qua. Facciamo un attimo una piccola degressione.
5: Gli inquirenti hanno fatto un gran casino. Le persone ascoltano le notizie indignate perché, insomma, siamo in ballo da 19 anni dalla morte della ragazza. Tu che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda?
6: Beh, intanto al Gran Casino hanno collaborato attivamente i nostri cosiddetti colleghi, perché credo che sia uno dei punti più bassi toccati da una informazione
7: che già non brilla
5: perché
7: per prestigio
5: più bassi,
7: e autorevolezza.
5: Perché?
6: Non lo so, abbiamo passato un anno e mezzo a vagliare un plotone di esecuzioni, un comando di una dozzina di persone che avrebbe dovuto fare irruzioni in quella casa per sparare non si sa bene se a turno tutti insieme o per colpire non si sa bene se a turno o tutti insieme la povera Chiara Poggi. Poi improvvisamente abbiamo scoperto che erano uno solo e che non c'era nemmeno quello che è già stato condannato in via definitiva. Sono stati lanciati dei sospetti atroci, lancinanti nei confronti intanto dei genitori della vittima, accusati di cose turpi, il fratello della vittima, lo zio della vittima, le cugine della vittima. Abbiamo sentito delle minchiate stratosferiche su santuari, riti satanici, so se rumeni, albanesi, una serie di puttanate che non stavano né in cielo né in terra. Alla fine abbiamo scoperto che era stato solo uno, che però non è quello che ha condannato la Cassazione, ma è un altro. E adesso si procede contro Sempio quando c'è ancora il colpevole in via definitiva, Stasi, quindi probabilmente è l'unico caso della storia di una donna uccisa due volte a distanza di pochi minuti rispetto ai due killer, e poi bisognerà scegliere quale delle due volte è morta, quale dei due è il killer, ma non si sa purtroppo, perché la cronaca giudiziaria ormai è affidata a gente che non ha mai visto un processo nemmeno col binocolo, che per annullare una sentenza definitiva, un giudicato come si dice in gergo giuridico, non basta il ragionevole dubbio. Il ragionevole dubbio basta ad assolvere durante il processo, ma quando il processo finisce con il timbro della Cassazione in nome del popolo italiano, per riaprirlo e per cancellare quello che c'è scritto nel giudicato, cioè per dichiarare innocente Alberto Stasi, ci vogliono degli elementi formidabili, non dei dubbi. I dubbi sono finiti nel momento in cui è finito il processo. Sì. Adesso non bastano i dubbi. Di dubbi ce ne sono sempre nei processi indiziari. Quanti processi sono indiziari? Tutti quelli dove non c'è il filmato dell'omicidio, la confessione dell'assassino, l'arma con l'impronta dell'assassino o il testimone oculare che ha raccontato per filo e per segno delle cose che solo lui poteva sapere. Tutti gli altri sono processi indiziari, quindi ci sono sempre dei dubbi. E infatti i processi indiziari di solito in vari gradi di giudizio finiscono in modo diverso. Ci può essere l'assoluzione in primo grado, la condanna in appello, annullamento, questo sappiamo com'è andato: assoluzione in primo grado, assoluzione in appello, Cassazione annulla, secondo processo d'appello condanna, secondo processo di Cassazione conferma definitiva della condanna.
5: 16
6: Quindi,
5: anni.
6: In questo momento il colpevole rimane Alberto Stasi.
0: Questa cioè è una vicenda che mi fa raccaponare la pelle, e così volevo condividere con voi questa cosa qua. Dopo metto tutto sul metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e soltanto per chiudere l'argomento sentite anche questo.
5: Se il giudice delle indagini preliminari concedesse questo rinvio a giudizio, tecnicamente cosa accadrebbe? Cioè, si ferma subito il processo a Sempio o parte nonostante ci sia un'altra sentenza definitiva?
6: Ma io credo che a mano che quel processo si avvicina alla sentenza, qualcuno se lo porrà il problema. Non è formalmente vietato processare uno per un delitto per cui è stato condannato un altro, però c'è un momento in cui poi il giudice se lo deve porre il problema. Se l'assassino è uno, perché se dicevano che erano in concorso, come dicevano all'inizio, potevano benissimo dire che questi due, che peraltro non credo si frequentassero granché, non
5: era amico del fratello,
6: un grande esperto Ponci. Perché Sempio era amico del fratello di Chiara, ma non è che frequentasse Alberto Stasi, però misteriosamente si erano messi insieme a tutto quel caravanserraglio, no? Perché c'erano le cugine, c'era lo zio, c'era qualsiasi roba lì sulla scena del delitto. Improvvisamente ce n'è uno solo di nuovo, tra l'altro uno solo che si sente respinto, si incazza perché lei lo respinge, poi lei inspiegabilmente la mattina gli apre casa in pigiama, poi dato che il delitto sarebbe avvenuto sul divano lo fa accomodare anche sul divano, poi ci sono le impronte di Stasi nel bagno, ma le impronte di Stasi nel bagno non valgono, mentre invece valgono quelle che Sempio non ha lasciato in cucina lavandosi le mani, quindi valgono quelle che non ci sono di Sempio, mentre quelle che ci sono di Stasi nel bagno non valgono. E tu capisci che questa roba qua è difficile immaginare che facciano un processo, anche perché una volta si chiedeva il rinvio a giudizio e poi il GIP poteva decidere il rinvio a giudizio se c'era anche qualche elemento che poteva rendere plausibile una condanna. Adesso con la riforma Cartabia hanno messo un altro filtro molto importante nell'udienza preliminare: il GUP, che deve decidere sul rinvio a giudizio o meno o sul proscioglimento, deve fare un'analisi probabilistica e stabilire che sia altamente probabile arrivare a una condanna, se no il processo non lo fai nemmeno. Può essere tutto nella vita, può essere che trovino il GUP più spiritoso della storia, Però io presentarmi con quelle 300 paginette di suggestioni e di parole così in libertà, prese da un diario, prese di qua, prese di là, commentando un podcast, la parola penna, la parola video così avulse dal contesto, e pensare che si possa fare un processo per poi arrivare a una condanna, io se fossi il GUP quella roba lì mi metterei a ridere, ecco, direi ma veramente pensate che si possa fare un processo su questa roba qua? Però io non faccio il GUP e quindi magari troveranno pure un GUP che gli farà fare il processo, non ho idea, non lo so.
5: Voglio vedere se dai ragione al ministro Carlo Nordio, che aveva indicato Garlasco come uno dei quei casi che è impossibile raggiungere la verità. Sentiamo Nordio.
8: Fa parte della natura umana quella di occuparsi anche in modo morboso qualche volta di certi delitti. Ci sono dei processi che vanno avanti, indagini che vanno avanti decenni perché la verità non si è mai trovata. Io penso, poi però ad un certo punto bisognerebbe, ecco, avere il coraggio di arrendersi e di dire: signori, il tempo non è soltanto padre di verità, è anche padre di oblio. No, è difficilissimo dopo 10, 20, 30 anni ricostruire una verità giudiziaria.
5: Ha ragione?
6: Ma come si fa? Ma questo non conosce il codice, non sa niente. Come ha fatto a fare il magistrato per 40 anni? C'è un delitto che non si prescrive mai, è l'omicidio. L'omicidio non si prescrive mai. Se tu scopri un colpevole vivo, ovviamente, perché certo, se è morto non lo puoi processare, certo, ma se scopri un colpevole vivo di un delitto commesso 60 anni fa, anche se è difficilissimo, tu sei obbligato a processarlo. Quindi che cosa vuol dire? Faccia una legge e stabilisce che dopo 10 anni non si fanno più i processi per omicidio perché a lui non gli garba. Ma non lo so, ma come si fa ad avere un ministro così?
5: Allora, Roberta Bruzzone, adesso noi abbiamo il mese di maggio che è un mese fondamentale per questo caso. Cosa può accadere in questo mese di maggio?
9: Allora, dall'altro ieri la difesa di Sempio ha 20 giorni, quindi dalla notifica del 415 bis dell'avviso di conclusione indagini, per decidere se produrre memorie e chiedere di essere o semplicemente attendere che la procura formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio. È verosimile che la strada dell'interrogatorio possano tentarla, quantomeno insomma questo parrebbe essere un elemento che è, diciamo così, è sorto in questi giorni, però possono tranquillamente aspettare di discutere in sede di udienza preliminare davanti al GUP e giocarsi lì tutta una serie di carte. Lì possono accadere anche altre cose. Se arriviamo davanti al GUP, la difesa di Sempio può chiedere fondamentalmente tutta una serie di ulteriori approfondimenti. Tra questi lo può fare anche la procura, ma non credo che la procura abbia interesse nel svolgere queste attività, perché ha già, diciamo, rifiutato di farlo. In particolare potrebbe chiedere una valutazione terza, quindi un incidente probatorio, quindi un'anticipazione del dibattimento sulla orma, cioè sull'impronta 33, per certificare che non sia attribuibile né a Sempio né ad altri, fondamentalmente, che chiaramente il sangue, come scrisse all'epoca del 2007 il RIS di Parma. Questo è possibile che venga fatto direttamente in sede di udienza preliminare. Il GUP potrebbe disporre quell'accertamento prodromico alla decisione di un rinvio a giudizio. È possibile anche un esperimento giudiziale per quanto riguarda la possibilità di stabilire se effettivamente Sempio potrebbe lasciare un'orma come quella ritrovata, cioè le 27 orme di taglia 42 marca Frau sulla scena del crimine, perché oggi assistiamo a delle valutazioni antropometriche che ci dicono che Sempio sia la 44 ma potrebbe avere anche la 42/43. Ma anche qui, ripeto, parliamo di una compatibilità, il numero di scarpe è più diffuso nella popolazione maschile, diciamo, del mondo, peraltro, quindi cioè non è un elemento di per sé fondamentale. In più, guardate, all'epoca Sempio aveva, diciamo, uno stile d'abbigliamento più sul metal raro gotico. Faccio un po' fatica a immaginarlo con l'indosso delle Frau, marca di scarpe che invece la famiglia Stasi acquistava, come vi è ampiamente documentazione. Quindi possono succedere una serie di cose. Anch'io sono dell'avviso che, francamente, con questo impianto accusatorio un rinvio a giudizio sia davvero una prospettiva irrealistica, surreale, non so, scegliete voi il termine che preferite.
0: Così, chiusa la parentesi, perché su sta roba qua non saprei da che parte iniziare. Va bene. Ancora inganno di genere, una riflessione sul primato della biologia contro le derive dell'autopercezione. Il sacrificio della verità medica in nome dell'ideologia sta trasformando i nostri figli. Silvio Nervuti, eccolo qua, sentite.
10: Cosa succederebbe se io, uomo bianco, italiano e con la S bolognese, vi dicessi che mi auto

0: biologica è diventato scandaloso.
1: I social bloccano sistematicamente chiunque dica che l'autopercezione di genere non determina alcuna realtà. E allora prendiamo il caso di una ragazzina di 13 anni che soffre di anoressia. Pesa 35 kg, ma lei allo specchio si vede grassa. Nessun medico sano di mente le proporrebbe una liposuzione, vero? Tutti capiremo che è la sua percezione a dover essere curata, non il suo corpo. Perché quando quella stessa ragazzina di 13 anni dice che in realtà è un maschio in un corpo sbagliato, invece di prendere certe misure ci mettiamo contro il suo corpo e diciamo: no, la tua autopercezione va benissimo, ciò che è sbagliato è il tuo corpo. Vieni che ti blocchiamo la pubertà con ormoni o con bloccanti ormonali, poi ti somministriamo ormoni che il tuo corpo non produce e infine ti faremo neopene. Perché i media non mostrano cosa sono quegli interventi chirurgici?
2: Sembrano usciti dal mostro di Frankenstein.
1: Alle ragazze adolescenti stanno togliendo la pelle dall'avambraccio, nervi, muscoli, materiale dall'avambraccio per creare una cosa che chiamano neofallo o neopene, che non ha nessuna funzione sessuale. Ed è un intervento coperto totalmente dal Servizio Sanitario Nazionale. E chiamano questi interventi riassegnazione del sesso. Sì, perché è stato il femminismo stesso nella seconda metà del XX secolo a inventare il concetto di genere e a sostenere che tutto ciò che apparteneva all'ordine della sessualità in realtà era definito culturalmente. Ora, se la mia sessualità è definita meramente dalla cultura e non dalla mia biologia, se la sessualità è un fantasmino culturale che mi definisce in un certo modo, allora io posso liberarmi di quel fantasmino culturale attraverso la mia autopercezione. Ma la maggioranza delle persone sa la verità. Dai, lo sapete. Sapete che chi vince Miss Universo è un uomo. Che un atleta maschio in una gara femminile vincerà sempre per vantaggio biologico. E che mettere un detenuto che si dichiara donna in un carcere femminile crea pericoli reali. Così come è già accaduto nel New Jersey che ne ha messo incinta due. Il problema è che questa maggioranza resta in silenzio mentre minoranze ideologiche ben finanziate dettano legge. Queste persone soffrono davvero, ma il sistema non le aiuta, le strumentalizza. Nonostante le celebrazioni a Hollywood, nella musica e nella politica, vediamo che i tentativi di suicidio tra la comunità trans continuano tristemente ad aumentare. Forse perché la risposta al loro dolore non si trova negli ormoni o nel bisturi, ma nel coraggio di tornare a guardare la realtà per quella che è. Siamo arrivati al punto in cui dire la verità è diventato un atto rivoluzionario. Abbiamo sostituito la medicina con l'ideologia e il buon senso con la paura di essere esclusi. Possiamo continuare a fingere che la realtà sia un'opzione soggettiva, ma a pagare il prezzo di queste balle sono solo i più fragili. Stiamo consegnando i nostri figli a un tritacarne ideologico solo per non essere etichettati sui social.

0: Ma ricordatevi che
1: la biologia non si cancella con un decreto o con un hashtag.
2: Mamma mia, caliamo un velo pietoso anche qua. Non so che cosa aggiungere. Vabbè, dai. E poi ancora, aspettate che avevo trovato la generalizzata indifferenza. Anche questa qua fa un po' pensare. Sentite.
3: Purtroppo quello che si percepisce è questo: è un clima generalizzato di rassegnazione, di menefreghismo, di indifferenza. Quello che è successo negli ultimi 6 anni e quello che sta succedendo quotidianamente, a parte il fatto delle famiglie, ma i trattamenti sanitari obbligatori, la distruzione dei diritti fondamentali pure previsti dalla Costituzione, la partecipazione dell'Italia a guerre è una situazione semplicemente allucinante, però la gente fa una scrollata di spalle e va avanti e magari si guarda la partita o il telefonino o quant'altro. Questo è, secondo me, è grave, è triste, cioè noi dobbiamo far sì che il patrimonio di quello che è successo negli ultimi

0: anni ci dia la forza per andare avanti, ci dia la forza per non abbassare mai la guardia, perché dall'altra parte abbiamo poteri che sono tenaci, instancabili e che vanno avanti qualunque cosa accada. Quindi l'unica cosa che noi possiamo fare è dare il segno della nostra presenza, dare il segno dell'attenzione su queste cose, altrimenti facciamo la fine di quello che scrisse Giorgio Agamben in un bellissimo articolo di qualche anno fa, in cui diceva che lui non poteva fare a meno di considerare tutti quelli che lo circondavano e tutti i suoi concittadini nemmeno più indifferenti, ma complici di questa situazione. Una sorta di complicità rispetto nemmeno ad un criminale o più criminali chiaramente identificabili, però sicuramente questa situazione di indifferenza, che è quella che abbiamo vissuto con le follie del Green Pass, degli obblighi di trattamenti sanitari e quant'altro, è una situazione di una complicità diffusa. E a maggior ragione noi che resistiamo, noi che facciamo parte di questo mondo della controinformazione, dobbiamo cercare ancora più di prima di curare la coesione, le reti, la collaborazione fra di noi, perché è quella che potrà essere la nostra forza.
1: Eccoci, eccoci. No, vi stavo cercando un'altra cosa che ho trovato di il nostro amico Roy De Vita. Aspettate che ve lo faccio ascoltare. Arrivo, eh. Eccoci qua. Mamma mia, un attimo che... Ah no, mi sono sbagliato. Eccolo qua. Eccolo qua. Sentite se... Allora, sentite qua, e chi finanzia la paura? La domanda che nessuno fa su antivirus. Chi interessa a sviluppare un vaccino contro l'antivirus? Però, sentite Roy De Vita ancora.
2: Si parla sempre più diffusamente di vaccino e qualsiasi notizia che ci viene comunicata è terroristica. Ora, se noi parliamo di antivirus, l'antivirus è quello che vi ho descritto e le mie affermazioni non sono mie opinioni personali, ma è quello che la scienza ha acclarato da tempo. Di vaccino, quindi, non ne avremo bisogno. E mi pongo una domanda. Chi è invece che ha interesse a sviluppare questo vaccino? E chi è che finanzia la comunicazione scientifica intorno a questo virus? Il 10 maggio 2021, nel pieno della campagna vaccinale Covid, la Gavi Alliance pubblica un articolo sull'antivirus, taggato Next Pandemic. Ora, Gavi non è una rivista scientifica, è un'organizzazione globale per i vaccini e il suo principale finanziatore è Bill Gates con la sua fondazione. 1 miliardo e 600 milioni di dollari solo nel ciclo 2021-2025. L'articolo è scientificamente corretto, ma si conclude con una sezione dedicata ai vaccini in sviluppo contro l'antivirus. Quattro candidati, pipeline attiva. Una domanda legittima. Un'organizzazione il cui scopo istituzionale è promuovere i vaccini, finanziata da chi ha investimenti diretti nell'industria farmaceutica, pubblica articoli su patogeni per cui esistono vaccini in sviluppo. Questa è divulgazione scientifica o è comunicazione strategica? Rispondete voi. Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a un'emergenza sanitaria amplificata prima che i dati la supportassero e non è la prima volta che ci vengono dette cose non vere. Ricordate Fauci? Davanti al Congresso americano ha ammesso che la regola dei 6 piedi di distanza tra le persone non era basata su studi scientifici, semplicemente apparve come standard, cito le sue parole, una cosa presentata come certezza scientifica che certezza non era. Ricordate la promessa fondamentale della campagna vaccinale? Era il 22 luglio 2021 e Draghi disse: non ti vaccini, ti ammali, contagi, lui o lei muore. Poi nell'ottobre del 22 Jeanine Smore di Pfizer ammise sotto giuramento al Parlamento europeo che l'efficacia del vaccino sulla trasmissione non era mai stata testata prima dell'immissione sul mercato. Mai. E le miocarditi nei giovani maschi dopo vaccini ad mRNA? Per mesi chiunque le sollevasse veniva tacciato di essere Novax, di fare disinformazione. Oggi sono riconosciuti ufficialmente da EMA, da CDC, dagli stessi produttori. Chi le aveva segnalate aveva ragione. Ora basta una sola bugia per far perdere credibilità anche alle cose vere, e le sono state dette tantissime. Non sto dicendo che l'antivirus non sia pericoloso, ma i dati epidemiologici dicono che il rischio è basso. Quello che sto dicendo è che abbiamo il diritto e il dovere di fare domande sui conflitti di interesse, su chi finanzia la comunicazione scientifica, su chi ha interesse a sviluppare certi vaccini. Quella credibilità perduta non è colpa dei Novax, è colpa di chi ha mentito. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo. E i metodi possono essere corrotti, anche da $1.600.000.000.
1: Eccolo qua, è avanti tutta, come si suol dire. Poi ancora, aspettate che vi tiro fuori ancora qualcosa di interessante. Me li sono preparati qua, aspettate che arrivo, del fantavirus e delle virostar, dottor Moscarella, senti.
3: Non so cosa sia un fantavirus, non potrei descriverlo così come possono fare Bassetti, Pregliasco, Burioni, ecco, allora informatevi presso questi grandi esperti, perché per quanto mi riguarda non solo non saprei cosa dire del fantavirus, ma fondamentalmente me ne fotto altamente del fantavirus, così come me ne fotto di Bassetti, Burioni, Pregliasco. Anzi, vorrei ricordare con questi fiori, con questo baldacchino, ecco, che può rappresentare un omaggio a tutti coloro che dal 2020 al 2022 sono entrati con i loro piedi negli ospedali e sono usciti in barattolo, consegnati ai parenti dopo pochi giorni dal loro ingresso. Cosa è accaduto lì dentro? Beh, mentre Bassetti, Pregliasco, Burioni chiacchieravano in TV e vi ipnotizzavano, succedeva che negli ospedali coloro che si erano terrorizzati da tutto quel martellamento e che erano stati abbandonati dai loro medici che non fornivano le giuste informazioni su come curare quell'influenza, ovvero con i soliti antinfiammatori non cortisonici e antibiotici, ecco, questa povera gente veniva trattata con ventilatori polmonari anche fino a 30 litri al minuto per giorni, e quindi se vi informate bene vi potete rendere conto di come l'ossigeno possa bloccare i dotti alveolari, creare delle lesioni, e quindi queste lesioni poi vengono riparate da piastrine e da altri fattori di coagulazione, quindi si vanno a formare trombi che poi, passando per il cuore, venivano sparati dappertutto. Infatti poi quelle poche autopsie che sono state fatte dicevano di una tromboembolia disseminata, no? Quindi questi trombi disseminati dal battito cardiaco che venivano provocati non dal virus ma dai ventilatori polmonari, che fino al 2019 erano vietati per andare a curare, tra virgolette, le polmoniti interstiziali, tant'è che le polmoniti interstiziali si curano e si sono sempre curate a casa con i farmaci giusti quando il medico visita e sa stilare una terapia giusta a seconda del soggetto che si trova di fronte, anche se vi posso assicurare che la maggior parte delle persone con l'ibuprofene e l'azitromicina sono guariti a suo tempo. Ora, il fantavirus, con gli stessi personaggi che compaiono sempre, quasi a deridere colui che si pone di fronte alla, come si chiama, la idiot's box, no? I sociologi definivano la televisione la scatola per gli idioti. Ecco, coloro che si piazzano lì dopo una giornata di lavoro intensa e si beccano il telegiornale, poi la trasmissione culturale dove arrivano Bassetti, Pregliasco, Burioni, Sileri e tutta questa ciurma di fantozzeschi personaggi, mega virologi naturali che incutono il terrore negli sprovveduti, è chiaro che ti nutri male perché mangi roba da supermercato, cibo finto, sei stressato da una vita lavorativa che ti spinge a dover stare attento a guadagnare 24 ore su 24 perché poi ti succhiano anche l'anima e non sai se va a finire sotto un ponte o no. Respiri aria tossica da geoingegneria per le erorazioni aeree. A proposito, vi ricordo che dall'11 maggio potete firmare in tutti i comuni d'Italia contro la geoingegneria, e questa è una grande iniziativa che non va sprecata. Poi vi abbuffate di farmaci per patologie vere o presunte, tanto hanno abbassato i parametri di tutte le normalità per i valori, quindi è difficile oggi che qualcuno risulti sano se si va a fare delle analisi. E quindi poi vi volte, andate a, insomma, a somministrarvi come con la Brodi, e allora cosa resta di quella capacità critica per dire me ne fotto di tutto ciò che viene dall'esterno, l'unica cosa importante è quello che il mio corpo ha a disposizione, ovvero il cibo naturale, quello che dobbiamo andare a cercare dai produttori locali, da chi ancora fa uso e tiene in vita i semi antichi, di chi ha allevamenti naturali, dai pastori che stanno in mezzo alle campagne, da coloro che ancora hanno rispetto per la natura, per l'evoluzione umana. Andiamo a comprare quel cibo lì, facciamo fallire i supermercati o comunque creiamo una realtà alimentare parallela, perché noi, se abbiamo i mezzi di nutrienti a disposizione per poter esprimere tutti i nostri potenziali, del coso 19 ce ne fottiamo, del fantavirus ce ne fottiamo, ma semplicemente perché ce ne fottiamo e sappiamo ben intendere quello che ci vengono a dire, se è vero o se è un'emerita. Continuate voi,
1: questo è, come si chiama, dottor Moscarella, e vabbè. Sentiamo anche la Holzheiser.
4: L'OMS, come lo sappiamo, è nelle mani dei produttori dei vaccini o di quello che viene definito vaccino, e basta guardare il nuovo piano pandemico che appunto è stato deciso il 30 aprile nell'ambito della conferenza permanente tra Stato, Regioni e Province Autonome, per vedere che prevedono adesso vaccini pandemici. Cioè praticamente basta che a livello internazionale, nell'ambito dell'obbligo di ogni Stato di segnalare subito un nuovo ceppo virale, che poi deve giungere in una banca dati dell'OMS a cui hanno accesso i produttori dei vaccini, allora ciò significa che ogni allerta di questo genere scatena già una produzione di vaccini pre-pandemici. Allora, vogliamo credere che poi questa produzione non voglia trovare il mercato?
1: E anche questa mi sembra eccola qua. Massimo Mazzucco, ci provano di continuo.
5: Quando hanno visto i miliardi che hanno fatto col vaccino del Covid, figure, questa è già la quarta volta che ci riprovano. Non dimentichiamoci mai i tentativi falliti, eh? Ci fu il tentativo con la Viaria, con quello là, con i polli del Texas, quello là che aveva baciato il pollo, allora si era ritrovato la malattia, eccetera, eccetera. Che tre giorni sui giornali, nessuno ha boccato, è sparita. Poi ci hanno riprovato con la variante Pirla, si chiamava, una cosa del genere. Anche quella lì l'ha lanciata sui giornali per 3-4 giorni, la gente fotte proprio niente. Poi ci hanno riprovato con il vaiolo della scimmia, anche lì la scimmia, tutti a preoccuparsi di dove viene, poi dopo 3 giorni niente. Questa roba qui io spero ovviamente che vada a finire anche questa così, però è veramente fastidioso ogni volta vedere questa agitazione, come se fossimo tutti rincoglioniti. Cioè veramente non hanno capito che abbiamo capito, ecco, questo è il succo di tutto. Non hanno capito che abbiamo capito. Se tu guardi, io ho fatto appunto l'articolo con l'andata a fanculo. Sotto mi allego anch'io al vaffanculo, ce ne sono centinaia. Cioè la gente ha capito, la gente, una buona maggioranza, ci saranno ancora quelli che hanno paura, che adesso Dio, il topo, vedono il topo, scappano, eccetera, però nella stragrande maggioranza non funziona più così. Loro non hanno capito che abbiamo capito, quindi stiamo qui seduti fermi, ridiamo, e passerà esattamente come sono passate le ultime tre.
1: Mazzucco sembra ottimista, che ne dite, eh? Neanche a pensarci, tre navi ONG vomitano centinaia di clandestini a Ravenna, Bari e Brindisi. E insomma, questo qua è un po', sì, su quel filone, avete capito. Poi ancora questo qua. Chi è questo? Ah, questa è simpatica. Scusate se c'è qualche parolaccia, ma secondo me ci sta.
6: E due caffè, far con la carta e tirano fuori e straggono quegli iPhone del cazzo. In culo ve li dovete mettere quei telefoni per pagare. Lo volete capire, brutta plebe del cazzo? Recuperate 2 euro di merda da qualche parte. Fate pena. Siete la rovina di questo paese. E ancora i gestori, poveracci, che fanno? Dicono di no, così magari uno gli chiama la finanza. No, dovrebbero resistere, scriverlo coi cartelli fuori, come fanno a Genova, come fanno storici bar, storici ristoranti. Ma è troppo, sono anni che battiamo sulla storia del contante, ma niente, questi inutili non la capiranno mai.
1: Questi inutili non la capiranno mai. Detto in televisione da Prodi, quando la Russia ci dava il gas, i bravi e onesti ucraini rubavano dai gasdotti che passava sul loro territorio una buona percentuale di gas che arrivava in Europa, nonostante la Russia pagasse l'Ucraina un pedaggio concordato. Questo è Marco di Cittadella. Non so cosa dirti, Marco. Siamo arrivati assolutamente alla fine. Vi do appuntamento a sabato prossimo. Tante belle cose e che dire, teniamo duro perché il mondo è un postaccio, dice ancora qualcuno. E aspettiamo se parte la sigla conclusiva e poi ci salutiamo perché non so come mai non parla. Eccola qua.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
6: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
7: Memorie del futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
6: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
4: Aspettiamo tanti dolci
1: dai spose e dai sposi.
5: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
7: 3
6: 2 9
7: 0 0
6: 3
7: 8
6: 9
7: 8
8: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
1: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
1: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
8: 5 per 1000!
9: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
4: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
1: Ripeti?
2: Ripetitore è il mistero dei jack per le cuffie.
5: Ma quanto mi costa sta radio?
1: Ma quanto mi costa sta radio?
3: La sequenza magica è la seguente.
4: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
1: 01 59 80 90 288.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
8: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
1: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Sabato 16 maggio alle 17, il Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 di Padova ospita una mostra di pittura di Enzo Maria Dal Pra, dal titolo Testimonianze sconvenienti. Le opere esposte parlano di quel passato e di un presente da non dimenticare. Donne, uomini e situazioni che hanno fatto e stanno facendo la storia. Testimonianze sconvenienti. Sabato 16 maggio, ore 17. Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Per info www.civico140.it.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi FreePC è attivo il FreePC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. FreePC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi FreePC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: Chi ha fatto l'indiano casomai non lo sappiamo, però buongiorno a tutti intanto, 94 MHz, 16 maggio 2026, il tempo ti imbotta assolutamente, visto i tanti cuori positivi che abbiamo all'esterno, perché siamo già partiti con il gas anche oggi, dalle ore 11 alle ore 18 in maniera continuativa, sempre qua e quindi vi attendiamo sino alle ore 18. Siamo partiti con la raccolta delle firme per quanto riguarda la questione stop, quindi polo logistico in quel di Dolo, ma ne parleremo in maniera dettagliata e profonda alle ore 14 con il diretto protagonista Mattia Donadelle, che si trova qui già da stamattina col suo banchetto della mela prussiana, e quindi vuol dire succhi altamente fidati piuttosto che confetture, quindi marmellate stile quelle della nonna, insomma. Beh, gli espositori sono arrivati tutti e quindi nessuno ha preso paura, insomma, di quattro goccioline che casomai cadranno, ma noi arriviamo fino in fondo. Oggi, ripeto, siamo già a quota metà del mese quinto del 2026. Vi do una notizia in anteprima, perché pochi minuti fa mi ha chiamato niente po' di meno che il nostro Luca Bassanese, e quindi abbiamo ufficializzato la data del concertone di Luca Bassanese qui direttamente Radio Gamma 5. Lo faremo sabato 27 giugno nel grande nome di Mara, però il tutto sarà sicuramente aperto dallo spettacolo di Danilo Leo Lazzarini con i Cigni del Sole, quindi faremo veramente, diciamo, una binata vincente, una coppia assolutamente da standing ovation, così almeno ci auguriamo, e quindi tenetevi pronti e liberi soprattutto per il 27 di giugno. Però prima del 27 giugno, voi sapete, saremo sicuramente sulle onde della nostra laguna veneziana, in questo caso tutto esaurito per il 7 di giugno, ma ancora prima, il 2 giugno, saremo ancora lì a parlare con le fate, con i gnomi, con i maghi del grande bosco, e quindi saremo sicuramente chiamati a raccolta dalla natura boschiva, e saremo quindi a Faont. Abbiamo già diverse tante prenotazioni e faremo una giornata ricolma di passeggiate, escursioni piuttosto che spettacoli e tutto il resto. Questo, ripeto, per quanto riguarda il nostro ritorno in casa, il nostro amico Marco Scapina, che ci farà da guida, da guru appunto, e quindi vedremo il masso glaciale piuttosto che il Colmeda, che è nel torrente, la sua jacuzzi al naturale, una jacuzzi bellissima in mezzo al torrente, una freddo te dentro fin qua, una beltà unica. Riporto questo dal vivo al nostro amico Nicola. Nicola è con noi stamattina, è arrivato, abbiamo quindi edificato tutto praticamente ieri. La cosa sta andando alquanto bene. Sto parlando sicuramente dell'angolo che abbiamo destinato alla grande colorazione verde, bianca e rossa, con quel nero d'aggiunta per quanto riguarda il fronte della Palestina, che noi teniamo nel cuore, non solo. E quindi è arrivato il nostro amico della CS ONG, che racconteremo tra poco di cosa si tratta per quanto riguarda l'associazione, e si parla di cooperazione, si parla di solidarietà e quant'altro, e quindi ci ha portato un bel po' di materiale di derivazione giordana piuttosto che altri luoghi, insomma, della Palestina. Qui chi arriva oggi può trovare il tutto. Adesso lo gestiamo noi direttamente, perché il ragazzo ce l'ha qui di fronte, e quindi saluto direttamente il nostro Nicola. Ciao Nicola, come sta andando? Bene.
1: Ciao Luca, grazie per il ragazzo, felicissimo di essere qui, ragazzi, ciao a tutte e tutti, grazie per l'invito, e Nicola è solo raccontarvi un po' cosa cerchiamo di fare in quei luoghi.
0: Bravo, Nicola è uno dei nostri, per capirci in maniera supersonica e diretta. Saluto anche la Isa, perché è stato il nostro gancio di allora, e considerando il papà Agostino, quindi vuol dire la figlia appunto del nostro Agostino, che è qui praticamente con sistema ad esposizione da un sacco di anni, quindi una nostra fedeltà irriducibilissima sui 94 MHz. Adesso voglio presentarvi appunto con il nostro bel ragazzone qua il progetto che hanno in serbo per quanto riguarda non solo Gaza in questo caso piuttosto che la Palestina, ma anche Congo, mi dicevi, insomma, sul fronte africano. Però arriviamo un po' a tappe, nel senso che quando diciamo ACS ONG intendiamo che cosa? Nel senso, intanto traduciamo l'acronimo, ma soprattutto l'obiettivo, la finalità, il traguardo, e quando il primo vagito, quando risale il primo vagito di questa associazione?
1: Ma i primi vagiti probabilmente dalla fine degli anni Ottanta. ACS è Associazione di Cooperazione e Solidarietà ed è stata fondata nel 91 da una rete di solidarietà per il Mozambico in particolare, che ha cominciato a raccogliere fondi pagando un caffè. Modello caffè sospeso per il Mozambico, sì. Però con una rete di solidarietà nel mondo anche operaio, sindacale, si è innescata una rete che sosteneva attività. Da lì, insomma, l'associazione ha continuato a crescere, a acquisire nuovi accreditamenti e registrazioni, per cui è diventata poi ONG, registrata al Ministero degli Esteri, quindi ha fatto una sua evoluzione, per cui riesce a operare costantemente in zone molto complicate, ultimamente soprattutto Palestina e Repubblica Democratica del Congo.
0: Tu che rappresentanza hai all'interno dell'associazione?
1: Io sono legale rappresentante da 4 anni di ACS, vengo dal mondo dell'agroecologia, insomma la vocazione storica di ACS è proprio quella del sviluppo rurale, quindi sostenere le comunità locali non solo sul piano alimentare, ma anche sul piano della coesione sociale e dell'autodeterminazione. L'agroecologia è sicuramente uno strumento per portare avanti questi ragionamenti, ma ACS è molto composita, la componente femminile è molto forte e determina molti degli interventi, soprattutto su Gaza, di cui parlerò.
0: Quindi spose vincenti, insomma, all'interno. Spose vincenti, chiamiamo spose qua dentro quelle che ha radici profonde, insomma.
1: Certo,
0: spose,
1: guerriere amazzoni, no? Bravo. Spose vincenti, guerriere amazzoni.
0: Ok, ok. Vabbè, senti una cosa, base a Padova da parte vostra?
1: Sì, sì, la sede legale a Padova dal 91 e ancora oggi. Abbiamo soci sempre più fuori Padova, oltre che in Palestina, ovviamente. Sono forti il gruppo di Verona, di Milano e di Roma, principalmente.
0: Vero. Ottimo da sapersi. Allora, presentiamo intanto il banchetto. Cosa hai portato oggi qua da esporre? Anche se le kefia, vi dico già, sono andate completamente bruciate, ancora prima dell'avvio alle ore 11 del gas, perché i nostri qua del gruppo ha detto: ma si Tommato, non posso perdere un'occasione del genere. Arrivano direttamente dal fronte Giordano, no? Laddove i palestinesi sono alquanto di casa.
1: Certamente, allora i prodotti principali sono proprio prodotti di origine palestinese, quelli alimentari almeno. Vengono da progetti che risalgono agli inizi del 2000, lavoravamo su queste filiere perché avevamo individuato che per sostenere il reddito degli agricoltori bisognava anche un po' esportare, quindi siamo concentrati solo su pochi prodotti, quelli in cui c'era un surplus, ovviamente, che non gli togliessimo il cibo, insomma minassimo la sicurezza alimentare locale, e che potessero essere valorizzati dal mercato. In pratica i datteri Medjool, che conoscerete sicuramente, sì, che spesso principalmente arrivano con marchio israeliano, ma noi riusciamo ancora a far passare con la collaborazione del Tamiso e di altro mercato come importatore, sì, centrale, riusciamo a far arrivare. Quindi datteri, mandorle palestinesi e zatar. Lo zatar è una specie di timo, ma molto arricchito con sale, sesamo e altre cose. Quindi prodotti originali,
0: spezie palestinesi.
1: Una spezia che si utilizza in vari formati, soprattutto su prodotti freschi o anche per condire pizze. A parte questo, insomma, diciamo che sono gli elementi che le cooperative locali hanno individuato che potevano essere trasformati, seccati e quindi resi conservabili a 18 mesi ed esportati in un modo sostenibile.
0: Anche magliette ho visto esporre.
1: Certo, giusto? Abbiamo varie magliette, diciamo principalmente cerchiamo di produrre magliette che riguardano i nostri progetti, le nostre campagne di raccolta fondi, quindi abbiamo la maglietta legata a una raccolta fondi su Gaza, sul supporto della connessione, della connettività in Gaza, magliette riguardanti la campagna principale trainante su Gaza che è SOS Gaza. E le kefie purtroppo finite.
0: Sedi, vieni qua con me, vai. No, sta entrando la Lilli, non posso lasciare la Lilli all'esterno, insomma, della doppia porta di vetro. Quando parliamo di Gaza, parliamo del suo sangue, parliamo, diciamo, del suo grande richiamo a tutto DNA altamente profondo e storico, la Che Guevara de noi altri. Non posso farla lasciare fuori assolutamente. Ti metti qua al mio fianco e senti assolutamente la presentazione dell'Associazione di Cooperazione e Solidarietà ACS di Padova, il progetto Olivi Cultura di Pace in Palestina.
1: Ecco, quello è un progetto che sto curando personalmente da un anno. Nasce proprio da una serie di assemblee che sono nate tra palestinesi, una delegazione palestinese che è venuta e ha incontrato il mondo dell'agroecologia e dell'olivicoltura in Sicilia e poi nel Basso Lazio. È nata veramente lì la volontà di fare un gemellaggio tra agricoltori del Mediterraneo, tra piccoli agricoltori, quelli che insomma subiscono quelle che sono le trasformazioni moderne, che anche da noi producono l'abbandono delle campagne, producono la cementificazione, la difficoltà di vivere con un reddito agricolo. Ecco, lì ovviamente estremizzato, ma insomma il colonialismo usa le armi dell'estrattivismo, anzi l'estrattivismo usa le armi del colonialismo. E sappiamo bene anche come spesso in Italia assumiamo strumenti che vengono pensati per la distruzione e l'occupazione, diventano anche strumenti utili per lo sviluppo economico di saccheggio.
0: Quindi state tendendo una mano all'agricoltura sotto assedio, perché ormai basta unicamente cliccare ovunque, situazione disdicevole, e dire un complimento, è assolutamente un genocidio ancora attualmente in corso, nonostante la mendacità del Board of Peace, ma ne parlerò casomai lunedì prossimo in maniera approfondita per quanto riguarda gli ultimi aggiornamenti su un fronte veramente infernale per quanto concerne la questione Gaza, laddove la linea gialla si è espansa ulteriormente. Cioè, noi parliamo sicuramente di un contesto di fronte a un mare di 40x12, 39x9, cioè veramente uno striscia, come si suol dire in questo caso. Io dico spesso a volte uno sputo in terra, e quindi per dire, diciamo, una superficie veramente molto striminzita. Ecco, noi abbiamo sicuramente la forza israeliana oggi, che io definisco, e quindi come terrorista in assoluto, quel terrorismo sionista che oggi si dà da fare, anche quindi impegnandosi nella conquista territoriale di quel poco che ha a che fare con Gaza. Siamo al 64%, vedevo l'altro giorno, cioè una cosa veramente vomitevolissima, nonostante le notizie non passino più, perché sicuramente ci hanno portato oggi ad essere impelagati con la questione iraniana piuttosto che altri contesti. Adesso arriverà sicuramente l'antivirus e quindi magari anche la questione virologica. Vabbè, noi oggi siamo fermi praticamente per quello che riusciamo a fare. Intanto raccontiamo un pochettino l'aiuto che possiamo dare direttamente o indirettamente, direttamente da parte loro e noi, per quanto riguarda la messa a disposizione di un microspazio stamattina qui sotto il portico, per quanto riguarda il gas di 94 MHz, ai prodotti appunto dell'ACS ONG, e poi speriamo di dare collaborazione, nel senso di avervi magari anche prossimamente nei prossimi appuntamenti del gas a giugno ad esempio, e poi si riparte a settembre con, quindi tutto l'anno vi avete prodotti, sì?
1: Certo, tutto l'anno.
0: Formulati sempre nella stessa identica maniera oppure anche altre novità, no?
1: No, principalmente questi. Sì, sicuramente.
0: Quindi i date tutto l'anno volendo, sì?
1: Certo, no? Addirittura, sì,
0: ottimo.
1: Sì. Sia tramite ACS che tramite il Tamiso sono disponibili quei datteri. Solo una parola su dove vanno gli utili, i proventi di questi.
0: Ma ci arriviamo dopo, Madonna. Quello è matematico, siamo agli inizi un po' del nostro percorso per farvi conoscere assolutamente, perché ripeto, la campagna olivicoltura di pace in Palestina è importante. Però mi dicevi, per far arrivare sta roba qua non è che sia una semplicità, arriva il postino ding dong e arriva. No, non arriva proprio l'Amazon Day. E quindi
1: per far arrivare i prodotti.
0: Per far arrivare i prodotti.
1: Certo, sono filiere che sono nate circa 20 anni fa da una collaborazione veramente di molte realtà italiane, dal mondo del commercio ecosolidale, il mondo della certificazione, ACS come ONG. Queste filiere si sono rafforzate e ormai sono consolidate anche con marchio biologico certificato e riconosciuto in Europa, che riguarda insomma tutti i datteri. Insomma, nessun dattero di quelle produzioni sta utilizzando pesticidi, ma non tutti riusciamo a certificarli per i costi. Quando riusciamo a farlo, insomma, riusciamo sia a premiare il lavoro delle cooperative, sia a dare strumenti per raccolte fondi parallele che sostengono altri progetti, quindi una seconda ricaduta. Usiamo lo slogan raddoppia la solidarietà, perché oltre a valorizzare il lavoro delle cooperative si sta producendo anche utili per interventi paralleli sul piano sociale o sanitario.
0: Se qualcuno volesse sicuramente approfondire la questione, trovare dove leggere tutto quello che stai raccontando oggi, dove si va? Online, social?
1: Sì, abbiamo un sito che abbiamo ammodernato circa 6 mesi fa ed è accessibile online, ovviamente, www.acs-italia.it.
0: Ok, quindi capito, la presenza femminile è molto calda all'interno del sistema della CS. Vabbè, salutiamo anche Isa, se dovesse essere all'ascolto, e magari l'avremo protagonista ai microfoni una prossima volta.
1: Ciao Isa.
0: Ciao Isa. Detto questo, parlava di scarpe anche Isa, oltretutto. Cos'è un progetto in...
1: Ah, ci sono molti progetti di commercio equo con la Palestina. ACS
0: ma anche
1: direttamente lo sta seguendo. Ma
0: arriverebbero da là, addirittura.
1: Sì, ci sono delle cooperative, delle organizzazioni in particolare che stanno sviluppando scarpe che riproducono disegni, decori del tessuti tipici palestinesi, e li sono premiate insomma dal mercato come forma anche di sostenere l'economia locale.
0: Sì. Leggevo l'aneddoto particolare sulla ciclista che ha perso una gamba, avete fatto una festa per
1: è uno dei progetti minori, diciamo, come entità di lavoro e volume di contributi, però è una squadra di paraciclisti, certo, è nata nel 2019, certo, dove era stato colpito e gambizzato nel 2018 durante le marce del ritorno, quindi grosse manifestazioni dentro Gaza in cui la popolazione andava e spingeva verso i muri dicendo
0: prima del famigerato 7 ottobre 2023
1: miratamente gli sparavano, li colpivano alle gambe, un proiettile
0: gambizzavano,
1: di quelli particolarmente esplosivi ha deflagrato la gamba del ciclista di spicco di Gaza.
0: Ciclista
1: con tutte e due le gambe, con veramente delle opportunità. Si è ripreso velocemente il ragazzo nonostante il trauma, insomma, e l'amputazione, e ha fondato la squadra di paraciclisti e hanno corso 10 giorni fa in Abruzzo, per dire, a competizioni anche.
0: Bravo,
1: continuiamo a sostenerli anche sugli allenamenti europei, perché è importante far girare la bandiera dei palestinesi nel mondo e ricordare che è uno stato che ha ancora una sua rappresentanza, sportivi, esatto, con due testicoli così. Oltre a quello, riescono a canalizzare un sacco di fondi per gli aiuti umanitari. Quindi la squadra di paraciclisti dentro Gaza, insieme al loro team di supporto, la squadra di supporto, non tutti mutilati, insomma, sì, riescono a fare distribuzione di aiuti in varie formule, e nel primo periodo particolarmente emergevano perché in bicicletta raggiungevano delle zone anche molto disperse dove non arrivava il camion delle Nazioni Unite.
0: I partigiani allora da noi con bicicletta,
1: ecco, in bicicletta, esatto, quando ancora le Nazioni Unite riuscivano a gestire un po' l'inizio, ecco, c'erano loro che poi facevano una seconda tappa di distribuzione arrivando agli ultimissimi, ecco. E su quel modello è la nostra attività principale, quella a Gaza. Supporto
0: l'idore che dico al telefono
1: nelle sacche più marginali, sul piano psicologico, sociale, tende scuola, distribuzione di acqua nel
0: tende scuola
1: estivo.
0: Interessante, me ne parlavi stamattina, tradotto tende scuola?
1: Tende scuola è un progetto che è stato avviato da, insomma, la nostra responsabile paese, e qua nel nostro territorio sarà Isabella, insomma, è Isabella che
0: a gestire
1: lo sta
0: tutto, sì,
1: coordinando. È una cosa molto spontanea che è nata grazie a collegamenti dirette tra classi della scuole medie, elementari e medie a Roma, nella zona di Roma.
0: Però
1: con tende scuola, ovvero la popolazione di Gaza al 95%
0: esatto,
1: vive in tenda.
0: In tenda per forza.
1: E quindi c'è la tenda scuola, la tenda medica, la tenda alimentare, la tenda E dai primi gemellaggi è subito nata spontaneamente questa voglia di continuare a scambiare, perché c'era veramente una dimensione reciproca, simmetrica, no assistenzialismo, no poverini, ma abbiamo capito che un popolo che resiste ha tanto da dare, oltre che essere sostenuto dalla solidarietà, ha tanto da insegnare come strumenti per mantenere la coesione sociale nonostante i momenti difficilissimi che disgregano i legami sociali,
0: sì,
1: e tenerli in piedi è lo sforzo e la lezione più grande che ci stanno dando.
0: È andato una mano per caso qualche ferito che è arrivato in questo contesto? Ci sono altre associazioni, anche ne parlavo l'altra volta con una bambina Dima, appunto, che è arrivata da quei fronti là ferita.
1: Abbiamo collaborato con la rete
0: aiuti
1: Padova,
0: bambini,
1: certamente.
0: Di Padova, cioè l'associazione DOC, assolutamente tosta, insomma, ecco.
1: Sì, per l'accoglienza ci sono ovviamente organizzazioni specializzate, ma anche tanta solidarietà anche spontanea, più o meno organizzato, associazioni che nascono con altre vocazioni, che sposano, insomma, comunque questa causa. Nella fase, diciamo, del richiesta visti, il nostro ruolo è più di interfaccia con la diplomazia, con i consolati, per l'ottenimento dei visti, purtroppo molto fallimentare molto spesso.
0: Sì. Polla, ho appena provato ad andare, ma come Socis meno Italia, non si accede al sito, potete pubblicarlo sul Telegram della radio, grazie. No, provo a dare il sito di nuovo, se quello
1: il
0: che
1: sito
0: dicevo,
1: lo ripeto, scusate, è ACS meno, quindi trattino
0: sì,
1: Italia.it.
0: Ciao Luca, dedico a tutta la Palestina Lacrima, il nostro poeta qua all'ascolto. È energia che nasce dalla vita del cuore, per ridare ai miei occhi un'iride d'amore. È un miracolo vivente che trasforma la mia anima in goccia potente e pioggia purificante per chi vede oltre senza usare occhi o palpebre. È acqua amara e salata che scorga per tutti gli innocenti uccisi a Gaza. Roby Lalpin, nostro inconfondibile poeta itinerante. Ciao, grazie Roby. Giusto in tema con quello che stiamo raccontando in questo esatto momento con il nostro Nicola Manno.
1: Sì.
0: Radici Calabre,
1: certo.
0: Radici Calabre. Vabbè, tu vivi a
1: Mediterraneo.
0: Vivi a Padova, ovvio, vivi da Padova, sei qua.
1: Sono nato a Padova, certo. Sì, sì. Il babbo è nato a metà strada tra la Calabria e Padova, ma insomma, parla mestrino quando si arrabbia il babbo.
0: Sì, vi trovate che durante il corso della settimana, del mese, qualche riunione oppure è tutto online? Avete un
1: I soci sono distribuiti, cioè i fondatori, il nocciolo duro è padovano, ma i soci attivi operativi in questo momento sono tra Verona, Milano e Roma, quindi si lavora soprattutto
0: Verona, Roma,
1: online.
0: Torino, così, no.
1: Milano,
0: Roma e Torino.
1: E Verona, sì.
0: E Verona, sì.
1: Quindi si lavora principalmente online. Come eventi, incontri, forse principalmente riconoscete la distribuzione di le proiezioni di film, di documentari palestinesi doppiati, e la collaborazione che ACS ha da sempre con Nazra. Un Nazra vuol dire sguardo, è un APS che di fatto canalizza documentari che provengono dal mondo palestinese, quindi da registi palestinesi o vicini, insomma, alla questione, e li sottotitola e li distribuisce gratuitamente per chiunque voglia portare contenuti in una serata di approfondimento sulla Palestina. Quindi con una piccola donazione c'è accesso veramente a un catalogo di film bellissimi, di cui anche una piccola parte è utile a Isabella, nominavamo prima, per fare questi percorsi di pace nelle scuole, percorsi di sensibilizzazione sul conflitto palestinese alimentato da documentari molto molto belli.
0: Hai anche un titolo a passare ai nostri ascoltatori in diretta, se qualcuno vuole andare a vederli? Li trovo con facilità, esiste?
1: Titoli, no, nel senso, non sono in streaming questi film, quelli...
0: Scusa, ACS Ancona Como Savona, non i chi mi ha mandato ACIS, non è ACIS, è ACIS S, Ancona, Como e Savona, a posto, perché ACIS con la I no.
1: Quindi insomma non ci sono in streaming, ma facilmente con il sito di Nazra potete interpellare e chiedere.
0: Senti, mi presenti questo Inoki che lo facciamo ascoltare ora.
1: Scusa
0: un secondo. Ciao Luca, oggi 16:05 c'è il gas lì da voi, Pino? Sì, Pino, c'è il gas e da stamattina alle 11 arriviamo alle ore 18, passa e viene a salutare il nostro amico Nicola Manno col banchetto della Palestina, ma trovi tutti gli altri banchetti, espositori ci sono tutti oggi in assoluto e quindi non manca nessuno. Sì, oggi andiamo ad oltranza e stanno pranzando. Dimmi, Inoki, la pace è la risposta, non la conosco neanch'io, è un rapper che...
1: È un rapper che, diciamo che nello scenario attuale in cui i rapper ci tengono solo a ostentare forza, sì, violenza, soldi,
0: catenoni d'oro e macchinoni,
1: lui insomma ha cercato sicuramente in questo video di riportare quello che sono i contenuti della poesia di strada, sì, sulla realtà, e è anche autoironico all'inizio perché insomma prende in giro alcuni aspetti dello cosiddetto dissing, insomma, quando si prendono in giro, sì, ma poi va nel contenuto e nomina molti operatori e attività che riguardano anche noi, insomma. Un amico che ha dedicato queste
0: di Bologna, di dov'è?
1: Lui nasce a Bologna, vive a Milano, ha dedicato questa canzone a tutte le progettualità di ACS e di Gaza Freestyle. Gaza Freestyle è la rete nazionale più grossa attiva sulla Palestina con cui collaboriamo da sempre.
0: Inoki con la K, la pace è la risposta.
2: Vogliono la guerra, vogliono tutti la guerra è il loro habitat, vogliono la violenza, vogliono tantissimo.

0: 4 mesi fa gli hai fatto 10 minuti di diss. Basta, parla di qualcosa di più serio.
1: Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio.

0: chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente, la guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate. Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua. Blessing.
1: Eccoci qua, i Nokia, la pace è la risposta. Si avvicina un po' anche al rap del nostro Frabolo che ho presentato un po' di tempo fa e che ogni tanto è ancora ospite di 94 MHz. Ne approfitto il volo, poi torniamo sul tema, perché Bassanese Luca mi ha chiamato per dirmi di invitarvi tutti mercoledì 20 maggio alle 18.30 presso la Fondazione Studi Università di Vicenza. Luca Bassanese è in dialogo con Luca Ancetti per raccontare in anteprima, tra musica e parole, il nuovo lavoro, che è quello che abbiamo visto sabato scorso dal vivo, in anteprima, bellissimo spettacolo concerto di Luca Bassanese, che ripeto sarà nostro ospite qui. Faremo il concerto con Luca Bassanese e il team d'attorno sabato 27 giugno, Terra de Mare, De Laghi e De Monti. Sono 16 tracce in dialetto veneto, nel suo caso prima volta che sicuramente dà il là un disco in dialetto. Quindi alla fine dell'evento sarà offerto un buffet a tutti i presenti. Per quanto riguarda il resto, mi diceva che ci si può, ecco, ci si iscrive gratuitamente dalla pagina del giornale di Vicenza, il giornale di Vicenza.it, scorrendo si trova la foto dell'evento, basta cliccarci sopra. Quindi avete capito, Bassanese vi invita mercoledì 20 maggio alle 18.30 presso la Fondazione Studi Università di Vicenza. E ripeto, per chi ne avesse intenzione di vedere lo spettacolo che abbiamo fatto noi sabato scorso in anteprima, è fatto veramente molto molto bene, un'ora e tre quarti circa, veramente strepitoso, ma come sempre ne siamo abituati, e quello insomma salta per l'indignazione. Detto questo, guarda, vi leggo queste due righe qua in riferimento a quello che dicevamo con l'amico appunto Nicola. In Palestina coltivare olivi è molto più che un'attività agricola, è un atto quotidiano di resistenza e autodeterminazione, e l'olio di oliva palestinese è considerato tra gli oli d'oliva di migliore qualità al mondo. Averlo è un po' difficile oppure?
2: Beh, una delle filiere che abbiamo sviluppato è proprio quella dell'olio. La Palestina produce moltissimo olio, circa metà nelle annate diciamo normali, metà riesce ad esportarlo, quindi è fondamentale per il reddito agricolo della popolazione. Poi volendo parlare un po' di numeri, insomma, il 15% del territorio è frutticolo e di questo 15% il 90% è olivicolo, quindi è centrale sia nella copertura del territorio come superfici, ma proprio come reddito. Quest'anno è stata una stagione molto complessa, molto difficile, sia per l'intensificazione degli attacchi, quindi l'accesso agli uliveti per la raccolta è ridotto del 20, forse più 25%, quindi hanno raggiunto 3 ulivi su 4, diciamo, sì, i palestinesi quest'anno, ma anche il cambio climatico è stato drastico, quindi una siccità che è durata quasi completa per 9 mesi. Io ero presente con la prima pioggia dopo tanti mesi, sì. E insomma ricordo proprio la reazione nei volti degli amici, soprattutto agricoltori, ecco. E quindi quando hanno raggiunto quei 4 olivi su 5 non hanno trovato su 100 olive, li hanno trovati su 50. Quindi il risultato è che la produzione di olio quest'anno è meno della metà, quindi hanno a malapena l'olio per il consumo interno. Consumi elevati, ma insomma come, probabilmente come i nostri consumi del sud di olio. Quindi hanno dovuto addirittura importarlo. Ecco, è una questione un po' critica, quindi per il mercato quest'anno non ha italiano, per quanto Fair Trade ha limitato questi acquisti. Vale comunque la pena sostenere questo tipo di filiere perché si riesce a pagare quasi il doppio

0: scatoletta com'è?
1: Sì, sì, certo, certo. Abbiamo vari formati, quello da 5 kg è quello che più promuoviamo perché ha la confezione
0: bello
1: originale dei palestinesi, della cooperativa, sì, visto, quella in inglese e arabo, e li trovate anche al Tamiso,
0: esatto.
1: Principalmente al Tamiso. Abbiamo anche delle scatolette da 200 grammi, molto pratiche, che sono esattamente gli stessi datteri, leggermente più selezionati, quindi sono quelli più grossi, sono datteri preziosi.
0: Quindi qualche scatoletta è ancora avanzata per chi, certo, ne fosse interessato. Il resto, quelli sfusi, 5 kg sono andati via tutti, insomma, e quindi un bel colpo. Luca, mi puoi ridire come si intitola la canzone che hai fatto sentire? Grazie da Anto. Vai, la canzone che abbiamo fatto ascoltare
1: è Inoki, l'artista, La guerra è la
0: pace. Cos'era?
1: La pace è la soluzione. La guerra,
0: sì, no, la pace è la soluzione.
1: Ok.
0: Quindi metti Inoki, I-N-O-K-I. Inoki è semplice, con la K, comunque ripeto, con la K.
1: E sono tutte storie vere, tutte quello sì, che descrive sono persone.
0: Ma anche il video da vedersi, ragazzi, perché tanti appuntati, come dicevamo poc'anzi, là ci sono che giocano a calcio e quant'altro, e quindi protesi, non protesi, ragazzi, purtroppo è quello che abbiamo già sottolineato spesse volte, che il riferimento a Dima, se vi ricordate ancora la storia, noi abbiamo sicuramente dato una mano, insomma, per quanto riguarda l'allestimento dell'appartamento in quel di Padova, per l'arrivo di Dima, le cugine, avendo perso i genitori e quant'altro, 2 anni con le schegge sicuramente nelle gambe in quel di Gaza, e a Jabalì nel suo caso, e quindi dopo 2 anni ovvio la situazione non è stata semplice, diciamo, da risolvere, però ne sta uscendo veramente in maniera positivissima. Lei è 11enne e la prima occasione che abbiamo, siamo d'accordo anche con la nostra amica, appunto, che ha seguito tutto l'iter, di averla qui ospite, appunto, sui 94 MHz, oppure ne faremo sicuramente un pranzo anche in piena solidarietà. Senti una cosa, tu accennavi prima i fondi, ma ne parliamo adesso. Perché? Perché tu sai che praticamente spesse volte noi si inciampa in codeste righe. C'è una specie di criminalizzazione delle organizzazioni non governative che ha indirettamente colpito tutto il settore, facendo calare un clima di sospetto e di mancanza di fiducia su tutto il no profit, con conseguente danno sulla raccolta fondi. L'iter produttivo di oggi, facciamo un esempio: noi siamo arrivati qua stamattina, abbiamo piazzato un po' di roba, qualche centinaio di euro lo intaschiamo. Che fine fa? L'iter che voi quindi metterete in moto per farlo decollare in quei lidi, com'è?
1: Certo, allora in particolare la raccolta fondi di oggi confluisce nel progetto Olivicoltura di Pace, quindi è tutto pubblico online, c'è una raccolta fondi che ci appoggiamo a Produzione dal Basso di Banca Etica, ci sono anche donazioni, bonifici diretti che arrivano dai vari territori, quindi la realtà del mondo dell'agricoltura sostenibile, che fanno serate di raccolta fondi e poi inviano il bonifico. Quindi noi, in quanto ETS, ente del terzo settore, con tutta la revisione del bilancio e anche l'organo di controllo, perché abbiamo l'obbligo di avere un organo di controllo, abbiamo il rispetto massimo di la causale che viene indicata in ogni bonifico. Quindi se chiunque faccia una donazione ad ACS e vuole scrivere olivicoltura, ha la certezza che quei soldi ricadranno sui progetti in Cisgiordania. Se vuole scrivere invece SOS Gaza, ricadranno su supporti varie tipologie di supporto a Gaza. Questo come base, come trasparenza, come sistema proprio anche di organizzazione di una onlus registrata. E in particolare, cosa rispetto alla campagna olive, sono mosse varie dimensioni, quindi abbiamo ricevuto donazioni da singoli, pianta un olivo in Palestina con 4 o 5 euro, si pianta l'olivo in Palestina. Poi ci sono organizzazioni come il Tamiso, ad esempio, nel nostro territorio, che da sempre sostiene ACS, e quindi sia tramite una quota solidale che c'è sui datteri, sia tramite altre donazioni che è riuscito a fare, abbiamo raggiunto in sostanza 22.000 euro tra settembre e dicembre circa 2025, inviati tutti a tranche, man mano che entravano li mandavamo su, e insieme a lo stesso progetto partito anni fa in Francia, quindi reti di solidarietà molto spontanee, molto territoriali francesi, i nostri 22.000 più i loro 80.000 siamo arrivati a 100.000 euro. E cosa hanno fatto i nostri partner palestinesi, cioè l'organizzazione degli agronomi, sarebbe l'albo di categoria degli agronomi palestinesi, ma diciamo che non stanno lì a guardare le scartoffie, hanno molto da fare sul campo, ecco, quindi si sporcano le mani, hanno piantato 28.000 alberi, che è un numero significativo, per due motivi: primo, perché appunto è il primo anno e si è messa in moto una rete internazionale; secondo, perché gli israeliani ne hanno distrutti, dalle stime ufficiali del ministero palestinese, ne hanno distrutti 120.000. quindi per questa chiamata di solidarietà contadina, la definirei solidarietà dal basso, siamo già riusciti a coprire un quarto, e vogliamo

0: continuare in questa direzione. Anche se diciamo gli ulivi non fermano le ruspe, sicuramente motivano la popolazione locale a continuare ad andare in campo, a presidiare i campi, a svolgere attività anche collettive, perché piantare gli alberi, raccogliere le olive non sono mai neanche da noi attività del proprietario dell'uliveto. Io ho l'esperienza calabrese, si fa la chiamata a parenti, amici e si va in 30 in uliveto, esatto. E lo stesso si fa la settimana dopo per gli amici. E questo è un sistema anche in cui la popolazione riesce a rispondere ai guai, cioè per accedere agli uliveti durante la raccolta devono chiedere il permesso per accedere al all'autorità israeliana, che lascia questi permessi col contagoccio. Ovviamente cosa succede? Se hai 8 ore per raccogliere 2 campi di olive, si va in tanti, e quindi c'è questa solidarietà tra famiglie in cui si sa che non importa di chi è l'olio, ci serve l'olio, siamo qui, e reciprocamente si aiutano.
1: Vabbè, e il fronte della Cisgiordania, la West Bank o gli altri come la chiamano, Giudea e Samaria, sapete essere assolutamente, ma che ne so io, un contesto infernale, dice nulla, ripeto. Ed è quello che accennava anche il nostro quindi amico Nicola Manno. Sì, violenza da parlarsi al presente, purtroppo, che vedo ancora dei video veramente allucinanti, che siano anziani, che siano giovani e quant'altro, insomma, qua veramente. E in effetti l'attacco agli ulivi è una classica, appunto, sistema di distruzione e devastazione di quella che è la cultura, la storia, soprattutto anche il sistema produttivo di vita dei locali della Cisgiordania, dove abbiamo queste colonie illegali che continuano a prosperare con una facilità, perché abbiamo due purtroppo personaggi, il psicopatico ciuffo arancione Donald Trump e l'altro luciferino assoluto, appunto il nostro nemicissimo Benjamin Netanyahu, affiancato da Itamar Ben-Gvir, piuttosto che Smotrich, piuttosto che Katz. Cioè veramente è un palinsesto da abbattere il prima possibile, intendo dire dal punto di vista politico, passatemi sta roba. E ci torneremo su assolutamente con gli ultimi dati, anche l'ultima provocazione qualche ora fa, l'altro giorno praticamente, Itamar Ben-Gvir, la spianata nelle moschee con la bandiera della stella 6 punte, quella di Davide, quindi veramente cose allucinanti. Noi diamo solidarietà a distanza e diamo quando abbiamo questa possibilità, perché ne conosciamo e ci mettono la faccia e il muso, di dare una mano nei limiti del possibile ad un'associazione come quella che abbiamo conosciuto in questi ultime settimane, ripeto, grazie a Isa, che poi la figlia del nostro grande Agostino, e soprattutto Nicola Manno, e daremo continuità appunto di loro presenza durante i nostri quindi gas e quindi gruppi di acquisto solidali. Qua mi arriva anche: come fate a passare attraverso le strette maglie di bastardi assassini, Zizzania mi manda anche questa, noi siamo diretti.
0: Certo,
1: quindi...
0: certo, mi stavo preparando la risposta prima. Sì, c'è tutto quel lavoro di discredito delle organizzazioni umanitarie, che serve principalmente per far sembrare la partita chiusa. Come dire, ormai la partita è chiusa, i palestinesi sono sotto scacco e la cooperazione non può far niente. Sono cambiati sicuramente i modi in cui intervenivamo dal 7 ottobre, sì, per vari motivi, però dal punto di vista bancario continuiamo. Noi abbiamo il nostro conto aperto in Palestina, perché per lavorare lì ci siamo dovuti accreditare, esatto, registrare, sì, far sapere al governo palestinese e anche a quello israeliano che operavamo in quei territori. Abbiamo aperto un conto lì e continua a funzionare. Sicuramente su Gaza ci sono dei problemi della popolazione locale a ritirare i soldi, non ci sono i bancomat funzionanti, c'è tutto un sistema che
1: particolare, particolarissimo, sì.
0: Oggi e quindi quello è stato un limite, ma insomma con l'asse, diciamo, dell'ONG e anche insomma la funzione centrale di Banca Etica, abbiamo sistemato tutti gli aspetti, le verifiche legittime sulla provenienza dei soldi, quindi il sistema di antiriciclaggio, e sull'invio dei soldi, quindi i nostri operatori chi sono e cosa fanno, e l'invio di bonifici funziona e abbiamo appunto riusciamo a sostenere attività anche a Gaza.
1: Il famoso storico BDS, sai, quel sistema di boicottaggio, funziona, conviene? Ho due correnti di pensiero, chi dice sì, chi dice no. Sono fermo ancora alla vecchia battaglia con i Pompei, mi già fa sti ricordi, o la Soda Stream, no, dico due cose, certo, mi vengono in mente così. Però BDS, insomma, è ovvio che è una roba storica assolutamente.
0: Sì, sì. Boicottaggio, insomma, me l'ha trasmessa mio padre da quando ero bambino.
1: Cosa? Ma quella di Jaffa?
0: Sì,
1: è classica,
0: storica,
1: i Pompei e Jaffa. gaffa, ragazzi, è ovvio. Avevo dire roba israeliana, mi raccomando, ragazzi.
0: Le sfumature oggi sono veramente difficili da gestire, perché gli israeliani, insomma, con le loro sviluppi finanziari e mafiosi, riescono a far uscire prodotti anche con marchi di altri paesi, esatto, anche arabi,
1: si nascondono,
0: quindi completamente velati, arrivando al mercato musulmano, uno strano, sì, sì, musulmano spesso, musulmano, nonostante, ecco. Quindi è una cosa, sì, molto complessa. BDS sicuramente è una rete fortissima, che riesce a incidere a più livelli, a fare approfondimenti fondamentali, a dare anche strumenti per informarsi, perché appunto cambiano sempre un po' le vesti di questi prodotti, e quindi bisogna restare aggiornati su che nuovo marchio nasconde poi di fatto crimini e violazioni. È difficile misurare l'impatto di BDS, perché è veramente una rete vastissima, in cui c'è partecipazione di singoli nei territori, c'è un sistema anche di approfondimento, ricerca, advocacy, eccetera. Quindi l'impatto è sicuramente.
1: Senti, ho visto l'impatto con la scrittura palestinese in riferimento alla fiaba. Cosa hai portato? Materiale cartaceo? Qua c'è una fiaba. Cosa mi hai raccontato? Fumetti? Cos'è?
0: Sì, quello è un progetto che sviluppiamo. È nato da una rete veneta, insieme anche una PS di Milano, che di fatto fa l'invio a Gaza, ed è nato da un'idea molto semplice. C'era un editore a Gaza che colpito da bombardamenti anche precedenti al 7 ottobre, credo che nel 21 fosse stata distrutta da una bomba, perché si bombardava anche prima del 7 ottobre, prima di quel attacco noto. E aveva attivato, insomma, riattivato faticosamente il suo sistema di stampa, e stampava una favola che distribuiva gratuitamente ai bambini dentro gli accampamenti. E abbiamo intercettato questa storia, l'abbiamo tradotto in italiano, quindi c'è testo fonte bilingue.
1: Sì,
0: e con i proventi di quel libro, cosa facciamo? Mandiamo sui soldi a questo stesso editore, che può stampare, quindi comprarsi la carta e l'inchiostro, sì, costosissimo, al mercato nero, l'unico mercato presente, sì, in Gaza, e stampare gratuitamente poi dispense per i ragazzi a scuola, perché nonostante tutto i palestinesi sono un popolo studiosissimo e veramente dedito e serio, ecco, si stanno facendo gli esami dei vari passaggi, delle elementari, delle medie e tutto, nonostante la situazione. E noi li supportiamo su questo piano fornendogli le dispense. E poi c'è tutto un sistema parallelo di riconoscimento dei percorsi scolastici, che ovviamente gestiscono altre organizzazioni.
1: Poi vedo una foto, mi ha mandato Paul, grazie, con i bambini, con la kefia. A Gaza è nato il Jafra Center, che lui mi dice questo non c'entra con Jaffa di Israele, e immagino è il Jafra Center. Poi mi si chiede anche come potervi aiutare. Hanno un bollettino postale o solo attraverso le donazioni bancarie?
0: Solo donazioni bancarie, utilizziamo solo quel sistema là, sì.
1: Quel sistema là, che trovano tutti gli estremi sul
0: sito, ci sono gli estremi, e su Produzioni dal Basso, che è la piattaforma di Banca Etica, trovate in particolare le campagne in atto, che sono una per il supporto del connessione internet, Olivicoltura di Pace, e in conclusione c'è il 100% Gaza, perché una delle iniziative annuali che facciamo insieme ad altre organizzazioni, ad altre reti, quest'anno addirittura Arci Nazionale Partner, molte arci in giro per l'Italia hanno accolto questa iniziativa. Abbiamo fatto 100 iniziative in 100 ore, 4 giorni, lanciando, diciamo, questa chiamata a molte realtà territoriali, sì, sì, che non hanno un riferimento magari nel mondo della cooperazione e avevano voglia di contribuire e attivarsi per Gaza, ognuno nella sua forma, chi col torneo di ping pong, chi mangiando l'anguria, chi facendo un concerto. E quindi anche lì c'è 100% Gaza, molto più facile per 100 per scritto con la X, insomma, Gaza, trovate online bene anche quello che è il nostro modo di far attivare, diciamo, le organizzazioni locali, i territori per questa causa.
1: Per l'appuntamento di giugno mi porti un bel po' di kefia, quelle bianco-rosse, bianco-nere,
0: che certo, abbiamo sia quelle prodotte in Giordania che quelle palestinesi che poi esportano in Giordania e riusciamo a portare in cosa. Questa è la formula principale.
1: Sì. Molto belle, stamattina ripeto abbiamo andate via tutte. Detto questo, però, il tuo banchetto c'era un assaggio particolare, tanto un barattolo di olive di casa, giusto? Roba
0: sì,
1: tua?
0: sono mie, mie, solo per restare.
1: Quel barattolo là è tuo, quello aperto che troveranno nel banchetto sotto il portico. Ma cosa facevi assaggiare
0: tutti,
1: tu?
0: È per tutti, ma non
1: hai tagliato il pane per?
0: Ecco.
1: Hai tagliato il pane per?
0: Il pane per fare un assaggio fondamentale, lo zatar, che sicuramente molti conoscono, che sì. È in sostanza il timo, semplificando, è il timo che cresce spontaneamente e anche coltivato oggi in Palestina, arricchito però con del sesamo tostato, un po' di sumaco. Sumac è praticamente il fiore di un pistacchio selvatico, ecco questo fiorellino acidulo, un po' di sale, insomma è un mix di spezie ottimo da poi aggiungere l'olio, e quindi diventa un pinzimonio, oppure aggiunto così sui pomodori, sull'insalata, su quello che si vuole. Diciamo che a fianco ai datteri e alle mandorle è uno di quei prodotti che in un sistema arido ha senso di produzione, di coltivazione e assistenza alimentare, perché è una pianta aromatica perenne, non vuol dire non muovere il terreno, non zappare, avere una copertura dal sole anche nel periodo estivo, dove appunto il timo gode sotto il sole mentre un terreno scoperto muore, soffre, e quindi rientra sia in una logica economica che in una logica di sostenibilità.
1: Noi abbiamo l'unico al mondo poeta pazzo, se avrebbe il traduttore da parte tua, ma io leggo: ciao Luca Rente al Nicoia, combacivi su eduraziate smargiasse della Trigliola, tra Trapani poveredi dei rutti de bonz, ma gazzatela stare, Davide poeta pazzo, è tradotto tutto quello che abbiamo detto nella sua lingua, che non è capibile a tutti, ma noi abbiamo il traduttore qua automatico e ce l'abbiamo fatta anche stavolta. Bibi e Lado al fattuale, come allora, se esiste questa situazione la dobbiamo alla complicità di una buona fetta della popolazione israeliana con annessi coloni, la banalità del male, ci vediamo dopo, è bello avere un figlio che ti dice chi è Inoki, quando per te, il mitico lottatore giapponese dei nostri tempi, Andrea. Sì, è vero, Inoki anche, esatto. Sì, ci porta quella memoria là. Bravo, però adesso è anche un'altra cosa.
0: Antonio Inoki.
1: E Antonio Inoki, ce l'ha fatta conoscere appunto Nicola. Senti qua, Nicola, perché in effetti quando abbiamo stilato un po' la presenza appunto degli alimenti o di quello che portava oggi praticamente sul banchetto, avevamo accennato a Gazzacola, lui aveva storto un po' il naso, ma allargando gli orizzonti della contribuzione, la Gazzacola è ancora un mezzo valido, meglio qualche altro sistema, mi chiedono.
0: Sì, stiamo seguendo anche la distribuzione di Gazzacola indirettamente, ovviamente, perché come ONG non facciamo.
1: Quindi se ce la mandano qua va ancora bene?
0: Il distributore principale.
1: Ne abbiamo regalate, ne abbiamo piazzate un'infinità qua.
0: Distribuzione principale, distributore principale più serio di Gazzacola.
1: Tu che sei più addentro a me, cioè.
0: Certo, Equodistro. Equodistro è una piccola SRL di Roma, nata un anno fa apposta per questo progetto, quindi apposta per riuscire a essere referente in Italia per questa bibita che stava dilagando, ma esserlo mantenendola legata ai progetti solidali, quindi che non diventasse un marchio così, vabbè, mi compro una Gazzacola
1: esatto,
0: buono. No, legare la vendita della Gazzacola a a raddoppiare la solidarietà, come dicevamo prima, quindi esatto. A creare una nuova quota. Quindi quelli che la producono, che è una famiglia palestinese che ha avuto grandi sviluppi e successo e che ha investito comunque in questa cosa, già destina una quota a progetti a Gaza. La rivendita in Italia garantisce che anche lui, la seconda quota ricada sulla Palestina.
1: Sì, simpatica. Stamattina ho fatto la spesa, ma la cassiera si è dimenticata di darmi le olive. Sicuramente le vostre sono buonissime, che voglia di venire lì. Quindi esatto, le olive. Non è un caso. Parti, è uscito il sole in sto esatto momento. 2 minuti, penso, ho fatto un'ora intanto. Sì, sono le due. 2 minuti e mezzo. Poi ti saluto perché parliamo poi della questione logistica il polo di Dolo. Senti una cosa, un aneddoto particolare che vuoi riportare ai nostri radioascoltatori. Un aneddoto, qualcosa, quello che è successo in tutti questi anni, qualcosa di particolare. Quello ciclista è una cosa molto bella che avete portato a compimento. Dimmi qualcosa. Se ti viene in mente qualcosa, Nicola. Un aneddoto, qualcosa.
2: Sì, d'accordo.
1: Un disegno di un bambino, una frase, qualcosa, che ne so.
2: Ma, guarda, no, un aneddoto in particolare non mi viene in mente, però mi viene in mente proprio la bellezza spesso che ho visto nei volti dei palestinesi proprio nei momenti di tensione. Un esempio era quando circolavamo a novembre, ero giù per un progetto in Cisgiordania, tra Nablus e Ramallah, posto di blocco, quindi insomma spesso di leva, erano ragazzetti di 18 anni di leva, così arrivano tutti perché avevano notato che avevamo le bandiere della Palestina sul fianco, perché era la macchina del sindaco, collega di un progetto dove lavoravamo. Quindi questo momento di tensione, fucile puntato, strappano l'etichetta sulla macchina, cose così, e vedere proprio a fianco a me queste persone sorridenti, beate,
1: palestinesi,
2: con questo sorriso, sorriso, e poi andare via ridendo. Ma era la bellezza di quel sorriso, che non era un sorriso isterico, dissociato, come dire, nonostante tutto, era proprio sorriso di serenità, come dire, guarda il nemico che ridicolo che è, guarda che finalmente si sta ridicolizzando.
1: Ma voi, tanto,
2: non è più credibile questa forma di cosa.
1: Vi hanno reso la vita difficile, cioè, i militari israeliani, no,
2: solo posti di blocco,
1: posti
2: diciamo
1: di blocco,
2: che io ero,
1: che sono tanti, però i posti di blocco
2: circolavo, sono tantissimi, circolavamo comunque sempre in gruppo, ovviamente. Quindi siamo stati anche tutelati da alcune zone dove c'erano i coloni molto caldi e armati. Quindi insomma, proprio sto sorriso di speranza e fiducia che ormai, di fronte alla ridicolezza della violenza, del potere, che non porta da nessuna parte, lo vediamo anche in altri casi bellici, bel sorriso sereno che
1: chissà ridere,
2: manca ancora un po' di tempo.
1: Noi diciamo spesse volte qua dentro, Nicola, chissà ridere paron del mondo e una risata li seppellirà. Ti ricordo quelle scritte dei vecchi muri di allora.
2: Grazie,
1: ti saluto, ti ringrazio, ciao, ci vediamo all'esterno. Chi vuol venire a trovare il nostro Nicola Manno qua sotto il portico, con tutti i prodotti palestinesi, quelli che sono rimasti, ma qualche maglietta e qualcosa anche, quei dateli riuscite sicuramente a sgraffignarlo via ancora. Va bene, io lo ringrazio e terremo sicuramente i contatti per quanto riguarda la cs.ong.
2: Grazie a tutti, grazie Radio Gamma 5.
1: Ciao, grazie a te. Allora adesso passa lo spot, poi andiamo a parlare di altro. Stasera si vince la coppetta di Serie C. Viva la distrazione di massa, viva il lancio. Leggo dopo, casomai, ciao bene.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
1: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
12: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
13: Aspettiamo tanti dolci
4: dai spose e dai sposi.
14: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
12: Per info e prenotazioni
15: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
12: Ciao Mara.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi,
4: finalmente festosi! E dopo tante camomille,
1: Radio Gamma
16: 5 per 1000!
17: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
18: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
15: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
19: Ma quanto mi costa sta radio?
20: Ma quanto mi costa sta radio?
21: La sequenza magica è la seguente.
22: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
20: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
16: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
15: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
3: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
23: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
24: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: E allora noi entriamo immediatamente in direttissima, anche se ero lì a preparare qualcosina per quanto riguarda il fronte musicale, ma sarebbe del tempo, dirà qualcuno. Vabbè, casomai ce lo prendiamo, perché stavamo sorridendo a ricordo di Rockets con il nostro Mattia Donadella, perché quando diciamo Rockets, in questo caso 1980, si tratterebbe di, quindi,

0: La Galactica Rockets. Saluto e ringrazio Mattia Donadel.
1: Ciao,
0: qui a esporre un bel po' di roba, come dicevo prima, per quanto riguarda i succhi piuttosto che confetture, tanta bella roba che arriva da Faller, senza l'accento in questo caso, dove mi dicevi che faceva freddo ieri.
1: Freddo è ultimamente la fa, no? Cambiamento climatico, e il clima è impazzito sul serio, per cui il problema.
0: Quanti gradi avevi ieri?
1: Ieri mattina 5 gradi, e comunque un po' più su c'era la neve, si vedeva tra le nuvole, quindi insomma problema appunto non sono solo gli eventi estremi, il problema è anche riuscire a produrre cibo sano e però bisogna andare verso le montagne, no? Questo è, bisogna prepararsi.
0: Oh, bisogna prepararsi, stile partigiani, allora andare in montagna. Sì. Senti una cosa, cosa stai lavorando? Stai
1: adesso,
0: piegando su?
1: Adesso stiamo mettendo giù le patate, andranno giù i fagioli, cose dell'orto, appena finito di potare i meli, quindi insomma c'è parecchio lavoro da fare. Riprenderemo gli sfalci, la mia idea è di prendere gli sfalci a mano, quindi
0: come una volta col falsetto via.
1: Sì, ma non perché siamo nostalgici, ma perché ha un senso ecologico questa cosa qui,
0: col sovescio, te
1: devo
0: roba,
1: imparare tutto, però quindi insomma prima imparo, dopo vi saprò dire.
0: Ah, manualmente ti dice che devi imparare, esatto.
1: Sì, non è, insomma non è, la tecnica va bene. Va presa. Insomma.
0: Senti, i frutteti come sta rispondendo?
1: Frutteti quest'anno, tanti fiori, molti fiori stanno trasformando, abbiamo già avuto modo di osservare, quindi le api vuol dire che hanno avuto modo di lavorare, però le insidie sono tante da qui alla raccolta, quindi siccome io sono scaramantico me ne sto zitto, però insomma dai. Speriamo che sia una bella stagione, una buona stagione, e vediamo, vi saprò dire.
0: Sono arrivate anche le ciliegie, le ho assaggiate stamattina, molto molto buone, per cui abbiamo anche lo stand con le ciliegie, perché c'è difficoltà magari anche di produrre le ciliegie nonostante i costi non siano bassissimi, ma comunque siamo sotto i 10 euro in questo caso, però al chilo si intende, ma comunque dai, ottima qualità, assolutamente sì. Senti, con Mattia invece dobbiamo entrare subito per quanto riguarda quello che abbiamo già fatto stamattina, ne abbiamo già raccolte una settantina di firme per quanto riguarda la stop al polo logistico di Dolo, e quindi l'ennesima colata di cemento, l'ennesimo impatto devastante, e quindi ovvio loro si mettono in moto in maniera supersonica. Noi accennavamo con Gianluca Stefani in riferimento sicuramente a Granze di Camin per quanto riguarda quei 155.000 metri quadrati, per quanto riguarda l'opera di Ali, e quindi anche la tutta una roba di impatto devastante. Adesso ci facciamo spiegare per benino cosa significa e il perché di questa petizione popolare, ripeto, stop al polo logistico di Dolo.
1: Polo logistico di Dolo praticamente è un'altra operazione, ormai i poli logistici spuntano come i funghi, insomma, perché oltre a quello di Camin, oltre al progetto di questo, a Scorzella hanno fatto uno gigantesco, a Monselice, insomma chiaramente tutto legato a questa nuova trasformazione, come dire, del consumo, quindi grande distribuzione, quindi consegne a domicilio, eccetera, richiedono ovviamente una gestione diversa della distribuzione delle merci, però è chiaro che la logistica è, come dico sempre, un qualcosa che andrebbe governato, ha a che fare con la movimentazione delle merci, con lo stoccaggio delle merci, ma in generale invece qui ognuno si fa il suo polo logistico, quindi alla fine si impazzisce, non c'è una logica, no? Ognuno fa, chiaramente la logica del profitto porta a questo. Lì siamo nell'area tra nell'ex area di, cioè l'area di Veneto City, tra l'altro i proponenti sono sostanzialmente gli stessi, quindi come si dice a volte ritornano, e è l'area che di Roncoduro, diciamo tra Dolo e Pianiga e Mirano, quella zona lì vicino Vetrego, area agricola da sempre, quindi ci sono campi, perché qui è bene imparare, e quindi tra l'altro in una situazione di sì, abbiamo l'autostrada, abbiamo il passante, abbiamo la ferrovia che passa, ma non abbiamo la connessione, quindi da un punto di vista anche come dire della logica, se parliamo di logistica logica, no? Tu queste cose dovresti farle dove hai tutte le connessioni infrastrutturali, quindi in questo caso verso Porto Marghera che non verso il, ma chiaramente acquisire terreni agricoli che poi vengono trasformati, eccetera, è sempre un bel meccanismo speculativo.
0: Bella speculazione, sì, esatto.
1: Quindi qui parliamo, sentivo prima Camin 150.000, dicevi, sì. Qua siamo poco di più, insomma 230.000 tra superfici coperte, parcheggi, piastre e quant'altro.
0: Edifici fino a 35 metri, tanto quanto all'altra parte, sì.
1: Edifici fino a 35 metri, chiaramente... Questo senza contare le opere viabilistiche di contorno che dovrebbero fare, ma che nel verbale dell'ultima conferenza dei servizi, la riunione che riunisce gli enti che devono decidere, quindi comuni di Dolo, Pianiga, Milano e città metropolitana e Regione Veneto, dicono: beh sì, vabbè, ma le opere casomai le faremo anche dopo, intanto facciamo il polo logistico. Già questo voglio dire, ti dice esatto, a che livelli sì, siamo. Sì, insomma, sì. Abbiamo prove, per esempio, lì nella bassa Padovana. Si è fatto così e adesso i problemi ci sono, perché chiaramente a loro interessa installarsi, poi tutte le ricadute in termini di disagio, di traffico, le ricadute ambientali e quant'altro non ne frega niente. Quindi insomma, come sempre, paghiamo noi, come
0: lo scotto lo paghiamo noi
1: come cittadini che vivono il territorio, insomma, ecco.
0: Infatti io vedo nell'elenco, per quanto riguarda questa petizione popolare, cioè si parte dal consumo di suolo e dello sfregio al paesaggio, l'aumento del inquinamento atmosferico e il rumore, collasso della viabilità, aumento del rischio idraulico, il finto aumento occupazionale, anche qua il finto aumento occupazionale, perché ci giocano sempre con sto alibi, questa giustificazione, il pretesto è: ma se vi portiamo a lavoro, cosa che è tutto da bestemmare?
1: Sì, allora il problema è sempre, a parte che voglio dire è un disco rotto, no? Cioè noi sono 20 anni ormai facciamo l'ora. È sempre l'occupazione, siete contro il lavoro. Sono, a parte che la logistica è uno dei settori più precarizzati, più sfruttati, più in situazioni, come dire, di abusi anche sul lavoro, eccetera. Ma a parte questo, la Unicom, che è la società che dovrebbe andare a gestire questa piattaforma logistica, così la chiamano, lo farebbe andando a chiudere altri 3-4 centri che loro hanno più nella zona del Vicentino, quindi di là si chiude, quindi difficile che uno che sta lì venga a lavorare a Dolo, cioè nel senso, e di qua si assume, ma poi qual è la qualità del lavoro? Cioè è questa la prospettiva? Noi dovremmo, di fronte a, prima si parlava di clima e di situazioni di inquinamento, cioè noi abbiamo bisogno di riqualificare il territorio, di produrre cibo sano, abbiamo bisogno di fare altro se vogliamo uscire dalla crisi ecologica in cui siamo. Se invece vogliamo continuare con una logica, tra l'altro tutta legata al fossile, perché tutta sta roba qua della logistica è tutta legata al fossile, al trasporto su gomma, sì. Cioè vuol dire essere fermi all'anteguerra, voglio dire, cioè,
0: fertilizzanti soprattutto all'insegna del petrolio e dintorni, ovvio.
1: Esatto, quindi questo è il punto, è una cosa antistorica questa che stiamo facendo, nel senso c'è una classe dirigente, non intendo solo politica, che pensa di poter andare avanti come si è sempre fatto,
0: eh sì.
1: E non si è capito a che punto stiamo della crisi globale, insomma, ecologica, sì, sociale ed economica.
0: La raccolta firme noi oggi la attuiamo fino alle ore 18, abbiamo i moduli e quant'altro. È possibile firmare in altra maniera oppure qualche altro banchetto?
1: Allora,
0: oppure online,
1: per
0: oppure
1: il momento è possibile firmare solo cartaceo, ci teniamo a farlo perché purtroppo lo strumento della petizione è sempre più inflazionato e ci arrivano petizioni di tutti i tipi nel telefono di ciascuno. Chiaramente a livello territoriale così ha ancora un senso, invece, però ha senso soprattutto se non riusciamo a fare in maniera che le persone vengano, si informino, mettono la firma, ci mettono la faccia,
0: alfabetizzarle,
1: eccetera.
0: Insomma, è importante, dai.
1: Quindi puntiamo su questo, poi daremo un'ultima botta, diciamo, con le firme online per chi non ha mai avuto possibilità di venire. Ci sarà una serie di banchetti, faremo un'azione capillare di distribuzione di materiale informativo, quindi porta a porta nelle zone più
0: pieghevoli, insomma, un po' di roba,
1: sì, dei volantini pieghevoli, sì, che distribuiremo porta a porta da qui al prossimo mese in tutta la zona. E ci saranno altre iniziative, insomma, ne abbiamo fatte alcune, abbiamo fatto alcune assemblee per spiegare la situazione, molto partecipate, e un presidio al Comune di Dolo, al Consiglio Comunale, che il Comune di Dolo è quello principalmente responsabile, perché è quello che ha promosso questo accordo di programma, si chiama questo meccanismo, questo iter autorizzativo, ed è quello che lo vuole ed è quello che ha la potestà, voglio dire, pianificatoria sulla zona. Dopo Veneto City avrebbero potuto estromettere, come dire, da zona produttiva quell'area e pensare magari a una riqualificazione, a fare un grande Polmone Verde, un grande bosco di pianura, è la cosa che noi diciamo come comitati da 20 anni. E che tra l'altro è una zona ad altissimo rischio idraulico quella lì, no? E quindi questa sarebbe stata una scelta lungimirante, invece si fa cassa svendendo il territorio.
0: Ma quando è arrivata sta notizia burbera qua? Quando vi è arrivata?
1: Allora, noi sapevamo di questa cosa già dal 2023, c'era un procedimento tra l'altro vergognoso, insomma una cosa che viaggia tramite, va bene adesso non entro in dettagli, una cosa che infatti si è arenata perché non era possibile portarla avanti con quel procedimento.
0: Quell'iter là.
1: E poi lo hanno ripresentato, cioè i proponenti, il Comune di Dolo, hanno pensato di procedere con lo stesso iter con cui si voleva provare Veneto City lì nella stessa zona. Chiaramente Veneto City era molto più impattante, ma insomma anche questa cosa qua è devastante, perché comunque dobbiamo sempre considerare che insieme alla Lombardia siamo una delle regioni la regione più cementificata d'Italia.
0: Sì, la Lombardia è noi.
1: E questa cementificazione si concentra nella pianura, perché metà del nostro territorio è montuoso, quindi lo vediamo che cosa significa questo. Negli anni comunque di strade, capannoni, lottizzazioni, eccetera, continuiamo a vederne. E quindi
0: senti, a Nuovo Romea, che da lì siamo partiti con te tanti tanti secoli fa, ormai è messa in archivio?
1: La Nuova Romea però è messa in archivio, sì, sembrerebbe di sì. Noi, a parte che prima che la facciano arriverà il mare dove devono passare la Romea, insomma, perché questo è il dato. Già questo ci fa capire, cioè Venezia, il Mose, cioè nel giro di 50 anni, ciao. Venezia, possiamo dirgli addio, insomma 50, 100 anni, non è che stiamo parlando di queste cose qua, ma questi vanno avanti con queste menate qui. Ma, non...
0: ma l'amministrazione qua del Dolo, cosa sei? Ha sentito qualcosa di...
1: L'amministrazione di centrosinistra, sì. E tra l'altro questi amministratori erano quelli che si erano opposti a Veneto City all'epoca. All'epoca? E quindi, come dici? Erano l'opposizione però allora,
0: sì.
1: Poi quando si passa in ruolo di governo, come sempre si cambia bandiera.
0: Vabbè, qua è arrivato un po' di roba, te la leggo. Finalmente qualcuno che ha capito quanto male fa il prato lo sfalcio meccanico con decespugliatore, ad esempio. Un saluto a voi, buona trasmissione, Davide Alesiano. Ciao Davide Alesiano, ti capisco. Quindi buon sfalcio, vai con...
1: Sovescio
0: e via.
1: Sì. Noi abbiamo dei prati che dobbiamo mantenere a Prato, Pascolo, perché sono zone di
0: per la biodiversità, 2000, le api, quindi, e sì, animali, sì. È tutto ovvio.
1: Infatti adesso stiamo lasciando che fioriscano, insomma stanno fiorendo i prati, quindi devono fare il loro ciclo, dopo ci sarà lo...
0: Senti, fatto. Quattro zampe è la vostra parte, che vive il problema dei cinghiali, delle volpi, piuttosto che nutri, piuttosto... No, non penso, cosa
1: sì,
0: che
1: vi... sono più che altro problemi.
0: Lupi, no, penso là, no.
1: I lupi ci sono.
0: Anche lupi. Lupi, a Faller.
1: Non sono assolutamente pericolosi per l'uomo, certo, ovviamente se trovano prede facili vicino alle case, vero?
0: Ovvio che arriva.
1: Sembra che ce ne siano due che girano. Sì, io ho avuto modo di vederlo due volte il lupo, sono stato fortunato, sì. No, sono più i cervi.
0: Nel posto Faller, sono andato due volte, molto bello là, ragazzi.
1: Cervi e caprioli, ma siamo sempre noi che creiamo squilibrio nell'ecosistema. Non è colpa dei cervi, siamo noi che avendo eliminato i predatori, che adesso abbiamo reintrodotto ma non vogliamo, abbiamo creato una situazione di squilibrio nell'ecosistema. Vabbè.
0: De Luca, che dopo Fippo da Doyle è comodo andare a caricare col camion il nuovo poi logistico Boia Canfa Stita Cavasare. Sì, io che ho qua il toso di raccogliere firme e quant'altro, quindi essere di casa, esattamente, andare a bere quelle manovre, assolutamente sì. Ma invece è già parsi a solo con chi che vuoi costruire, perché non se bestemmo un po' contro quei privati che, ingolositi dallo sterco del diavolo, vende i campi, i colossi della GDO o dell'energia? Le elite possono, in maiuscolo, se il popolo è complice, connivente ed efficiente. Sempre oltrissimo l'onduletto più, cioè dice tutto sommato che sei qui che sta, perché sa che Allegri Voltaico, che sei sicuramente dentro,
1: sì,
0: sto raggiro giro enorme.
1: Sì, abbiamo tra l'altro su Bess e Agrivoltaico nel nostro territorio della Riviera del Brenta, che abbiamo salvato per un bel po'. Adesso ci sono queste nuove minacce, che c'è il polo logistico, poi sì, tra Campo Nogara, Mira, Campagna Luppia, Lughetto di Campagna Luppia, sì, ci sono altri tre progetti, sono due Bess si chiamano, sono centrali di accumulo e di stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili,
0: sì,
1: è un mega impianto agrivoltaico. Allora uno dice, vabbè, ma siete contro a tutto, cioè sti comitati,
0: qui del no e basta. Okay. Sì.
1: Ma come, siete per la transizione energetica fuori dal fossile? Sì, siamo per l'uscita dal fossile,
0: ma non l'impatto del genere
1: eravamo già 30 anni fa, ma voglio dire, però le cose vanno fatte come si deve,
0: un criterio,
1: senso,
0: no? Contesta
1: qui purtroppo è, come si dice, sistema capitalista, qualsiasi cosa che tocca diventa diventa oggetto di speculazione. Volevo usare un termine diverso, però e questo è il fatto, no? Allora, sta roba dell'agrivoltaico, questi mega impianti agrivoltaici su suolo agricolo, allora siccome il fotovoltaico a terra è considerato consumo di suolo, adesso c'è la legge contro il consumo di suolo, no, allora si inventano questa cosa che i pannelli sono altrimenti sotto si può coltivare. Balle, è vero che sono impianti amovibili per fortuna, cioè non è come il cemento, ma comunque il degrado lo creano e comunque sottraggono spazio, sottraggono ecosistema, e quindi è un problema. Perché lo fanno? Perché ovviamente ci sono fondi ingenti del PNRR, che ricordiamolo, la maggior parte del PNRR è a debito, che pagheremo noi,
0: una bella fettona,
1: più
0: anche
1: incentivi sull'energia rinnovabile, questo e quell'altro, dove ci sono grossi impianti, perché va detto che comunque fortunatamente il dato è che ormai credo che siamo vicini al 50% di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tu hai uno sbalzo di giorno, soprattutto il fotovoltaico produci tanto, di notte non produci, quindi si crea uno sbalzo nella rete, quindi questa cosa dell'accumulo dell'energia va bene, però discutiamo intanto della tecnologia di accumulo,
0: sì,
1: perché in luogo dei materiali rari come il litio eccetera si potrebbero usare altre tecnologie tipo il sale, ma vabbè, io non entro nel dettaglio, non sono un ingegnere da questo punto di vista, non voglio addentrarmi, però c'è questo discorso e c'è il discorso che queste cose vanno fatte dove c'è lo spazio adeguato per farlo. Noi abbiamo, zone come Porto Marghera, abbiamo discariche, abbiamo cose dove, cioè voglio dire, lì vanno fatti
0: 10.000 capannoni sfitti,
1: 11.000 capannoni sfitti, parcheggi, cioè lì vanno messi i pannelli fotovoltaici.
0: Esatto, ma
1: e
0: lo fanno là.
1: Queste centrali di bioaccumulo vanno messe dove, cioè no a due passi da un paese, ma dove c'è, voglio dire, uno spazio che in qualche maniera è già compromesso, che può ospitare.
0: Quindi ne manco il tempo di poter sicuramente fare un brindisi con la vittoria. No inceneritore di Fusina e subito sul pezzo a pedalare.
1: No inceneritore di Eni, perché nel frattempo siamo impegnati invece con l'inceneritore di
0: Eni adesso.
1: L'inceneritore di Eni, quello dei fanghi, l'abbiamo fermato.
0: Sì,
1: quella è stata una grande
0: 190.000 tonnellate, cos'erano?
1: 190.000 tonnellate.
0: Madonna, era roba allucinante. Ai FAS, oltretutto.
1: Sì, i PFAS purtroppo ci sono in tutti i fanghi e anche nei rifiuti urbani.
0: Allora, dimmi, la novità qual è? Cosa stanno
1: facendo? No, cioè abbiamo sempre la partita aperta con l'inceneritore di Veritas.
0: E quello è Padova quarta linea, seguito qualcosa, no?
1: Quello è quarta linea, stanno facendo un bel lavoro perché hanno trovato, a proposito di inceneritori e PFAS, PFAS in concentrazioni significative nelle acque di falda sotto gli impianti, l'intorno dell'impianto. Vedi, quindi, perché noi diciamo sempre
0: robe a caso,
1: robe a caso, sciocchezze, e invece poi infatti noi adesso vogliamo fare tutto un campionamento indipendente intorno a quell'inceneritore e capire che noi è partita la prima linea, che non siamo riusciti a bloccarla perché ci hanno bocciato i ricorsi per il vizio di legittimazione. La seconda l'hanno costruita, non deve ancora partire, ma la metteranno in moto. Allora, mercoledì, giusto il 20, faremo una conferenza stampa.
0: 20 maggio, mercoledì prossimo.
1: Una conferenza stampa su questo, perché noi in questi mesi abbiamo sviluppato un dossier molto dettagliato su quanto questa prima linea ha emesso, sul flusso dei rifiuti, su queste cose. Ma c'è uno degli aspetti in particolare che vogliamo mettere in luce è come questa cosa ha inciso sulla gestione del ciclo dei rifiuti in Comune di Venezia e nella città metropolitana di Venezia, perché di fatto dal 2021 a oggi, data in cui 2021 è partito l'inceneritore, la raccolta differenziata è ferma a livello metropolitano al 61-62%. Il rifiuto pro capite aumenta, i costi per i cittadini aumentano, cioè avevano detto che diminuivano, invece aumentano.
0: Quindi,
1: c'è un fatto grave da questo punto di vista, insomma, no? Per cui andremo a mettere in luce questi aspetti, poi a giugno faremo un convegno, insomma, per esplodere un po' tutte le questioni, ma soprattutto la questione della, cioè l'inquinamento che produce un inceneritore è molteplice, voglio dire, però questa questione dei PFAS non è esplorata perché non vengono monitorati.
0: Inquinanti eterni abbiamo definito. Senti qua, Zizza, che mi manda questo, guarda, a Bolzano Vicentino è stata autorizzata la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico da 999 kWh su area agricola, per il quale è stata completata la procedura abilitativa PAS, procedura abilitativa semplificata. Il progetto prevede l'installazione di un campo solare di terra concepito per massimizzare la produzione di energia pulita e ridurre l'impatto ambientale nel territorio. La documentazione ufficiale della pratica è consultabile tramite il dettaglio procedura, ok, sul bollettino ufficiale. Comunque a Bolzano Vicentino stamattina mi parlava poi di un altro impianto per far batterie, se non mi ricordo più che luogo. Sì, cioè qua veramente si parlava del nostro Veneto Emmental, ma qua siamo di peggiorare la situazione, ragazzi, perché questi qua mi porta adesso con la questione antivirus e perché è straordinaria, a mettermi quell'allarmismo che ha paura e quant'altro. Però qua esedio bucherellarmi più del dovuto il nostro piedistallo di vita, come definisco mi spesse volte, quello dell'ambiente, dell'ecosistema, della biodiversità, perché questi va avanti che se veramente dei ruspe forsennate e luciferine. Quindi stop al polo logistico di Dolo, per chi passa oggi in radio sino alle 18 raccogliamo le firme, e ripeto ai sindaci di Dolo, Mirano e Pianiga, così alla città metropolitana di Venezia e alla regione del Veneto, se lancia appunto sta raccolta firme in maniera tale da che se dà una ridestata, nel senso che almeno siamo un po'
1: stanno portando avanti questo procedimento, sì, nella piena, come dire, l'altro giorno abbiamo mandato come comitato una PEC, perché voglio dire non stanno rispettando i tempi, la documentazione è carente, cioè non hanno fatto né la VIA né la VAS di sta roba qua, quindi non si
0: quindi capisce. Valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, e quindi non ha fatto nemmeno quei passaggi a dell'iter,
1: no,
0: per
1: cioè,
0: legge
1: sono
0: ovvio.
1: Fondamentali per cui ovvio. Insomma vediamo cosa vogliono fare, ma stando così le cose ci sono assolutamente i presupposti per un ricorso assolutamente fondato
0: al TAR.
1: Al TAR chiaramente qua cercheremo di avere l'appoggio di associazioni nazionali, perché insomma, cioè il problema è che questi pensano di poter fare quel cavolo, cioè hanno fatto leggi che semplificano, perché anche sta roba che sentivo della valutazione semplificata dell'impianto, sì, che sì, dicevi, tutte, soprattutto sull'agrivoltaico, su sti
0: sì, agrivoltaico,
1: tutte
0: ovvio,
1: procedure nuove e semplificate.
0: La PAS, no, procedura abilitativa semplificata. PAS.
1: Non c'è trasparenza, perché tu per trovare la documentazione anche sto polo logistico siamo diventati matti. Noi non siamo, voglio dire, dell'ultima ora, siamo vent'anni
0: esatto, che battagliate sul territorio.
1: Quindi poca trasparenza, arroganza e strafottenza nel portare avanti gli iter, capito? E non rispettano neanche le norme che si sono fatti per loro, quindi siamo in una situazione veramente difficile. Io, come dico sempre, è possibile fermarli, però c'è bisogno che le persone si mettano in testa che devono uscire di casa, dobbiamo metterci,
0: partecipare,
1: a
0: darsi una mano,
1: darsi
0: mai, ragazzi,
1: fare.
0: Soprattutto
1: se no non c'è niente.
0: Saluto e ringrazio Mattia Donadè che trovate nel banchetto all'esterno, ciao bello,
1: ciao.
0: Batti 5 a posto, siamo qua, thank
1: ciao
0: you very much, ci
1: ciao.
0: Aggiorniamo prossimamente per quanto riguarda il polo logistico di Dolo, passa dall'altra parte perché adesso notizie negative, basta, andiamo a ritemprare, riequilibrare, riarmonizzare il tutto, ma prima però, visto che mi arrivava anche questo, oi Luca, buon pomeriggio a te e a tutta la gente lì in tuo ascolto da chissà dove, da Mari ad esempio, se non l'hai già fatto potresti contattare questa mezza vecchiaia ottantenne Manica sarà, mettendo il brano Sans plat pour moi, aiutiamo la felicità interiore a stare alte. Allora se questo serve, bisogna a tenere alta la cosiddetta felicità interiore, l'alziamo stile Bubka, perché arriva niente poco di meno che il nostro grande Plastic Bertrand, ma Plastic è il nome perché noi di plastica non vogliamo saperne, e sto preparando il nostro Bestia ti chiamava.
2: Bestia.
0: Mi viene ancora in mente quando che era ciclista, Bestia, io chiamavo, che sarà stato un motivo, si chiamava Bestia, ragazzi, non era Baia de Paia che resisteva, no, che era Baia de Paia che resisteva, andava in longo e il trascinava via tutto, compreso la paia. Ragazzi, tra poco macrobiotica, perché alle ore 15 grande appuntamento con, dall'altra parte ne parleremo tra pochi minuti.

0: E allora salutiamo il nostro Plastic Bertrand, ma basta plastica, adesso abbiamo l'umanoide ma non robotico della macrobiotica. Ore 15, prepara.
1: Ogni 15 prepariamo il budino di riso con le mele.
0: Ragazzi, budino di riso con le mele, quello per cui sarà... che piace a Gianni.
1: Esatto, faremo una bella, dico la ricetta, semplicissima.
0: Beh, ovviamente a dirla, sì.
1: Assolutamente. Si può prendere del succo di mela,
0: sì,
1: oppure fare una tisana di finocchio e anice, che sono dolci con la menta. Se non avete il succo di mela, fate questa tisana dei finocchi.
0: Fa digerire bene questa roba,
1: esatto,
0: ragazzi.
1: Poi, se fate un litro di roba, 5-6 copette di prodotto, insomma, di budino. Niente, io lo faccio oggi col succo di mela. Metto un pizzico di sale, perché il sale...
0: Anche il sale, però.
1: Sì, perché il sale cosa fa? Esalta il sapore dolce della mela.
0: Ah.
1: Perché il sale ci
0: ma
1: vuole...
0: Ma sale? Sale, però, te me ne
1: sì, sale marino volta. Integrale.
0: Sale marino integrale!
1: Infatti prima faremo una premessa di un 20 minuti e i quattro bianchi, quattro veleni bianchi. Che...
0: Ah, oggi è 30 che spieghi, sì, i quattro veleni bianchi.
1: Quattro veleni bianchi che vanno un po' a inquinare, indebolire.
0: Beh, poi possiamo anticiparli però ai nostri ascoltatori che
1: sì,
0: è impossibilità di arrivare qui nel nostro,
1: esatto,
0: presidio storico.
1: I quattro veleni bianchi che sono delle categorie di cibi che se l'uomo li mangia ogni giorno, ti aspettano i farmaci, hai scampo, perché
0: campa,
1: ti inquin...
0: campa male.
1: Quindi... che ti inquinano, sì, indeboliscono, sì, intossicano, sì, e per cui fanno tanti problemi che... ti tocca avere bisogno del medico alla fine, perché creano un terreno, soprattutto una flora batterica che comincia a acidificarsi, comincia a indebolirsi. E sono, primo, lo zucchero bianco. Lo zucchero bianco è uno dei veleni più potenti che potete mangiare. Io la chiamo la bomba atomica dell'umanità.
0: Addirittura?
1: Sì, perché lo zucchero bianco, in natura non esiste lo zucchero bianco.
0: Sì.
1: L'uomo cosa fa? Lo processa in modo dalla barbarietta o la canna da zucchero, no? Per cui lo processa in modo che toglie tutti i minerali che il corpo ha bisogno, tutti i minerali, tutte le fibre. In pratica, alla fine mangia un cibo non morto, ancora più morto, proprio, ed è un come si dice, un conservante eccezionale per tutto quello che è in roba in vasetto. Oppure nei cibi processati, dei farinacci, sì, tipo nei fette biscottate,
0: robe industriali, vada Dio, insomma, ma là però
1: assolutamente va lì e crea tanti problemi, perché è un ladro proprio di sali minerali, perché va subito in circolo nella milza, il pancreas, e questo toglie tutti i minerali che il corpo ha bisogno, subito nel sangue, nelle ossa, nei denti, dappertutto.
0: E se uno ha voglia di dolce, che sei?
1: Allora, se no, alternativa 10 dolcificanti, 10, pensate.
0: E noi sei uno, quindi 10, partiamo dal primo.
1: Dal primo, allora, il zucchero bianco, abbiamo capito che è il più velenoso. Ha dai 13 ai 15 passaggi chimici per arrivare al zucchero bianco.
0: Ma questa è roba negativa, parlavo di robe positive. Cioè.
1: Vabbè, intanto bisogna stimolare la coscienza per un cambiamento.
0: Allora, via lo zucchero bianco.
1: Il zucchero di canna è un po' meglio, ma è sempre un cristallo.
0: Ma è molto un po' meglio, non è molto meglio, quindi no, un po' meglio.
1: Via
0: che quello cristallo, via.
1: Poi abbiamo succo d'agave? Succo d'acero.
0: No, ma è come
1: sì, già un po' meglio dei primi due.
0: Già un po' meglio, quindi
1: succo d'acero,
0: un po' meglio.
1: Succo d'agave e miele.
0: E miele.
1: È già un po' meglio dei due primi due. Poi abbiamo il malto di riso, il sciroppo di riso, abbiamo la stevia.
0: La stevia, sì.
1: Abbiamo la frutta disidratata, tipo uvetta, albicocche,
0: l'uva passa,
1: prugne,
0: bella,
1: fichi.
0: Buona, ma io sempre l'uvetta,
1: fichi,
0: buonissima.
1: E per ultimo abbiamo la frutta fresca di stagione.
0: Qua, ragazzi.
1: Che possibilmente
0: non... sarà ora dei ciliegi.
1: Sì.
0: Gatto ciliegia la noti?
1: No. Se non, però adesso le ciliegie sono ancora piene d'acqua, si dice, no? Non hanno un sapore,
0: sì,
1: quella di giugno.
0: No, però
1: sono buone, sono mature, per cui avete capito quanti zuccheri sono in alternativa a quelle. Però io dico sempre, lo zucchero migliore che potete trovare, sapete dove lo trovate?
0: Dove?
1: Nei vegetali tondi. Forse è la prima volta che dico questa cosa qua.
0: Ma non lo so, ma intanto traduciamo quali sono sti vegetali tondi per
1: abbiamo
0: i nostri radio ascolta.
1: Abbiamo tre tipi di vegetali: la foglia, la radice e il frutto. Il frutto lavora nel centro della pancia, si dice qua, no? La foglia lavora qua sopra.
0: Una parte alta, quindi
1: esatto,
0: nello sterno.
1: Nello sterno, e poi c'è polmoni e cuore, lavora
0: sì,
1: la
0: polmoni
1: foglia,
0: e cuore, la foglia.
1: Cosa fa? La clorofilla verde della foglia trasforma l'emoglobina in sangue rosso. La radice lavora dall'ombelico in giù,
0: sì,
1: perché abbiamo tanti minerali.
0: Sì.
1: La parte centrale, stomaco, milza, pancreas e fegato, lavorano gli zuccheri. Gli zuccheri migliori li trovate nei

0: a livello energetico parlo io, no? Non è scientifico, sì? Proprio a livello energetico, cosa fa quel cibo nel corpo umano? Ogni cibo cosa fa? Raffredda
1: oppure
0: o riscalda? In termini yin e yang, sì. Yang riscalda, porta dentro contrazione, no?
1: Yang,
0: mentre lo yin raffredda.
1: Ah, yin raffredda.
0: Eh sì, era yin raffredda, per cui i cibi crudi raffreddano, gli zuccheri raffreddano.
1: Ma questo periodo qua, che se insomma una primavera è inoltrata, inoltrata, ormai siamo quasi a un mese dall'estate, che cibo consigli tu allora?
0: Vabbè, il cibo adesso, sai che ogni stagione c'è un cereale, adesso cominciamo a eliminare il riso tondo e corto, e cominciamo a mettere dentro il riso lungo e fine, tipo basmati.
1: Ma l'indiano cos'è? Oribe,
0: no, integrale sarebbe sempre meglio.
1: Ma indiano sarà in derivazione. Come ti dici, integrale? Beh, sì, integrale. Ti parli sempre all'integrale.
0: Assolutamente, assolutamente. Per cui ogni cibo ha questo effetto.
1: No, tu non hai fatto il riso, cosa butto dentro? Olio, cosa butto dentro? Basta.
0: Il posto è riso.
1: No, il posto è riso, riso e basta.
0: No, riso, lo mischi, verdure. Con le verdure di stagione, adesso cominciano le zucchine, cominciano, beh, carote tutto l'anno le trovi
1: bene. Insalata,
0: sì, sì, trovi il bel cappuccio, c'è sempre l'anno. Allora, bisogna sempre tener conto che i zuccheri migliori trovate nei vegetali tondi, che sono la cipolla, che è un vegetale tondo, no?
1: Sì.
0: Che sono a livello terra. Quello è lo zucchero migliore che potete trovare.
1: C'è cipolla.
0: Cipolla, poi la barbabietola.
1: Barbabietola, zucchero?
0: La zucca.
1: Zucca, arancione?
0: Vedi. La rapa.
1: La rapa?
0: E il finocchio.
1: Finocchio?
0: E il cavolo cappuccio. Sono tutte verdure tonde che sì. Hanno le giuste fibre, i giusti zuccheri che il corpo le assimila piano piano piano piano. Perché tutti quelli che ho detto prima, anche la frutta è molto in. Attenzione,
1: riesco ancora a cavalcare la trasgressione. Dio,
0: sì, la trasgressione è il sale della vita.
1: Esatto, visto che il sale lo si usa, invece è il sale della vita. La trasgressione, qua dipende quanta trasgressione. Vabbè. Perché se è tutto trasgressione, darissimo fuori un
0: prima
1: po' male.
0: Filippo,
1: si diraglia, ma
0: voglio morire felice, non lo sanno. Voglio
1: no,
0: morire...
1: pian. Oggi, se questo è Filippo,
0: Filippo sì.
1: Se ha permesso di questa cosa qua,
0: sì.
1: A te.
0: Mi hai detto,
1: ma voglio... in riferimento a cosa? Perché?
0: Perché hai detto una fiorentina, quanto buona sia.
1: E ti trovi a faccia cattiva? Cosa
0: che spuncio con la forchetta e mi fa un po' di sangue.
1: Ma è macabro, è bastardo allora?
0: È veramente un bastardo. Io
1: ho detto, voglio morire felice a questo punto.
0: Sì, no, diciamo felice. Che il mio obiettivo è creare una qualità della vita, perché il corpo umano, il corpo è il tempio dello spirito, corpo malato,
1: e
0: spirito questa non, deviato.
1: Non è la prima volta che ti adisi.
0: Assolutamente.
1: Guarda,
0: torniamo al nostro budino. Allora,
1: grazie.
0: Abbiamo messo un litro di succo di melo, un litro di tisana,
1: sì.
0: Metterò dentro dell'uvetta passa. Che prima ho lavato, ho lasciato anche gonfiare, insomma, ammorbidire. Poi metto dei fiocchi di mais, i cornflakes classici.
1: Cornflakes, sì.
0: Taglio la mela a cubetti. Appena taglio.
1: Sì, importante è il taglio. Parla una volta.
0: Assolutamente.
1: Il taglio è importante, il taglio. Sì. Mi non vorrei mai pensare.
0: Abbiamo 5 tipi di tagli noi.
1: Uno.
0: Primo, il cubetto che facciamo oggi lavora sull'intestino, perché il cubetto, vedi? Intestino.
1: Ma perché facciamo oggi che senso? Dea
0: tizi. Sì, taglio la mela oggi al cubetto e vado.
1: Ma quando taglio, intendo dire con un macchinario che taglia e fai
0: il
1: quadretto?
0: Coltello classico, io coltello il caddi.
1: Manico a legno?
0: Eh sì, il caddi che è un coltello che ha una lega particolare che non ossida i vegetali.
1: È importante che questo
0: sì,
1: anche il coltello. Io capisco, cioè ragazzi, anche il coltello.
0: Eh sì, perché il nostro pensiero è fondamentale. Conoscenza uguale coscienza.
1: Quindi...
0: l'intenzione che io do a quel taglio lavora su quell'organo,
1: lo spirito lo porto, cioè metto l'energia là, metto la vibrazione, metto che roba che ho in testa la porto
0: assolutamente.
1: Là
0: assolutamente perché il nostro pensiero
1: comunque a cubetti, perché allora alla fine
0: perché il cubetto, cioè... è come il nostro intestino, vedi che è un quadrato il nostro intestino,
1: quella roba lunga metri e
0: a forma,
1: di quadrato e quindi il cubetto quadrato.
0: Lavora sull'intestino, mentre se taglio a julienne il fiammifero lavora sul fegato, questa parte qua. Se taglio la
1: mezzaluna
0: lavoro sui polmoni, taglio la carota.
1: Ma scusa, ma se mi avesse della mela, facesse questi tre tagli su una stessa mela, non sarebbe una parte va là, una parte non conviene? Cioè una parte va su, una parte, non so, che è più diviso
0: sì,
1: per tre.
0: Sì,
1: per,
0: si potrebbe fare anche questo.
1: Giuliena, quadrato, che altro
0: sì,
1: sopra.
0: Sì, si potrebbe fare
1: e quindi
0: questo.
1: Agevolo tre, perché sono a mangiare tre mele, cazzo. E tre budini. Tre.
0: Diciamo che è una presa di coscienza, di dire ho l'intestino oggi debole, faccio quel taglio. O prendo anche quel colore, perché anche il colore lavora sull'intestino.
1: Ti hai messo gambe sul fattore primo cervello?
0: Sì.
1: Ti anni fate mito. Guardate che sbaglia. Mi dicevo sempre secondo. Ma no, cosa sapere? Il terzo, quarto, no, Il primo, ti dici l'importanza straordinaria dell'intestino, tutto e tanto parte da là.
0: Infatti,
1: quindi se teniamo l'equilibrio buono là, ne traiamo vantaggio.
0: Quando stai male, Luca.

0: Dove metti le mani?
1: Sì, là esattamente. Sua su chi metri, metri lunghi là l'intestino, sua pancia, se vero, sua pancia qua, esatto,
0: qua,
1: esatto.
0: Qua è questo il laboratorio, il mio chiamo una farmacia, questo il laboratorio della vita. Per cui oltre che ho messo dentro le mele a cubetti, tagliate a cubetti, lascio cucinare una decina di minuti, in modo che se io taglio finemente la mela, se spapola in crema, no, la mela.
1: Ho visto come ho fatto la perfezione, dove sei che scaldo sta roba?
0: Sulla una piastra elettrica io.
1: No, ok, ma una teccia apposita sì, o a caso?
0: Un acciaio con un fondo bello grosso.
1: Ah, ok. Sì, acciaio?
0: Sì. Acciaio, sì. Poi di che ho il semolino di riso, oggi non ho portato il mulinetto.
1: No.
0: L'ho preso il semolino di riso, okay. Lo addenso come fare una polentina.
1: Ok.
0: Addenso il budino.
1: Sì.
0: E
1: quanti minuti?
0: 7-8 minuti.
1: Ok.
0: Deve essere un po' morbido, perché se ne mettete troppo in fuori un paston. Dovete stare attenti.
1: un pastone.
0: Dovete un po' stare indietro, come fare la polenta, no? Se mette troppo farina diventa un pastone, se dice no. Una volta cotto lo mettono nelle coppette e qui faccio una granella di nocciole.
1: E qua mi attira a me la granella di nocciole.
0: Oppure ci metto dentro sopra del cacao.
1: Come fai la granella di nocciole?
0: Ecco, ho un frullino a mano.
1: Ah, tutto a mano, vedi?
0: Tutto a mano, frullino che gira, ma tiro la spaghetto, gira i coltellini, fuori la granella, faccio presto, costa 5-6 euro. E
1: ma costa questa roba? No, costa poco adesso.
0: Ah sì, 5-6 euro.
1: No, il budino di uso, no, il budino che te componi oggi non ha tanti costi, no? Dai,
0: ma no,
1: la granella,
0: le mele, il succo di mele all'artigiana, ma comunque fai presto. Bene. Poi si possono mettere qui, se volete, proprio una chicca, delle scaglie di cocco, della cannella macinata.
1: Buono.
0: O il cacao quello
1: meravigliao,
0: esatto,
1: meravigliao della canzone dell'ora di arbore.
0: Vediamo questo, sì? Il budino, questo io budino lo faccio per 3-4 giorni.
1: Cosa vuol dire? Ah, tu tieni in frigo dopo?
0: Sì, lo tengo in frigo, il giorno dopo lo scaldo a bagnomaria e ho sempre il budino pronto.
1: Buono come la volta prima o come io?
0: Un po' meno, però è ovvio che non è. Io ho sempre quattro cose preparate a casa.
1: Vai,
0: un cereale cotto.
1: Tipo
0: il miglio, il riso, lo cucino,
1: okay.
0: E mi basta per 3-4 giorni. Però non lo devo condire, perché se lo condisco comincia una fermentazione.
1: Mettiamo da solo.
0: Io lo metto su una terrina lì di vetro, e lui sta di buono.
1: Vito.
0: E quando ho bisogno, il giorno dopo, ho sempre un cereale, perché tanta gente mi dice: ma non ho tempo a cucinarlo, non ho tempo a far mangiare. Ma se tu ti organizzi.
1: Esatto.
0: Cazzo, ti trovi il tempo perché bisogna, come tutte le cose, se ti te organizzi, ti raggiungi a salute.
1: Sì.
0: L'obiettivo è la salute, no?
1: Ovvio.
0: Perché, come diceva Ippocrate 5.000 anni fa, se
1: fai del cibo
0: la tua medicina, fai la medicina il tuo cibo. I medici dovrebbero sapere che il piatto a tavola, quello che mangi ogni giorno, fa il tuo sangue, fa le tue cellule, fa il sistema nervoso.
1: Però dipende da come si approcciamo a mangiare. Se vuoi con sta rabbia e io mi tradisse e la squadra perde sempre.
0: Non fare mangiare.
1: Ti sia il Cittadella, Teosea.
0: Sì, sì.
1: Quest'anno cambiano zio deragliando mentalmente.
0: Non ho mai perso i playoff, abbiamo fatto 2-2 con il Ravenna.
1: Ma siamo di fuori
0: in casa. Adesso abbiamo fatto 1-1 e segna 10 minuti
1: da fuori.
0: Siamo da fuori ai playoff. Sì, ma ha detto Gabriele in 3 anni.
1: Pensavi meglio
0: in 3 anni andiamo su, adesso sto anno che ha detto era solo l'assestamento.
1: Quindi, accordo?
0: Sì.
1: Ah, parla di Serie A, torna in Serie A?
0: No, in Serie B, no, Serie A.
1: Ah, sì, in Serie C ancora?
0: Sì, in Serie C.
1: Ma in Serie C, Dio, ma...
0: Serie A, no, il mio stadio è Serie A, neanche il Padova non va in Serie A, insomma. Va bene.
1: Ha fatto una bella curva per me.
0: Sì, quello sì. I quattro bianchi, ora abbiamo detto, lo zucchero bianco,
1: sì.
0: Il latte bianco, perché non c'è nessun mammifero che beve latte dopo lo svezzamento, ma prima si ma quello di capra, mai capra e magna latte dopo lo svezzamento?
1: No.
0: Nessuno, solo l'uomo se una bestia che mangia.
1: Che bestia torna sempre utile. Te ieri una bestia nel ciclismo e bestia adesso in senso altamente dispregiativo.
0: Per cui mi spiace chi che vende formaggi, ma i formaggi non c'è un cibo per l'uomo.
1: Adesso usciremo e troveremo Dobusi degli espositori che va a casa. Subito sentivo questo, gli hai cuffiette. Dobusi che si sa adesso. È tre a casa.
0: Diciamo che la trasgressione sale da lì.
1: Bravo.
0: Se mangio un po' di grana, un po' di gorgonzola ogni tanto, non sai, con la mozzarella.
1: Quando chiedo la pizza e gli dico acqua cotta, guarda che mica fa solto nome questa volta, gli dico: no, non ti conosce tutti.
0: No, no.
1: Un certo free flavor mi ha detto così. Perché mi vanno qua, come dire, o malato, o chiamiamo.
0: Prima volta mi ha detto
1: che
0: l'ospedale, l'Inps,
1: a pizza con l'acqua cotta. Non 30 secondi, ma neanche.
0: 30 secondi.
1: Uno pensa l'acqua cotta, la metto, ma non è così. Guarda che l'acqua cotta, se è un rito, farla.
0: Assolutamente, è uno dei rimedi cinesi più antichi dell'essere umano.
1: Esatto.
0: Perché l'acqua cotta cosa fa? Va a dilatare lo stomaco dilatare l'intestino e robe si mette a posto da sole, una cosa semplicissima.
1: Sì, no, ma per farla uno pensa mettela così.
0: No. Intanto bisogna prendere, sarebbe prendere una teiera de ghisa, sarebbe la cosa migliore, però vabbè.
1: Teiera de ghisa e l'acqua mariquella che te...
0: Acqua di sorgente.
1: Ragazzi, là voglio arrivare.
0: Anche qui è una roba importante.
1: Beh, ma che se possibilità a Santa Croce Bigolina.
0: Sì, Croce Bigolina oppure a San Giorgio in Bosco.
1: San Giorgio in Bosco.
0: Sant'Anna Morosina anche.
1: Sant'Anna Morosina era quella classica tua. Però attenzione con il vetro, da damigianella o bottiglia in vetro con tappo di sughero.
0: Esatto. E anche sarebbe meglio tenerla un giorno al sole. Vabbè.
1: Siamo sicuri?
0: Eh beh, sì.
1: Al sole. Solarizzare, ma sono i bicchieri miti qua. Nelle vere trasmissioni, è vero, mettavamo il bicchiere fuori a solarizzare e a trasmissione andava che era una meraviglia. Sì, è vero, mi ricordo.
0: Tutte cose che se uno ci crede funzionano, se no, cavolo, i ragazzi, ognuno ha il suo credo, no? Mi rispetto esatto. Tutti.
1: Guarda qua, il vero fiorello del petalobro, Rosello ha varcato la sogliola. Nutributtero della sanità pure a latta di mucca, naturopazzita, l'europissima. Signori, il Davide ha fatto la poesia. Quindi per il budino, succo di mela, mela dadini, uva passa e semolino?
0: Esatto, Luisa? Esatto, perfetto, come fare un budino. Puoi cambiare anche frutta, puoi mettere anche le pere, le albicocche, puoi cambiare uvetta, puoi cambiare mettere i datteri, i fichi, le albicocche secche, mele secche. Qui la fantasia di ognuno poi cambia le cose, no? Però io consiglio il semolino di riso, c'è anche il semolino di grano, però il grano è il glutine, io sono sempre contro quello che è il glutine perché è infiammatorio.
1: Hai capito? Guarda qua, infatti mi sono tolto tutti i formaggi anche di capra o pecora.
0: Bravo.
1: Ma chi come a me, il dottor Ennio mi ha consigliato la dieta in base al gruppo sanguigno, come faccio a rinunciare alla carne di pollo, il tacchino bio, il manzo?
0: Ma no, io non sono contro la carne e il pesce, però devi conoscere il ciclo biologico che ha fatto quell'animale. Esatto. Se è stato libero, ha mangiato grano, l'erba, va
1: è
0: bene.
1: Già diverso rispetto a quell'allevamento intensivo, insomma. Fabio Beccheri, strana ragazzi, che ha una qualità veramente eccessa,
0: esatto,
1: abbiamo in vista ragazzi, dai,
0: sì,
1: provare
0: sì.
1: Per credersi a Iazzone qua, provare per credere, conoscerlo e vederlo in te by di oggi, perché è un grande su tutti i punti di vista e vedrà consigli, ma a parte questo non si tratta di mangiare carne sempre,
0: no.
1: Però se qui a rara volta o esatto. Non rara che te dici voglio avere sicuramente un po' più di tutela, garanzia, te veda uno così, da qui che ne è tanti così, ragazzi,
0: assolutamente.
1: Per la serie buone notizie, oggi 16 maggio 2026 si stagnano all'orizzonte meravigliose cime innevate di un bianco così candido,
0: wow,
1: che sembrano quelle nuvole che ormai non siamo più destinati a vedere nel cielo. E in effetti sì, perché cielo ce l'ho qua, non che sei a io assolutamente, ma che sei quell'impero che nevicava l'altro giorno in quella del 1008 e passa del Monte Grappa, dove i cieli ogni tanto sgombri dal tutto lo sono ancora, però purtroppo che avevamo quelle scie maledette. Lunedì ne parleremo alle 14 con il grande ritorno Rosario Marciano per quanto riguarda la geoingegneria clandestina, quello che continua inesorabilmente a venire sopra le nostre teste. Tutto ricade.
0: Vabbè, gli ultimi due bianchi poi vado.
1: Vai.
0: Allora, la farina bianca, un altro veleno pazzesco. L'uomo occidentale mangia quintali di farina bianca. Partiamo da pizza, piadine, fette biscottate, brioche, pane.
1: Troppo.
0: Questa si trasforma in zuccheri grassi, eh. La farina bianca è un altro veleno come lo zucchero e crea sempre dipendenza.
1: Sì.
0: Io da anni ho eliminato pasta e pane. Per cui
1: chi le pite elimini tutte le pite. Ti abbiamo fatto un elenco una volta,
0: le pite.
1: E pane, e pizza, e pasta, e porco,
0: e pomodori,
1: e pomodori,
0: e peperoni
1: e piselli, no, però sì.
0: No, i piselli no. Le pastine, il pandoro.
1: Pasticcio? Ma il pasticcio? Parliamo di anche il pasticcio. A polenta no, però. A polenta no.
0: No, polenta è buona, se è fatta bene, polenta è buona. Tutte le pine, che sei 20 p.
1: Ma ti fai un canto su polenta, ti ricordi come ho fatto
0: sì,
1: il canto?
0: Infatti,
1: bello quello.
0: Madonna,
1: bisogna ritornare a farlo. Bisogna che ritorniamo a fare.
0: Ho le fotocopie a casa. Se vuoi,
1: bello,
0: le porto via domenica.
1: Porta
0: la
1: via,
0: polenta
1: sì.
0: Si gira così, si caga così, se mena si così, se caga così.
1: Ah,
0: se fa il gesto.
1: No, ogni volta che io dico se fa il gesto ora caga, che è il culo che va a destra a sinistra. Cioè, ragazzi, là che non sei nulla inventato qua, ragazzi.
0: No, perché il corpo, la danza del corpo è collegata alla mente, Corpo sano, mente sana, e il corpo.
1: Corpo è sano. Quando
0: la danza.
1: Mente sana in corpo è sano. Vabbè.
0: La danza.
1: Senti, e Paolo Amire dice questo: ti ricordo che se metti una ciotola di latte per terra, vedrai che un cane e un gatto andrà a mangiare qualsiasi età abbiano. Però ragazzi,
0: vabbè, mi metto sul davanzale, dicono che c'è cani e gatti, bisogna anche proteggere robe che non
1: ti
0: cremo.
1: Ti chiede bere le tisane con zenzero e limone, la cannella, chiodo di garofano, cardo e tutto il resto.
0: Sì, va bene, però
1: cioè, fa bene al microbiota, fa bene all'intestino, fa bene
0: allora
1: insomma.
0: Piano Allora, io la macrobiota è uno stile di vita, non è solo cibo. Per cui piano con la... Allora, io consiglio di bere tanto la mattina a stomaco vuoto, se proprio devi bere, due tazze, sì. Con delle tigiane in base alla stagione. Io faccio i decotti più autunno-inverno, perché la natura, autunno-inverno, sì, l'energia va dentro dove? Dentro le radici, dentro i rami, dentro i semi e dentro le bacche.
1: Ah, boia.
0: Per cui da metà ottobre fino a metà aprile faccio i decotti con radici, semi, bacche. Mentre da metà aprile in poi fino a metà ottobre farò
1: adesso, insomma,
0: infusioni, tigiane.
1: Adesso sei tigiane, quindi?
0: Tigiane, con foglie, fiori e frutti.
1: Ma raccolti da te o comprai?
0: O raccolgo o li prendo, di solito.
1: Ecco, voi dite questo, raccolti in zone sfidate, che non magari sotto a il ceramificio.
0: Oggi ho fatto la crema di ortiche qui.
1: Crema di ortica?
0: Sì, con qui la gas.
1: A mangiare?
0: È andata,
1: ma
0: no, qui la gas, no? È andata stramangiata. Per cui ho fatto un soffrittino di cipolle del mio orto.
1: Sì.
0: Ho fatto raccogliere lì con la pioggia le ortiche, i germogli però di ortiche.
1: Perché da foglie di menta può andare bene qualcosa?
0: Sì, va bene adesso d'estate, va bene tutto quello che è foglie di menta, limone, zenzero, va benissimo. Per cui foglie ce ne sono finché volete, melissa, verbena, menta, passiflora, tiglio, biancospino.
1: Il tiglio, biancospino, cazzo.
0: Perché la natura ti dà...
1: Anche per lo stress il tiglio, biancospino è importante.
0: Calma,
1: cioè,
0: la pressione.
1: Calma la pressione.
0: Perché la natura è fantastica, ti dà quell'erba in quel momento che il corpo ha bisogno.
1: Ma contamina la massa, perché se mi assassi più tranquilli, cacchio. Perché se mi ha assassinato, è tutto sto cemento, cosa Dio, viene avanti. So. Madonna di Dio.
0: Comunque la natura è per la grande madre. Che ti nutre. Per cui se noi andiamo a conoscere il tiglio, che viene far poco, viene il tiglio,
1: sì,
0: non è a caso, perché il corpo ha bisogno di quell'erba in,
1: sì,
0: in quel
1: periodo,
0: momento.
1: La stagionalità, il periodo, il momento, esatto.
0: Ma
1: nulla è a caso.
0: La macrobiotica va a approfondire questa cosa, come le spezie yang che io uso più d'inverno sono cannella, chiodo di garofano, noce moscata e anche lo zenzero, che è più invernale.
1: No, perché faccio riferimento al fatto che hai detto che nessun animale da adulto non beve latte. Io dico che adulto invece beve latte lo stesso, tutto sommato.
0: Chi
1: alcuni
0: beve latte? Il cavallo, la pecora.
1: No,
0: la
1: dice, te assi una tazza là, forse perché ha tanta fame che tocca bevere il latte. Io dice, il cane e il gatto può andare a bere,
0: sì, perché
1: il
0: animali...
1: I nostri qua sono talmente abituati, qua Silvestro, Band, qua Aristocratico. Visto che il dorme fuori dalla porta, visto che lei è fuori che il dorme.
0: E li abbiamo manipolati noi, ma un animale selvatico non mangerà mai latte dopo lo svezzamento.
1: Perché piede cinghiai dove ti abiti, te lo sai.
0: Lo so. Un animale selvatico non va più a lattare perché la teta della mamma non fa più latte, va a mangiarsi erba e altre robe che sono in giro, per cui siamo noi soli stati manipolati dall'industria, dal contesto, che il latte dal calcio, invece giocava il calcio, perché
1: il calcio cittadella era quello di prima. Senti, il cioccolato possiamo perdere tutto, quello fondente magari qualche morsicchino.
0: Allora, tutti i frutti tropicali sono molto in vuol dire
1: in
0: che dilatano,
1: dilata,
0: perché
1: dilata.
0: È un ambiente caldo come i tropici,
1: sì,
0: hanno bisogno di dilatare, espandere, portare fuori il calore dal corpo, e allora, sì, loro hanno il cacao, il caffè, il pompelmo, il kiwi, tutti i frutti tropicali, la banana, sì. Qui da noi quando è che possiamo mangiarli? Nel periodo molto estivo, che abbiamo
1: con 30, caldo,
0: con 30 gradi,
1: 30
0: va bene,
1: 30 barrette sulla testa di umidità,
0: ecco, quello ha un senso. Ma mangiarli tutto l'anno, la banana, il pompelmo, i kiwi.
1: Senti, Paul ti chiede, Paul, come che puoi fare per il calcio non avendo DAZN e neanche Sky? Come fa, a parte battute, come fai per il calcio, per le ossa?
0: Sesamo, dipende calcio.
1: Apriti Gomasio, sesamo, allora
0: apriti o sesamo,
1: apriti
0: le lenticchie, la foglia verde. Se tu approfondisci il cibo, cioè tutto quello che ti serve, io non ho mai preso un integratore in vita mia.
1: No, ma neanche l'esperina, niente ti demerito proprio.
0: Ma sono 40 anni, non so neanche se sei un termometro, non esiste.
1: Ragazzi,
0: conosce le erbe selvatiche, la piantagine, l'ortica, il tarassaco, la malva, sono pieni di minerali. Ritorniamo a conoscere le erbe selvatiche, le erbe di Dio le chiamo io.
1: Goethe diceva che il bosco è la vera farmacia di Dio, lui dice che è erbe di Dio e quindi può andare bene.
0: Sai, sono 4 i supermercati dell'essere umano.
1: Vai che te credi, un minuto, vai.
0: 4. Il bosco, dove ci sono le erbe selvatiche.
1: Bravo.
0: Gli orti sociali, i campi, dove, sì, semini cereali.
1: Sì.
0: E il quarto supermercato qual è? Il mare.
1: Il mare. Senti,
0: dove sono le alghe?
1: A cena alla Scianda, perché sarà lo spazio il 2 giugno, ti sarai con noi altri,
0: sì,
1: al pari di Leo, piuttosto che Marco e tutti gli altri.
0: Ci sarò.
1: Sì, no,
0: e farò delle pratiche lunga vita,
1: esatto,
0: i mantra
1: nel bosco, in una location strepitosissimamente strepitosa.
0: Sì, parleremo
1: i semi di ghia può andare bene o no?
0: Ottimo, tutto quello che è seme va bene. Io ho fatto il libro Il seme della vita, chi vuole...
1: Ah, cos'è, il libro qua oggi, esatto, è un bel libro, ragazzi, tosto. Sì.
0: 256 pagine, 9 capitoli, e un po' le mie esperienze di 40 anni, e spiego che il cibo più importante che non si conserva più di tutti, che mangiano in tutto il mondo...
1: Tutto il mondo?
0: È il riso.
1: Ah beh, il riso, sì ragazzi, sfama umanità, il riso.
0: Riso integrale.
1: Ma sì,
0: riso. Mangiate riso, campate 100 anni. Ciao.
1: Ciao, va di là che te parti col torneo del riso, il budino, le mele.
0: E forza Toro.
1: Sempre in avanti, domani sera a lei a mezzogiorno i derby, alla sera si scende in campo a Cagliari, perché Cagliari che serve un punto, e poi sarà il derby all'ultima. Ma andiamo in archivio che è la stagione calcistica. Spot e poi altra ora.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
1: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
8: Memorie del futuro, ovvero tramonti e fate una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
9: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
10: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
9: Per info e prenotazioni
12: 3
7: 2 9
12: 0 0
7: 3
12: 8
7: 9
1: 8
13: 8.
3: Ciao Mara.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
15: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
16: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
17: La sequenza magica è la seguente.
15: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
18: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
19: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio,
12: Vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
19: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
20: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
19: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
20: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
19: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
20: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
19: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
20: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
21: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio, 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: A presto. Bob Marley era Bob Marley, ma il ricordo di Peter Tosh non è da meno. Va bene, nella sua più classica canzone Buckingham Palace. Signori, bellissima questa. Bellissima. E lunghissima anche.

Saluto Sergio Renier, cantautore del Venezian e non solo. Emergenza ambientale abbiamo fatto ascoltare un'infinità di volte. Grazie per quello che fate, mi dice. Grazie Mattia. Detto questo, secondo me il consumo di suolo si compirà quando le mafie torneranno a fare le stragi. Scusate, ma siamo infiltrati da sta merda. Viva la vita! E allora, ciao a Sergio! Hey.

Ricordo, mercoledì 20 maggio, ore 18:30, presso la Fondazione Studi Università di Vicenza, Luca Bassanesi in dialogo con Luca Ancetti per raccontare in anteprima, tra musica e parole, il nuovo lavoro Terra de Mare, De Laghi e De Monti. Ingresso gratuito, ovvio, su prenotazione. Comunque, alla fine dell'evento sarà offerto un buffet a tutti i presentissimi. Per quindi iscriversi bisogna andare alla pagina del Giornale di Vicenza, ilgiornaledivicenza.it. Scorrendo si trova la foto dell'evento, basta cliccarci sopra. Ciao Luca Bassanese, ripeto, stamattina ci siamo sentiti per definire tutti i contorni e tutto il contenuto per quanto riguarda l'appuntamentissimo del concertone del 27 giugno a nome di Mara, nel ricordo di Mara. Mara è sempre qui con noi, ci mancherebbe, al pari della Cristina, e quindi diamo in là a questo grande concertone, ma tutto aperto dallo spettacolo di Danilo, Leo Lazzarini, tra pochi giorni ne daremo anche il titolo, supportato dai Cini del Sole, con lo spettacolo che quindi ci regaleranno in quel pomeriggio del 27 di giugno. Poi, ripeto, si chiude la serata con il grande concerto di Luca Bassanesi, tutto qui a Radio Gama 5 all'esterno, tempo permettendo, altrimenti dovremmo andare sicuramente all'interno, ma noi si spera di poter allestire tutto, anche perché il service, le luci, il palchetto, e quindi ci stiamo attrezzando, organizzando nel miglior modo possibile. Sabato 27 giugno, non prendetevi appuntamento, vi aspettiamo direttamente qui sui 94 megahertz. Dopodiché ricordo che saluto anche gli amici del chiosco Boraccia. Stamattina mi hanno portato praticamente quindi la locandina, o comunque il programma di giornata per quanto riguarda il giorno 15 agosto 2026. Sapete, l'altro anno è stato un successone con la S maiuscola, e quindi ritorneremo sicuramente in località Lobbia, a Campo Fontana, siamo in provincia di Verona, e ci sarà quel classico grande tradizionale menù fatto di salsiccia, carne salata, polenti, sottaceti, fagioli, e quindi formaggio magari a volontà fino a sciopare i medise, il tutto per una modica cifra di 20 euro. Quindi veramente, ripeto, si è mangiato veramente in maniera ciclopica l'altrui volta. E dopodiché per le prenotazioni vi rimanderò al numero che quindi qui trovo scritto per la qualcosa, quindi potete chiamare tranquillamente Silvia per quanto riguarda le prenotazioni. Ma comunque, ripeto, ne faremo anche qui da noi un volantino per il nostro appuntamento, prima ovvio di salire lì in quel contesto dal quale si domina veramente tutto il circondario, ed è una serie di quadri al naturale di una bellezza veramente inestimabile. Noi faremo sicuramente la grande scarpinata, inteso fattibile a tutti, ovvio, in mezzo a quel contesto boschivo che ci porta praticamente nella sommità dove tengono questo chiosco, il chiosco Boraccia, località 1500 più o meno, insomma 1500, e quindi considerando che l'altro anno era un bel calore nelle nostre realtà di pianura, lì si respirava veramente una giornata strepitosa, quello che speriamo di poter ricomporre anche quest'anno. Comunque, ripeto, mi è arrivato anche questo stamattina, va bene, quindi salutiamo e ringraziamo anche a Silvia qui presente con il banchetto, per chi fosse interessato magari anche per acquistare del formaggio con la F maiuscola oppure anche dell'affettato, qui lo trovate sicuramente con taglio fresco a velocità supersonica. Dicevo del 2 giugno saremo quindi al Bosco di Faont, lo faremo praticamente perché andremo a rincontrare i nostri amici fate, di Folletti, di Gnomi e di Streghe. Saluteremo il torrente, faremo il percorso a piedi, quindi la scarpinata con la guida Marco Scapin, poi lui sarà protagonista, anche essendo maestro di tutto, anche della musica, e così farà anche magari la sua compagna al fianco, e quindi vuol dire praticamente quella voce che ben tante volte abbiamo sentito e apprezzato con notevole applauso per quanto riguarda, vi ricordate, quella bella ciao in maniera spagnoleggiante, e poi andremo a salutare l'albero maestro, i ghiri del Casarin, piuttosto che quello che offriranno i nostri grandi amici, insomma, della family appunto di Mara e Alberto, mi viene ancora a dire così, assolutamente, considerando appunto che faremo una sosta a metà percorso e quindi ci sarà un rinfresco proprio lì dove ci sta il Casarin della nostra grande Mara. Poi con Monia, ripeto, sarà un momento di musica, e poi lei è una catalizzatrice, oltretutto una canalizzatrice, per meglio dire, quindi se vi è bisogno magari
sapere qualcosina di particolare appunto sui vostri sogni o controsogni, potete chiedere anche a lei. Poi le pentasfere, Genesa Sfera, Genesa Crystal, c'è di tutto di più insomma nell'arco di quella giornata, in un quindi quadretto idilliaco per comporre tutto questo al pari dello spettacolo che nel primo pomeriggio, già il mattino quando faremo la sosta, il tutto sarà impreziosito anche dalla figura del grande Danilo Leo Lazzarini, perché nel pomeriggio comunque lì di fronte alla collinetta daremo il là allo spettacolo dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Quindi insomma anche il 2 giugno lo stiamo colorando nel miglior modo possibile. Poi è ovvio, la giornata deve essere positiva, perché altrimenti se dovesse piovere noi saremo sicuramente alla mercé insomma del sistema delle salamandre, dei funghi no assolutamente per quanto riguarda la stagione, ma delle salamandre ne abbiamo viste più di qualche volta, questo manto altamente vellutato, nel senso insomma questo nero svettante di giallo o rosso strepitoso. I marmittoni stanno arrivando, ne ho portate 4 invece che 12, quindi arriveranno. Volevo ringraziare Fabio Cacchio, ringrazio il nostro Fabio Istranese e il Becker per quanto riguarda i marmittoni, quindi sono arrivati e ne ho già portato su 4, però adesso i ragazzi stanno quindi assaggiando un po' il terreno dove dovremo posizionare tutto questo, in maniera tale che i nostri speaker quando dovranno uscire, perché magari uno tira de cicca, uno vuole sicuramente salutare le stelle, l'altro va ad abbracciare la Siesa, d'altronde casa Cesa e Siesa si diceva un tempo, si continua a dirlo ancora oggi, ebbene allora andremo, perché qua che sono 2 marmittoni, 3, però il resto vuol dire andare come nel caso di oggi a intaccare il sistema del fango, che è anche un bel vedere, però mettiamo qualche marmittone in più in maniera tale che qua sicuramente all'esterno poi rimane tutto il resto del giardino, ci mancherebbe altro. Va bene, detto questo salutiamo anche il sistema arboreo del nostro micro Eden di 94 MHz. Per quanto riguarda il resto, cosa avevo ancora da dirvi? Ah no, in riferimento a quello che si diceva con il nostro amico dei datteri biosolidali della Cisgiordania, che è tornato al suo quindi trampolino di lancio sotto il portico, per chi ne fosse interessato, ripeto, trovate ancora i prodotti. Vabbè, tanti sono stati piazzati, basta kefia e anche tutti i cosiddetti datteri sfusi, 5 kg li abbiamo già ampiamente finiti, ma c'è ancora qualche confezione, vedevo poc'anzi, quindi se, per chi ne fosse interessato, lì ha portato un bel po' di roba in più. No, volevo dirvi che a proposito di quello che si accennava per quanto riguarda il commercio con gli insediamenti illegali, c'è stata questa praticamente proposta di legge che è stata depositata appunto attraverso quelli di AVS, quindi Alleanza Verde e Sinistra, piuttosto che il Movimento 5 Stelle, così il Partito Democratico, per quanto riguarda soprattutto il fatto che noi come italiani, cioè l'Italia da un punto di vista commerciale con quelli là purtroppo importiamo oltre 1 miliardo di beni e servizi proprio da Israele, oltre 1 miliardo di beni e servizi Israele ogni 12 mesi, quindi ogni anno. Questo vuol dire sicuramente aumentare poi anche l'occupazione illegale della Cisgiordania, perché lì conosciamo gli sfollamenti, gli espropri, le demolizioni, devastazioni, uccisioni, cioè abbiamo di tutto e di più. È stata depositata questa, diciamo, proposta di legge alla Camera per vietare quindi l'importazione e soprattutto la pubblicizzazione di beni e servizi da questi insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato, insediamenti illegali che continuano però sicuramente a spuntare come funghi. D'altronde hanno dalla loro parte oggi l'esercito dell'IDF, hanno dalla loro parte sicuramente la Knesset, oggi che comanda la sponda israeliana, quindi vuol dire praticamente il Parlamento israeliano. Dopodiché, ovvio, l'aiuto di quel signore che appunto tirano per la giacchetta in maniera vincente, perché è assolutamente sottoricato per tutto quello che può essere anche il sistema Epstein, ma tanto altro, e quindi soprattutto per il fatto che le lobby hanno fatto sì che questa volta insomma primeggiasse lui a livello di gara elettorale, quindi vuol dire un nuovo ritorno sullo scranno presidenziale americano appunto del nostro psicopatico signor Donald Trump. È ovvio che, ripeto, oggi il fronte sionista domina la scena più del previsto, ma di questo casomai ne accenneremo qualcosina lunedì prossimo. Perché? Perché adesso volevo invece depositarmi, non per quanto riguarda questa legge per lo stop, sperando che sicuramente possa servire qualcosina anche tutto ciò, ma siamo all'interno dell'ennesima emergenza. D'altronde abbiamo aperture di telegiornali, non come nei vecchi tempi, ecco, vi anticipo il finale di quello che voglio farvi capire secondo il punto di vista. Secondo me non partiremo con il sistema pandemico di allora, secondo il mio punto di vista non arriveremo ad essere impaludati e soprattutto
sotto quel fenomenale ricatto di allora. Dico questo perché secondo il mio punto di vista quello che hanno messo in atto, è ovvio che comunque ci proveranno, per carità, però la reazione che c'è stata in queste ultime settimane non è stata, secondo il mio punto di vista, quella assolutamente impaurita come lo fu allora, nel senso che ovvio la questione è un po' diversa parlando di antivirus, anche se è ovvio, se andiamo a per carità tuffarci all'interno di quel piano pandemico, è ovvio che il piano pandemico non è che si distingua molto rispetto a quelli precedenti, all'interno dei quali noi avremo sicuramente la stessa stagione del Covid, che non viene magari superata in toto, ma avremo, diciamo, una resa amministrativamente più ordinata, insomma, e quindi siamo all'interno di quei contesti laddove assolutamente con un'accelerata portentosa da un punto di vista allarmistico potrebbe arrivare ancora in nostra dote negativa assolutamente il sistema del ricattesimo e quindi Green Pass piuttosto che obbligatorietà da una parte e dall'altra. Però penso che questa formula che oggi hanno incistato nel nostro sistema, soprattutto radio televisivo e quindi da un punto di vista mass mediatico, sia in riferimento ad un ballon d'essai, cioè hanno visto intanto, giocando con l'antivirus in questa imbarcazione in mezzo mare, quindi i ratti, i topi, tutto quello che può essere, noi eravamo fermi ancora, se vi ricordate, i pericoli quando avevamo i genitori che ci dicevano attenzione a non lanciarvi, noi lo si faceva nonostante tutto, all'interno di quelle pozze calde, se vi ricordate, lungo il corso della Brenta da parte del sottoscritto, oppure quelle che ci stanno da ieri a oggi lungo la Piave o lungo altre realtà fluviali, perché sapete la pipì del ratto, del topo, piuttosto che a Pantegana, piuttosto che il sorsasso, e quindi vuol dire praticamente la leptospirosi, no, lap dance arrivò dopo il palo della lap dance, qui c'era un palo da prendere sulla fronte da bloccare il terzo occhio, per quanto riguardava sicuramente, diciamo, quel sistema di infezione o comunque di pericolosità rivestita all'leptospirosi. Quindi adesso torna di moda perché c'è una rotazione anche nel sistema animalesco, i babastrigli, quindi i pipistrelli, adesso tocca il ratto. Va bene, dicevo il ballon d'essai, cioè ballon d'essai vuol dire praticamente io butto fuori la notizia e ne tasto la reazione da un punto di vista sociale, da un punto di vista popolare. Quindi secondo il punto di vista è stato più che altro un ballon d'essai, questo non significa che un domani non siano pronti a ripartire, però per quanto riguarda questo antivirus io penso che la cosa vada a rientrare, anche perché tutto sommato, se ben notiamo a destra, a sinistra, in alto, in basso, abbiamo già altre emergenze come quella bellica e quella energetica che ci spolpano via nonostante tutto per quanto riguarda la nostra realtà ansiogena e quindi la nostra, diciamo, preoccupazione a livello quotidiano, quindi quell'emergenza, quindi metterne un'altra subito, sì, per carità, se volessero, per carità, però dal mio punto di vista non è così, anche perché se noi ben ci ricordiamo in riferimento alla avvio, allo start, al vagito iniziale del fenomeno Covid, se vi ricordate, noi eravamo fermi a quel pranzo lì, in quel del Gambaro, nel mese di febbraio. Oggi siamo già alla metà del mese di maggio e già allora si diceva che tutto sommato lì dove abbiamo i virus che devono circolare con il caldo, l'abbiamo detto in mille formule, con il caldo tutto andrebbe sicuramente un po' deprimendosi, nel senso che quella focosità, quella, diciamo, cattiveria iniziale del virus magari andrebbe ad attenuarsi perché il caldo, col caldo, se vi ricordate, noi in effetti già in quell'edizione 2020 eravamo già in motonave, per carità, col giusto distanziamento, ma quando mai? Con la mascherina tutti, ma quando mai? Con il gel tra le mani, ma quando mai? E quindi eravamo lì assolutamente presenti. Quindi dico che tutto sommato, se far partire adesso un colpaccio, per carità, potrebbero prepararlo, diciamo, magari per ottobre-novembre, per quando ritornerà il momento, insomma, del sbandamento climatico, nel senso che andrà sicuramente affermandosi un po' di freddo e rigidità. Adesso insomma starà avanzato il caldo, già in sto momento rispetto all'arrivo di stamattina siamo già in maniche corte, perché già il sole che oggi fuoriesce del 16 maggio comincia già a dare ampie spiattellate, insomma, di caldo. Quindi secondo il mio punto di vista, però sono l'ultimo del carro per la quel cosa, non faccio testo, ma secondo il mio punto di vista con l'antivirus non arriveremo assolutamente a rimettere in sesto tutto quel malvagio ricordo. Però ovvio, un ballon d'essai lo è stato, ma lo fanno spesse volte, anche perché tra poco, ripeto, quante emergenze dovremo mettere sicuramente quindi ne a toia di italiani, perché tra poco sia chiaro quella idrica, quella siccitosa, quella climatica, quindi sul riscaldamento, la CO2, quindi quella è già pronta lì, è solo, diciamo, da spingere leggermente
sicuramente nelle prossime settimane o dalle prossime settimane. Quindi penso che il problemone sarà casomai qualche altro, anche perché all'orizzonte prossimo e ravvicinato, di questo volevo accennarvi, ci sarà un'altra pandemia, perché in questo caso noi abbiamo l'ONU che è già sceso in campo, abbiamo già sicuramente determinate realtà internazionali che ci hanno detto, cari signori, non è una questione di se, ma di quando casomai, non di se. E quindi già se traduciamo questo, è ovvio ragazzi, qua abbiamo un rischio elevatissimo, perché l'ufficio delle Nazioni Unite per quanto riguarda la riduzione del rischio di catastrofi viene a dirci, guarda che non è una questione di se, ma di quando casomai. Si parla in questo caso della pandemia, ma non legabile all'antivirus o comunque a qualche altro animaletto che sicuramente faranno uscire dal cilindro il prima possibile, magari, non lo so, ma in questo caso parlo della pandemia digitale, perché la pandemia digitale viene considerato un rischio imminente, praticamente certo, non è più solo un'ipotesi, non è più un suggerimento, è assolutamente qualcosa di gravoso. Vai avanti CEO, ti ringrazio, ti saluto, buon rientro, ci vediamo a giugno, e quindi fatti dare la data che trovi nel sito ovunque, gas di giugno, mi fai un pronto così faccio due righe e lo lanciamo in diretta tutto quello che porterai in più o in meno quel giorno. Thank you very much. Ciao bello, ciao, quindi rientri a casa. Ciao bello, grazie mille, ciao, grazie a te. Quindi la pandemia digitale è un problemone enorme. Quando noi parliamo di pandemia digitale, noi oggi viviamo assolutamente nella nostra palude, digitalmente parlando, H24. Questo vuol dire praticamente che cosa? Che quindi gli attacchi cibernetici già ne abbiamo sentito parlare, sappiamo che oltre il 90% di tutto quello che comporta oggi, quindi l'andare avanti con internet, è posizionato lì in basso, laddove sopra ci sta l'acqua, quindi vuol dire se andiamo a rompere i cavi sottomarini cosa comportiamo? Poi abbiamo gli eventi climatici estremi e quindi costruiranno sicuramente la pandemia digitale, ci hanno già provato in gran parte. Cosa vorrà dire nel caso di una tempesta solare costruita ad arte attraverso una geoingegneria più o meno clandestina, o anzi in questo caso altamente clandestina? Se ci sarà l'ennesimo attacco cibernetico ben strutturato e ben focalizzato in una determinata direzione, cosa vuol dire arrivare ad una paralisi a 360 gradi per quanto riguarda come faccio qui i pagamenti globali, mia azienda di Dio te mande, come faccio con gli ospedali che non avrà più sicuramente accesso ai miei dati, come faccio col blocco dei sistemi di comunicazione, cioè reti elettriche va in crisi, si è tomato, e invece sì, sarà esattamente così. E quindi attenzione, perché il documento che arriva da parte dell'ONU già ci mette sicuramente in disequilibrio per quanto riguarda il fatto che il mondo si deve assolutamente preparare alla catastrofe digitale. Va bene, speriamo un po' più in là, quindi ripeto, adesso magari stanno propendendo per una pandemia digitale e quindi vuol dire che dovremo fare veramente attenzione, perché sappiamo anche quanto ormai del nostro sistema lavorativo e non solo, insomma, passi attraverso sistemi digitali globali o comunque internet o robe alquanto similari. Noi abbiamo quasi il 70%, quindi vuol dire 2/3 della popolazione mondiale che utilizza assolutamente internet, quindi già oggi lo viene utilizzato per imbarbarire un po' il nostro sistema informativo, per sicuramente darci consigli malevoli piuttosto che direzioni altamente errate, ma questo lo sappiamo perfettamente. Però sai, bloccare tutto questo vorrebbe dire mettere sicuramente in scacco matto il sistema mondiale, quindi questo pianeta terracqueo. Quindi ripeto, non è più una questione di se ma di quando, per quando vale il rischio di una catastrofe digitale, questa potrebbero veramente continuare a, anzi iniziare a palleggiarla in maniera portentosa. Poi è ovvio, tanto quanto l'antivirus, tutto è all'insegna di quel sistema della paura, dell'ansia, tanto che Mario Giordano ha scritto un articolo l'altro giorno per quanto riguardava quel momento, appunto, le persone sequestrate, navi bloccate, torna a circolare il virus della paura. Qui è un tema che spesse volte abbiamo visto affiancarci anche la verità del Malpietro, lì dove invece parliamo magari sicuramente di fronte israelo-palestinese, è propenso a difendere quella stella a sei punte e non la stella della storicità palestinese. Non dico questo perché l'articolo di Mario Giordano è molto lungo, non vi tedio assolutamente,
ovviamente, ma a un certo punto lui dice questo: c'è poco da scherzare, la situazione è seria perché il virus è davvero pericoloso. Non il virus, attenzione, che ci hanno attaccato i topi dell'Argentina, quello a quanto dicono tutti è conosciuto e si può controllare. Il virus pericoloso è quello della paura, perché come ha detto il grande scienziato Robert Malone, uno degli inventori dell'mRNA e poi coscienza critica ai tempi del Covid, storicamente i governi e le istituzioni hanno sempre compreso l'utilità politica della paura, quella PDP, no, la politica della paura. La paura giustifica i poteri di emergenza, la paura accelera i finanziamenti, la paura aumenta il consumo dei media, la paura crea coesione sociale attorno a comportamenti conformistici. E la dimostrazione sta nel fatto che proprio in queste ore la Commissione Europea ha adottato un'iniziativa contro le minacce sanitarie globali. 5 linee guida che mirano per l'appunto a dare più potere di controllo, la chiamano architettura più efficace e meno frammentaria, e così a limitare le libertà personali, la chiamano aumentare gli strumenti di prevenzione. Ovvio che cambiano sicuramente i sistemi terminologici per arrivare sicuramente a imporsi con quindi estrema velocità e sperando di ottenerne l'obiettivo e quindi il raggiungimento del traguardo, in riferimento anche a quello che diciamo spesso. Oggi non sentiamo più parlare del transgenico, di agrobiotech, perché non siete agrobiotech, la biotecnologia e l'agricoltura, ovvio, comincia sicuramente a porsi magari determinate domande. Quando invece sente TEA sembra una cosa rilassata, già come lo si dice TEA, poi tecniche di evoluzione assistita, e quindi assistiamo a questa evoluzione che sia una tecnica, però tecnica assistita, quindi abbiamo gli esperti, abbiamo quella scienza finalmente seriosa. No, siamo di fronte praticamente ad un nuovo assalto dei soliti noti. Qualche nome è cambiato, ma sotto la veste abbiamo sempre gli stessi monaci. Per la qualcosa noi dobbiamo denunciare tutto quello che arriverà per quanto riguarda i nuovi OGM. Fortunatamente, come dicevo anche l'altra settimana, a livello europeo è stato rinviato il momento del voto, quello che il Parlamento europeo dovrebbe quindi sentenziare. E attenzione, perché nel caso le TEA dovessero trovare conferma secondo l'indicazione della Commissione europea e così anche diciamo del Consiglio europeo, nonché appunto delle multinazionali, perché le multinazionali hanno fatto pressione su queste entità, quindi europee, questi enti per meglio dire europei, vorrebbe dire introdurre tutto quello che oggi qui al gas non si trova, probabilmente neanche in un lontano domani, però non avremo questa garanzia al 1000 per 1000 come possiamo sfoderare oggi. Perché? Perché tutto arriverebbe sicuramente senza bisogno di etichettatura, tracciabilità e valutazione del rischio. Senza questi tre pilastri fondanti che regolano oggi la normativa per quanto riguarda come immetto commercialmente parlando gli OGM a livello nazionale, la questione si farebbe deleteria, anzi tremendamente diciamo pericolosa, soprattutto in riferimento a quanto si potrebbe utilizzare a livello sementiero nei campi, anche se nel bussolotto dei sementi dovrebbe essere dichiarato che fanno parte delle TEA, perché le hanno divise in due categorie. Noi nuovi OGM vanno divisi, le NGT1 che non abbisognano più di quello che abbiamo utilizzato in oltre 25 anni, cioè il richiamo dell'etichettatura. Ecco, questo a noi abbisognerebbe ancora se e sempre per avere chiarezza all'interno di un supermercato, di un negozio, laddove io vado ad acquistare, quindi investo il mio capitale in quella direzione, voglio sapere esattamente se all'interno di quel prodotto ci possa essere qualcosa che si leghi al fronte della DNA manipolato e quindi nella manipolazione genetica, cosa che non sarà più possibile in assoluto. E così per quanto riguarda la tracciabilità, quindi tutto l'iter produttivo, i passaggi intermedi per sapere esattamente se nel frattempo quel prodotto ha assunto una dinamica legabile a qualcosa del biotech del passato, quindi del transgenico, quindi del nuovo OGM, quindi delle TEA, perché adesso è tutto TEA. A livello europeo non esiste il termine TEA, tanto quando non esiste termovalorizzatore. L'Italia però è furbescamente furba in questo contesto, è molto violpina ma assolutamente mendace, ingannevole per quanto riguarda quei termini che vengono immessi per quanto riguarda il popolino. E quindi il popolino registra questa roba nuova che non riesce più a legare mai al passato, sempre che non si faccia sicuramente tutto un discorso di serate informative, ma non abbiamo quei mezzi enormi, ampi per arrivare nelle case di tutti. E quindi di conseguenza dopo circa 30 anni ne hanno modificato la terminologia, modificando poco altro di per quanto riguarda soprattutto insomma la questione altamente brevettabile di questi nuovi OGM. Quindi dico, ecco la questione appunto del cambiamento di determinate realtà terminologiche. Però
ripeto ancora, per quanto riguarda il sottoscritto, io penso che con l'antivirus non arriveremo assolutamente a rivivere quel mal di Dio, quei momenti nefasti, quei momenti asociali, quindi asociali con la maiuscola davanti, soprattutto tutto, diciamo, quel periodo 2022 che ci ha assolutamente trasformato e cambiato fino in fondo. Secondo il mio punto di vista, più di qualcuno, a forza di sbatterci addosso per conoscenza o sofferenza, ci è arrivato. Non penso sia la volta buona quella dell'antivirus per riproporsi tanto quanto allora, che poi se ne continui a parlare ancora per qualche settimana, mese, questo matematico, assolutamente sì. E è ovvio che poi gli scienziati di una certa dose mediatica sono sempre lì pronti, perché i Bassetti, il Burioni, le B scandalose sono sempre lì pronte, diciamo, a dare una mano al regime, a quelli che vorrebbero sicuramente riportarci a quel momento. Però ripeto, io mi auguro di non sbagliarmi assolutamente nel dire che secondo il mio punto di vista è stato assolutamente un ballon d'essai, ma non è l'unico, non sarà l'unico, e tante altre volte abbiamo sottolineato quanto, diciamo, le pretese di determinate realtà sovranazionali, qui l'Italia conta un stracacchio, ci mancherebbe altro, qui abbiamo oggi un fronte bellico completamente venduto al nuovo sistema di organizzare, condurre, pianificare, programmare il sistema bellico, perché avete visto i droni quanta differenza oggi arrivino a fare, nonostante i signori che investono l'ira di Dio sui missili potentissimi e che tutto distruggono, e con i droni avete visto quanto l'Iran si sia difesa e continui assolutamente a farlo nei confronti di quel personaggio che potrebbe veramente dare uno stop a quella guerra che poco ha bisogno il sistema americano, ma tanto serve a quella realtà israeliana che sta dominando questa scena crudele a livello globale. Purtroppo è ovvio, loro finché possono avanzare avanzano, hanno un progetto preciso da sempre. Poi lunedì magari andremo poi in dettagli per quanto riguarda sicuramente alcuni aspetti che si legano, diciamo, a questo momento appunto sionista, ma che si legano poi anche ai tempi, diciamo, scorsi, insomma, però questo dobbiamo analizzare oggi. Dicevo di Trump, che poi se ne deve andare col cappello in mano di fronte alla forza di Xi Jinping nella realtà cinese. Lui ha applaudito i bambini con i fiori finti in mano, ma a parte questo è ovvio che la Cina è stata, diciamo, di una tranquillità allucinante. L'unica, se avete notato, quando Xi Jinping nella conferenza stampa è intervenuto, a un certo punto ha detto con un volume leggermentissimamente ma quasi invisibile, si è alzato il livello leggermente per dire che il signore qui presente, se per caso dovesse, ma se per caso dovesse pensare di continuare ad affratellarsi, a legarsi, a stare vicino al fronte di Taiwan, è meglio che se lo tolga dalla testa il prima possibile, perché in quel contesto lì tutto quello che l'altro sta applaudendo perché abbiamo fatto dei passi da gigante commercialmente, saremo sicuramente la nuova G2 a livello globale, perché tanti giornali del sistema mainstream hanno scritto questo, la G2, eravamo il G7, no, con qualcosa anche di italico all'interno allora. Ora, ma ormai ce la siamo fatta sotto che metà basta, o ce l'hanno fatta fare sotto che metà basta, dal punto di vista economico, dal punto di vista imprenditoriale, tutto quello che ben conoscete. E quindi questa nuova G2, no, che qualcuno intravede, la Cina, l'America, la Cina ha già messo sicuramente le cose in chiaro. Taiwan, non sognarti nemmanco per sbaglio di Taiwan, ha un potere enorme per quanto riguarda i microprocessori, quindi tutto quel sistema che da un punto di vista tecnologico vede in quella realtà d'area un capitale produttivo di inestimabilissimo valore e di importanza. Quindi Xi Jinping glielo ha detto con una delicatezza leggerissimo alzata di volume, puntando lo sguardo verso il signor Trump, e a settembre, vabbè, ok, Xi Jinping arriverà, sempre che arriva, che arrivi questo momento, quindi nella realtà americana dovrà essere settembre, perché di lì a due mesi poi ci saranno le elezioni di midterm, e secondo tutti i più grandi analisti oggi viventi sul pianeta americano, Trump non se la passerà sicuramente molto bene. I sondaggi lo danno in caduta alquanto libera.

nei confronti dei ragazzini e dintorni, ma a parte tutto quello che abbiamo sentito, addirittura andare oltre ogni nostra ipotesi più becera, purtroppo con quel sistema appunto di accoppamenti e cannibalismo, cioè veramente una cosa sembra impropria già solo riportarla nel XXI secolo, però purtroppo è così. E allora, ovvio che è sotto ricatto il ragazzo, non può comportarsi diverse cose. Sì, l'Iran, poi ovvio che continua ancora e basta armi dall'altra parte, non hanno più niente, l'aviazione, i droni, è finito tutto, i missili, non è così. E questo cercheremo di spiegarlo benino anche magari lunedì prossimo, in riferimento appunto alla situazione che si sta dipanando sul fronte iraniano. Non è così, non è così, tanto quanto il libro stretto di Hormuz, ma quando mai, rischia più del dovuto il ragazzo. E ripeto, a novembre le elezioni saranno sicuramente uno smacco, sembra che non cambi qualcosa nel frattempo, ma stante così le cose Trump non ne uscirà assolutamente pulito dalle quelle elezioni di mid term, e quindi ci sarà da riflettere. Poi ovvio che non è che dall'altra parte noi si tenga sicuramente uno per la qualcosa convenga ti fare, no, è un sistema marcio quello americano in mano al fronte o democratico o repubblicano, e quindi c'è solo un gioco di alternanza, non di valida alternativa. Stiamo parlando del male minore, ricordo ancora quanti sicuramente a volume ampio erano felici e contenti di questa elezione, di questa vittoria, perché no alla Harris, non al braccio destro insomma di Biden, dell'inciampatore universale Biden, perché inciampava un giorno sì, un giorno anche, e quindi tutti i giorni inciampava, e quindi sta felicità. Poi era la riproposizione di un personaggio che già aveva fatto un po' di danni nel passato, nessuno mai si immaginava potesse essere l'eroe delle 8 guerre e un quarto fermate, cosa veramente colossalmente, vabbè, una roba ingannevole, però è ovvio che va ben così da parte sua. Piuttosto segnalare i fronti accesi, tanto quanto soprattutto il suo girar la testa altrove per quanto riguardava il fronte di Gaza e Cisgiordania, ai quali siamo molto legati. E oggi ho avuto piacere avere sicuramente gli amici della CS, insomma ONG, per quanto riguarda quello usciti a piazzare, e ci hanno garantito, ripeto, ci mettono la faccia. Poi è ovvio che una certa dose di fiducia dobbiamo sicuramente manifestarla nei confronti magari di qualcuno, noi ci fidiamo, anche perché insomma Agostino, papà di Isa, è qui con noi al nostro fianco da un sacco di anni, penso uno dei primi espositori assolutamente all'interno di 94 MHz. Mi veniva in mente al volo, però non ho gli estremi, non so se tutto vada a conclusione per quanto vada il pranzo di domani per raccogliere fondi per la Palestina in quel di Bassano. Il movimento pro Palestina nel bassanese si è dato a fare con tante manifestazioni, tanti appuntamenti, tanti sit-in e tanti pranzi, quindi di solidarietà. Però mi chiamava esattamente giovedì, poi gli ho detto guarda, manda il messaggio come ha fatto appunto al nostro Paolo Girotto, perché non c'erano tantissimissimi iscritti, e in riferimento al pranzo che si tiene domani a Bassano. Poi non so se sia saltato nel frattempo, se lo fanno lo stesso, questo non lo so, sono gli estremi sotto mano per quanto riguarda il pranzo di Bassano. Mi aveva chiamato, però è ovvio, ero sotto il temporale oltretutto in quel frangente, ma non avevo possibilità di andare al microfono prima di oggi, e quindi adesso mi sono venuto in mente di dirlo, però ho detto anche a lui è troppo tardi, se facciamo appelli o ti mando in diretta sabato. Questo ovvio, speriamo cosa sia cambiato adesso, questo non lo so, ripeto, ancora sul fronte Bassano. Però lo dico, c'è anche un bel po' di fermento positivo per quanto riguarda quella solidarietà che dobbiamo dare ai nostri. Vabbè, vedevo prima, sì, Mattia Donadel si è messo diciamo a ridere, come dire, porca balosca, pensavo mica, no, perché ha visto anche la bandiera del Libano, no, perché abbiamo messo che il cedro centralmente parlando, cioè quel bianco rosso verde che fa sempre colori italiani, tanto quanto quella palestina con l'aggiunta del nero, tanto quella iraniana, cioè abbiamo colori alquanto che si legano sicuramente alla nostra realtà italica. Però in questo caso abbiamo sì l'enorme bandiera, che ringrazio perché ho visto che prima con enorme piacere Paola, quindi che è venuta qui appunto e ci ha portato la bandiera ci ha fatto pervenire allora la bandiera del Libano, e quindi è giusto metterla qua insomma in considerazione di quello che sta avvenendo lì, dove appunto abbiamo sentore che Israele si stia allargando ulteriormente. Ma d'altronde ripeto, se nessuno si frappone, perché non portare avanti e in concretezza e oltretutto con questa devastazione e questa serie di uccisioni a destra e a sinistra il piano A P maiuscola, vuol dire praticamente il piano detto la grande Israele. È ovvio, altrimenti in Siria avrebbero fatto meno, così anche in Libano, così sicuramente anche a Gaza e in Cisgiordania. È ovvio che purtroppo, e poi i grandi nemici dell'Iran da sicuramente quindi far abbassare le ali. E purtroppo è così, ragazzi. Ci troviamo in un

0: Momento molto bislacco, insomma, per quanto riguarda quello che sta avvenendo nel mondo. Ora dico, siamo già sicuramente alquanto impauriti perché sapete l'emergenza bellica, la guerra, occhio che può arrivare in casa nostra, anche perché noi siamo assolutamente quelli che tengono tutte quelle basi là. C'è la Germania che ci batte per carità, ma poi si arriva anche noi a ruota per quanto riguarda soprattutto il dispendio di presenze americane piuttosto che NATO, piuttosto che, ecco, finché noi saremo sicuramente quelli che hanno ubicato in casa nostra 120 basi americane più 20 basi segrete, voi capirete che pensare di poter essere sovrani in casa nostra diventa sicuramente molto difficile. Siamo assolutamente satellite con la S maiuscola, siamo assolutamente vassalli che metà basta, siamo supini, diciamo, a quei vari sistemi che partono, diciamo, da quel grande verticismo punto angolo americano, dove oggi abbiamo capito che comunque dipendiamo sicuramente anche dal fronte israeliano, altrimenti avremmo battuto dei colpi importanti quando era utile batterli un bel po' di tempo addietro. Anzi, abbiamo addirittura ceduto il nostro petrolio di casa, non intendo dire l'oro nero, intendo dire l'oro dei dati, lo abbiamo dato sicuramente alla cybersicurezza israeliana e questo sicuramente da un bel po' di tempo e quindi siamo anche in mano a loro signori, perché ci dicono sono i migliori al mondo e di conseguenza questo abbiamo fatto. Vabbè, questi siamo ragazzi, per cui quando stiamo parlando di sovranità e quindi tra poco partiremo sicuramente con magari la campagna elettorale, anzi sì, parte per forza di cose perché il 2027 si va ad ampie elezioni. Oltretutto mi viene in mente, ritorneremo un pochettino anche a cavalcare l'onda per quanto riguarda un po' la formula del dissenso. Per quanto concerne quella possibilità di avere magari anche una direzione un po' più precisa rispetto al passato, che si è molto quindi anche suddivisa, nella speranza che magari qualche figura, vi anticipo che ad un anno praticamente dal momento elettorale, io penso che la catastrofe per quanto riguarda il fronte del dissenso sia molto molto elevata, molto molto elevata. Anche in riferimento a quella l'Italia siamo noi, che porterà quindi una massiccia magari presenza di manifestanti a Milano, Torino e Roma, se non erro, ma penso siano Milano, Torino e Roma, con quelli legabili al fronte dei 100 giorni da Leoni in primissima linea, laddove avevano messo anche Radiogamma 5, il che poi è rientrato per altri aspetti che casomai racconteremo un domani, ma sta di fatto che comunque, secondo il mio punto di vista, per quanto riguarda l'unitarietà, per quanto riguarda diciamo una realtà coesa con la C maiuscola per quanto riguarda il fronte di dissenso, ma non esiste assolutamente, passando soprattutto anche, nonostante io applauda assolutamente anche la preparazione di Luca Teodori per come l'abbiamo conosciuto all'interno di 94 MHz, essendo anche esso stesso memoria storica un po', diciamo, del fronte al dissenso, soprattutto sulla questione dei vaccini, insomma, conosce perfettamente tutto quello che dal 2017 in poi abbiamo dovuto subire e alla qualcosa siamo ancora purtroppo legatissimi a distanza, insomma, di un bel po' di anni, però io non penso che Azzurri con l'avvocato polacco e soprattutto con il generale Pappalardo possa assolutamente sortire qualcosa di importante per quanto riguarda magari un richiamo di un'alternativa da maiuscola. Io non lo penso assolutamente, non lo penso assolutamente. Ovvio, dall'altra parte, il Vannacci, che deve sicuramente quindi diventare futura stampella di una destra centro, ma non è più centro-destra, ma destra-centro, tanto quanto il governo oggi appunto in voga, anche perché la Georgia in sondaggi sta perdendo qualcosina rispetto a prima. Ovvio, tutto questo è dovuto anche allo smacco preso durante la fase dell'ultima tornata referendaria. Lei diceva: non voglio politicizzarlo, ma è ovvio che quando hai un apparato mediatico legabile sicuramente al fronte del gruppo Gedi, che continua a martellare sul fatto che invece è un grande richiamo politico e quindi soprattutto, insomma, tanto ti giochi all'interno di quel fronte del referendum, che non era un abrogativo per la qualcosa, avrebbero vinto 20-0, nel senso non avrebbero mai permesso il raggiungimento del quorum a livello nazionale, quindi quel 50% più uno da portarsi al voto, essendo invece di fattura costituzionale, non si ha bisogno del quorum e quindi chi va decide. Ed è ovvio che quelli legabili, diciamo, al fronte d'opposizione e non solo il fronte opposizione, hanno permesso una vittoria che stanno facendo pesare più del dovuto al fronte appunto della nostra Ducetta, la quale ha cercato di rientrare un pochettino, capendo anche, soprattutto seguendo sempre i sondaggi di Mamma Rai o Papà Berlusconi, ma comunque è sempre lui, insomma, Papà Mediaset, per quanto riguarda soprattutto se rimango ancora legati in che maniera là, tanto quanto allora mi arrivò un bacio nella testa da parte di Biden, mi conviene stare alleata in maniera così forsennata con quell'uomo che si chiama Donald Trump, forse no, e allora qualche passettino leggermente indietro l'abbiamo fatto. Però comportamento anche dell'Italia e la Germania sul fronte per quanto riguarda soprattutto quello che l'Europa potrebbe fare in riferimento anche al blocco dei commerci con Israele, quel memorandum, sinceramente ne abbiamo sospeso uno per quanto riguarda il fronte diretto Italia-Israele, ma sul resto stiamo dando una mano in maniera forsennata al mondo sionista. Brutta cosa da dirsi, assolutamente sì, anche di questo sicuramente accenneremo, soprattutto in riferimento ad un etero diretto governo. Da qui partiamo, da qui siamo partiti già da tanti anni a sta parte. Quando dico etero diretto vuol dire che dipendiamo da qualcuno, ed è ovvio che da sempre è stato così, però sai, qualche volta qualche colpo di coda, come si suol dire, quando è troppo, l'abbiamo magari anche portato in apertura i telegiornali, riferimento a Bettino Craxi, Aldo Moro, piuttosto che a quell'Eni di un tempo che impattava da un punto di vista ambientale, però è ovvio che lì è assolutamente, avevamo uno che sarà messo di fronte alle sette sorelle che poi lo hanno sbranato, nel senso che l'hanno fatto esplodere quell'aereo partito e decollato da Catania in quel di Bescapè, Pavia, Lombardia. Sto parlando del grande Enrico Mattei. Ecco, di Enrico Mattei rimane questo progetto in Africa, il che ha fatto arrabbiare anche i parenti dello stesso Enrico Mattei, che hanno detto appunto al governo italiano: giù le mani dal nostro Enrico, assolutamente. Perché anche di questo, Maria, devo sempre parlarvi anche, diciamo, di quello che è proprio di questo progettone italico sul fronte dell'Africa in primis, insomma, e poi aspettiamoci soprattutto di tutto e più. Però vorrò soffermarmi, penso di farlo esattamente lunedì prossimo, per capire esattamente in che razza di momento assolutamente assurdo stiamo vivendo. Uno dirà: nulla di nuovo sotto. Sì, però anche quello che è proprio dell'Honduras Gate, non so se l'avete anticipato in informazione, in letture, qualcosa. L'Honduras Gate, l'avevo messo in disparte un po', diciamo, sistema di articoli per quanto riguarda l'Honduras Gate, perché è strepitoso. Si parte da un concetto semplice: c'è narcostato e narcostato. Ci hanno fatto una testa grande, soprattutto i nostri sistemi venduti, e quindi vuol dire i nostri telegiornali o giornaloni di regime, quelli che beccano o non beccano i quattrini. Ah, dico questo perché sta avanzando alla grande, sinceramente parlando, considerando che nessuno veramente ne parla, nessuno sottolinea nulla di nulla in riferimento alla raccolta firme per abrogare il finanziamento pubblico ai giornali, se vi ricordate. Quindi no al reddito di giornalanza, no? Per dirla con un gioco di parole. Quello che hanno proposto quelli di schierarsi in questo caso vuol dire praticamente Alessandro Di Battista, e una settimana poco più oltre 100.000 firme, sono 150.000 firme, per carità, ne servono 500.000 valide per indire poi un eventuale referendum, però sai, così da soli stanno dimostrando la loro capacità di attecchire. Ovvio, la capacità è dovuta al fatto che esiste una piattaforma gratuita messa a disposizione, quindi se volete andare, basta finanziamento pubblico ai giornali, trovate tutte le indicazioni col vostro SPID o il vostro CIE. Io sono in attesa ancora, avrei voglia di firmare, ma sono in attesa del banchetto, perché io non ho SPID, CIE, per carità, SPIE sì, stavo dicendo SPIE sicuramente sì, metà basta, qua dentro chissà dove, ma ci mancherebbe altro, fa parte del gioco. Però, a parte questo, se ci fossero i banchetti da allestirsi, perché poi serve anche l'autenticatore, io sono ancora legato a quel profumo, a quell'iniziativa, a quell'attivismo più che altro, essendo ormai vecchio all'interno e all'esterno del me stesso, come si suol dire, e quindi di conseguenza mi leggo ancora a quel richiamo là. Ah, però esiste quella piattaforma che ti permette di raggiungere il traguardo molto prima, però non alfabetizzi anche per le battaglie future le persone, le mandi o sono trascinate a firmare o ti fai prestare gli estremi e lo fai tu, per carità. Però ripeto, è una piattaforma messa a disposizione, è meglio di nulla, assolutamente sì, anche perché è gratis, a differenza di quando noi avevamo, è strano un caso, ma quando avevamo, diciamo, quel momento importante per raccogliere firme per per quelle battaglie del passato c'era la piattaforma, ma era a pagamento. Se vi ricordate, 1,50 euro a firma. Cioè, ovvio, eri 4-5 in casa, buttare via chi schei ha, ma soprattutto tanti mi dicevano: per principio non lo faccio. Io davo ragione al 100%. Era giusto per principio, perché andare a pagare la piattaforma privata per... Adesso, a forza di DAI, perché la cosa avrebbe dovuto essere pubblica da tantissimi anni, ve lo anticipo, negli ultimi tempi questo è permesso, e quindi ecco perché la raccolta delle firme oggi può sicuramente rimbombare come fenomeno positivo e quindi anche vincente per molti aspetti. Quindi condivido, ci mancherebbe altro. Però sono legato ancora a quel vecchio sistema come oggi. Cioè, un conto sarebbe magari avere, non so, avreste ricevuto, non so, una mail, o avete ricevuto una mail con i prodotti all'interno della struttura del gas, e partire da qua con i due gas che strutturiamo e vi portano la spesa a casa. Perché tà, ovvio, vi arriva questa spesa qua, però nel concetto di oggi, vedere la gente che qua arriva, saluta, che se firma, viene dare una mano per il fronte a Palestina, cioè è un alfabetizzare, un prepararsi, un incontrarsi, un vedersi, altrimenti quel suddividersi costantemente, continuamente, è proprio del sistema. E quindi dico questo perché vedo anche, ovvio che i supermercati, ovvio, portano la spesa a casa, ovvio devono fare la clientela, portafoglio clienti, per carità, però qua è motivo di mobilitarsi, darsi da fare, battere una pacca sui spy, vedersi, incontrarsi, mandarsi a fanculo, perché esiste anche questo, ci mancherebbe altro, insomma. Quindi qui abbiamo gente che è arrivata stamattina e la ritroviamo fino al primo pomeriggio. Perché? Perché sta bene insieme, se c'acqua, se fa e tutto il resto, insomma. E quindi ci portano delle news, degli aggiornamenti, delle nuovi territori di battaglia. Perché stamattina pure mi parlava uno, io l'ultimo ho sentito ieri delle dove fare batterie, anche là dispendio de consumo di suolo. No, non ho sentito nulla di nulla, vedo se c'è qualche portavoce, piuttosto che torneremo, perché Zizza prima me l'ha fatto venire in mente, anche sulla questione dell'agrivoltaico, fotovoltaico, l'agrivoltaico soprattutto per quello che sta succedendo a Sant'Andrea oltre il Muson, perché è là, a un tiro de nulla da Castelfranco, siamo proprio a Treville di Castelfranco Veneto appunto, oppure tutti gli altri luoghi dove c'è tanta battaglia. Parlo della Sicilia, soprattutto il fronte toscano, ma anche quello sardo in primis. Lì avevamo l'altro giorno, ho visto i giornali praticamente etichettare con l'articolone a caratteri cubitali 70 tra, ma non è che 70 sembrano tanti, ma non sono tanti, 70 tra pastori, agricoltori e pescatori. Pastori, pescatori, agricoltori, 70, che la lettera importante da riportare sui giornali alla Todde, che è la governatrice della sembra si lega al Movimento 5 Stelle, oltretutto se non ero, ma comunque governatrice della Sardegna, per dire ma siamo matti noi abbandonare l'idea dell'agrivoltaico? Per lei si sarebbe un po' messa per traverso alla questione dell'agrivoltaico, ma agrivoltaico diciamo che noi no, se c'è impatto ambientale, ma è assurdo, utilizziamo i luoghi utilizzabili per far sicuramente prosperare tutto questo. No, sotto è a passa il trattore, va a vacca, puoi ruminare tranquillamente, ma non è proprio così, con tutto l'aspetto di speculazione che ci sta in essere, e questa accelerata che dobbiamo dare sempre più altezzosa e forsennata. Perché? Anche perché tanti magari, sai, cavalcano l'onda del PNRR per la qualcosa. L'Europa anche l'altro giorno ha battuto un colpo importante nel dirci cara Italia, hai messo in piedi tutto di più per quanto riguarda i finanziamenti propri, diciamo, che ti arrivano attraverso il PNRR, anche la Piano Nazionale Ripresa Resilienza, piuttosto che siamo gli unici che hanno approfittato di sta roba qua, ricevendo circa 200 miliardi di euro. E loro ci dicono praticamente: guarda che ti avevamo dato i 5 anni canonici per qualcosa, il ponte era impossibile farlo, ma tutto quello che hai messo nel progettificio Italia lo porti a compimento, deve essere in fase altamente avanzata a giugno 2026. Poi non so se qualche deroga sarà rilasciata, al momento sembra di no, quindi di qui a un mese e mezzo la questione PNRR rientra. Ecco perché magari tanti cavalcano anche l'onda PNRR per quanto riguarda anche il fenomeno dell'agrivoltaico, ma adesso basta, anche perché da un punto di vista paesaggistico vederne veramente quell'espansione dà un leggero enorme fastidio. O è leggero o è enorme, no, è un ossimoro, è questo e quello là. T'ho visto le firme per le scie ghetto visto, Zizza, ne parlo lunedì. Sì, in effetti era vero anche questo, sì, ho visto tutto su DDL Cili Blu e quant'altro. Sono molto molto molto incerto, tanto che ne parlerò con Rosario Marciano dopo le ore 14 lunedì prossimo, sempre che voglia rispondermi, altrimenti risponderò io. La vedo un po' molto così così, ma soprattutto in riferimento al fatto che si tratta di una semplice raccolta firme nell'ordine delle 50.000 firme, vuol dire una legge iniziativa popolare, cosa che abbiamo fatto un'infinità di volte raccogliendo le firme e non riuscendo a realizzare nulla, nemmeno per quanto riguarda il riconoscimento dello Stato della Palestina da parte italiana con annessa Gerusalemme Est. Quindi per me è una minchiatella. Capisco il fatto di parlarne, però all'interno di quel quesito, ragazzi, c'è veramente una cosa assurda da leggere, se è quella che ho letto io, con riferimenti alquanto errati per alcuni aspetti che si riferiscono sicuramente al sistema, diciamo, di mercato americano rispetto al nostro, quindi una serie di copia e incolla da parte di quell'avvocato, sempre in prima linea al femminile, che ha depositato il tutto per la raccolta delle firme. Se arriverà a 50.000, sicuramente sì. Cosa faranno poi? Poco nulla. Adesso mando una registrazione di un'intervista col dottor Milani. Ciao a tutti, ci sentiamo lunedì.
1: Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
3: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
4: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
0: Allora, adesso vi mando un'intervista che feci nel 2021 col dottor Milani, un po' sparito insomma dal giro, ma dottor Milani poi era con noi anche in motonave, se vi ricordate, qualche anno fa. Adesso già la sigla, poi dopo 10 minuti insomma parte l'intervista col dottor Milani, e quindi riporto questa insomma, ecco. Vado in diretta perché adesso vedo sto altro messaggio. Buongiorno Luca, volevo avvisare che purtroppo se ne è andato un altro grande uomo, ovvero Cesco Dal Santo, che con Franco sono stati 2 grandi combattenti. Tra l'altro so quanto ha aiutato Franco e Gamma 5 nel passaggio da via Belzoni 9, ringrazio di cuore. Io ringrazio il 517, mi ha mandato il messaggio. Cesco Dal Santo, sì, ho sentito sto nome riecheggiare spessissime volte, ma penso addirittura quindi anche proprio nei tempi molto trascorsi, diciamo, del rapporto con Franco, e quindi lo rileggo. E quindi noi mandiamo un abbraccio fortissimo a tutta la family di Cesco Dal Santo. Insomma, buongiorno Luca, volevo avvisare che purtroppo se n'è andato un altro grande uomo, ovvero Cesco Dal Santo, che con Franco sono stati 2 grandi combattenti. Tra l'altro so quanto ha aiutato Franco e Gamma 5 nel passaggio da via Belzoni 9, quindi a dove ci troviamo orora, via Antonia Santa 6 a Campo d'Arsego, e quindi vuol dire roba di 19 anni fa. E chi ci ha dato una mano anche qua, abbiamo salutato qualche settimana fa sinceramente il nostro grande Sergio Giacon Cacchio, che ci ha dato una mano veramente anche a ritrovare colui che ha trovato, ci ha dato la dritta appunto per quanto riguarda il terreno e tutto quello che appunto abbiamo poi costruito, edificato qua dentro, insomma, ecco. Grazie comunque del messaggio, e ripeto, Cesco Dal Santo, per chi nel passato lo ha conosciuto, comunque ovvio, grande combattente al fianco di Franco, gioco di parole. Vabbè, vi lascio al dottor Milani, ciao, abbiamo fatto una grande corsa anche oggi, vado a salutare un po' di amici che abbiamo all'esterno. Thank you very much a tutti, e tanto sentiamo questa, perché è il riferimento sicuramente, diciamo, a quell'epopea. Farò ascoltare ogni tanto il sabato qualche registrazione, perché abbiamo anche da riportarvi dal Beppe Altieri, Franco Trinca, è venuto a mancare anche Franco Trinca, il Giancarlo Ferron, i Dostoevsky stessi, insomma, ecco, i nostri Dostoevsky, ragazzi. Ho trovato un po' di interviste che, insomma, del 2021, per dire 5 anni fa, un lustro, dopo un lustro cosa è cambiato? Praticamente niente, ma comunque, insomma, ci ascoltiamo. Dottor Mi

È l'inno del Chievo in questa apertura del 23 agosto 2021, l'inno del CEO, l'inno dei clivensi, quelli nati nel 1929, quella favola che si è spenta, la favola clivense, è finita. Forza comunque sempre Chievo!

0: L'orgoglio clivense ormai è finito sottoterra, purtroppo. Il Chievo non esiste più. L'amarezza di Pellissier, questo è uno dei giorni più tristi della mia vita. Ebbene sì, in comune non è arrivata nessuna manifestazione di interesse per salvare il club, quella favola che a noi tanto piaceva per far capire che anche quelli poverelli... Questo era un borgo di Verona, 2000 abitanti, che è rimasto in Serie A per tanti tanti anni. Oltretutto ha raggiunto anche, vedevo nel 2002, la qualificazione alla Coppa UEFA. Insomma, sono quelle favole, quelle fiabe che a noi piacciono tantissimo, soprattutto quando parliamo del calcio, dei grandi, dei potenti, del business, dei marchi, di tutto quello che volete. E noi eravamo anche ancorati alla grande favola del Chievo Verona. Purtroppo non ripartirà dalla Serie B, non ripartirà dalla Serie D, non ripartirà al momento nemmanco purtroppo dai dilettanti. Brutta botta assolutamente per il CEO, vabbè, del Neri, ve lo ricordate, del Neri, quinto posto in classifica, ogni tanto mazzolava anche le grandi, e il CEO che lanciava dei giovani veramente molto molto interessanti, nati nel 1929 come club, dico i clivensi, quindi il Verona. Il Verona diceva sì, ciao, voi arriverete in Serie A quando i Mussi voleranno. Ebbene, arrivò il derby e allora la curva dei clivensi, dei tifosi del Chievo, esposero un sacco di asinelli, quindi con le ali, asinelli volanti, quindi la fiaba era diventata assoluta grande realtà. Purtroppo, ripeto, nessuno si è sentito degno di salvare, almeno ripartendo come hanno fatto tante anche altre squadre più quotate nominate nel passato, ripartire dai dilettanti. Il Chievo non ce l'ha fatta, ma è quel calcio che a noi piace, quel calcio che sicuramente porta simpatia anche a chi non mastica pane calcio, pane e pallone in questo caso. Ma la favola del Chievo, almeno per quanto riguarda questa giornata, sembra ai titoli di coda. Speriamo ci sia sicuramente un cambio di direzione rispetto a quello che abbiamo letto in queste ultime ore per quanto riguarda la grande storia del Chievo. Il Chievo non esiste più. E allora da qui volevo partire con un po' Vola con noi, uno degli inni insomma del Chievo. Poi ci sta anche quello, mi sembra, di Ivana Spagna, e quindi gente che vale, gente speciale in riferimento al Chievo Calcio. E si vedeva oltretutto anche la tristezza maturata in Sergio Pellissier, che oltretutto, se non mi dimentico, deve essere della Val d'Aosta, un giocatore che oltretutto ha militato anche nelle file granata da giovane, parlo del Toro in questo caso, e lui dice: ci ho provato con tutte le forze, speravo veramente di riuscire a ripartire con un'altra società e continuare questa storia fantastica, sarebbe stato sicuramente meraviglioso. Purtroppo non ce l'ho fatta, credevo ci fossero più persone pronte a dare tutto per salvaguardare un patrimonio di questa città e del calcio comunque in generale, ma non è stato così. Un abbraccio forte invece al grande ricordo del CEO, ripeto, quel calcio che a noi piace, perché anche quelli là possono arrivare nelle stanze alte alte dei paroni del sistema, del Bayon, del profitto, dei skei, del compro mie partie, non solo gli arbitri, compro di tutto e di più, a parte questo, ma comunque peccato insomma. E quindi volevo solamente partire così. Saluto anche il nostro tecnico, mi diceva appunto Oriano, impegnatissimo sopra il palo, ma insomma un Highlander sinceramente. Noi abbiamo ancora storicamente l'irriducibile signore delle antenne, e allora saluto Dino, ciao Dino, immortale Highlander, uno che dà del lei ai pali, ma del tu sicuramente ai ripetitori, ragazzi, uno che dà del tu ai ripetitori. Vabbè, vabbè, ogni tanto, beh, cosa aveva il nostro ripetitore? Semplice, il nostro ripetitore, e qui siamo per la libertà, e ha detto: io voglio vaccinarmi, e abbiamo fatto il richiamo stamattina, e abbiamo fatto fare il richiamo, il secondo richiamo vaccinale al ripetitore. Adesso si sente in forma smagliante e sgargiante, se così non fosse, e sapete che la colpa sarà legata all'oro liquido. Ha voluto, nonostante i nostri consigli, le nostre information, ha voluto vaccinarsi, e quindi insomma stamattina secondo richiamo per quanto riguarda il ripetitore by Radio Gamma 5, là nel grappa, là nel grappa, là nel grappa. Che botta, povero Toro, ho trovato l'ennesimo muro d'acciaio. Ciao Mato, ciao RDM, ciao, guarda che i fans vorrebbero che metti l'ino del Vicenza, quello che dice che sono di gran giocatori, e c'è anche la trombetta. Ragazzo, era la sigla storica di allora con Samiro nel periodo di Bar Sport col Franco, l'abbiamo fatta ascoltare con quella sgattata, la sgattoia, cos'era, sgattata, quel gatto che sembrava, non so, finire sotto un carri armato di ritorno dall'Afghanistan, sinceramente. 848 per quanto riguarda quell'urlo disumano, anche se era un gatto, ma comunque grandissimo ricordo per quanto riguarda l'inno del Vicenza. Torneremo sicuramente a farlo ascoltare. Adesso invece abbiamo da martellare in tutt'altro contesto, sempre pronti comunque alla grande, enorme, vera e profonda rivoluzione.
1: Basta, non sei proprio in avanti così, bisogna fare qualcosa.
2: E cosa?
1: Qualcosa, no!
3: Rivoluzione!

0: siga.
1: E allora siga piande qua, perfetto. Ciao Fabio, come stai?
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti. Bene, grazie.
1: Sono contento. Com'è il cielo, sopra di te oggi? Ha piovuto?
2: Guarda, sembra come il cielo sopra di me oggi, qui è nuvoloso e ha piovuto e minaccia pioggia ancora.
1: Io ringrazio di essere con noi oggi in direttissima 23 agosto 2021, dottor Fabio Milani, una voce tosco-felsinea, posso dirlo tosco-felsineo?
2: Sì, lo puoi dire, certo.
1: Tu hai radici profonde in Toscana, giusto?
2: Ho radici profonde in Toscana, ma? Sono a Firenze, laureato, e poi dopo ho cominciato a girare un po' per l'Italia per motivi di lavoro.
1: Adesso sei in provincia di Bologna?
2: Adesso sono a Bologna.
1: Sì. Ah, sei a Bologna, perfetto. Noi lo presentiamo come una voce fuori dal coro, un non allineato al sistema, uno che ha lavorato in trincea, uno che ci sa fare. L'ho detto spesse volte, anche l'altra volta quando ti ho intervistato, io ti trovo un medico altamente coraggioso, capace e soprattutto anche simpatico, il che non guasta mai, ma ti trovo ultimamente anche di forte coerenza. Io direi la quintessenza della coerenza si sta manifestando esattamente in te. Allora partiamo esattamente da qua, poi avrò tante altre domande da farti. Caro dottor Fabio Milani, per quanto era fine luglio, giusto, la ASL ti comunica che cosa?
2: La ASL mi comunica che dal primo di agosto, cioè inizialmente ha mandato due mail, la prima mi sembra fosse un giovedì, che sembrava che dal giorno stesso non potessi più esercitare, la seconda poi il giorno successivo dove mi diceva che era dal 2 agosto che io non avrei cessato l'attività di medico di famiglia in base al famoso decreto legge 44 poi trasformato in legge, che prevede per i medici che non si sono
1: punturati
2: a vaccino, punturati, sì? La sospensione dall'esercizio.
1: Quindi questa è la motivazione ufficiale, insomma, che ti dà l'ASL di Bologna.
2: Esatto, che poi sospensione vista nel senso di che noi non possiamo esercitare perché non possiamo avere attività di contatto con i pazienti, per cui non possiamo toccarli, per cui è vietato sia controllargli l'addome se c'ha un mal di pancia, appoggiargli lo stetoscopio sulla schiena per sentire se ha la tosse, la bronchite o quant'altro e via dicendo. Paradossalmente, sì? Se invece li visiti dietro a un plexiglass,
1: puoi farlo?
2: Sulla scrivania, oppure con la mascherina o altro, in quel caso lì te lo puoi fare. Ma su questo diciamo che ci sono al momento delle opinioni discordanti fra i vari avvocati, perché essendo una cosa nuova c'è chi la interpreta in un senso e chi in un altro. Se ci si rifà a quello che è stato c'è arrivato come scritto sulla lettera, noi non possiamo esercitare attività di contatto, per cui però teoricamente, cioè se devi fare delle ricette per telefono oppure
1: puoi farlo quello, sì,
2: quello lì sì. E c'è chi invece chi dice che siamo, essendo stati sospesi, a tutti gli effetti non possiamo svolgere nessun tipo di attività. Siamo in un limbo dove ancora penso che si debba fare chiarezza.
1: Sì.
2: In quest'ottica è stata richiesta la sospensione da questa decisione. Se non succederà niente in contrario, poi alla fine di settembre partirà il ricorso al TAR o al giudice del lavoro, i quali poi dovranno...
1: E come hai impostato, Fabio, il ricorso? Cioè quali sono i pilastri, diciamo, su cui si fonda il tuo ricorso, il vostro ricorso? Perché al fianco tu ci sono gli avvocati del Comicos, giusto?
2: Certo, ci sono i Comicos, anche altri avvocati. Io ancora non ne ho presa visione perché c'è tempo ancora un paio di settimane prima di presentare i ricorsi, e questo verrà presentato all'ultimo, per cui so che ci stanno lavorando e per cui non so esattamente tutti quanti i termini, però ci sono tantissimi profili di illegalità, non ultimo il fatto che il tempo intercorso fra le due mail che in genere, le due PEC che in genere arrivano, nella prima dove c'è scritto di dire se sei stato vaccinato, se intendi vaccinarti, se fai il differimento eccetera, e la seconda nella quale ti viene scritto la data dell'appuntamento per andare a vaccinarti, invece che trascorrere per legge mi sembra siano 5 giorni, e sono trascorsi solamente 2, quindi già quello è un profilo di legalità non indifferente. E poi vabbè, anche tante altre cose dal punto di vista legale, perché sia io che anche l'altra dottoressa.
1: Sì, c'è una collega al tuo fianco, esatto. Sì, esatto.
2: C'è anche un'altra collega qui di Montenegro, la dottoressa Dondini, lei addirittura aveva presentato, inviato un certificato di esenzione perché era allergica a uno dei componenti del vaccino, e questi non hanno, hanno perfettamente ignorato questa che poi è praticamente una delle pochissime clausole che ti permettono di avere diritto all'esenzione, hanno completamente ignorata. Sì. Che qui si stanno facendo cose che con la, la legalità non hanno nulla, assolutamente nulla a che vedere, insomma, come il discorso delle leggi razziali con questa attuale Green Pass, eccetera. Qui siamo a un ritorno al passato in una maniera impressionante, e la gente ancora non se ne è completamente resa conto perché non è stata toccata in prima persona da tanti provvedimenti. Purtroppo ti spacciano questo siero come salvifico e come risolutore di tutti quanti i problemi, e poi se uno all'atto pratico ci sta un attimino a pensare e vede, anche se ti hai il Green Pass devi tenere le distanze, mascherina e quant'altro, sicché cambia praticamente 0, rispetto a chi invece non, è, non ha fatto il siero.
1: Non volevo dirti, perché io vedevo che vanno giù, ma diretti insomma quel vostro caso più o meno, cioè nel senso vedevo questo dottor Vittorio Lodi, coordinatore vedo della commissione vaccini dell'ordine dei medici di Bologna, cioè lui dice medici di base Novax sospesi, chi fa una scelta egoista non eserciti più, il tempo per un ravvedimento comunque c'è. Vittorio Lodi.
2: Quindi, allora lì mi dici, lì ci sono anche dei profili per le denunce, perché innanzitutto Novax è un termine, sono i soliti aggettivi che vengono dati per classificare.
1: Solita etichetta dai che danno,
2: queste etichette che non hanno nessun senso, perché figuriamoci, cioè io sono stato un medico vaccinatore durante le campagne anti-influenzali, mi sono vaccinato io stesso e per tanti anni, poi a un certo momento smetti, ma questo è un altro discorso. Per cui già quelle etichette sono veramente una cosa di quanto più vergognoso ci possa essere. Poi hanno fatto passare questa, questo siero e, questo, e questa modalità di vaccinarsi come un qualche cosa per tutelare gli altri, cosa che dal punto di vista scientifico non c'ha nessun nesso, perché se vai a vedere i testi su cui tutti quanti abbiamo studiato da nessuna parte è scritto che la vaccinazione serve per tutelare gli altri, perché basta fare un semplicissimo esempio, che il vaccino anti-influenzale che uno si può essere fatto fino a 3 anni fa, 2 anni fa, per chi l'hai fatto quando ti sei vaccinato? Lo facevi per te stesso o lo facevi per difendere gli altri? Quando ti dai questa semplice risposta ti capisci che quello che stanno tirando fuori, che hanno tirato fuori, e sono tutte quante delle falsità enormi. È come quando te vai in Africa e ti fai il vaccino per la febbre gialla. Perché fai il vaccino per la febbre gialla? Lo fai per non beccartela te o per non attaccarla a quegli altri? Cioè, mi capisci? È una cosa, cioè, talmente semplice, la palestiana, il sole sorgente e tramonta ovest, per cui raccontano tante di quelle cose antiscientifiche che poi dopo loro vogliono dire sì, ma devi dare delle prove scientifiche di quello che dici. No, facciamo così, allora, siccome tu affermi queste cose, dammi tu delle prove scientifiche di quello che affermi, capito? Ma scientifiche sul serio, non perché qualche professionista ammanicato ha fatto uno pseudolavoro dove ha scritto quello che vuoi per voi te. Non funziona così, assolutamente non funziona così. Ma ti ripeto e lo ribadisco, cioè se pensa quando hai fatto tu il vaccino anti-influenzale, perché l'hai fatto? Per te o per gli altri? Semplice.
1: Ma siamo all'interno di un progetto veramente mefistofelico, io lo definisco, però volevo dirti intanto lo stipendio è sospeso, giusto?
2: Sì, tutto sospeso, stipendio, contributi, ogni cosa.
1: Ogni cosa. Volevo dirti, abbiamo parlato che l'altra volta dell'interesse, delle cure domiciliari, ma dei risultati soprattutto che tu hai anche ottenuto, perché sei stato sicuramente a girare a destra, a sinistra, in alto, in basso per quanto riguarda diverse realtà regionali anche attorno alla tua, e insomma tu hai detto con le cure domiciliari e le cure territoriali io ho ottenuto dei risultati straordinari, o mi sbaglio?
2: Certo, io come tantissimi altri colleghi sì. che siamo andati a casa a visitare i pazienti, e questo qui, capito, il fatto che diversamente da tanti che hanno, per dire, curato a distanza, molti con gli stessi risultati che si è ottenuto, noi siamo andati a domicilio, la dice lunga sulle cure domiciliari, perché te puoi raccontare quello che ti pare, ma il sottoscritto, come anche altri colleghi che sono andati a casa, e se stai vedendo le puoi raccontare, perché noi siamo la prova provata,
1: esatto,
2: di quello che diciamo, perché poi abbiamo centinaia di pazienti che sono curati, guariti, eccetera, che in qualunque momento possono essere contattati e gli chiedi che i risultati sono stati ottenuti. È chiaro che qualcheduno è finito in ospedale perché le cose poi non c'è un risultato garantito, è chiaro che le cose possono non andare come sperato, perché ognuno ha la propria risposta individuale, ma questo succede per questa patologia che stiamo curando ora, succede per l'influenza, succede per le tonsilliti, per un giradito e per qualunque altro tipo di patologia.
1: Però noi capiamo, Fabio, che se noi interveniamo in maniera tempestiva con dei farmaci conosciuti, con dei farmaci direi normalissimi, difficilmente magari si finisce all'ospedale, però bisogna intervenire per tempo e con i farmaci giusti, giusto? Perché questi ci dicono ancora vigile attesa e tachipirina, ma non andiamo su una parte?
2: Vedi, il discorso è questo qui, la fanno tanto lunga sulla gravità di questa patologia che porta le persone in ospedale oppure in rianimazione, eccetera. Ma se te hai una tonsillite, banalissima tonsillite, e non ti curi, ci vai a finire anche te in rianimazione, non ci piove. Perché se ti sto a guardare e non ti do i farmaci giusti, ma stesso discorso se hai una scelta a un dito. Se hai l'ascesso a un dito e non te lo curi con la terapia locale o con l'antibiotico, prima o poi l'ascesso ti diffonde al braccio, all'avambraccio, e poi alla fine rischi la gangrena. Che, capito, il discorso è semplicissimo, non ci vuole la scienza di Marconi per risolvere questo problema. Intervieni subito, intervieni con le cure adeguate, che i medici si prendano le loro responsabilità invece di affidarsi a delle linee guida i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti, e vedrai che io ho avuto dei colleghi con i quali ho parlato, poi a un certo momento poi ci ho smesso, perché tanto parlare con chi non vuole ascoltare
1: dei muri,
2: è assolutamente inutile, e in cui io gli ho spiegato quello che ho fatto, eccetera, eccetera, e mi hanno risposto, dicevo, ma perché non le pubblichi queste cose? Ma come, perché non le pubblico? Scusami, ma diciamo che siamo in emergenza già da un anno e mezzo. Cavolo, allora all'emergenza si risponde in una certa maniera, se c'è una cura o delle cure che si vede che funzionano nell'emergenza, intanto tampona il problema,
1: esatto,
2: poi dopo qualcuno penserà a farci sopra un lavoro, eccetera, non mi interessa di stare a pubblicare, io ho date alla mano, sicché a nessuno me li può contestare, forse sarà per quello lì che stiamo dando noi ai centri di potere o a chi ha in mano lo scelto del comando, probabilmente per quello, ma noi sommessamente abbiamo fatto il nostro lavoro, non si è preso neanche una lira, eccetera, abbiamo curato la stragrande maggioranza dei pazienti che non erano i nostri ma erano di altri medici che per paura o per altri motivi non erano andati a casa a visitarli, e abbiamo avuto questi risultati, ma punto, basta, senza nessun tipo
1: ma i farmaci che tu hai utilizzato quali sono? Quelli che conosciamo? Idrossiclorochina?
2: Tutti quanti quelli che noi conosciamo, antibiotici, cortisonici, vitamine, perché poi oltretutto in tutta quanta questa faccenda c'è sempre stato è sempre stata posta poca attenzione alla prevenzione, per cui a mantenere un sistema immunitario altamente efficiente in modo da poter rispondere in maniera più pronta e rapida a tutte quante le aggressioni dall'esterno, che siano i virus, batteri, funghi o quant'altro. E questo è fondamentale, assolutamente fondamentale. Però pochissimi stanno ponendo l'attenzione su questo fatto che è essenziale.
1: Per quanto riguarda quindi le cure domiciliari, io vedevo che i medici dell'associazione Ippocrate, insomma, di guarigioni domiciliari ne hanno avute tantissime, insomma.
2: Ma ragazzi, ma stando ai dati che loro hanno portato, su 60.000 casi trattati hanno avuto solamente 7 decessi. Io, come ho già avuto
1: su 60.000 7 decessi, vuoi farlo capire bene ai nostri radioascoltatori?
2: 60.000 7 decessi.
1: Però,
2: e se ci aggiungi 3 zeri fai 60 milioni,
1: sì, italiani,
2: della popolazione italiana, sono 7.000 decessi.
1: No, 100 e passa 1.000, sì.
2: Capito? Ammesso anche che possono essere il doppio, cioè, ma sono sempre quasi la metà di quelli che tutti gli anni muoiono per l'influenza e per le complicazioni della stessa.
1: Sì.
2: Di cosa stiamo parlando? Cioè, noi stiamo parlando di un'emergenza sanitaria, che poi sappiamo perfettamente che non è sanitaria ma è politica, okay?
1: Esatto.
2: Che a fine 2020 ha portato purtroppo a morte circa 100.000 persone, quando poi tutti gli anni ne muoiono dai 5 ai 600.000 per malattie cardiache e 350.000 di tumore.
1: Allora,
2: un'emergenza, 100.000 decessi, una che ne porta 500 o 600.000 o 350.000, che cos'è? È una catastrofe. Ovviamente possiamo già incominciare a scavarci la porta per conto nostro.
1: Esatto.
2: E la gente non si rende conto di questa, di tutte quante queste bufale, di tutte queste menzogne che stanno continuando a essere messe in circolo. Cioè, basta analizzare i dati, è semplicissimo. Purtroppo, con la paura, con le mancate terapie precoci e quant'altro, la gente è talmente terrorizzata che basta che uno la mattina alzi un dito e dica: io ho la soluzione del problema, ecco il vaccino che vi porterà che vi salverà la vita, che tutti gli corrono dietro. Senza essersi preventivamente fatti delle semplicissime domande tipo questa qui. Questi sono, non importa essere medici, perché tanti ti possono dire: cioè, ma io non sono medico. Cioè, ho capito, va bene, perfetto, allora se non sei medico, io ti faccio un banalissimo esempio che chiunque, anche un ragazzino di seconda elementare, si può fargli la domanda e dare anche la risposta. Quando te hai a che fare, come succede nei filmini di CSI che tutti quanti noi abbiamo visto, hai a che fare con un cadavere, la prima cosa che fai per capire le cause della morte qual è? Fai
1: l'autopsia. Quindi nelle azioni immediate non è stata fatta assolutamente, anzi.
2: Esatto, per cui a maggior ragione quando sei in presenza di quello che ti dice essere un virus talmente mortale che farà una strage in tutto il mondo, che rappresenterà una catastrofe per l'umanità, ok? E in quel caso lì non lo fai? Cioè, in quei casi lì te non solo non le fai, ma vivamente le sconsigli. Ma stiamo rappresentando la follia. Te avresti dovuto vivamente obbligarle a fare.
1: Esatto.
2: Perché a quel punto ti saresti accorto che in realtà la stragrande maggioranza dei decessi non erano per la polmonite, ma erano per la colorazione.
1: Terapia errata, esatto.
2: Per cui da lì, che quando il dottor Stefano Manera per primo in Italia tirò fuori questa notizia, da lì uno si sarebbe aspettato: beh, allora, qui a 15 giorni finisce tutto, perché tanto poi scoprono l'arcano, mettono tutto in galera e chi è complice è festa vita. Assolutamente. Con la complicità di medici, media, giornalisti e quant'altro, e siamo arrivati appunto in cui siamo arrivati oggi. Ma lì la cosa poteva finire subito in una bolla di sapone 15 giorni dopo che la notizia era uscita su tutti quanti i giornali.
1: Fiondate di paura tantissime, terrorismo e paura. A proposito della paura, mi ricordo ancora quando l'altra volta tu mi dicesti, caro Fabio Milani, che la paura mi è broncocostrittrice, giusto?
2: Certo.
1: Tradotto per chi si fosse perso la puntata l'altra volta?
2: Che restringe il lume, cioè il diametro dei bronchi, è come quando uno ha un attacco di asma, di asma, ti fai conto di far passare, e la stessa differenza che c'è per passare l'acqua in un tubo da un pollice e un tubo da mezzo pollice.
1: Ho capito.
2: Uguale. Per cui è chiaro che in quella da mezzo ce ne passa meno di aria, solamente che in questo caso se passa meno aria ti respiri peggio e poi diventa un circolo vizioso, un cane che si morde la coda. La paura stessa causa questo problema ai bronchi, per cui infatti uno delle cose fondamentali che noi abbiamo utilizzato per aiutare a guarire i pazienti è stato quello di tranquillizzarli. In primis se stringi la previsione.
1: Tu oltretutto quando vai nelle cure domiciliari non è che entri vestito da palombaro, da quello che ho capito, e abbracci addirittura il paziente, mi dicono.
2: Certo.
1: E so che ha un'importanza straordinaria questa cosa qua.
2: Ma gli devi dare un messaggio di tranquillità, di serenità e tutto, anche perché se te il medico incominci a aver paura di questa roba, cambia mestiere, non c'è da aver paura di niente. Se poi capita che ti becchi anche te una bronchite, eccetera, te la curi tranquillamente. E ripeto, cioè i casi in cui un paziente deve per forza essere ricoverato perché ha necessità di, sono primo rarissimi, e secondo è perché si impanicano, spesso non sono solamente loro ma anche i familiari intorno che agiscono in tal senso, niente, a un certo momento dice vabbè, d'accordo, li devi assecondare chiaramente nelle loro scelte, non lo puoi certo assolutamente impedire. E poi consideriamo che poi a casa non puoi non, teoricamente fare tutte quante quelle cose che potresti fare in ospedale, e per cui ci può essere più difficoltà anche per la somministrazione dell'ossigeno, per fare
1: esatto.
2: O anche delle semplici flebo, perché casomai per fare delle flebo o c'hanno qualcuno in casa che gliele fa, altrimenti deve chiamare un infermiere, infermiere che già deve trovare quelli che non sono terrorizzati anche loro, per cui che vanno lì, sì, che diventa un pochino più difficile nei casi più complicati. Ecco perché alle volte in questi casi qui la situazione purtroppo ci si mette di mano e non la può portare fino a un fondo a termine comune.
1: Volevo chiederti anche questo, tu sei stato un medico, quindi diciamo in prima linea, cure domiciliari, territoriali, e quindi risultati assolutamente da applausi da quello che intuiamo e immaginiamo. Volevo dirti, ti sono arrivati, Fabio, prima della sospensione che ti ha colpito ultimamente, dei pazienti in ambulatorio con effetti collaterali post vaccino, e se sì di che tipo?
2: Sì, purtroppo ne sono arrivati tanti, ho visto anche tanti effetti collaterali di pazienti di altri colleghi.
1: Ma di che genere, per tradurli?
2: Sia fenomeni ischemici che trombotici, per cui si va dall'ictus agli infarti, alle emorragie sulla pelle, a riacutizzazioni di malattie autoimmunitarie come la psoriasi e come lo zostere, il classico popolo di Sant'Antonio, e ce ne sono tantissimi, però purtroppo sono assolutamente sottovalutati, perché in questo momento il sistema di sorveglianza che viene fatto sugli effetti collaterali da vaccino o presunti tali è un tipo di sorveglianza che è passiva.
1: Esatto.
2: Cosa vuol dire questo? E che se io ti faccio il vaccino e se c'hai un effetto collaterale, se il paziente che può andare da semplici dolori in sede di inoculazione fino a una paralisi o quant'altro, sta se il paziente in primo decidere se quell'effetto lo ritiene abbastanza importante da segnalare al tuo dottore, e qualora tu lo segnalassi sta al dottore decidere se poi fare una comunicazione all'AIFA oppure no. Sicché c'è un doppio filtro. Diverso invece è una sorveglianza attiva. Sorveglianza attiva che viene fatta quando c'è una sperimentazione su un farmaco o un siero nuovo, dove io ti faccio il siero e poi a cicli regolari, per cui ogni 30, 60, 90, 8 giorni io ti richiamo, sì, e ti faccio una scheda dove elenco tutti quanti quei sintomi, segni, medicine e quant'altro tu hai preso nel periodo del percorso da A. Il problema qual è? È che la differenza in termini di percentuali, sia per quanto riguarda i decessi che per quanto riguarda gli effetti collaterali tra la sorveglianza attiva e passiva, arriva fino a 100 volte tanto. Per cui se a oggi con una sorveglianza passiva ci sono almeno più di 20.000 dei decessi attribuibili al vaccino, con quella passiva, se pensa, se con quella attiva ci deve aggiungere due zeri, se pensa che cifra rischi di arrivare.
1: Per forza, sì.
2: Gli effetti collaterali ce n'è più di mezzo milione, aggiungici due zeri e fa un po' il tuo conto. Cioè, capito? Cioè, purtroppo non c'è niente che torna in tutta quanta questa cosa. Cioè, in 40 anni di AIDS non hai trovato un vaccino valido,
1: sì,
2: e te perché il virus muta, cioè, e te in pochi mesi tiri fuori ben quattro aziende tirano fuori questa sera. Cioè, parliamone, cioè, non è possibile che la gente continui ancora oggi a credere a tutto quanto quello che esce dalla televisione, e nonostante quello che succede intorno continuano a non farsi le domande. Io infatti ho preso già alcuni impegni per andare a parlare in alcune piazze,
1: sì,
2: ma penso che di ridurre in maniera drastica la mia presenza
1: perché
2: mai,
1: Fabio?
2: ma perché chi ha capito ha capito. Cioè, in una, dopo un anno e mezzo, se ancora la gente è lì a farsi le domande, a non capire niente, o fare la coda per farsi quei testosteri, cioè, che cosa stiamo parlando? Cioè, qui ci vuole un modo, cioè, completamente diverso di cercare di far capire alla gente la situazione che stiamo vivendo. Qui si va verso tranquillamente il transumanesimo, la gente non se ne rende conto.
1: È transumanesimo, abbiamo parlato tante volte sia con Maurizio Martucci, se quello che parla del 5G, assolutamente sì. Ma volevo chiederti, però, tu dicevi diversi pazienti miei e non miei mi sono venuti in ambulatorio con diversissimi effetti collaterali post vaccino, ma sono almeno pentiti oppure ne manco quello?
2: Qualcuno sì, qualcuno non ci vede il nesso, perché nessuno glielo fa, capito?
1: Dice nessuna correlazione, mi è capitato.
2: Nessuna correlazione, capito? Cioè, sì, mentre sì, prima, se ti ricordi bene, mi sembra, non mi ricordo che anno era, se era il 2016 o 15, che ci fu un anno in cui c'era, si iniziarono a fare i vaccini anti-influenzali e venne fuori la notizia che c'erano stati 12 decessi attribuibili al vaccino anti-influenzale, sì. 12 in Italia.
1: Sì.
2: Cioè, immediatamente fu bloccata la vaccinazione anti-influenzale, ok? Immediatamente fu bloccata.
1: Sì, appunto.
2: Salvo e poi riprenderla dopo qualche settimana dicendo che, chiaramente come oggi, non è stata riconosciuta nessuna correlazione. Ok?
1: Sì,
2: quella
1: sì.
2: Vaccinazione fu un fallimento, perché quando riaprirono le porte ai vaccinandi, questi col cavolo vennero a vaccinarsi, dicono no, io non mi fido, capito? Perché ci sono stati 12 morti, 12,
1: sì. Penso
2: 12
1: un po'.
2: O 20, insomma, capito?
1: Sì.
2: Ecco, allora, per cui allora a quel tempo la gente le domande se le fatte. Oggi
1: purtroppo, io dico, Fabio, siamo nell'era del ricattesimo, vedi con i giovani, con la questione del Green Pass, un marchio verde, ma dire.

0: a dover fronteggiare una situazione del genere. Il problema è che una volta che ti hanno inoculato questa roba, dopo cioè sei fottuto a vita.
1: Sì.
0: Probabilmente sei fottuto a vita, non solo, ma poi dopo c'hai la terza, la quarta, la quinta.
1: Sì, ma oltranza che metà basta.
0: Non finisci più, è un loop dal quale non ne esci più.
1: È un loop. Luke, sì, ho capito. Luke. Sì. Volevo dirti.
0: Un circolo vizioso.
1: Cane si morde la coda. Perché non conviene vaccinare, Fabio, mentre un'epidemia è in corso?
0: Non devi vaccinare. Perché rischi di scatenare quel fenomeno che è chiamato dell'ADE, cioè da una. Detto in parole semplici, quando. Uno si becca un qualunque tipo di influenza,
1: sì.
0: Il tuo organismo reagisce mettendo in moto le proprie difese immunitarie, comprese anche poi delle cellule particolari, dei linfociti, chiamate quelle della memoria, che poi si ricordano la volta successiva di questo primo attacco e per cui sono pronte a reagire a un successivo attacco. Ok?
1: Sì.
0: E questo sistema ormai noi ce l'abbiamo inserito nel nostro DNA e ci ha protetto fino ad oggi. Noi abbiamo nella nostra vita incrociato delle epidemie spaventose e siamo sempre qui, nessuno ci ha distrutto.
1: Ok? Sì.
0: Quando te invece reagisci a un attacco esterno, che sia batterico, virale o altro, eccetera, con un vaccino, il patogeno si sente attaccato in maniera più aggressiva rispetto a quello delle difese dell'organismo, per cui lui automaticamente reagisce in una maniera ancora più aggressiva. In che maniera? Cercando di sviluppare delle varianti nei confronti delle quali tu non possa fare niente. E tu non possa averci nessun tipo di difesa, ok?
1: Sì.
0: Mentre la prima, nel primo caso, le varianti sì si possono formare, però sono varianti leggere che poi non ti creano problemi più di tanto, in questo caso qui invece il rischio è che ti sviluppi una variante particolarmente aggressiva,
1: sì.
0: Nei confronti dei quali poi nessuno ha più nessun rimedio. E questo vale sia per i vaccinati che anche per i non vaccinati. Per cui quelli che scatenano le varianti non sono i non vaccinati, sono proprio i vaccinati.
1: Accaboia.
0: E se te durante questa fase rincontri un'altra volta il virus,
1: sì.
0: Allora a quel punto il tuo organismo reagisce in maniera molto esagerata, scatenandoti una malattia che è peggio di quella iniziale.
1: Sì. Noi abbiamo però anche
0: il grande premio Nobel Montagnier è stato dato del vecchio rimbambito solamente perché all'età che ha, dando a me del rimbambito con premio Nobel in tasca a 92 anni.
1: Vabbè, comunque noi abbiamo un Papa che continua a dirci che vaccinarsi è un atto d'amore, vedo Mattarella che ci dice è un dovere, l'unico strumento efficace è assolutamente questo, mentre Toti, che è il governatore della Liguria, ci dice addirittura che siamo i nuovi talebani. Ma tralasciamo questo, piuttosto ti ho sentito dire una cosa interessante in un'intervista a proposito di ciò che diciamo spesso, cioè abbiamo detto ormai in tutte le salse, siamo di fronte a un farmaco sperimentale, siamo di fronte non so, a una terapia genica. Tu mi dici, quando si fa una sperimentazione su un farmaco usato sulle cavie, dopo quanti effetti collaterali nuovi riscontrati rispetto a quello che è scritto sul bugiardino viene sospesa la sperimentazione? Puoi dirlo, Fabio?
0: 4.
1: Dopo 4 volte, giusto?
0: Sì.
1: Ecco, no, per farlo capire che i nostri radioascoltatori, cioè ripeto,
0: sono cavie,
1: Sì, cavie. Beh, siamo cavie anche adesso, sinceramente, Fabio.
0: Sì, vabbè, sì.
1: Siamo cavie bipede, queste erano cavie e 4 zampette, insomma, sì, dai.
0: Sì, sì.
1: Per quello sì, ma voglio quindi ripeterlo. Dimmi.
0: Per cui di cosa stiamo parlando?
1: Bravo, di perché cosa stiamo proprio, parlando? Esatto, di cosa stiamo parlando?
0: La volontà di mantenere il prosciutto sugli occhi, capito? Cioè, bisognerebbe riuscire a dar voce più che a noi, che bene o male, tanto ormai le cose le abbiamo già dette e poi alle volte più ripetite, anche se ripetita Juventus.
1: Sì, giusto.
0: Ma a quelle persone che hanno subito effetti collaterali e che possono essere da monito nei confronti di chi ancora è indeciso per fargli capire a quali rischi possono andare incontro.

0: niente, ma poi il concetto, capito, che hanno fatto passare questa cosa come un qualche cosa che aiuta gli altri, no? Tipo bambini, vaccinatevi per non attaccare,
1: esatto,
0: la malattia al nonno, altrimenti il nonno muore dopo non sarete,
1: esatto,
0: più un nonno. Cioè, questo
1: sì,
0: è quanto di più cioè aberrante ci possa esistere in una società, anche perché se, come ho detto prima, si vaccini per te stesso, non per proteggere gli altri. Gli altri, se sono delle fasce più deboli, eccetera, le proteggi rinforzando il sistema immunitario, stando più attento,
1: sì,
0: e seguendoli più da vicino. Quindi, nel caso uno si becca una qualunque tipo di malattia, interviene subito e lo curi. Punto.
1: Sì.
0: Tutto lì.
1: Esatto.
0: Cioè, non c'è niente. Cioè, sembrano discorsi, cioè, talmente semplici che purtroppo la massa, non comprese anche a poi professionisti, si parla anche dei,
1: sì, sì,
0: dei miei, tra virgolette, colleghi, o altre cose, cioè non riesco a capire come mai dei discorsi talmente così semplici non riescono a capire. Alle volte che rispondono dice, ma se lo dicono in televisione,
1: ah, beh, allora
0: sempre al solito discorso.
1: La Bibbia baucometro, come lo chiamiamo qua noi. Però a proposito di business is business, caro Fabio, per quanto riguarda quello che dicono gli inglesi, gli affari sono affari, e quando si devono fare gli affari non si guarda in faccia a nessuno. Cioè, tu mi stai insegnando che però il business non sarebbe tanto quello dei vaccini, anche se ci sta un business colossale con la B maiuscola, ma quello dei tamponi, o no?
0: Certo, perché il vaccino come business ha quello del controllo totale,
1: sì,
0: per cui quello è molto semplice, ma anche perché una dose di vaccino quanto si potrà costare al massimo? 30 euro. Il problema è che i tamponi, che possono arrivare anche a costare fino a oltre 100 euro, c'è chi è costretto per motivo di lavoro o altro a farsene anche due alla settimana. Se mi capisci bene, ma anche se tu ne facessi uno al mese, diventano 80, 1080, 60 euro al mese, moltiplicato per 12 mesi e un anno, sono 720 euro, a confronto di una dose di vaccino che ne costa 30. E dimmi te che cos'è che hai più business, i tamponi o un vaccino?
1: Sì, esatto.
0: Questo lo disse già in tempi non sospetti l'anno scorso il professor Fabio Franchi, che,
1: sì,
0: che lui lo disse, dice, guardate ragazzi, cioè, quelli vero business saranno i tamponi, non saranno tanto e tanti vaccini.
1: Sì.
0: E poi i dati hanno dato ragione.
1: E la sicurezza dei tamponi rispetto all'intervista che ti ho fatto l'altra volta è un po' migliorata oppure no?
0: La sicurezza in che senso?
1: La sicurezza nel senso è insomma, roba valida, uno fa il tampone, positivo o negativo, siamo tranquilli e il risultato è...
0: Ma sai, tranquilli, io tranquillo, come si dice, ha fatto una brutta fine, non so se lo sai.
1: Sì.
0: Però a fronte di un'affidabilità che con i cicli di PCR alle quali vengono analizzati va dal 3 al 5%, quindi che se una cosa che ha un'affidabilità massima del 5% può essere...
1: Quindi la validità del tampone va dal 3 al 5%?
0: Certo.
1: Perfetto, abbiamo già detto tanto, la volevo arrivare.
0: Sì, perché viene vengono analizzati a un numero di cicli con questa macchina che analizza i tamponi, ben oltre quelli che sono stati consigliati dall'OMS e dal CDC, per cui la validità scende dal 3 al 5%.
1: Quindi
0: dimmi te di cosa stiamo parlando, però capito,
1: sì,
0: sulla possibilità di un tampone che ha una validità dal 3 al 5%, che non solo metti in quarantena me, ma metti in zona rossa intere regioni d'Italia, se non tutta quanta l'Italia, butti, mandi a carte 48 tutta quanta l'economia e via dicendo. Beh, qui veramente siamo, io proprio veramente, cioè, ma gli interlocutori, ma chi sono? Cioè, ma la gente comune di fronte a queste cose, se tu capito, se ancora oggi, dopo un anno e mezzo,
1: sì,
0: la gente non si è fatta queste semplici domande, non ha valutato queste considerazioni, non ha sentito la necessità di andare a interfacciarsi, a cercare altre notizie, perché capito, la gente non deve dare retta al dottor Milani piuttosto che a Crisanti o piuttosto che a Battetti, cioè ti ascolta e fatti una tua idea.
1: Bravo,
0: ma però documentati,
1: sì, sì, sì.
0: Quando te vai a votare, cioè non è ascolti le tribune politiche, cioè, se ascolti, cioè, ci sono 10 partiti, ascolti 10 persone e dicono 10 cose totalmente differenti l'una dall'altra e poi alla fine ti fa un'idea. Non è che ascolti, perché altrimenti è un dogma. Cioè, è scientismo, se uno dice una cosa e si deve fare così e basta, se si fa così è bene, se non si fa così io ti ricatto, ti licenzio oppure ti demansiono oppure ti metto il green pass, eccetera. Ma questo qui ricorda tanto quello che è successo qualche decina di anni fa in tecnologismo, se ben ricordo. Per cui allora questo è assolutamente un modo di fare assolutamente nazista, non è democrazia questa. Per cui e la gente però continua a non rendersene conto. Per cui non so quanta voglia in fondo di libertà abbia la gente, perché cioè, i bambini sono curiosi fin dalla nascita, c'è tutto un perché, come funziona, ma per come, pipe, pa, sì. La gente dice, guarda, ti devi fare questa, perché no, sì, ok, senza farti le domande.
1: Sì, supini il sistema della televisione, sì, esatto.
0: Bravo, bravo, esattamente quello lì, capito? Ma interfacciati. Cioè, ma vedi se da quello schermo escono cose che possono averci un senso oppure no. Non è possibile che tutti la pensino alla stessa maniera. Cioè, c'è qualcosa che non va.
1: Sì.
0: C'è qualcosa che non va. Io nel mio lavoro, cioè, ho gente che è d'accordo con me e gente che casomai mi contesta, non è d'accordo con mezza parola. Ma è giusto essere così. Perché quando tutti sono d'accordo con te, vuol dire che qualcosa non funziona, o che piove. Non ci piove, è impossibile quando lavori a pubblico. Qualunque tipo di mestiere tu faccia, che tu faccia l'ortolano, il macellaio, l'imprenditore, il falegname, il medico, l'ingegnere, è impossibile che nessuno dica no, questo che ne so, non capisce nulla, oppure questo. No, tutti d'accordo, tutti bravo, tutti bello, dai, è impossibile. Devi farti qualche domanda.
1: Sì, a proposito di domande, ad una mamma oggi che mi sta all'ascolto, ti sta ascoltando e tiene un bambino, non so, dai 6 mesi, 12 anni, visto che ormai punteranno anche quelli dai 6 mesi in su, ci mancherà veramente molto poco. E c'è di fronte un sistema, non so, che la stai incalzando 24 ore su 24 con quindi l'obbligo vaccinale, anche se è obbligo, tra virgolette, tu cosa consiglieresti? Cioè, diamo battaglia, informati, resisti. Cosa possiamo dire?
0: Se la gente ha capito che siamo già da un anno e mezzo in una guerra, bene, perché a quel punto uno sa come regolarsi in guerra. Per cui i nostri nonni, i nostri bisnonni sono morti in trincea per portarci a dove siamo oggi. E i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno fatto la guerra quando avevano l'età degli stessi ragazzi che fanno la fila agli albi vaccinali per poter andare a farsi uno spritz oppure una due o tre giorni di vacanza al mare. Per cui è chiaro che te, quando sei in guerra, non puoi ragionare come se tu non lo fossi. Per cui devi mettere innanzitutto in salvo quella che è la tua vita, per cui salvaguardare le persone che ti stanno intorno. Però devi avere la forza di dire io sono disposto a fare qualunque cosa pur di salvare me e i miei cari. A quel punto tutte quante le decisioni che vengono abbastanza naturali, come dovrebbe venire naturale in una scuola del genere non mandare assolutamente i figli a scuola, ma farsi la parentale.
1: Ma sì, quella parentale,
0: ma chi se ne frega, cioè avrai perso qualche anno, ma chi se ne frega, i nostri nonni non hanno neanche mai cominciato, se è per questo, capito? Eppure sono tutti vissuti serenamente, tranquillamente, ci sono tantissime altre cose da fare. Per cui stai con gente che la pensa come te, vai a fare le gite nel bosco senza mascherina, senza protezioni, giocando in mezzo a gente che la pensa come te, capito?
1: È quello che stiamo facendo qua in radio da un bel po' di tempo, sì.
0: Tutti quanti gli altri purtroppo ormai sono già fottuti. Non ci puoi fare più.
1: Cioè, tu dici sono prigionieri di vita naturale durante di questa nuova normalità che hanno imposto, insomma.
0: Certo, capito? Perché hanno fatto. Allora, il discorso è molto semplice, hanno fatto come il vecchio esempio della rana bollita. Perché
1: sì, esatto,
0: un anno e mezzo fa ti avessero detto che nel 2021 avreste avuto il Green Pass, che tutti avrebbero fatto la corsa a vaccinarsi.
1: Li avremmo presi per pazzi? Sì.
0: E allora cosa è successo? Hanno fatto le cose un po' alla volta, per sempre. Capito?
1: Sì. O la finestra di Overton, sì, rana bollita, finestra di Overton, cambia nulla.
0: Bravo.
1: Sì.
0: E per cui ormai ti fanno passare delle cose che in altri momenti ti avrebbero fatto listare tutti i capelli in testa e chi ce l'ha, bene? E come una cosa normale, la nuova normalità, capito? Per cui è normale che da qui in avanti usi la mascherina senza pensare che ti toglie l'espressione e ti rende uno schiavo assoluto. E una nuova normalità è il fatto di farsi i vaccini, perché al giro si sa che cosa c'è di mortale, che ti ammazza tutto eccetera, senza capire che basta dire no per interrompere tutto questo circolo vizioso, capito? Se te a scuola, cosa che io non mi sarei mai immaginato, l'anno scorso il 95% dei genitori avesse detto no alla mascherina ai nostri bambini, perché sappiamo perfettamente che non c'è un virus mortale che li può ammazzare, perché la mortalità è lo 0% in questa fascia d'età. Cioè, i direttori scolastici cosa avrebbero fatto? Avrebbero detto, dice, allora tutti a casa? Bene, scuole chiuse.
1: Sì,
0: no? Avrebbero detto, signori, ci dispiace, ma qui la mascherina non si usa.
1: Bene, sì.
0: Arriva il Green Pass. No, se la totalità delle persone si rifiuta di applicare il Green Pass, la cosa finisce lì. Si sgonfia in una bolla di sapone in un attimo. Capito? Il problema è che se su 100 negozianti, come c'è stato lo scorso inverno, il movimento Io Resisto, se su 100 negozianti ne tengono aperti solo due, è chiaro che anche due
1: esatto.
0: Ma se sono 98 chiusi, non gli fanno niente, perché hanno fatto qualche cosa quando c'è stata le manifestazioni per la vittoria dell'Inter oppure degli
1: europei, esatto.
0: Vedevi se erano in 10 a festeggiare gli europei, a quei 10 gli avevano fatto le multe e le contromulte, ok?
1: Sì, esatto.
0: Allora no, allora in quel caso lì va bene, negli altri casi invece non va bene, però allora in quel caso lì avrebbero dovuto mettere tutte quante le regioni in zona rossa, perché c'è cavolo, non avete rispettato il distanziamento qui, là, sotto, sopra, basta, tutti in zona rossa, perché così imparate a comportarvi come non ci serve comportare. Invece niente, giustamente, perché? Perché non c'è niente là fuori.
1: Sì.
0: Non c'è niente, cioè c'è qualcosa che può essere pericoloso se non preso per tempo. Qualcosa creato poi da altre cose da loro.
1: Sì. Hai ancora 10 minuti, Fabio?
0: Sì.
1: Sì, no, perché adesso ho il passaggio pubblicitario, poi io ho diversi messaggi da leggerti.
0: Okay,
1: perfetto, thank you very much, prendi un buon bicchiere di acqua libera e siamo a posto.
0: Vai.
1: Thank you very much, ci sentiamo fra due minuti, dai.
0: Okay.
1: Perfetto, grazie mille, grazie mille.
0: Yes.
1: E allora aspettiamo questi ultimi secondi dell'arrivo della pubblicità, poi ritorniamo in diretta con il dottor Fabio Milani, ripeto, una voce fuori dal coro, un non allineato al sistema come state sentendo, è uno che ha lavorato in trincea, i risultati li ha ottenuti, ma il sistema non ha bisogno di risultati positivi, il sistema ha bisogno assolutamente della classica conta dei morti e la curva dei contagi, e quindi ritorneremo sicuramente ad essere ingabbiati anche di qui a qualche settimana, insomma questo è matematico. Nel frattempo mascherine dai 2 anni in su, e dopodiché vedevo che anche il calciatore del Sassuolo la sta pagando cara per quanto riguarda la miocardite, o Bianga, ne parlerò più tardi. Ci sentiamo tra poco.

Gentili ascoltatori, dopo aver sentito l'intervista che Luca fece a Fabio Milani qualche anno fa, anzi penso 5 anni fa, e tra poco sarete con me, con lo spazio di 3V, dopo le 5, dopo lo spazio pubblicitario. Intanto vi lascio un po' della nostra sigla.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Gatti.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
12: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
1: Ciao Mara.
13: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023 già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
14: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
15: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.

Eccoci, eccoci qua. Benvenuti su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 17:10 del 16 maggio 2026. Potete ascoltarci su 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimento3v.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp al 334-7102-672. Come avete potuto sentire nell'ora precedente, Ilario sarà in uscita per diverso tempo e quindi qualcuno a scavalco farà qualcosa. In questo caso, chi ha potuto ascoltare l'ora precedente avrà sentito la bellissima intervista di Luca Trevisan al dottor Fabio Milani, che è stata fatta ancora 5 anni fa. E a me ha colpito soprattutto una cosa, tutte cose che io personalmente so, magari quasi tutti gli ascoltatori di Trevi e di Radio Gamma 5 sanno. E la domanda era: e se la gente ha capito, che cosa farà, che cosa succederà con le persone che non hanno capito che, perché insomma Fabio Milani veniva sempre chiamato nelle varie piazze e si stava un po' stufando, no? Allora cosa succede? Che sulla consapevolezza ora della fine delle persone, se la gente ha capito bene, se la gente non ha capito, e io dico o capirà o non capirà, ma passati 5 anni, possiamo anche dire che tanti non hanno ancora capito un bel niente di ciò che è accaduto e magari qualcuno anche di quelli che aveva capito come si comporterà alle prossime avvisaglie. Il fatto è che le avvisaglie, ormai avendo capito il funzionamento, le fanno molto più lentamente, la rana bollita va mo bollita molto più lentamente e quindi questa finestra di Overton che punta verso il transumanesimo, a nostro avviso, e che porta a una nuova normalità perché ogni emergenza non riesci più a tornare indietro a fare quello che facevi prima, e la realtà dei fatti è così. E come la possiamo affrontare? Ecco, diciamo che questo argomento, come la affrontiamo o come non la affrontiamo, può essere tranquillamente pensato con alcuni principi basilari, no? Alcuni principi basilari che noi di una certa età, che soprattutto quelli che hanno anche vissuto in campagna, ma non è detto che siano solo quelli che hanno una certa età e non è detto che siano solo quelli che hanno vissuto in campagna, possono tranquillamente dire e fare. Cioè, è una cosa che ci pensavo in questi giorni. Qual è la migliore modalità per ammalarsi? Soprattutto perché uno si ammala e quali sono le tipologie, le modalità con cui uno si può ammalare e soprattutto perché uno si ammala se, diciamo, è predisposto per non ammalarsi. Allora, a un certo punto, si può anche capire che le elite possano puntare ai nostri soldi, ma chi stava ancora più in alto può puntare alle nostre vite. Allora, con cos'è che si possono affrontare alcune cose e tenerle come capisaldi, come fondamenta di una casa, come la casa, no? La casa senza fondamenta, il primo vento crolla, no? Allora, ho pensato ad alcune cose e le voglio condividere con voi. La prima è aria sana, la seconda è acqua pulita, la terza è cibo sano e la quarta è una sana spiritualità. Ecco, nel momento in cui queste
queste quattro cose vengono sporcate e pian pianino le stanno sporcando e limano quella che è, quelle che sono le fondamenta, ma noi che le sappiamo, noi che sappiamo cosa vuol dire avere un cielo con le nuvole a forma di nuvola, non come quelle che ci sono adesso, noi che sappiamo cosa vuol dire acqua pulita, perché io mi ricordo che negli anni 70 c'erano dei canali vicino a casa mia che ci vedevi il fondo e negli anni 80 non ci vedevi più il fondo, e quelli che hanno vissuto in campagna, che sanno che cos'è un cibo sano, sanno che cos'è un uovo che esce da una gallina e non quelli che vengono riprodotti in batteria, e quelli che sanno che cos'è una sana spiritualità. E ecco, noi che sappiamo o che presumiamo di sapere dobbiamo continuare a testimoniare queste cose, perché pian pianino ce le vogliono portare via e noi non possiamo permetterlo, non possiamo permettere che i giovani non sappiano queste cose, non sappiano cosa significa aria sana, acqua pulita, cibo sano, sana spiritualità. Tutte componenti che servono al nostro corpo, alla nostra mente per andare avanti con gioia, e se vai avanti con gioia è molto difficile che qualche malattia ti attacchi, perché è più facile che tu attacchi la gioia agli altri se sei in grado di portarla, di farla andare avanti. Ecco, questo è l'incipit della puntata di oggi, e a questo punto però cosa succede? Che bisogna dire gli annunci. Allora, prima di dire quelli classici, vi ricordo che oggi sabato 16 maggio c'è il gas di primavera, ancora presente, gas primavera dei resistenti in sede radio dalle 11 alle 18, e quindi per chi può, chi magari si è dimenticato, siamo ancora in tempo per venire qui in radio, che il gas c'è ancora. E il gas dei resistenti, al banchetto ci sarà la ACS ONG, l'Associazione di Cooperazione e Solidarietà, dove potete trovare datteri palestinesi, spezie palestinesi, kefiah palestinese, Gaza Cola e materiale informativo. E per tutte le cose che non sapete o che non avete potuto sentire durante la settimana, potete tuffarvi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Ecco, e così abbiamo detto quello che è in corso, perché se magari lo dico più tardi è tardi, e quindi più prima lo diciamo è meglio è. E adesso passiamo agli annunci classici. 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti. E il famoso codice fiscale da inserire in dichiarazione di redditi è 0159809028. Ripeto, 0159809028. Grazie a tutti da Radio Gamma 5, 5 per 1000 volte. Bene, adesso andiamo nell'annuncio, quello più classico di tutti. Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale numero 25 38 64 59 tramite bonifico alla BCC di credito cooperativo di Campo d'Arso con il seguente IBAN IT 20E 08327 6242 seguito da ben 7 zeri e poi 22 35 15, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, ovvero i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente si può venire in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre un responsabile del CDA. Mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo,
Libreria La Bassanese in piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania in via Coppanico 9 a Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. E passiamo a quello che ci sarà domani. Allora, Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, ore 12.30, in sala parrocchiale San Leopoldo, in via K. Baroncello 41 a Bassano del Grappa. Menù antipasto palestinese, couscous di manzo e verdure miste, su richiesta anche versione vegetariana, dolci, acqua, Gaza Cola e tè marocchino. Offerta minima 25 euro per adulti, 10 euro dei bambini dai 6 ai 12 anni e fino a 5 anni gratis. Programma, videochiamata in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp a Flaviano 334 386 0384. Il gruppo è il Bassano per la Palestina, eh. Passiamo al prossimo annuncio. Venerdì 22 maggio, allora, Radio Gamma 5 e le Vibrazioni del Sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio ore 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccio, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info volantino, per info Valentino 349 77 80 167. Il titolo è Pedagogia e Tecnologia, ok? Quindi prendete nota per venerdì. Bene. Al Civico 140 il giovedì 28 maggio, al Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, ci saranno Alfredo Belluco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello, che con una conferenza stampa presenteranno il disegno di legge 978 sui pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. L'ingresso è libero e per informazioni 346 361 4469. Bene, e questo è quanto si svolgerà al Civico 140 il 28 di maggio. L'ora è le 17.45, che non l'avevo detta, eh? Mentre quello che ci sarà il 22 febbraio qui in Radio Gamma 5 Pedagogia e Tecnologia sarà alle 20.45. E per informazioni, ripeto, sul Civico 140 e la conferenza stampa a cui partecipa Alfredo Belluco è 346 361 4469. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, e il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Per info 366 1816 496. Bene, gli altri annunci li facciamo nella seconda parte, anche perché sono annunci che servono per dopo. E allora, volevo farvi sentire, allora, intanto il tema di oggi, appunto, era, mettiamola così, la modalità per non ammalarsi, no? Modalità per non ammalarsi. Vedo che sono già arrivati dei messaggi, vediamo un po'.
Allora, sì. E allora, Ilario probabilmente verrà prossimamente, prima del fare delle visite, quindi nel momento in cui sarà, diciamo, avrà fatto tutti i check-in, i check-out e tutti quanti i check, allora ritornerà. Ok, questa è la domanda su Ilario. Poi. Ok, sì. Mi dice Paul, ciao carissimo, se noi siamo quello che mangiamo, ma anche il cibo della mente ci può ammalare. Esattamente. Adesso per esempio facciamo l'esempio della spiritualità. Adesso per esempio per un cattolico o comunque per un cristiano, sapere che un sacerdote ha delle problematiche relative alla pedofilia, non può fare altro che sporcare quella che è la sacralità del sacerdozio, no? E quindi nel momento in cui ci sono delle brutte notizie, il cristiano si allontana. Ma il cristiano da Dio, il cristiano, quello che crede, no? A Dio non dovrebbe allontanarsi anche se ci sono delle brutte notizie, come il pacifista che si allontana dall'idea di pace, nonostante ci siano le guerre in corso. Non bisogna mai demordere, ecco. Hai detto bene, la spiritualità con gioia. Hai accenni storici degli ICCAT, quando si sono formati e cosa intendevano per spiritualità, e che la Chiesa romana con l'Inquisizione hanno ucciso questi catari che avevano, mi sembra di aver capito, l'insegnamento di Cristo. Beh, allora, per quanto riguarda gli insegnamenti di Cristo, adesso noi qui siamo in Italia, abbiamo la Chiesa cattolica che ha portato avanti gli insegnamenti di Cristo con determinati principi e portando avanti la religione in base a Pietro e Paolo, praticamente, che sono i capisaldi della Chiesa cattolica. Infatti chi va a messa spesso, oltre al Vangelo, si ritrova anche le epistole di San Paolo. E mi chiedi, seguire Biglino ci può far riflettere su chi erano gli Elohim? Beh, seguire Biglino sì, ci può far riflettere su chi erano gli Elohim. Però la prima domanda sui catari, allora, se noi consideriamo che i cristiani alle origini, diciamo, ci sono diversi riti. Intanto, e uno dei più antichi è quello caldeo che si celebra in Siria, e sono tutti alla stessa stregua, perché si rifanno alle origini. Se andiamo in Egitto, ci sono i copti, che sono cristiani copti. E andando su per il Nilo fino ad arrivare in Etiopia, okay? E là in Etiopia, oltre ai libri che hanno i cristiani cattolici, ci sono altri libri che parlano di spiritualità. Sembra quasi un completamento di ciò che è già rivelato, ma che uno volendo si può studiare, ecco. In ogni caso, come dicevo prima, modalità per non ammalarsi: aria sana, acqua pulita. Ecco, per quanto riguarda l'aria sana, e anzi, prima di affrontare gli argomenti, già vi dico che oggi come colonna sonora avremo alcune canzoni dei Duran Duran, roba vecchia, insomma. Comunque, per chi è amante, ecco, sappia che ogni tanto farò un intermezzo con i Duran Duran. E quindi, modalità per non ammalarsi, ovvero avere le fondamenta per fare in modo che la casa non crolli, la casa nostra, il nostro corpo, la nostra mente, la nostra persona. Modalità per non ammalarsi: aria sana, acqua pulita, cibo sano, sana spiritualità. Sono tutte cose che entrano, no? Che entrano, perché l'aria entra, noi poi respiriamo, no? Inspiriamo e poi emettiamo. Acqua pulita, acqua pulita.
cibo sano. Sono tutte tematiche che magari gli ascoltatori di Radio Gamma 5 possono anche dare per, tra virgolette, per scontato, ma che di scontato non sono. E il presupposto appunto della rana bollita sta nel fatto che ce le stanno togliendo piano pianino. Allora, adesso è in corso una raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che si intitola Cieli Blu, d'accordo? E, ma noi che abbiamo già visto referendum, l'ultimo sull'acqua è quello che siamo riusciti a votare, tutti gli altri sono andati a ramengo, ma anche quello dell'acqua, non tanto per l'acqua potabile, ma dell'acqua pubblica, quello dell'acqua pubblica, nonostante i cittadini abbiano dato il loro segnale, e qua in Radio Gamma 5 la battaglia è stata molto sentita, fatta ed è andata avanti a sprombattuto, parliamo più di circa 15 anni fa, 14-15 anni fa, e il sistema, il governo di sistema ha fatto sì che quel referendum non fosse ascoltato, perché alla fine l'acqua è sì pubblica, ma non è che magari uno dice vabbè c'è la gestione privata ma è il pubblico che indirizza, ma a un certo punto invece è proprio stata privatizzata e con tutte le conseguenze del caso, perché nel momento in cui tu metti la cosa più importante, perché il cibo lo cuciniamo con l'acqua, la pasta eccetera, beviamo l'acqua, e nel momento in cui mettiamo il profitto al primo posto, perché se la privatizzi quello che ha l'acqua non può andare in perdita, ok, allora dobbiamo stare attenti, il pubblico deve comunque continuare a vigilare. Cibo sano, ne abbiamo parlato diverse volte, e adesso ci stanno provando con una vaccinazione aviaria in 5 allevamenti tra la zona di Verona e di Mantova, e quindi bisogna stare attenti. Allora, cosa succede? Che uno dice vabbè, io mi faccio il mio pollaio, mi faccio le mie 5-10 galline, me ne faccio anche 50 di galline. Se tutti in campagna si facessero come una volta quelle 20-30-40 galline, allora il risultato ci sarebbe. Ma sapete qual è la cosa? Che in campagna sono sempre meno quelli che hanno le galline, e qualcuno che si è svegliato ne tiene 3-4 per sé, ok, ma 3-4 per sé servono solo per sé, e quindi ci si deve organizzare in rete per fare in modo che chi sa dove ci sono galline sane che non hanno problemi di vaccinazioni varie, e perché poi con le galline al di là del fatto che uno poi le possa mangiare, ma producono le uova. E le uova mi risulta che non hanno mai fatto male a nessuno, Mi ricordavo quando ero bambino che mia mamma mi faceva il famoso ovo sbattù, e magari ci aggiungeva anche un po' di marsala, che così ci guadagnava di gusto. E poi c'è la sana spiritualità. Allora, la sana spiritualità ha tante sfaccettature, nel momento in cui, perché noi siamo spirituali, quindi noi siamo in Italia, la maggior parte delle persone in Italia si ritiene e si dice cattolico, soprattutto perché è stato battezzato la maggior parte fin dalla nascita, ma ci sono diversi modi per esprimere la propria spiritualità. E se la spiritualità viene sporcata da guru che se ne approfittano, o da preti che non esercitano nella migliore delle loro possibilità la loro funzione, e allora anche quello fa parte di... Non voglio entrare nelle polemiche qui della Chiesa Cattolica, sia ben chiaro, perché altrimenti faremo delle trasmissioni, non basterebbe neanche un'ora, non basterebbe, e poi dovrei intervistare persone che sono molto più al dentro di me. Io ormai che non sono più attivo è ormai dal famoso Green Pass, dall'8 di ottobre
ottobre del 2022, che mi è rimasto impresso quella data. Quindi dall'8 di ottobre del 2022 io sono, tra virgolette, libero, libero pensatore, con un'esperienza pluridecennale, ma sapete com'è, l'esperienza pluridecennale serve fino a un certo punto, perché le logiche vanno avanti comunque, le logiche di smantellamento di quelle che sono le fondamenta vanno avanti comunque. Ecco, adesso è arrivato il momento di sentire un primo brano dei Duran Duran e vediamo se vi piace, e poi ritorniamo in radio.

Eccoci, rieccoci in onda. Vedo di accontentare anche le richieste che mi avete fatto. Portate pazienza.

di San Pio X che rischiano, ogni giorno rischiano una scomunica per fare le cose come facevano una volta, insomma. Vabbè, però questo diciamo che un cristiano, un cattolico, se ha visto e sentito e ha potuto apprezzare il rito del, diciamo, che viene chiamato vetus sordo, e magari rimane diciamo quella tradizione del vetus sordo. Chi invece non l'ha mai sentito e va con il nuovo sordo, e diciamo che c'è tutto da imparare. L'importante è che non si dia scandalo, e questo è importante, perché è la sporcizia dell'aria, dell'acqua e del cibo e della spiritualità che fanno crollare le fondamenta. E con quella finestra di Overton, ecco, mi hai fatto venire in mente esattamente, sì, che avendo tolto il latino è come anche la preghiera del Padre Nostro è cambiata, non è più quella di una volta, già quella in italiano. E se poi uno fa il confronto tra il Padre Nostro che viene recitato qui in Italia e il Padre Nostro che viene recitato in Francia, uno si rende conto che non sono uguali. Eppure, parlando sempre di spiritualità, eppure uno dovrebbe pensare che il Padre Nostro è l'unica preghiera che viene insegnata, diciamo, da Gesù, il quale la prende dal Vecchio Testamento e la ripete, e quindi quello dovrebbe essere il Padre Nostro. Non è che uno dovrebbe cambiarlo perché si ammoderna. Il Padre Nostro è una preghiera che ci ha insegnato Gesù e che poi ha delle caratteristiche particolari che ci vorrebbero delle mezz'ore per spiegarle, e quindi è inutile che ci soffermiamo su. Magari prossimamente faremo una puntata anche su questo. Allora, per quanto riguarda l'aria pulita, l'aria sana, e c'è un referendum in corso, e io spero, io non ho ancora avuto il tempo di leggere il testo della proposta di legge, quindi questa settimana me lo prendo come impegno, in maniera tale che, a parte che ho già visto che c'è stato un boom di firme, e non è come per il referendum, per le iniziative di legge popolare non servono le firme che servono per l'abrogazione delle norme tramite referendum, e quindi probabilmente andrà in porto. Però sapete com'è, un conto è che ci siano 50.000 firme, un conto è che ce ne siano 100.000 e un conto è che ce ne siano 700.000, fa tutto un altro effetto. E tutto quell'effetto lì poi i partiti se lo portano nella prossima campagna elettorale nazionale, e dopo sapete com'è, ci sono le promesse, le mantengono le promesse, non le mantengono, e lì dobbiamo essere vigili anche noi. E allora, che cosa differenzia la Chiesa anglicana da quella cristiana cattolica? Beh, la cosa principale è che non hanno il Papa come capo, ma hanno il sovrano. E poi c'è tutta la vicissitudine di quel famoso re che vabbè, sono stati morti anche in quel periodo. Carlo da Vicenza, in merito al quesito di inizio trasmissione, se le persone hanno capito, come dice Marcello Pamio, se non lo capisce per conoscenza lo si capirà per sofferenza. Ciao, buona trasmissione. Carlo da Vicenza, sì effettivamente sì, ma quello che mi stupisce è che delle persone che sembra abbiano capito o si sono dimenticate, oppure, e quindi è vero che per sofferenza si capisce, però se uno è già scudato non dovrebbe ritornare alla sofferenza come è successo tra il 2020 e il 2022, e quindi dobbiamo sempre stare allerta, perché hanno capito che se fai una cosa troppo brusca la gente si sveglia troppo, e se c'è troppa gente sveglia non riescono a portare avanti il piano,

il piano che bene o male è quello del transumanesimo, se proprio proprio non ci vogliamo, ci vogliamo o non ci vogliamo girare intorno, ecco. Ho visto alcune cose che vengono fatte in Cina, e devo dire che l'intelligenza artificiale e la robotica stanno arrivando a dei livelli veramente alti, e che quindi molte persone con poca capacità, diciamo, di valore aggiunto, come viene detto in economia, in breve tempo rischiano di perdere il posto di lavoro, o più che altro, se manca della manodopera a poco valore aggiunto, quella robotica con l'intelligenza artificiale verrà implementata nelle industrie qui in Italia, e quindi uno potrebbe anche dire: beh, allora non c'è più bisogno dell'immigrazione. Ecco, mettiamola così come la mettiamo. Questo è un discorso, diciamo, molto ampio. Per quanto riguarda invece l'acqua pulita, noi del Veneto ne sappiamo qualcosa, perché c'è un'intera zona monitorata per il FAS, e io che vengo dalla provincia di Rovigo sono sicuro che la parte che viene pescata dalla falda del Po, di quelli che stanno lungo la riviera del Po, secondo me ha più FAS rispetto a quella che è stata pescata nella zona tra Vicenza, Verona e Padova. E quindi l'acqua pulita è un bel elemento, di fatti sul web, su Telegram, sui social vanno molto in vendita quelle macchinette che depurano l'acqua. Non faccio pubblicità a nessuno, ma è così. E perché vanno di moda? Probabilmente perché ci sono dei bravi venditori, ma anche perché non c'è una fiducia veramente grande su quello che è il pubblico e su quello che che può essere l'attività del pubblico di controllo della produzione di acqua potabile. Ecco, questo era come premessa, per via del fatto che in pratica noi abbiamo necessità di avere cose sane, di vivere in maniera sana, e quindi di conseguenza di essere tranquilli quando noi facciamo la nostra vita normale, che la nostra vita normale 24 ore su 24 noi cosa facciamo? Non mangiamo, non beviamo, né ci occupiamo di spiritualità, ma 24 ore su 24 respiriamo. Allora, questa mattina proprio mi mandano un messaggio dove c'è scritto: è stato presentato dalla maggioranza di governo in Senato un emendamento che cancella il principio per cui il sistema sanitario nazionale copre anche la parte socioassistenziale delle cure. Un malato di Alzheimer o un malato in RSA o un tetraplegico a casa gode oggi di assistenza integrata, cioè lo Stato copre le cure mediche, l'igiene personale, l'aiuto a mangiare e la mobilizzazione. Non sarà più così: se non paghi, resti sporco, immobile e abbandonato. Questa è la paura che viene indotta. Attenzione, l'emendamento è pure retroattivo, addirittura. Se passa, migliaia di famiglie si ritroveranno a dover pagare somme enormi. Eccolo, la modifica dell'articolo 30 della legge 730 del 1982. La norma attuale prevede che l'FSN copra gli oneri delle attività di rilievo sanitario e quelle socioassistenziali. Qui si propone di riformularlo specificando che sono a carico esclusivamente le prestazioni sanitarie, e quindi c'è questo articolo che mi viene mandato. Ecco, anche questo, visto che me lo hanno mandato stamattina, lo approfondirò in settimana con un grande sindacalista. Ma questo articolo è indice del fatto che vogliono i nostri risparmi. Vogliono i nostri risparmi, e li vogliono tramite il sistema socio-sanitario. Quindi è perché è nata, diciamo, questo titolo della trasmissione, perché la modalità per non ammalarsi
È quella lì. E adesso vedo di accontentare che mi hanno chiesto una canzone dei Duran Duran e vediamo se riesco a farla andare in onda, eh? Vediamo un po'. E adesso facciamo così. Ale, pronti? Sì, c'è. Eccola qua.

Eccoci qua. Così Stefano, hai sentito The Skin Trade, che secondo me alludevano alla pelle di una donna o delle donne in generale. E, dunque, vediamo, ci sono altre. Oltre al latino, le sante messe duravano 2 ore e mezza. Pensato a quanto tenevano indottrinate la plebe. Allora, lì cosa vuoi? Mi hanno detto, perché io non posso, non ho mai assistito, visto che sono nato dopo, che padre Pio faceva delle messe che duravano circa 3 ore. Allora, lì non è la questione della durata di una messa, piuttosto che il fatto è che il credente, il fedele, si ritrova un parroco, si ritrova un prete nella propria chiesa che fa messa. E qual è il segreto? Il segreto è che ognuno si tiene il suo. Il segreto è che ognuno si tiene il suo, nel senso che ognuno potrebbe teoricamente, e si può anche fare, ognuno può andare nella messa della chiesa dove vuole, al prete che più gli aggrada, no? Però la cosa più difficile è quella che ognuno si tiene il suo. E questo l'ho imparato in tanti anni, e leggendo anche le lettere di Berlick, che è un libretto in cui vengono spiegate come i satanelli cerchino di coinvolgerci e portarci via le anime. Se magari qualcuno se lo vuole anche comprare, sicuramente su internet si troverà. Si chiama Le Lettere di Berlick. È un libro ancora stato fatto da un inglese, non mi ricordo più il nome e il cognome, ma è stato fatto più di 80 anni fa, 90 anni fa, questo libretto. E tra poco parte la pubblicità in automatico, quindi ci troviamo tranquillamente con la seconda parte della puntata, e vi farò sentire uno spezzone di Silver Nervuti, per chi lo conosce, insomma. E quindi ci sentiamo tra poco, e a tra poco, e magari vi dico anche le lettere di Berlick. Sì, è inglese, un romanzo inglese, a tra poco.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 01 59 80 90 288.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile,

0: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostocongliasinelli.it. Ti aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
2: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
1: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
2: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
1: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
2: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
1: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
2: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
3: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
4: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: Eccoci, bentornati su Radio Gamma 5. Stiamo trasmettendo da Via Antoniana 66 a Campodarsego, in provincia di Padova, nel centro della bellissima terra veneta. Sono le 18:10 del 16 maggio 2026. Potete ascoltarci sui 94 MHz oppure in streaming sul sito della radio oppure su Radio Garden. Io sono Giuseppe, questo è lo spazio del partito Trevi Verità Libertà, dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. Sintonizzati sulla libertà, sintonizzati sulla libertà. Per comunicazioni potete scrivere a info@movimentotrevi.it oppure potete inviare anche un sms o un whatsapp al 334-7102-672. Come avete potuto sentire nella prima parte della puntata, diciamo che il tema di oggi è, come titolo e sottotitolo, modalità per non ammalarsi. Il sottotitolo è perché se ci ammaliamo poi ci prendono anche i nostri soldi con le cure, perché non tutto è gratuito, ma soprattutto oltre ai soldi ci prendono anche la vita, l'abbiamo visto nel periodo 2022, e ci sono quattro capisaldi che possiamo tenere in considerazione: l'aria sana, l'acqua pulita, il cibo sano e la sana spiritualità. Per quanto riguarda l'acqua sana, è già arrivato un suggerimento da Paul, dice: un consiglio per migliorare l'acqua, basta anche informatizzarla con foglietti, con foglietti con scritto un pensiero positivo sia spirituale che materiale da mettere sotto la bottiglia di vetro. Questo è un consiglio di Paul, non è un consiglio mio, ognuno dà i propri consigli. E naturalmente la parte della spiritualità ha avuto un grande successo, perché quando si parla di spiritualità, noi siamo in Italia, si parla di Chiesa Cattolica. Ecco, le lettere di Berlicche che vi dicevo prima, è un romanzo scritto ormai più di 80 anni fa, in cui praticamente la trama è che un satanino piccolo veniva istruito dal satanone, dallo zio satanone, per come fare per portare via le anime. E questo libro è molto diciamo che può avere un certo effetto su persone che riescono anche a comprendere quelle che sono le dinamiche, diciamo, mefistofeliche o demoniache, perché se uno non le comprende, o peggio ancora pensa, diciamo, che non esista, e non esiste, allora se uno pensa che non esista, quell'esserino magari è già a buon punto. È sempre lo stesso discorso della rana bollita: se uno non se ne accorge rimane bollito. E però, come scriveva Carlo da Vicenza, e con la sofferenza prima o poi si capirà che ci stanno prendendo, no? E se le persone hanno capito, come dice Marcello Pamio, se non lo si capisce per conoscenza, lo si capirà per sofferenza. Ecco, mettiamola così, insomma. E io ritorno al discorso che chi pensa di aver capito magari si ritrova a un certo punto che si sta bollendo e magari non ha capito bene. Bene, e ritorniamo brevemente sugli ultimi annunci che erano rimasti da prima, che riguardano eventi più in là. E Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo "Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faunt". Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena, a Pedavena. Ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faunt. Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio, musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tra monti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza Venezia amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo e chiamare il 329-0038-988. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso scheratinizzante alla mandibola destra, ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare al seguente IBAN: T94Y o Y, che dir si voglia, o York, 08327 629 600000080 1515. Quindi i zeri sono 2 4 6 8, sono 8 zeri. Quindi IT94Y 08327 6296, seguito da 8 zeri, 80 1515. Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in scienze dei servizi giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria, in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia della mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260. Indirizzo mail... riccardo.rossi6510@, ma dopo la chiocciola non si capisce. Allora, poi abbiamo l'ultimo: ciaobay.org e Radio Gamma 5. Era Ciaobay è un sito di annunci, un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciaobay e Radio Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favoriscono nuovi rapporti umani e il reciproco aiuto per creare una nuova coesa comunità locale in Veneto. Ecco, vi invito a visitare il sito ciaobay.org. Dopodiché, per Fabio Romanato di 57 anni che ha bisogno di un intervento, vi ripeto l'IBAN. L'IBAN è IT94Y 08327 6296, seguito da ben 7 zeri, 80 1515, Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Fabio Romanato, Allora, a questo punto, siccome poi si va a finire, diciamo, sul transumanesimo o su qualcosa, ed è, diciamo, un obiettivo abbastanza insito in quella che viene considerata l'elite, la classe dirigente, quelli che ci governano, ma che non ci governano, ma che governano quelli che ci governano. Sì, sì, Ale, ho già corretto. Gli zeri sono 7. Ho visto adesso il messaggio. E dunque, vi metto la classe inutile di Silver Nervuti. Vediamo se l'avete già sentita. Ecco qua, scusate. Ecco qua. Pronti? Via.
1: Quando arriverà il diluvio, l'elite costruirà un'arca di Noè e la classe inutile affogherà. Il mondo sta subendo un profondo cambiamento. L'intelligenza artificiale sta iniziando a creare la classe inutile, una classe senza utilità militare o economica e quindi senza potere politico. L'idea che gli esseri umani abbiano un'anima e il libero arbitrio è finita. Ah no, non lo dico io, eh. Lo dice Yuval Noah Harari, relatore del World Economic Forum. Lui prevede che l'umanità sarà divisa in caste biologiche. Invece di un'unica umanità ci saranno diverse caste o classi. Il risultato sarà che la maggior parte delle persone diventerà economicamente inutile e politicamente impotente.
2: Stiamo già vedendo i primi segni di una nuova classe di persone, la classe inutile. Si tratta di persone che non hanno competenze da utilizzare nella nuova economia e che bisogna mantenere distratte con droghe e giochi per computer, cioè l'equivalente di quel popolo degli abissi della omonima e ben poco conosciuta opera di Jack London.
1: Io conosco Yuval Noah Harari come un preoccupante punto interrogativo. Qualcuno lo definisce un filosofo che interpreta il futuro. Ma prima di parlare della persona, però, vi racconto il suo lavoro, i suoi pensieri, il livello della sua conoscenza e il peso che potrebbe avere nei tempi che stiamo vivendo. Nel suo curriculum si descrive anche come storico medievale e militare che ha fatto un parallelo con la rivoluzione industriale del XIX secolo, quando emerse la classe operaia del proletariato. Yuval Noah Harari ha più di 600.000 follower su Twitter, quindi immagino che sia un personaggio di tutto rispetto e non mi permetto di criticarlo dal mio umile livello di notorietà. Così come non posso criticare i suoi 27 milioni di libri venduti nel mondo e tradotti in 60 lingue. Io però sono uno diffidente, perché negli anni mi è capitato di scoprire che spesso chi muove certi fili non è mai quello che vediamo di facciata, ma qualcuno che lavora nell'ombra dietro di lui. E allora mi documento sulle fonti, sulle ombre e sulle ombre delle fonti. Il 20 marzo 2020 Harari scriveva un articolo per il Financial Times per ragionare sugli effetti a lungo termine delle azioni intraprese in quel momento. Notate la data, siamo all'inizio della follia 19, nel pieno dell'emergenza che ancora molti credevano vera e praticamente con 8 miliardi di persone chiuse in casa. Harari in quel momento scriveva:
2: le decisioni che prenderemo durante la pandemia determineranno i cambiamenti delle nostre società anche quando supereremo la malattia. Bisogna quindi stare molto attenti alle conseguenze. Può sembrare prematuro, ma è necessario. Quando scegliamo tra varie alternative, dovremo chiederci non soltanto come superare la minaccia immediata, ma anche che mondo abiteremo quando la tempesta sarà passata. Questa tempesta passerà, il genere umano sopravvivrà, la maggior parte di noi rimarrà vivo, ma abiteremo in un mondo diverso. Molti provvedimenti emergenziali pensati per risolvere un problema a breve termine permarranno. La natura dell'eccezione è stravolgere i normali processi decisionali. Quello che in tempi normali verrebbe deciso in anni, adesso viene deciso in poche ore. Questo ha anche dei lati positivi, perché si dà il via a sperimentazioni che in tempi normali verrebbero osteggiate. È un'accelerazione inaspettata che non si sarebbe mai verificata altrimenti e può rivelarsi utile per il futuro. Il governo ha i mezzi per monitorare e nel caso punire i cittadini che non rispettano le regole imposte per rendere efficaci le quarantene, soprattutto grazie alle nuove tecnologie. Oggi è possibile controllare tutti, 24 ore al giorno, senza bisogno di grandi risorse umane. Il governo potrebbe costringere ognuno di noi a portare un braccialetto che scansioni in tempo reale il comportamento del nostro organismo. Il problema è che, con questo tipo di sorveglianza, lo Stato può sapere anche cosa ci rende nervosi, cosa ci rilassa, cosa ci diverte e cosa ci rende tristi, quando siamo svegli, quando dormiamo, quando facciamo attività fisica. Si potrà dire che le misure sono emergenziali e quindi una volta finito il bisogno potranno essere messe da parte. Ma chi lo garantisce? Accade molto spesso che i regimi emergenziali restino a lungo, come la Francia, che ha dichiarato lo stato d'emergenza dopo gli attentati del 13 novembre 2015 e poi per uscirne ha trasposto gran parte delle regole eccezionali nel diritto comune. Spesso non si torna indietro.
1: spesso non si torna indietro. Avete presente i controlli in aeroporto che non sono mai stati tolti? Avete presente le restrizioni sempre maggiori alle quali vi state abituando? La libertà di riunione e circolazione, la libertà di scelta sanitaria, la libertà di parola, la libertà di essere semplicemente persone libere? Harari ha scritto questo articolo il 20 marzo 2020, in pieno allarme sanitario e disorientamento mondiale, sul Financial Times, non sul Corriere di Roccaferrata. E allora, chi è questo personaggio? Yuval Noah Harari è israeliano, figlio di un signore che lavorava nell'industria delle armi, è un difensore dei diritti degli animali e vegano. Non ha un telefono, passa molto del suo tempo a meditare e trascorre 2 ore al giorno e 2 mesi all'anno in assoluto silenzio. Vive col marito Itzig Yahav, conosciuto 16 anni fa attraverso il sito di incontri Check Me Out, e insieme risposero al blocco dei fondi americani deciso da Trump versando $1 milione all'OMS. Cercate di unire i puntini. Fra gli altri ha scritto il libro 21 lezioni per il 21esimo secolo, nel quale ha sostituito parti del testo che prendevano come esempio negativo la Russia e altre che criticavano Trump solo per poter vendere il libro in Russia. Ora vi chiederete perché allora abbia voluto pubblicare il suo libro anche in Russia. La sua risposta è stata:
2: una delle ragioni per le quali ho voluto raggiungere il pubblico russo è perché sono uno scrittore e un intellettuale apertamente gay.
1: Quindi probabilmente si sentiva in diritto di pubblicare i suoi pensieri dove gli pare e come gli pare. Pensate che Bill Gates ha inserito quel libro fra i migliori libri del 2018. Cercate di unire i puntini. Questo solo per darvi un quadro del personaggio, quindi dell'influenza che può avere nel World Economic Forum e di conseguenza in tutto il resto, a scelta. E viene spontaneo collegare il motivo per il quale la Silicon Valley è così impegnata nel promuovere il concetto di reddito universale di base. Perché stanno creando una nuova ristretta classe dominante, cioè quella che possiede i dati, e una grande classe inutile, brulicante e furiosa, che fornisce i dati. I migliori ingegneri, informatici e scienziati del mondo sono riusciti con il tempo ad ipnotizzarci davanti ai nostri dispositivi elettronici per farci subire pubblicità su misura, sfruttando al massimo quelle piattaforme che stanno modificando il nostro modo di pensare e ci fanno vedere cose che solo all'apparenza ci interessano, ma in realtà orientano le nostre idee e i nostri pensieri a vedere solo ciò che vogliono loro, con l'uso intensivo degli algoritmi. Pensateci, il social non vi fa più vedere i post recenti. Da un po' di tempo vi mostra le notizie principali. Solo che quali siano quelle principali, lo decide lui. Pensate se qualcuno potesse fare in modo che vediate prevalentemente i post che vanno contro un politico, in modo da orientare anche la vostra opinione contro quel politico. Pensate se qualcuno potesse demonizzare certe persone per una loro scelta e a portarvi a pensare che certi eventi che stanno provocando un drastico calo demografico accadano per colpa loro, che non si risolvano per colpa loro e che si ripresenteranno per colpa loro, nonostante nessuno di loro sia elencato nei numeri di quel calo demografico. Pensate se qualcuno potesse annebbiare i cervelli e portare anche a credere che quel drastico calo sia normale e non abbia nessuna correlazione con ciò che hanno fatto quelli che lo possono ancora raccontare. Si chiama ingegneria sociale e quando è fatta bene, le vittime nemmeno se ne accorgono.
0: Si chiama ingegneria sociale e quando è fatta bene, le vittime neanche se ne accorgono. È il discorso della rana bollita, o comunque della finestra di Overton. Allora, a questo punto facciamo un piccolo stacco, perché quando le cose sono pesanti è meglio fare anche un piccolo stacco musicale e vai.

Eccoci qua. La musica, diciamo, la metto soprattutto per stemperare un po' quella che è la situazione. Perché, per esempio, sulle scie chimiche, se io vado a vedere i siti che ci considerano come i complottisti, no? Alcuni siti dicono sulle scie chimiche c'è una legge di iniziativa popolare, ma anche solo immaginare che venga approvata fa parte del complotto. Una legge di iniziativa popolare promossa dalla galassia complottista chiede di vietare la dispersione deliberata di sostanze nell'atmosfera. Al momento non si registrano adesioni né dai banchi della maggioranza né da quelli delle opposizioni. Cioè, questo è The Wired, che è un social, e già il fatto che dicono non ci sono adesioni né dai banchi della maggioranza né da quelli delle opposizioni, per forza, perché quelli che la propongono non sono rappresentati. No, questo non riescono a capirlo. E ritornano, riecco le scie chimiche, partita la raccolta firme dal titolo Cieli Blu, una legge di iniziativa popolare per vietare la dispersione deliberata di sostanze nell'atmosfera. In parole povere, una legge per fermare le suddette scie chimiche che, secondo i promotori, sarebbero generate da una fantomatica geoingegneria climatica non autorizzata. Ecco, la stessa parola fantomatica me l'hanno pioppata addosso a me in campagna elettorale. Quindi è un leitmotiv, quello di dare della fantomatica le scie chimiche, un grande classico della galassia complottista. Ecco, tutte queste cose qua e vengono lette dalle persone che non hanno ancora capito quello che è successo tra il 2020 e il 2022, le rendono ancora più refrattarie a quelle che sono a quelle che sono le iniziative che vengono di volta in volta fatte, come questa, ad esempio, dell'avvocata Frida Chialastri, che è lei la promotrice, insomma, di questa legge di iniziativa popolare, che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 di maggio del 2026, e quindi si può tranquillamente andare a vedere il testo e farsene una ragione, perché anche qui ci sono persone che dicono: ma che cosa vengono raccolte le firme che poi non cambia nulla? Allora lì è tutto un qualcosa che bisogna capire. Allora, va benissimo, ognuno può criticare, può fare, però dobbiamo puntare ad avere aria pulita. Ce la stanno inquinando perché quelle sostanze che vanno a finire in aria che ce le buttano. Intanto vediamo, almeno quelli che della mia generazione vedono la differenza che c'è tra le nuvole che c'erano una volta e quelle che ci sono adesso, che non si possono neanche chiamare nuvole. E poi queste sostanze ce le respiriamo, vanno a finire sui campi, sui raccolti e vanno a finire in falda. E quindi è giusto che qualcuno ci provi. Io faccio, diciamo, un plauso a questa avvocata, dopodiché delle volte si fa tornare anche da dei guru, perché alla fine chi segue sempre sti guru, i guru ogni tanto anche dicono delle boiate, e quindi nel momento in cui uno dice: ma vogliamo regolarizzare, ma vogliamo vietare, allora vogliamo vietare, vogliamo regolarizzare, che cosa vogliamo fare? Allora l'unico modo è quello di andarsi a leggere quella che è la proposta, perché mi viene in mente che anch'io alle elezioni suppletive ce l'avevo e avevo messo regolamentazione ferrea. Perché regolamentazione ferrea? Perché alla fine alcune cose esistevano prima ancora che fosse approvata la legge dei primi anni 2000, e quindi in caso di siccità facevano piovere. È sempre successo anche negli anni 60 e 70 e 80, mi ricordo che facevano piovere. Però queste scie, questa geoingegneria non è solo a livello climatico, c'è ben altro sotto. E alcuni dell'aeronautica, alcuni in pensione dell'aeronautica non ne vogliono proprio più parlare e fanno fatica a parlare, e quindi diciamo che è un tema, perché ne ho messo tra i quattro punti fondamentali perché è un tema molto importante, molto scottante, dove ci sono molti soldi dietro, dove c'è anche
viene coinvolta anche la, diciamo, la spiritualità, perché c'è del satanismo dietro, non si può far finta che non ci sia. Adesso, siccome c'è un po' di confusione, metto una canzone e sistemo tutto, scusate.

E rieccoci in onda, che bella questa canzone. Pensa che puoi decidere tu, pensa che puoi decidere tu. Metti la testa tra le mani, pensa che puoi decidere tu. E allora, ritornando al discorso di prima, dove da un'emergenza si applicano delle normative, poi non si torna più indietro come sul discorso delle Torri Gemelle, che hanno fatto la normativa per cui ci sono delle restrizioni nei voli, nei controlli, eccetera. Da lì è partito un atto e non si è più ritornati indietro. E per quanto riguarda le scie chimiche o geoingegneria, che dir si voglia, giustamente Paul mi ricorda l'accordo tra l'Italia con il governo Berlusconi degli Stati Uniti ancora nel 2003 per attuare l'inseminazione aerosol con gli aerei per la siccità in Puglia all'epoca. Quindi si prende un pretesto e poi si lascia una legge che vale per tutti. E alcune cose che sono state fatte durante il periodo Covid sono solo sospese, non sono mai state abolite, quindi ci metterebbero 2 secondi a rimetterle, diciamo, tra virgolette, in sesto. E dunque, Marco da Treviso. Ciao, lode al tentativo che sta facendo Cieli Blu con il disegno di legge. L'avvocato Fusillo ha commentato non proprio positivamente la forma in cui è stata proposta la legge. Sostanzialmente dice che si tratta di una traduzione letterale non proprio ottima dell'equivalente legge fatta in Florida. Ah, hanno fatto un copia e incolla. Eccezionale. Io devo ancora leggerla, perché uno degli impegni che mi sono dato per la prossima volta è quella di leggere articolo per articolo e vedere appunto come è messa. E dice Marco da Treviso: ci sarebbero diversi punti da adeguare alla giurisdizione italiana, tali da rischiare di rendere fumosa la proposta in partenza. Non è una critica all'iniziativa che io sostengo, ma è giusto sentire tutte le opinioni. Ciao Marco da Treviso. Sì, noi qua di Trevi ascoltiamo sempre tutte le opinioni, perché, come dico sempre all'inizio della prima parte e anche della seconda parte, questo spazio è dedicato a tutti coloro che vogliono cercare la verità, consapevoli che senza libertà non è possibile cercare la verità. E se mi dici che hanno Fusillo o chi per esso ha detto che hanno fatto diciamo, un copia e incolla, diciamo che è grave. Perché se hanno fatto un copia e incolla, la giurisdizione della Florida, la normativa, loro hanno il sistema anglofono, anglosassone, noi abbiamo quello continentale, sono due cose distinte e che non vanno sempre d'accordo, ecco. E dunque, quante firme bisogna fare per le scie chimiche? Lunedì vado in comune a Vicenza. Allora, per i disegni di legge, se non ricordo male, vado a memoria, dovrebbero essere 50.000. Però so che alcune volte hanno fatto delle proposte di legge, mi ricordo anche quelli di Provvita e Famiglie, ma non mi ricordo più su che cosa, sia ben chiaro. Ne raccolsero 250.000. Però qual è il succo del discorso? Il succo del discorso è che più firme ci sono e più i politici si accorgono che c'è questa esigenza. Dopodiché loro la presentano in campagna elettorale e bisogna vedere, sapete come sono.

le promesse dei politici, bisogna vedere e fidarsi. In ogni caso è un'iniziativa, non, cioè, noi sappiamo benissimo, quello che vi ho letto prima, che vi ho citato da Wired, è tipico di quasi tutti i giornalisti. Siamo chiamati complottisti e dicono che ci sono le fantomatiche scie chimiche, anche se tu presenti una proposta di legge, un qualcosa, e lo chiami regolamentazione o divieto, quello che vuoi, della geoingegneria, che esiste, eppure siamo chiamati le fantomatiche scie chimiche, i complottisti e via discorrendo. Ecco perché dico che, come dicevo all'inizio della trasmissione, se la gente ha capito bene, e spero che quelli che hanno capito, che continuino a capire, e se la gente non ha capito, capirà oppure non capirà, e capirà, come diceva Carlo, capirà con la sofferenza, e purtroppo è questo il succo, capirà con la sofferenza. E Moreno Dalbò mi scrive: ma i 5 stalle si muovono su questo tema? Allora, se si muovono come si sono mossi per le vaccinazioni, possono anche fare a meno di muoversi, insomma, nel senso che comunque purtroppo sono stati una grande delusione per molti che li hanno votati, e non lo so, non ho idea dei 5 Stelle che cosa facciano, però se sono bravi e furbi e vedono che c'è una raccolta firme favolosa, si buttano anche loro dentro la bagarra. Ecco, l'unica cosa è che i politici dovrebbero mantenere quello che promettono. Ecco, poi cosa succede? Che i politici in generale, e il Parlamento è stato decurtato con la riforma costituzionale, quindi non ci sono più 630 onorevoli, ce ne sono 400, quindi anche trovare qualcuno che possa essere stato eletto o che verrà eletto è sempre più difficile, per cui quei 400 posti sono praticamente quasi tutti blindati da delle cordate, io le chiamo cordate perché alla fine è così, e ci sono dei collegi, a parte che c'è una cosa da dire, hanno detto, anzi c'è una proposta di legge in Parlamento per la modifica della legge elettorale, quindi non sappiamo di preciso come sarà la legge elettorale, vorrebbero fare tipo un proporzionale con un premio di maggioranza, ma alla fine loro stanno facendo tutti i conti per vedere chi eleggere, chi non eleggere, e all'interno di quei 400, perché io parlo dei 400 della Camera, poi ci sono i 200 del Senato, che prima erano 315, anche lì abbiamo una carenza di rappresentatività, tutto è nato anche, diciamo, dai 5 Stelle, ecco, ritornando ai 5 Stelle. A proposito di non si torna indietro, come dice Stefano, le auto Euro 7 avranno sensori e telecamere per tenere sott'occhio pure il conducente. Viva le auto vecchie! E io mi tengo la mia macchina a metano, e spero che il metano continui a fluire sulle condotte. Vabbè. E Paul mi scrive: no, quante firme devo fare io come cittadino quando vado a firmare? Una firma devi fare. Ah beh, no, ma ci sono diverse. Allora, chi va in comune potrebbe trovare non solo quel disegno di legge, quella proposta di legge, potrebbe trovare anche quella del referendum per il finanziamento pubblico ai partiti. Ce ne sono diverse, ecco, adesso ad elencarle tutte qui mi trovate spiazzato, e quindi mi prendo un altro impegno per la prossima settimana, perché l'altra volta le avevo anche dette, ma adesso non mi vengono in mente, di quante iniziative ci sono per la firma. E perché ce ne sono diverse, non ci sono solo quella contro il finanziamento pubblico dei giornali, scusate, c'è anche questa qui dei cieli blu, e ce ne sono però anche delle altre che un cittadino, volendo, può andarsi a fare. Io comunque, prima di firmare, mi leggo sempre tutto, perché sono abituato così, anche come lavoro cerco sempre di comportarmi correttamente con i clienti e quindi di andare a letto tranquillo con la coscienza. Per esempio, per le firme contro il vaccino ce ne volevano almeno 3,
Sì, Paul, ce ne volevano tre perché erano tre i quesiti e c'erano praticamente è come se fossero tre referendum in pratica, perché i quesiti erano tre distinti. E in questo caso ce n'è una sola perché è un disegno di legge, una proposta di legge, e quindi c'è una firma su quella proposta di legge. Se dopo vai in comune e trovi altre proposte, per esempio quella che dicevo prima contro il finanziamento pubblico dei giornali, puoi firmare anche quella, insomma è un referendum quello. Adesso mettiamo un'altra musica dei Duran Duran e vediamo se questa vi aggrada, così per concludere un po' la serata, e magari sicuramente qualcuno di voi la ascolterà nuovamente, l'apprezzerà ancora di più.

Eccoci qua, spero vi sia piaciuta questa canzone, la dedico, l'ho dedicata ai bambini, visto che qualcuno ha tirato in ballo la pedofilia, ai bambini che hanno subito la pedofilia, ai bambini che sono morti, che muoiono ancora nelle guerre, a quei bambini che sono stati rapiti, a quei bambini che vengono tolti dalle loro famiglie indebitamente. Ecco, ci stringiamoci sempre attorno a quelle famiglie che sono in difficoltà, aiutiamole con i loro bambini. E con i bambini ci giochiamo, cerchiamo di dargli meno cellulare possibile, meno smartphone, e cerchiamo di giocarci il più possibile. Questo è il consiglio che vi posso dare per esperienza personale più che altro. E vi rimetto la sigla, vi auguro una buona serata e una buona domenica. Alla prossimo sabato e grazie per la pazienza che avete avuto nell'ascoltarmi. Buona serata.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
1: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
4: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
5: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
6: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
1: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al sacco.
10: I può poti in dolci da condividere. Gatti.
11: Aspettiamo tanti dolci.
1: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
10: Per info e prenotazioni
13: 3
14: 2
15: 9
16: 0
17: 0
18: 3
19: 8
20: 9
21: 8
22: 8.
1: Ciao Mara.
23: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto!

0: Eccoci qua, buonasera a tutti, un po' in ritardo ma abbiamo avuto degli ospiti, li abbiamo salutati, abbiamo fatto un po' di compagnia. Adesso partiamo con le iniziative e poi...
1: della radio.
0: Esatto.
1: Allora, via, si parte con le iniziative.
0: Vai, vai.
1: 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale. Il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte.
0: Io l'ho già dato il mio 5 per 1000 alla radio.
1: Io devo ancora farlo.
0: Ecco, affrettati.
1: Sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare il versamento sul conto corrente postale 2538-6459 tramite bonifico alla banca di credito cooperativo di Campodarsego. L'IBAN lo trovate su www.radiogamma5.it portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del consiglio di amministrazione. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del consiglio di amministrazione, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto in via Carducci 2 a Montegrotto Terme, alla cartolibreria Susi in piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, alla libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, all'edicola Sonia e Stefania in via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. Couscous per Gaza, 17 maggio 2026, ore 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo in via Cabaroncello 41 a Bassano del Grappa. Il menù: antipasto palestinese, couscous di manzo e verdura mista, su richiesta anche versione vegetariana, dolci, acqua, gazza, cola e tè marocchino. L'offerta minima è 25 euro per gli adulti, 10 euro per i bambini dai 6 ai 12 anni, fino a 5 anni gratis. Il programma videochiamate in diretta con le famiglie di Gaza, videochiamata con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334 386 0384. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. L'ingresso è a contributo libero e consapevole. Per informazioni, Valentino 349 77 80 167. Allora, qua vediamo un po'. Ok, Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 Padova, giovedì 28 maggio 2026, ore 17:45. Alfredo Bellucco, Sacra Casa Sacra Famiglia, Milena Zaia, MRT Movimento Risparmiatori Traditi, Patrizio Miatello e Zelino III da Onara organizzano una conferenza stampa sul decreto di legge 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale senza giudice, ingresso libero. Per informazioni 346 3614 469. Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego. Per informazioni 366 18 16 496. Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Fanta. Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anduane. Ritrova le ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Fanta. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce da condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. Radio Gamma 5 organizza Venezia, amorevolissimamente una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Perlestrina e poi al Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte da domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329 00 38 988. Fabio Romanato ha 57 anni. Operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Scusate. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto. Si può versare all'IBAN. Se volete, chiamate in radio e ve lo passiamo. Banca di Credito Cooperativo di Roma, filiale di Pionca di Vigonza. Fabio Romanato. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli di recruiting e selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo o di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349 340 88 260. L'indirizzo mail riccardo.rossi65210@. E io avrei finito.
0: Bene, posso dire una cosa adesso prima di partire? Allora, prima abbiamo,
1: parli tranquillamente,
0: abbiamo trovato degli amici, come si chiamava quello piccolo là?
1: Quello,
0: quello che conosciamo, Simone, che era con delle amiche, mi pare, sembra, no? E una mi ha chiesto una canzone da dedicarle. Se ricordi il nome, non mi ricordo il nome.
1: Ma io non c'ero là.
0: Beh, come si chiama con quella che hai parlato anche tu prima?
1: Io non ero là.
0: Beh, la signora amica di Simone, questa canzone. Vieni qua che ti dico.
1: Che canzone voleva?
0: Vieni qua.
1: Ah!
0: Questa la dedichiamo, saranno in viaggio.
1: Un attimino solo,
0: sì,
1: che cerco,
0: sì,
1: di.
0: Dopo partiamo, trovarla. Dai, i nostri amici, dai.
1: Sì.
0: Ciao Simone, mi raccomando, sai. Sempre più grande di me. Porca no, miseria.
1: Sono 90.
0: Beh, più o meno, so. Sì, beh, più o meno. Allora, facci sapere.
1: Eccola qua. Tutta... Carissima signora, non so il tuo nome.
0: Non mi ricordo, tutta per te, là, da parte nostra. Vai.
1: Stai zitto un secondo, per piacere. Stai zitto. Eccola qua.
0: Vai.

0: Eccoci qua, ci scusiamo per il nome. Questa è Giulia.
1: Sta zitto che dopo leggo.
0: Dopo leggi il messaggio. Ci scusiamo per la debacle che abbiamo avuto.
1: Tuo, no, ci scusiamo.
0: Comunque mi raccomando.
1: Mi scuso.
0: Ragazzi, mi raccomando che siete in macchina, eh. Hai capito?
1: Sì.
0: Come ti ho suonato la canzone fantastica. E via così, dai, dopo. Prego, allora. Signora, prego. Andiamo di corso stasera. Stia zitto.
1: Allora, assorada. La signora in questione si chiama Giulia.
0: Ah, ecco, Giulia, avevo capito bene.
1: Io sono alto 1,86.
0: Porca miseria.
1: Ciao da Simone, vi stiamo ascoltando in macchina e c'è anche la Stella.
0: Mi
1: Ciao.
0: Raccomando, ragazzi,
1: E allora,
0: andate piano.
1: Per voi tre.
0: Questa canzone.
1: Questa, va bene.
0: Signori, Homo Sapiens.

0: di Homo Sapiens. Adesso andiamo con la canzone di Nomadi.
1: Aspetta un attimo.
0: Scusa.
1: Sì, Nomadi e gli
0: Aironi Neri. Canzone piace a me.
1: Anche a me. Pronti? Qua? Gli Aironi Neri.
0: Avremo una sorpresa dopo, Vamos. Vi cura di te, invece.
1: Ah, no.
0: La diretta è così.

0: Eccoci qua, andiamo con un'altra canzone meravigliosa degli anni 70, molto dolce questa canzone, di un gruppo che si chiamano Gli Alunni e Sole, che forse faranno...
1: Scusi, rallenti.
0: Forse questo gruppo mitico farà una data in Veneto.
1: Allora.
0: Dica lei, dai.
1: Partirà il tour 2026,
0: sì.
1: E molto probabilmente ci sarà anche una data in Veneto.
0: Ve lo diremo quando ci sarà.
1: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Buonasera,
1: signora. Dolcezza.
2: Buonasera.
0: Ecco.
1: Pronto?
2: Pronto.
0: Sì, pronti, pronti.
1: La sento lontana, sì. Come mai?
2: Ma la so sentendo così sotto la sedia, che sto
1: adesso
2: un attimino.
1: Ho alzato un attimo il cursore e la sento meglio.
0: Ecco, vedi?
2: Oh, grazie, vi
0: prego.
2: Voglio bene.
0: Sì.
1: Come va?
0: Poliano.
2: Qua i dolori mi sembra più grandi, la parola mi sembra più vecchia, erano
0: cosa vuoi fare? Se vuoi li vendiamo i dolori.
1: Bella questa.
0: Io vendo dolori.
2: Ah, c'è la verità.
1: Vabbè,
2: ti
1: dai.
2: Ti vendi, dove sei che ti vendi? Ti,
0: al mercato, al mercato.
2: Dove? A San Bruno?
0: Sì, c'è, oh, 20 euro il dolore. Dipende da
2: ecco,
0: dove.
2: Ecco, spari... Non gli brucia ora.
0: Cosa? No, non abbiamo capito.
2: Ho detto a San Bruno gli accetti i dolori, perché loro li vende e dopo li bruciano.
0: Sia. Li bruciamo, no?
2: Dai, ragazzi, io un saluto voi due,
0: certo.
2: Le vostre famiglie.
0: Grazie
2: che siete là.
0: Sì.
2: Faccio gli auguri a tutti i spicchi, compresa Agolina.
0: Certo.
2: E
0: certo.
2: Faccio gli auguri anche a Marco di Marghera, perché ho sentito che ne sta tanto bene.
0: Marco, ca.
2: Dai, dai, ca. Un po' di influenza.
0: Dai.
2: E lui che si è caduto il mio col sedere fuori.
0: Sotto.
1: Ma sai che c'è tanta gente? Anch'io ho il naso chiuso. Non
2: Sì, infatti ti ho sentito che sei.
1: Ma non ho mica raffreddore.
2: Sento cosa ti vuole a te.
0: Sì, so mica se vuoi.
1: Cosa?
2: La pelle vive sul naso.
0: Così. Sì, così devo dire tutto. Ciao. Dicevamo.
1: Ti sparisce tutto.
0: Dicevamo.
2: Dimmi che sei disgraziata, dai.
0: Ma no, ma tranquilla,
1: ma no, ma dai che
0: stiamo scherzando, se no qua dai.
1: Guarda che non mi offendo e non sono per malore.
0: Non parliamo mica male, né?
2: Ma a me io ho detto quello che penso,
0: certo.
2: Quello che penso.
0: Certo.
2: Quello che in cuore, comunque in bocca.
0: Va bene.
1: Brava.
2: Ecco. Mettete su una canzone, capivo magari la canzone dell'Italia e Tony.
0: Cosa? La spada del cuore.
2: Ma qui è che volete, una delle tre torte.
0: La spada nel cuore.
2: Alla bimba che ho qua, con una bimba qua.
0: Certo, te la mettiamo su dopo.
1: Allora, adesso facciamo sentire.

0: fa 8 anni in ottobre e quando ogni tanto a parte la sua mamma viene qua.
1: Ascoltami Gabriella, adesso facciamo sentire questa che abbiamo già pronta e dopo parte la tua. Certo.
2: La spada nel cuore, sentirei che bella.
0: Vi do un grosso abbraccio e un bacione, statemi bene. Grazie.
2: Grazie a voi che ci ascoltate.
1: Grazie a te che ci ascolti. Va bene?
0: Sai che mi ascolto sempre.
2: Sì, grazie.
1: Certo.
2: Quanta voglia che tu stai, amica mia?
0: Ah, una passione bella perché non dico neanche se la sai quando te l'ho visto.
2: Vengo col casco. Ma sì, dai.
0: Ma mi te voglio più stesso.
2: Ma certo, mamma, scherziamo, dai, ci mancherebbe.
0: Tutte...
2: Pronto?
0: Sento di una donna che è un nervoso che va da si agghiata a vestirmi e dice che mangiavo i ricci.
2: Va bene, dai, capita, non lo fa.
0: Ecco. Sì, era mia so perdere.
2: Esatto, meglio lasciar perdere, va.
0: Però amando anche il paese.
1: Ecco. Brava. Bisogna lasciar perdere.
2: Non sempre si può vincere. I Rocks.
1: Ciao.
2: Sei
0: Shapiro. Ciao, bei ragazzi.
2: Ciao.
1: Ciao. Buona serata.
2: Signori, per tutti, tutta per voi, eccola questa qua. Canzone allora, dei mitici Alunni del Sole.
1: Aspetta un secondo.
2: Sentirete qua. Che roba. Ragazzi, mi raccomando, su con le mani,

0: loro erano i grandi alunni del sole, hanno fatto la storia della musica italiana anche loro. Adesso mettiamo su una dedica, e dopo andiamo con la musica sempre dolce, giusto?
1: Sì.
0: Ok, ma anche questa qua è una canzone bellina, The Little Tony, il ragazzo col ciuffo. Bibba baluba balapapa toli fruli bu.
1: Questa
0: eccola qua, bellissima canzone.
1: Allora,
0: Sanremo,
1: carissima bimba, sei vicino alla Gabriella?
0: Nonna sarà, no o no?
1: Chiamiamo nonna Gabriella, si sì. Ha 8 anni
0: sì.
1: E così così vicine vicine parte questo brano
0: Little Tony
1: di Little Tony per

0: Little Tony, grande Little Tony, musica
1: tutta per la Gabriella e per rhythm blues. La piccolina.
0: Adesso.
1: Buonasera Nica.
0: Buonasera,
1: e maestro,
0: buonasera.
1: Sento la vostra gradita presenza e adesso vi ascolto e mi diverto. Porca miseria, aspetta perché si è...
0: E chi è?
1: Aspetta. E mi diverto perché siete come Sandra Mondaini e
0: Raimondo
1: Vianello.
0: Esatto.
1: Buona trasmissione, Dunia.
0: Ah, Dunia,
1: allora,
0: Sunia.
1: Dunia, fermala.
0: Fermala.
1: E aspettiamo la pubblicità delle 20.
0: E poi
1: e
0: sentirai.
1: Dopo parte un qualcosa per te. Anzi, se ci riesco, lo faccio partire adesso. E se la pubblicità me la blocca, va bene, dai, non importa. Allora, qua, pronti, via. E...
0: via.
1: Numero 3, aspetta un attimo che si...
0: Vabbè, se si carica fa parte della pubblicità.
1: No!
0: Come no?
1: Ma non mancano 4 minuti.
0: Come no?
1: 1, 2, 3.
0: Tra la. Sentiamo cos'è, dai, io vagabondo penso.
1: Dunia, eccola tutta per te.
0: Eccola qua, io...
1: Un abbraccio.
0: Eccola qua, ragazzi, abbracciatevi e ditevi qualche parolina sull'orecchio.
1: Chiudi, chiudi.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
11: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
12: Signori, altra canzone fantastica.
13: No, aspetta un attimo.
12: Come no?
13: Allora.
12: Allora.
13: Buona serata ragazzi. Sì. Saluto Marco da Marghera, Luca da Mandria, Marica Corrado, Anna Maria. Per caso sapete qualcosa di Ilario che trasmette a sabato pomeriggio? Sono 2 volte che non lo sento più. Davide D'Alesiano. Sì. Allora, Ilario si è preso un periodo un po' più lungo di ferie.
12: Sì.
13: Ma da quanto ne sappiamo ritorna a
12: sì,
13: settembre.
12: Sì, ritorna.
13: Esatto, ritorna a settembre.
12: Ritornerò.
13: E per 2 o 3 mesi saremo senza il pomeriggio con Ilario.
12: Va bene.
13: Eccolo qua, non è successo niente, no, no, Davide, no. D'Alesiano, solo questo.
12: Esatto.
13: Sì, perché magari è un po' stanco, ha
12: dei problemi, esatto.
13: Qualcosa,
12: esatto. Signori, andiamo okay. Con
13: bene.
12: Questa canzone.
13: Bene.
12: Signori,
13: pronti?
12: Via, sentirete che roba.
13: Chi sa via le mani?
12: Quanti ricordi qua.

0: Allora, adesso un'altra canzone fantastica, poi aspettiamo una bella sorpresa.
1: Certo.
0: A momenti. Presto?
1: Certo.
0: Cosa stai facendo?
1: Non aspettiamo nessuno. Chi è che aspettiamo?
0: Non so, io.
1: Ah, tu?
0: Prego, signora.
1: Allora, aspetta.
0: Questa canzone...
1: Aspetta.
0: È una delle più belle canzoni. Porca miseria.
1: Se tu non metti...
0: ma come fai? Non metto le mani, dove le metto?
1: Devi passare.
0: No, dove passare? Alleluia.
1: Sì, e allora, eccola qua. Immancabile questa.
0: Che fantastica questa canzone. Sta di nome.
1: Canzone, pronti qua. Via, sì.

0: che canzoni, oh. Bellissime canzoni. Sì. Adesso finché prima.
1: No, aspetta un attimo.
0: Altra canzone?
1: Sì, sì.
0: Questa. Altra canzone questa?
1: Senti.
0: Senti. Senti. Ah, volevo dirtela questa, Soli si muore.

0: Eccoci qua. Chi c'è? Chi c'è?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, ciao Nica, ciao Rudy.
0: Ciao carissimo.
1: Chi sei?
0: Chi sei?
2: Sono Germano.
0: Germano, mi dice qualcosa?
1: Da quel di Reggio Emilia o Bologna?
2: Da quel di Bologna,
0: Ah, c'è un po' un sentito.
1: I tortellini?
0: Sì.
2: I tortellini li ho mangiati a Natale.
0: Ah, a Natale.
1: Dimmi, come va Germano?
2: Ah, noi tutto bene, sai che ogni tanto appena posso vi seguo, non riesco sempre, però quando riesco vi seguo.
0: Sei sempre in giro.
1: Ascoltami Germano, e Cicci Scarpa?
2: Non ho capito, Cicci Scarpa adesso è a casa, è un po' triste perché ieri sera dovevamo fare un concerto ma ha piovuto, quindi è stato annullato.
0: Porca miseria.
1: Purtroppo, ma sai quanti? Però, ma sai quanti concerti sono stati annullati?
2: Sì, ieri sera veramente ho fatto disastri, era brutto tempo, però vi volevo dire che noi fra un pochino saremo dalle vostre parti.
0: Davvero?
1: Sì, e dove?
2: Allora, siamo al Falco d'Oro.
1: Lo conosciamo bene, i nostri amici sono.
2: Ah sì?
1: Sì, eravamo là anche 15 giorni fa.
2: Allora direi che non potete assolutamente mancare perché il 14 giugno siamo là e organizzano un pranzo con anche i ragazzi del fan club e quindi insomma noi vi aspettiamo tutti, vi aspettiamo là e vogliamo passare una bella
1: giornata. Aspetta però perché voglio... adesso sono incuriosita. Ascoltami, intanto mi fa un piacere immenso che possiate essere... qui,
0: certo,
1: vicino a noi, primo
0: grande concerto che siete.
1: Seconda
0: bravi.
1: Cosa,
2: anche noi
1: sappiamo che siete bravissimi,
0: certo,
1: ma veramente bravi
0: da non perdere.
1: Terza cosa, non vedo l'ora di vedervi e sentirvi. Però, ma scusami, a che ora dobbiamo andare lì al Falco d'Oro?
2: Allora, alle 12:30 praticamente è un pranzo e
1: poi il concerto vostro.
2: Esatto, e poi c'è il nostro concerto.
0: Bravo, che da non perdere proprio.
1: Ascoltami, si chiude sempre con Io Vagabondo dopo.
0: Ciao.
2: Assolutamente sì. Anche, su questo c'è un aneddoto, perché noi vorremmo chiudere sempre con Io Vagabondo, però non è mai l'ultima canzone, perché di solito dopo ce ne chiedono sempre qualcun altro e quindi alla fine non è l'ultima.
1: Vabbè, dai.
2: Però diciamo che nelle nostre previsioni quella è l'ultima.
1: La previsione è quella. E adesso però ti dico anche un'altra cosa.
0: Dica.
1: Sono anni che ci conosciamo.
2: Sì.
1: Però io vi ho sempre chiesto il vostro CD per farlo ascoltare in radio e non ce l'ho ancora.
2: Ma tu sai che, come io ti ho detto, che noi non ti abbiamo ancora dato il nostro CD perché noi un CD non l'abbiamo.
0: Perché?
1: Ma io voglio, io voglio dei live registrati e portati in CD.
2: Va bene, allora facciamo una cosa, guarda, in via del tutto eccezionale, se io ti mando un MP3
1: sì?
2: Adesso su WhatsApp tu la riesci a mandare in onda?
1: No.
2: Ok, allora niente.
1: No.
2: L'unico modo è quello, perché ti dico, non abbiamo fatto un CD perché insomma ci piace sempre mantenere il contatto con la gente, capito? Sai che noi lo facciamo veramente con tanto amore e tanta passione.
1: Certo, però quando ci vediamo il 14 giugno, perché non devo prendermi impegni, allora ne parliamo di questo.
0: Certo.
2: Va bene, più che volentieri. No, guarda, comunque se... cioè, noi abbiamo qualche pezzo in realtà che abbiamo registrato, però sempre durante i live.
1: Sì, bello, così li vogliono gli ascoltatori.
2: Esatto, noi ce l'abbiamo sempre, abbiamo qualche pezzo registrato così durante i live. Dai, adesso te li metto su un CD o su una chiavetta e faccio in modo di farteli avere, promesso.
1: Mettelo su un CD, che vado meglio.
2: Ascoltami,
1: Germano, un'altra cosa. Ma io voglio venire al pranzo, no? Pranzo concerto, più concerto. Ma dove devo rivolgermi? Ci sarà un numero di telefono, qualcosa da fare, no?
2: Ah, beh, sì. Allora, praticamente, intanto io vorrei invitare tutte le persone che ci stanno ascoltando a venire.
1: Certo.
2: Perché comunque sarà veramente una giornata speciale dove saremo, dove ci divertiremo. Sarà una festa, canteremo le canzoni che amiamo. E, per poter prenotare si può chiamare, anche mandare un messaggio WhatsApp,
1: sì,
2: al numero, segnatevelo, 342,
1: sì, aspetta che mi
2: 03
1: sì
2: 03 sì? 03 970
1: sì. Ok, allora te lo ripeto, 342 03 03 970, o chiamare o messaggio WhatsApp.
2: Esatto, un messaggio WhatsApp, oppure si può anche chiamare.
1: Va bene.
2: Esatto. Io sono veramente contento perché sono sicuro che sarà una bella festa e ci divertiremo tantissimo.
1: E noi non vediamo l'ora di incontrarti, di incontrarvi.
2: Anch'io.
1: Per stare insieme. Infatti, questa volta non ti facciamo prendere paura, sai?
0: Scusa. Come quella volta, no?
1: Ti ricordi quell'aneddoto?
2: Mi ricordo, me lo ricordo, e come altro che... Comunque, a proposito, ne approfitto per dirvi che vi salutano tutti i ragazzi, perché gli ho detto che vi avrei chiamato.
0: Bravo.
2: Quindi vi salutano tutti, quindi vi salutano Cicci Scarpa, come lo conoscete voi, vi saluta Manuel, vi saluta Enrico, e vi saluta Filippo, che non avete ancora conosciuto.
1: No,
2: voi non li avete conosciuti, ma sono veramente
1: Manuel, sì, Manuel sì.
2: Ma vabbè, Manuel ormai è storico.
1: Esattamente, è storico, lo storico del gruppo.
0: Facciamo le foto, sì, dopo,
1: eh beh, sì, è foto, foto.
2: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Magari,
2: sì.
1: Certamente, certamente. Perfetto, perfetto. Allora, ricordiamo, 14 giugno, ore 12:30, ristorante Al Falco d'Oro, Curtarolo.
2: Via Sant'Andrea. Esatto, via Sant'Andrea 10.
1: Numero 10. Telefonare. Allora, per messaggiare su WhatsApp o chiamare per le prenotazioni, 342 03 03 970.
2: Perfetto,
0: grande concerto degli Allegri Vagabondi.
1: Gli Allegri Vagabondi, in
0: gruppo.
1: Veneto, grandiosi.
0: Cover ufficiale,
1: allora,
0: dei Modi.
1: No, siete già stati in Veneto,
2: sì,
1: in provincia di...
2: Sì, siamo stati diverse volte, siamo stati ad Adria, siamo stati a Porto Viro, siamo stati all'isola di Albarella,
0: Nicoli,
2: sì, siamo stati nei Colli, siamo stati
1: al cacciatore
2: a Rovolon, giusto?
0: Sì, Rovolon, Rovolon.
1: Sì. Ristorante Il Cacciatore, esatto, a Rovolon.
2: Sì, sì. Mi sa che forse sono già passati 2 o 3 anni, sicuro.
1: Secondo me 3.
2: Comunque vi dico anche una news in anteprima, allora,
1: sì,
2: per chi volesse sapere tutti i nostri concerti,
1: bravo.
2: Esiste oltre alla pagina Facebook, ma a volte Facebook insomma è un po' macchinoso, perché magari a volte non manda le notifiche, uno li deve andare a cercare. Invece su tutti gli store, sia per iPhone che per Android, quindi per chi ha Android sul Play Store, per chi ha iPhone sull'Apple Store, esiste l'applicazione ufficiale degli Allegri Vagabondi, si chiama proprio Allegri Vagabondi Tribute Band.
1: E lì
2: oltre a una serie di informazioni, qualche MP3 nostro, cose del genere, c'è una sezione dedicata a tutti i concerti, dove noi carichiamo praticamente tutte le date, e uno se le può salvare nel calendario, mettere promemoria, consultare il meteo del tempo e addirittura avviare il navigatore per arrivare al concerto.
1: Ecco. Allora,
2: non c'è neanche il rischio di perdersi.
0: Pensati.
1: A Germano, mi ripeti, Allegri Vagabondi?
2: Allegri Vagabondi Tribute Band,
1: sì,
2: nel Play Store o nell'Apple,
1: sì,
2: Store, c'è la,
1: sì,
2: nostra applicazione.
1: Sì.
2: È gratuita, si può scaricare, e così tutte le persone possono rimanere sempre informate.
1: Perfetto, bellissima questa roba.
0: Ciao.
1: Perfetto.
2: È proprio una cosina che abbiamo fatto un annetto fa, perché molte persone ci dicevano: ah, non sono riuscito a vedere l'evento sulla pagina. Allora abbiamo fatto questa applicazione, così ogni volta che noi aggiungiamo un concerto arriva la notifica in tempo reale.
1: E non c'è nessun problema.
0: Esatto.
2: Esatto, in tempo reale aggiornato anche sul telefono.
1: Bellissimo.
0: Bellissimo, sì.
1: Perfetto, allora.
0: E allora ci ricordiamo i Lady Gavabondi qui in provincia di Padova, da vedere. Che sono fantastici,
1: e da
0: però
1: ascoltare,
0: nostra,
1: soprattutto da ascoltare.
0: Ciao. Noi lo sappiamo.
1: Grazie mille, Germano.
2: Grazie a voi,
1: questa
2: ragazzi.
1: Bellissima comunicazione.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Allora ci vediamo
1: il
0: 14.
1: Bene.
2: Vi mando un abbraccio grande da Bologna, da me.
0: Scusa un attimo, mi sa che tu sei sposato adesso, no?
2: Sì, ad aprile.
0: Vito, noi non lo sapevamo noi. Ah, bene, mi fa piacere.
2: Fresco fresco.
0: Ecco,
1: ma,
0: bene,
1: porti,
0: bene.
1: Ma porti anche tua moglie?
0: Ciao.
2: No, certo.
0: Come no? Ciao.
2: No, pensavo, non so perché, ma pensavo in radio.
0: ma un giorno vedete ancora in radio comunque, fare
2: no,
0: live.
2: Ma torneremo.
0: Ciao.
1: Guarda, ecco.
2: Adesso abbiamo giusto qualche impegno, ma promesso, guarda.
1: Fine degli impegni?
2: Magari quando siamo a cavallo dell'autunno, che ne dite? Ci mettiamo
0: sì,
2: d'accordo?
0: Sì, non c'è problema,
1: ma certo, ci mettiamo d'accordo e noi vi ospitiamo qua.
2: Anche perché abbiamo una pizza da mangiare assieme.
0: Certo.
1: Te la ricordi ancora, vero?
0: Siamo andati
2: certo,
0: a...
2: Certo che me la ricordo.
0: Ciao.
1: senz'altro, non mancheremo di venire con voi.
2: Dai, davvero, volentieri.
0: Sì, dai. Facciamo la ripatriata.
2: Super, davvero.
0: Certo, anche voi siete grandi.
1: Ok, grazie mille.
2: Grazie, ragazzi.
1: Va bene.
2: Allora, un abbraccio grande, Nico, un abbraccio grande, Rudy.
0: Grazie. Salutaci tutti il gruppo e tutti quanti.
1: Ci vediamo il 14 giugno.
2: Ci vediamo il 14 giugno, assolutamente sì.
1: Senz'altro. Okay. Grazie mille, sai?
2: Ciao
0: Germano, ciao ragazzi.
1: Un abbraccione a tutti voi, ciao cari, ciao carissimi,
2: ciao.
1: Che bello!
0: Che bella sorpresa!
1: Aspetta un attimo.
0: Facciamo un po' di musica.
1: Senti? No, aspetta.
0: Senti?
1: Pronti?
0: Via. Thank you.

0: Califfi, Così ti amo, interpretata anche da vari altri gruppi. Adesso cosa facciamo andare?
1: Adesso faccio andare questa
0: e poi andiamo
1: là.
0: Hop, hop. E dopo andiamo.
1: Aspetta un attimo.
0: 10 minuti di musica, sì. Strong dance.

Adesso partiamo con la musica dance. Spazio, un quarto d'ora da maestro, da DJ. Eccolo qua, partiamo. Via, si parte.

0: Eccoci qua, terminata questa breve musica dance anni 2090-2000.
1: Aspetta che mi scrivo.
0: Buonasera a tutti, Facebook, esatto. Prossimamente faremo ascoltare un po' ancora questa musica.
1: Ci andiamo avanti, sabato prossimo, certo. Non è stata fatta sentire tutta.
0: Esatto, una parte. Avevamo in diretta il cantante dei Allegri Vagabondi, che sarà qui il 14.
1: Esatto. 14, saranno in concerto 14, a Curtarolo, esatto. Il 14 giugno.
0: Sì, da non mancare.
1: Se volete prenotare 342 0.

0: 333-970, anche con WhatsApp.
1: Esatto, okay? Cover ufficiale dei Nomadi.
0: Pranzo, ore 12.30.
1: E concerto.
0: E quando ci comunicherà ancora delle news, ve le diremo.
1: News.
0: Bene, e allora...
1: Salutiamo gli amici di Facebook, ciao ragazzi, se tutti
0: vuoi
1: bene.
0: Parlare tranquillo?
1: Sto parlando tranquillo.
0: No, non mi sembra.
1: Vedete la nebbia? Sì, la nebbia, qui.
0: Sul grappa si sì. La 10 cm di neve.
1: Se sono passate le temperature, il colpo di coda.
0: Acqua su acqua.
1: Acqua su acqua.
0: E allora, noi stasera salutiamo il nostro carissimo amico Andrea Cecconi,
1: che è in concerto.
0: Che è in concerto stasera. A Busa di Vigonza,
1: vicino?
0: Sì, non tanto lontano.
1: Fuori o dentro?
0: Penso sarà il coperto, però.
1: Chi lo sa?
0: Sì.
1: Vestitevi comunque se è fuori, esatto, perché. Cioè, cosa facciamo? Cosa facciamo?
0: Aspetta un attimo.
1: Cosa facciamo? Oh. Adesso si parte con Andrea Cecconi, faccia da Max.
0: Sì.
1: Cover di Max Pezzali.
0: Esattamente.
1: Grandissimo allora, amico nostro e bravissimo.
0: Bravissimo, bravissimo lui, bravissimi i suoi collaboratori,
1: certo.
0: I ragazzi
1: sua
0: che
1: band.
0: Con lui. E un saluto carissimo alla meravigliosa moglie Alessandra.
1: Ciao Alessandra.
0: E conosceremo anche le altre compagne e mogli.
1: Sì, dai, chi
0: andando,
1: più ne ha più ne metta.
0: Stiamo vedendo.
1: Esatto, chi vedrà, vedrà.
0: E comunque, signori, facciamo partire Andrea
1: Cecconi, faccia da Max, faccia Max Pezzale. Prego.
0: Il primo brano è
1: Aeroplano.
0: Esatto.
1: Aeroplano che te ne vai.

0: pulisco il CD e perché così. Aspettiamo un attimo, parla intanto.
1: Perché ogni volta bisogna sempre pulire qua, casomai bisogna pulire il lettore CD. C'è un disco apposta.
0: Va bene. Facciamo così.
1: Ogni tanto si deve ciao, dopo tanti
0: perché è stato ascoltato, riascoltato. Va bene, dai. Adesso speriamo che vada bene.
1: Esatto.
0: Altrimenti
1: ci passiamo alla seconda canzone, dai.
0: Aspetta, no, riparto io.
1: Sì, riparti. Aeroplano che te ne vai.
0: Aeroplano che te ne vai.
1: Dai.
0: Aspetta un secondo che si...
1: Succede. Andiamo? Via.
0: Speriamo bene. Via.

0: sì, questa sera va così, ferma tutto. Cosa deve dire? Qualcosa?
1: No.
0: Facciamo andare la seconda canzone.
1: E andiamo avanti con i brani di Andrea. Abbiamo appena detto che lui stasera è in serata musicale a Busa di Vigonza.
0: In quel gruppo o in tre?
1: No, in gruppo.
0: Ah, quel gruppo proprio. Da sentire e da vedere che sono fantastici, Eh sì. Sì, sì. Andiamo con la prossima, cos'è?
1: Nessun rimpianto.
0: Ah, ecco, nessun rimpianto. Andiamo?
1: Capita.
0: Tra le.

0: chiudi.
1: Aspetta un attimo. Allora. Ciao ragazzi, ciao. Vi stiamo ascoltando. Io al centro e Vale in casa a Jesolo. Vorrei dedicarle una vostra bella canzone con un bacio. Se è possibile, vi ringrazio. Nonno Piero. Nonno Piero, parte la pubblicità delle 21.
0: Sì.
1: Subito dopo c'è un brano di Andrea Cecconi, Max Pezzali.
0: Cos'è?
1: Che ti metto in
0: per la
1: Valentina.
0: Sei un mito?
1: No,
0: cosa?
1: Sei fantastica.
0: Ah sì, è certo. Ecco.
1: Sai, aspettiamo
0: la pubblicità.
1: E allora aspetta che finisce la pubblicità delle 21 e poi partiamo.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Eccoci qua. Andiamo?
1: Allora aspetta, allora.
0: Fai la dedica.
1: Eccola qua. Per la tua Valentina.
0: Sei fantastica.
1: Sei fantastica.
0: Anche da parte nostra.
1: Andrea Cicone.
0: Ciao.
1: Pronti?
0: Via.

0: Esatto, esatto. Qual è la prossima canzone?
1: La prossima canzone
0: mi sembra
1: Dura Legge.
0: Ah, Dura Legge, andiamo.
1: No, io no. Invece faccio un'altra.
0: Facciamo l'altra, tanto
1: questa.
0: Sentiamo che canzone è. Ah, come mai? Questa è la cantata Tale Quale Show, dove ha vinto la puntata, è andato in finale.

0: signori. Grazie.
1: Signori e signore, prego, dica.
2: Questa?
1: Dica, andiamo questa? Vieni. Oh, vamos, muchachos. Ehi, questo si fa il trenino.

0: presto. Ciao Germano.
1: Ciao Germano.
0: Buona serata a tre.
1: Saluti Bologna, né?
0: Esatto. Sempre meraviglioso questo brano, Davide D'Alesiano.
1: Davide. Cosa
0: Davide,
1: dici della musica dance che abbiamo messo prima?
0: Non, magari non l'ha neanche
1: anni
0: sentita.
1: Anni 90-2000. Vai, andiamo con la prossima, cos'è? Va bene, dai.
0: Un attimo.
1: Tanto la metteremo su sabato prossimo.
0: La prossima.
1: Cos'è la prossima?
0: Vediamo, ne avanzano due, poi andiamo via. Tieni il tempo.
1: Ecco, tieni il tempo. Teniamo il tempo, via. Se parte.
0: Eccola qua.

0: Salutiamo già.
1: Sì.
0: Dai, metti sulla canzone, salutiamo gli amici di Facebook, no?
1: Esattamente. Allora, noi intanto vi salutiamo, facciamo sentire questo brano, è l'ultimo per questa serata. Ci sentiamo
0: sabato prossimo.
1: Ci vediamo sabato prossimo dalle 19 alle 21:30
0: con altra musica e fantastica.
1: Con altra buonissima musica. Notte amici miei, con un abbraccio forte
0: anche da parte mia.
1: Da parte nostra, Nadia, sai, sempre
0: certo,
1: gentilissima e
0: sì,
1: carinissima.
0: Sì.
1: Allora vi lasciamo con Gianni. Andrea Cecconi,
0: faccia da Max
1: 883, che in questo momento è a Busa di Vigonza
0: in concerto.
1: Ciao a tutti, ragazzi.
0: Alla prossima.

0: sbagliato traccia, sembra quella di Vasco Rossi.
1: Ah sì,
0: ma non è quella,
1: eccola qua, sbagliato.

Barry White direttamente da Los Angeles, sono i Following Criminals, si chiama Love Unlimited questa. Sono 21:33, abbiamo appena iniziato questo appuntamento. Benvenuti a tutti quelli che si stanno sintonizzando in questo momento, che sono in macchina, che stanno un po' girando per le zone del Veneto. Insomma, tutti quelli che sono all'ascolto, vi do veramente il mio più caloroso benvenuto. Quindi, insomma, mi fa molto piacere essere qui anche questa sera a Radio Gamma 5. E io sono Maurizio e questo è Strafalcioni, l'appuntamento che va in onda due volte al mese, ogni due settimane più o meno, e più o meno perché poi dipende anche da, insomma, la situazione, insomma, da come mi sento e tutto il resto. Però insomma, l'ultima volta purtroppo non ci sono stato, c'è stato un piccolo problema tecnico e quindi ho dovuto per forza rimandare. Però questa volta sono qui con voi questa sera, quindi per tutti quelli che vogliono partecipare, per tutti quelli che vogliono comunicare, potete farlo tranquillamente con il numero di telefono. Abbiamo un numero di telefono, pensate, abbiamo anche un numero di telefono, Radio Gamma 5 ha anche un numero di telefono, che è il 334-7102672. Questo è il numero di telefono che dovete utilizzare per mandare SMS e messaggi WhatsApp, ok? Bene, ok, dai, partiamo, cominciamo questa serata e poi vediamo insomma che fine faremo, vediamo un po' che fine faremo, insomma, faremo sicuramente una bella fine, dai, insomma, non sono così preoccupato, state tranquilli, sicuramente andrà bene. Poi c'è la buona musica, questa sera c'è veramente una bella playlist che mi sono preparato, una gran bella playlist, che sicuramente vi farà piacere. Iniziamo con Travis, questa si chiama Driftwood. Travis su Radio Gamma 5 all'interno di Strafalcioni. Restate lì, mi raccomando, perché adesso sento che, insomma, sento che c'è qualcosa che ronza in giro.

Questi sono i grandissimi Travis, gruppo che arriva direttamente dall'Inghilterra con delle sonorità meravigliose, veramente riescono a farti sentir bene, insomma. Questa si chiama Driftwood, che significa legna da ardere. Pensate che particolare, no? Questo gruppo, sono andati a prendere questo, questo termine, Driftwood, legna da ardere, è veramente interessante, no? E, insomma, abbiamo ascoltato i Travis, 21 e 39 minuti, benvenuti a tutti quelli che si stanno sintonizzando in questo momento, che se non so quelli che sono all'ascolto, che sono in macchina, che sono a casa, insomma, tutti quelli che vogliono ascoltare. E tutti quelli che vogliono ascoltare, insomma, questa serata, questo appuntamento, e voglio farsi tenere compagnia dal sottoscritto. Come state innanzitutto? Come state? Come vi sentite durante questo periodo? Sapete che le cose non vanno tanto bene in Italia, soprattutto in Italia non vanno tanto bene. Ho visto che abbiamo perso altri 6 o 7 posti per quanto riguarda la classifica dei paesi, diciamo, che hanno un'informazione corrotta e a 360 gradi. Ecco, abbiamo perso altri 6 posti per quanto riguarda questo problemino, questo discorso della corruzione nell'ambito dell'informazione. E questo, insomma, è abbastanza triste, no? Pensare che comunque siamo proprio giù in fondo nella classifica, insieme ad altri paesi che veramente, insomma, ci si vergogna un pochino, no? A stare proprio lì giù in fondo. Stiamo, penso, vicino a posti come la Nigeria o addirittura paesi dell'est, no? Insomma, paesi dove c'è molta corruzione. E anche l'Italia ha guadagnato la sua bella posizione giù in fondo alla classifica. E vabbè, questa era solamente una delle tante cose che volevo dire, però principalmente appunto volevo sapere come state, come vi sentite, perché stiamo vivendo un momento, devo dire, molto molto difficile per la maggior parte delle persone che come dire, appartengono a quella classe sociale che non ha i benefit, quei benefit che ormai possiede solamente, come dire, la classe alta, no? Perché ormai, come sapete, la società si sta spaccando in due: da una parte ci sono i ricchi, dall'altra ci sono ormai i poveri, la classe media non esiste praticamente più. Quindi mi rivolgo principalmente a tutti quelli che appartengono alla classe bassa, diciamo, alla classe, possiamo dire, operaia per certi versi, che se la stanno vedendo veramente brutta. Oggi volevo appunto approfondire tutto il discorso che riguarda gli stipendi, perché è una cosa che è una cosa che bisogna veramente portare in risalto, perché è una situazione che non se ne parla come si dovrebbe. Bisognerebbe veramente parlarne di più, e soprattutto dovrebbero farlo chi ha quelle possibilità e quelle competenze per poter agire direttamente, no? Io parlo anche dei magistrati, no? Insomma, di tutti quelli che lottano per la legalità. Vabbè, comunque, questa era solamente una parentesi. Adesso andiamo avanti e piano piano entriamo nel vivo della serata. Intanto ci gustiamo ancora un'altra po' di musica, ci facciamo un'altra pausa musicale. Vi dico che questa sera abbiamo veramente veramente una bella playlist da gustarci, e quindi rimanete belli sintonizzati, mi raccomando. 21 e 42 minuti, adesso c'è Morrissey, questa

Uno dei pezzi con il titolo più lungo in assoluto di Morrissey si chiama We Ate It When Our Friends Become Successful. Cioè, che significa semplicemente: noi odiamo quando i nostri amici raggiungono il successo. Rosicano, come si dice? Rosicano, ecco. Avete mai provato invidia per qualche vostro amico che ha raggiunto il successo? Dicono da quello che si sente in giro che la felicità, quando sei felice, insomma, la gente non piace, no? Perché c'è questo detto, no? Non so se l'avete sperimentato, no? Però quando ti senti veramente bene, che sei veramente molto positivo, molto gioioso, così, che sei bello carico, che stai in hype, diciamo così, e a volte questo manda in risonanza quelle persone che invece stanno belle negative. E c'è un'altra cosa invece che è molto molto molto divertente questa, no? L'ho sentita durante un'intervista, adesso non mi ricordo chi ha detto questo, però mi è rimasta, insomma, impressa nella memoria questa cosa. E cioè, questa persona diceva: mai andare in giro depressi, perché la gente, quando sei depresso, tende a tenerti lontano, no? Cioè, questo detto, diciamo così, ma che poi non è un detto, perché se vai a vedere è un po' la realtà, no? Cioè, quando sei, come dire, low energy, quando sei particolarmente negativo, quando sei depresso, a questo alle persone non piace, quindi tendono un pochino a vederti con sospetto, no? Ecco, su questo punto bisognerebbe aprire un file, una parentesi, cioè bisognerebbe cercare di capire che magari, ecco, bisognerebbe liberarsi da queste paure inutili, no? Cercare di poter essere sempre noi stessi. Insomma, l'argomento è un po' particolare, questo, però so esattamente quello che voglio dire, nel senso che allora, quando vai in giro e magari quella mattina ti sei svegliato male, o stai vivendo un periodo particolarmente difficile, o magari sei veramente depresso, è vero che le persone tendono a tenerti lontane, no? Perché sai, oggi c'è una grandissima paura dello straniero, quindi se tu esci che sei depresso, quindi c'hai un'energia molto bassa, una frequenza molto pesante, già c'è paura dello straniero, in più hai la frequenza bassa, e quindi le persone tendono a vederti e a percepirti con sospetto, con paura, insomma non riescono a capire. Invece, quando utilizzi il sorriso, quando utilizzi tutte quelle comunicazioni non verbali che sono, appunto, che servono per poter aprirsi all'altro, no? Per essere ricettivi, per lanciare dei messaggi di apertura, di amicizia, no? E allora le persone ovviamente tendono ad essere un po' più tranquille, no? Sono più, come dire, sono più sicure, no? Nell'approccio, ecco. Però è anche vero che quando una persona va in giro, che magari quando sei, sì, magari sei depresso e va in giro, è anche vero che, come dire, cioè non puoi non essere.

Questo voglio dire, cioè se stai vivendo un momento molto, molto negativo, insomma, questo è un grandissimo trip, questo lo so, cioè questo è un grandissimo trip che mi sono lasciato prendere da questo trip, però insomma avete capito più o meno quello che volevo dire, eh? E comunque l'importante, ecco, è non dovete, come dire, mettere più troppe maschere, no? Insomma, cercate di essere voi stessi il più possibile e fregatevene di quello che pensano gli altri. Questa è la formula, diciamo, migliore, no? Cioè riuscire ad andare oltre quello che è il pregiudizio e la pressione che arriva quando cammini sul famoso marciapiede, quando entri in contatto con le persone. La pressione che per molte persone veramente è difficile da superare, è un argomento, questo secondo me, molto centrale nella vita delle persone in questo momento in particolare, dove pensate ci sono dei, cioè nella classifica l'ansia sociale è insomma in pole position, insomma ci sono veramente molte persone che tendono a vivere questo disagio, no? E a volte a vivere addirittura come dire una deriva psicologica di questo tipo, cioè partono da questa ansia sociale, poi piano piano scendono e arrivano a lentamente a non riuscire più addirittura ad uscire di casa, no? Insomma, avete capito quello che volevo dire? Spero che avete capito quello che volevo dire, lo spero, però insomma credo che insomma più o meno ci siamo capiti, dai. Adesso continuiamo con la musica. Voi giustamente state pensando, ecco, bravo, continua con la musica, ci fai un gran favore. Lo so, ragazzi, io parto con questi trip e non la smetto più, vado a ruota libera. Lasciatemi essere come sono, lasciatemi esprimere la mia libertà, il mio modo di essere. Poi c'ho pure il mal di denti stasera, cavolo, dai. C'ho il mal di denti, voglio fare terapia stasera. Faccio terapia con la radio. Ma sapete che io quando vengo in radio io faccio proprio terapia. Per me la radio è una terapia a tutti gli effetti. 21:50 minuti, questo è Strafalcioni e questi sono i Verve. Better Sweet Symphony, pezzo che ha fatto veramente la storia negli anni 90, credo che erano proprio in metà degli anni 90. Verve, Radio Gamma 5.

inconfondibile di questa canzone. Richard Ashcroft è il frontman dei Verve, poi si è separato, si è staccato dai Verve e ha iniziato la sua carriera da solista, totalmente da solista. Richard Ashcroft, che tra l'altro, ecco, questa canzone è famosa proprio perché lui esce di casa ed è completamente in preda a se stesso. Non so se avete visto il video di questa canzone, ma Richard Ashcroft nella canzone cammina su questo marciapiede con queste occhiaie nere, e poi ci sono stati vari meme su questo personaggio, e cammina su questo marciapiede e praticamente non cambia strada, cioè nel senso, se una cioè tende ad andare proprio a speronare le altre persone, va sempre nella stessa direzione, sempre dritto nella stessa direzione, che è un po' una, come dire, un po' un è un'immagine evocativa, no? Nel senso proprio di continuare sulla propria linea, non farsi influenzare, insomma, dal giudizio altrui, ecco, cercare di essere più possibile fedeli alla linea. Vedete, alla linea mi vengono in mente i CCCP, che questa sera tra l'altro ascolteremo una canzone dei CCCP. CCCP. Come dice il... Non mi ricordo mai il nome del cantante dei CCCP, lo adoro, ma non mi ricordo il nome. Comunque quando lo intervistano dice sempre CCCP, CCCP. Non so se l'avete visto, se avete sentito le interviste di... non mi ricordo mai il nome del cantante dei CCCP. Ricordatevelo voi, CCCP. E qui c'è Massimo Puri. Ciao Massimo, grazie per il messaggino. Adesso te lo leggo, stai tranquillo. E attendo i CCCP. Adesso tra poco ve li piazzo i CCCP. Ma prima dei CCCP vi faccio ascoltare un'altra canzone che ha fatto storia. Questa era tra l'altro anche la colonna sonora di un film che è un remake di un altro film, di un libro, Apri gli occhi. E poi il film, quello famoso hollywoodiano con Tom Cruise, era Vanilla Sky. Lui è Peter Gabriel e questa si chiama Salisbury Hill. Salisbury Hill, l'ho detto bene? Lo spero, dai.

Peter Gabriel, si chiama Salisbury Hill, questa canzone ha fatto veramente la storia ed era appunto all'interno del film Vanilla Sky, protagonista Tom Cruise, film bellissimo che io adoro veramente tanto perché è proprio la storia di questo milionario che si ritrova tutta l'eredità del padre, quindi vita perfetta. Incontra questa ragazza bellissima che nel film è adesso non mi ricordo niente, stasera ho dei vuoti di memoria pazzeschi. È Penelope Cruz che tra l'altro nel film loro si innamorano veramente, cioè nel senso poi diventano una coppia. Quindi la storia di questo ragazzo che ha tutto, soldi, successo, bellezza, tutto quanto, e poi si ritrova a fare un incidente che causato da una relazione sbagliata con una ragazza un po' psicopatica, e quindi praticamente la sua vita si frantuma in mille pezzi e questo lo porta poi a prendere una decisione particolarmente estrema, cioè quella di farsi ibernare e di proiettarsi attraverso questa tecnica assolutamente all'avanguardia, di proiettarsi in una realtà fittizia, una specie di Matrix, che però qualcosa va storto, no, nella storia, e quindi lui a un certo punto si risveglia, diciamo, in questa realtà virtuale, e quindi insomma diciamo che le due cose si mischiano, insomma perde un pochino la testa. Comunque se non l'avete visto, guardatelo perché è veramente un film molto bello. Allora intanto ringraziamo i ragazzi che ci stanno scrivendo. Nick e Clock mi dice: mi dispiace che tu abbia il mal di denti perché è veramente fastidioso. Per quanto riguarda il mal di denti, c'è una storia qui veramente abbastanza drammatica, nel senso che 2 anni fa il mio dentista, a cui io voglio un gran bene, ha fatto però una gran cazzata, cioè mi ha messo una capsula che io, tra l'altro, queste capsule io non mi piacciono a me le capsule, perché senti proprio che c'è un corpo estraneo che entra nella bocca, insomma a me tutto quello che è diverso, cioè dal naturale, insomma mi manda un po' in crisi. E insomma mi ha messo male sta capsula, e insomma dopo 2 anni è arrivata, diciamo, i nodi sono arrivati al pettine, quindi mi è scoppiato il finimondo. Adesso devo cercare di tamponare la cosa bene meglio. Ho dovuto addirittura prendere un antibiotico, insomma, cosa che faccio veramente fatica a fare, perché non prendevo un antibiotico veramente da una vita, c'erano veramente tanti tanti anni che non prendevo un antibiotico, e mi ritrovo a prendere un antibiotico dopo un bel po' di anni. Poi salutiamo anche Massimo. Perché hai cancellato quel messaggio? Che era molto bello, insomma mi piaceva molto il messaggio che avevi scritto, molto autentico, vero? Comunque ti metto i CCCP adesso, prossima canzone saranno proprio i CCCP, quindi ce li ascoltiamo e poi torniamo sempre qui a Strafalcioni all'interno sulle frequenze di Radio Gamma 5. Grande serata alle 22.02, serata con il mal di testa, con il mal di testa anche, con il mal di denti, perché il mal di denti e testa poi sono collegati, si scoppia tutto il finimondo là. Se volete chiamarmi 334-7102-672, questa sera ne vedremo delle belle, ragazzi, poi cioè, andiamo in profondità, andiamo a scavare nel carniere.

0: è una formalità. Io sto bene, io sto male, ma è una formalità.
1: È una formalità. Porca.
0: Grande CCCP, Giovanni Lindo Ferretti, il mio poeta ispiratore per eccellenza. Sapete che vi racconto una piccolo aneddoto, perché mi sono visto milioni di interviste di Giovanni Lindo Ferretti. Non mi ricordo mai il nome, non so perché, ma mi sono visto veramente milioni di interviste. Me le sento proprio perché la sua voce mi coccola, non so come mai. È talmente tanto vero e autentico Giovanni Lindo Ferretti che io le sue interviste me le sento in sottofondo mentre sto a casa e assorbo i suoi messaggi un po' metafisici, un po' politici, un po' filosofici. È veramente una persona straordinaria e veramente autentica, insomma. Però piccolo aneddoto, non so se conoscete, su Giovanni Lindo Ferretti. Lui ha lavorato per diversi anni come infermiere all'interno di un ospedale psichiatrico diciamo che questo passaggio è avvenuto per caso. Durante un viaggio in autostop venne caricato sulla macchina da una persona che poi durante il viaggio lui scopre essere uno psichiatra. E questo psichiatra stava andando proprio in questo centro di igiene mentale, in questo centro, insomma, in questo ospedale, diciamo. E durante il viaggio si conoscono, parlano, insomma, del più e del meno. A un certo punto sto psichiatra gli dice a Giovanni Lindo Ferretti, che in quel momento era alla ricerca di se stesso, gli dice: guarda, tu potresti andare bene per me. E dice: io sono uno psichiatra e tu mi potresti essere d'aiuto. Cioè, è così praticamente è diventato infermiere in un reparto di psichiatria. Incredibile la storia di Giovanni Lindo Ferretti, perché è costellata da coincidenze e eventi e esperienze veramente molto molto singolari, anche di confine, per quanto riguarda la salute abbastanza precaria, perché lui ha avuto diversi problemi di salute, ha avuto un tumore, ha avuto un infarto, insomma una persona che ha vissuto anche momenti di confine, momenti che l'hanno portato in contatto, diciamo, tra i due mondi, l'hanno messo proprio lì nel confine più sottile tra questo mondo e l'altro mondo. Questo però ovviamente gli è servito per sviluppare magari anche maggiore consapevolezza, perché poi insomma ha scritto libri e poi tra l'altro i CCCP, come dice lui, i CCCP sono tornati ultimamente, perché hanno fatto concerti, insomma, quindi dopo tanti anni si sono incontrati nuovamente, hanno fatto altri concerti. Quindi grandi CCCP, le 22:08 minuti. Tu dici: che c'entrano i CCCP con le 22:08 minuti? I numeri c'entrano sempre, perché la numerologia c'è sta tutta. E quindi adesso musica, torniamo alla playlist, quella fatta di pezzi che sono rimasti nella storia, insomma, avete capito. 22:08, quindi continuate a scrivere 334-7102-672, questo è il numero di telefono per scriverci, mi raccomando. Voglio leggervi questa sera, perché sono triste, poi c'ho il mal di denti, ho bisogno di voi, capito? Dai, adesso i Depeche Mode, questo è un pezzo veramente che ha fatto la storia, me li sono anche visti allo stadio Olimpico.

si chiama Dave Gunn, il cantante dei Depeche Mode. Anche lui, devo dire che è stato uno che ha camminato su quella linea di confine tra la vita e la morte, perché diciamo che nel mezzo, diciamo, della sua carriera, proprio quando era all'apice della sua carriera, gli becca un infartone di quelli che lo mettono proprio KO, no? Quindi proprio rischia veramente di morire, cioè va in coma, se non sbaglio, per un periodo anche piuttosto lungo, e poi dopo, quando esce dal coma, ricomincia con i concerti. Insomma, è uno che veramente ha camminato sul filo del rasoio, però ancora vivo, quindi è interessante come questi artisti riescono, insomma, riescono a sopravvivere, sono proprio dei sopravvissuti, come, insomma, prima abbiamo parlato di Lindo Ferretti, no? Che anche lui è uno di quelli che cammina tuttora sul filo del rasoio. A me, io quando lo guardo, tra l'altro, mi sembra che sta prendendo le sembianze di una specie di tartaruga millenaria, e a quelle rughe, diciamo, di espressione che ti fanno vedere proprio la saggezza, no? Insomma, il fatto che comunque ha sviluppato sicuramente tanta esperienza con il suo percorso di vita. E arrivano messaggi anche da altri amici: Marco, amico Valentina, poi c'è Marco da Baseleghe, e gigantesco Lindo Ferretti, grazie al loro brano. Grazie a te, Marco, per aver gradito. E poi c'è Marco, l'altro Marco da Baseleghe, che dice: i grandi Depeche, tengo tutti i loro album, fanno la loro porca figura. Sì, io me li sono visti, Depeche Mode, tra l'altro mi sono visti allo Stadio Olimpico. Non c'era tanta gente, era un gruppettino abbastanza folto che stavano sotto, diciamo, nella zona centrale, quindi sugli spalti praticamente non c'era nessuno, però erano dei super fan. Io un pochino meno, ero andato lì perché me li volevo vedere, però non ero uno di quei fan accaniti, mentre invece ci avevano proprio una, come dire, un blocco di proprio di super fan che stavano lì davanti. E devo dire che raccolgono personaggi abbastanza particolari i Depeche Mode, gente bella bella incazzata. Infatti mi ricordo che durante quel concerto, insomma, ho visto un po' che tensioni anche tra il pubblico. Comunque questa sera, insomma, di musica ce ne sarà tanta, quindi preparatevi, perché sarà sicuramente una bella serata. Ma io voglio sapere come state, ragazzi, cioè come state. Stiamo vivendo un momento del cazzo, cioè stiamo veramente vivendo un momento assurdo, cioè voglio sapere come state, come vi sentite. Ma vi sentite anche voi tormentati, storditi? Vi sentite anche voi come turbati, diciamo così? Cioè io mi sento un po' turbato, un po' stordito, un po' rincoglionito, un po' incazzato, cioè mi sento sotto un mix di cose che non lo so, cioè mi sembra che viviamo in una condizione distopica, cioè che non lo so, c'è qualcosa che non funziona. Poi se parliamo degli stipendi, ragazzi, dovremmo veramente scendere e coi fucili per strada, cioè dovremmo fare un colpo di stato, non lo so. Adesso vengono qua quelli della Digos e mi dicono: ma che cosa stai dicendo? No, veramente, ragazzi, cioè qui andiamo avanti con delle situazioni, cioè ci sono delle situazioni. Allora, pensate che in Italia in questo momento c'è una classe di lavoratori che sono quelli che i metronotte, i guardiani, i portieri, no? I portieri, quelli che lavorano nelle aziende, questi qua, che hanno dei contratti, perché spesso sono contratti che vengono fatti da queste società queste società che hanno l'appalto con questi poli logistici o queste grandi aziende. E sono dei contratti farlocchi, spesso non vengono neanche firmati i tre sindacati principali, quindi sono veramente contratti che furbetti, che cercano in tutti i modi di togliere quei 100, 200, 300 euro dallo stipendio. Quindi ci sono veramente centinaia di migliaia di persone che in questo momento in Italia vanno avanti con 1000, 1100, 1200 euro, 1300 euro. Tra l'altro ho sentito che da diverse persone che lavorano nell'ambito, appunto, di questo tipo di lavoro, nel portierato, diciamo così,
e nel, che fanno lavoro di Guardiola, e spesso non gli pag- non pagano neanche i notturni, quindi capite, no? Quindi l'unico modo per poter contrastare queste situazioni è passare, diciamo, la palla a, ai sindacati, o addirittura fare intervenire, insomma, diciamo il diciamo quelle strutture di controllo che possono attivare, diciamo, delle procedure legali per poter interagire con queste società, e in tal caso, soprattutto adesso che ci sono anche, c'è stata questa riforma che sembra un po' una presa per il culo, insomma, questa cosa che ha fatto la Meloni sul, sul salario giusto, insomma, sembra un po' una presa per i fondelli, anche perché tu vai a pagare il, l'azienda, la società di appalto, se, se la società riconosce che i contratti che sta facendo sono dei contratti un po' farlocchi, insomma, quindi è un po' una cosa strana, no? Cioè, insomma, comunque siamo belli incazzati, eh? C'è un momento dove veramente siamo, siamo belli incazzati. Che vuoi fare? Insomma, andiamo avanti e vediamo quello che succede, però dobbiamo sicuramente essere, come dire, proattivi, no? Proattivi, cioè cercare di non rimanere passivi, come si dice, a, no, a, 90, a 90 gradi, ecco, diciamo così, perché ci sono tante persone che stanno a 90 gradi e molti lavoratori stanno a 90 gradi in Italia, gli piace, forse, non so, hanno questo piacere a stare a 90 gradi, boh, non lo so, strano, eh?

Vabbè, ma è ovvio che se fai una canzone così, poi dopo decidi che può bastare, che è sufficiente, no? Dopo che hai fatto un pezzo del genere, te ne puoi anche andare, insomma. Quindi secondo me, insomma, ha lasciato sicuramente un'ottima eredità il nostro Kurt Cobain con questa In Bloom.

Kurt. Hey Kurt. How are you, Kurt? Where are you, Kurt? Give me a sign. Give me a sign. Give me a sign now, please. Dammi un segno, dammi un segno. Dove sei andato, Kurt? Dove sei andato? Dove andremo? Chissà dove andremo, no, veramente, cioè... Ma poi sai, secondo me, cioè quando si parla di al di là, io sto sempre nell'al di là, cioè non c'è più un confine, non ho più un confine tra il di qua e il di là, sto sempre un po' nell'al di là, cioè è diventato così la mia vita. La mia vita è così, io sto sempre un po' nell'al di là, non sto più di qua, capito, no? Ma perché devo stare di qua poi? Cioè, di qua è una palla allucinante, insomma, è pieno di cose strane, no? Insomma, cioè, non è che di qua uno dice stai qui e dice è una figata, no? Ma qui è una fogna, oh, ragazzi, è una fogna. Cioè, ormai si vedono, veramente si vedono cose che tu dici, ma poi, cioè, c'è un regredire dal punto di vista della coscienza, secondo me, no? Cioè, le persone stanno lentamente regredendo. Questi social, questo incantesimo, questa condizione di anestesia che hanno creato i social sta facendo lentamente regredire le persone ad uno stato... E come dice Franco Battiato, i nuovi... aspetta, come dice una cosa... I nuovi, no, nuovi primitivi, una cosa del genere, neoprimitivi, sì, neoprimitivi, una cosa del genere, sì. Franco Battiato utilizza questo termine, neoprimitivi. Quindi noi, cioè, Sapiens Sapiens, fino a un certo punto io definirei questa umanità nel 2026 l'umanità dei neoprimitivi. Siamo tornati in uno stato... Stiamo regredendo, stanno regredendo, io non mi ci metto in mezzo, ma che stai scherzando, io sto proprio... No, in realtà, cioè, ragazzi, non è facile oggi, stiamo combattendo contro questi meccanismi che vogliono condizionarci sempre di più, questi social che ci stanno, anche se io non sono molto sui social, io non sto quasi per niente sui social, anzi non li uso praticamente mai, diciamo quello, cado un pochino nello scroll, devo dire che mi trovo a volte a domandarmi, ma che cazzo stai facendo adesso con sto coso, capito? Quindi bisogna fare attenzione anche a queste cadute, perché è tutto tempo che butti via, capito? Che bruci praticamente facendo cose inutili, futili, che poi ti condizionano. Poi il fatto che si sta tanto davanti a questi schermi, no? E che fanno male agli occhi, ma fanno male dal punto di vista neurologico. Quindi, insomma, avete capito. Evitate gli schermi degli smartphone, evitate soprattutto di fare lo scroll, ma non evitate, assolutamente non evitate, di ascoltare Radio Gamma 5, di ascoltare il sottoscritto e soprattutto di iscrivervi al mio canale YouTube che si chiama Linea di Interesse. È un canale proprio nuovo, fresco. Andate, perché YouTube me l'ha praticamente bloccato, perché l'ultimo video l'ho fatto sui vaccini e mi hanno subito incastrato, hanno fatto qualcosa, perché non lo vede nessuno, insomma, sto facendo pochissime visualizzazioni perché è appena nato. Adesso ci sono i 30 Seconds to Mars, Jared Leto, il grande, mitico, mistico cantante dei 30 Seconds to Mars, ce li ascoltiamo su Radio Gamma 5 all'interno di Strafalcioni. Vai. Destinazione Marte, preparatevi, mettetevi il casco. Destinazione Marte con Jared Leto, vai, vai, vai.

Oh ragazzi, ma io non vi posso lasciare un minuto da soli che fate delle ricerche pazzesche, cioè. C'è Mauro El Pittor che mi ha cercato Neoprimitivi di Franco Battiato e mi ha detto che è all'interno di una canzone di Franco Battiato che si chiama Shock in My Town. E quindi ce l'ascoltiamo. E dai! Per forza, no, ragazzi? Però questa è bella, eh? 30 Seconds to Mars sono... Cioè, 30 Seconds to Mars è il gruppo, Jared Leto è il cantante e questa si chiama From Yesterday on Radio Gamma 5 con Maurizio Morris Falcioni. Sai che c'è qualcuno che mi chiama Morris Falcioni, ma io dico, ma da dove, come gli è uscito? Morris Falcioni. Va bene, questa era bellissima dei 30 Seconds to Mars e quindi sono le 22:30 minuti, siamo ancora qua, che bello, tutti insieme. Adesso ci ascoltiamo anche questa di Franco Battiato che si chiama Shock in My Town, che appunto volevo presentarla con calma, però è partita, quindi ce l'ascoltiamo, dai. Franco Battiato, Shock in My Town, e dove sentiremo anche questo termine che si chiama Neoprimitivi, no? Che è molto molto azzeccato, perché sembra che ci stiamo evolvendo, ma in realtà non è proprio così, non è proprio così, e Franco Battiato ce lo ricorda. Forse stanno aumentando i neoprimitivi, stanno aumentando, la folla dei neoprimitivi aumenta. Shop.

nel ritorno Mescalina, Shock in My Town. Grande Franco Battiato con questa canzone all'interno dell'album Gomma Lacca, il grande amico Mauro El Pitor, grande Mauro che mi ha trovato il pezzo. E all'interno di questa canzone sentite proprio questo termine, neoprimitivi, Shock in My Town, che è un po' un camminare nella propria città e vedere mostri e mostruosità, no? E c'è questo voler fuggire, diciamo, da questa mostruosità, cerca di fuggire da questa mostruosità attraverso il cambiamento della coscienza. E si fa in tanti modi. Come si cambia? Come possiamo, come dire, siamo dentro Matrix, no? Ok, siamo dentro Matrix. Sto dando i numeri stasera, scusate, ma ho voglia di leggerezza, ho voglia di staccare, capito? Voglia di leggerezza. Come Franco Battiato era uno che stava sempre nel pezzo, lui voleva sempre dare messaggi potenti all'interno delle canzoni, e in questa canzone abbiamo appena ascoltato Shock in My Town da un messaggio molto potente, che appunto questa esigenza di staccarsi, diciamo, dalla realtà illusoria, e quindi tira in ballo la mescalina, tira in ballo il risveglio della Kundalini, no? Attraverso, c'è una tecnica yoga che si chiama yoga Kundalini, che io ho praticato per diversi anni, che serve proprio per risvegliare questa energia. Io mi ricordo che praticavo lo yoga Kundalini la mattina alle 4, dalla mattina alle 4 facevo la sadhana dello yoga, no? La sadhana dello yoga Kundalini, e mi svegliavo alle 4 di mattina, mi facevo la doccia fredda, pensate, 3.45 in realtà, alle 3.45 mi svegliavo, mi buttavo e facevo la doccia fredda, poi dopo la doccia fredda facevo questi canti potentissimi del Kundalini Yoga, e poi facevo 40 minuti di asana, e poi facevo altri canti, quindi durava più o meno 2 ore, tutte le mattine alle 3.45 più o meno facevo sta storia. E sono andato avanti così per un anno. Dopo un anno mi ricordo che mi era uscita una specie di cresta da dinosauro e avevo un'energia potentissima. Il problema di queste tecniche, queste pratiche, è che quando interrompi queste pratiche tendi a ricristallizzarti nuovamente nella forma precedente, no? Quindi perdi, diciamo, quella frequenza. Dobbiamo cercare sempre di coltivare l'energia, no? Attraverso il movimento, attraverso le pratiche, le asana, per poter alzare la vibrazione, no? Perché poi quando alzi la vibrazione cambia tutto. È proprio un discorso di vibrazione, siamo come le radio, è proprio un discorso di vibrazione. Questo è un discorso un po' più complesso, io non volevo fare adesso quello che fa i discorsi strani stasera, volevo essere un po' più light, un po' più leggero, e quindi musica, ce l'ascoltiamo un'altra, e ce l'ascoltiamo un'altra, ragazzi, e vai, e dai, e questa è bellissima però, questa mi piace un sacco, sono i Foo Fighters, si chiama Everlong, e lui è il mitico batterista dei Nirvana. Grande, grande, grande. Non mi ricordo come si chiama. Ah, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, ma ve la chiedo dopo. Ve la chiedo dopo. Voi pronti lì, eh? Se volete scriverci, 334, scriverci. Quanti siamo? Quanti siamo qua dentro? Sono solo io. 334 7102672. Adesso Foo Fighters!

che pezzo, ragazzi. Oh, Foo Fighters, che pezzo. Mamma mia, mamma mia. Che carica, che carica. Bisognerebbe svegliarsi così la mattina, con questa carica. Caricati a molla proprio, caricati a molla. Fantastico. 22:40 minuti, questo è Strafalcioni. Benvenuti a tutti quelli che si stanno sintonizzando in questo momento sulle frequenze di Radio Gamma 5, la radio, l'unica radio che riesce a prendere a morsi lo studio radiofonico. Perché vedo che succedono cose qua, succedono cose. Ogni volta che vengo succedono cose. Vedo che c'è qualcuno che prende a morsi il mixer, praticamente. Vabbè, lasciamo stare sto capitolo, va. Adesso non voglio farvi entrare in situazioni troppo interne, diciamo così. Allora, ragazzi, oh, grazie Mauro, grazie. El Pitor, sei molto simpatico, molto gentile, eh. Dice: ciao Strafalcioni, grazie della trasmissione. Circa lo stato attuale della società, è vero, un filosofo qualche anno fa diceva che siamo una società liquida. Liquida nel senso che ci siamo liquefatti. E io invece mi accorgo di avere attorno a me persone sempre più presenti, coscienti, consapevoli. Questo è interessante, perché poi in punto di osservazione ognuno c'ha il suo punto. Ognuno ha la sua prospettiva, vede le cose da una prospettiva differente. Certo, non sono molti, diciamo, queste persone consapevoli, ma dobbiamo stare attenti anche alle tante persone statiche, paurose, ingannate dalla TV e notizie. E da come capisco, sentendo conduttori radio avanti col pensiero, video particolari, cioè che esprimono notizie reali, oggettive, ci stiamo dividendo chi cresce e chi resta indietro. Ciao Mauro, grazie per questo messaggio. Sì, c'è, sì, hai ragione, c'è una speciazione, no? C'è chi è quel ricercatore, si chiama Igor Sibaldi, se non sbaglio, parla di speciazione, cioè la corrente che si sta muovendo verso un baratro, un burrone praticamente, e poi da questa corrente sembra che si stia staccando una piccola lingua, diciamo, di persone, un piccolo rigagnolo di persone che sta speciando, diciamo, ecco, utilizzando questo termine, verso qualcosa che appartiene al nuovo mondo, ecco, no? Come un po' ricordando appunto il nuovo mondo di Huxley, no? Ma quale sarà il nuovo mondo? Quale sarà il nuovo mondo? Chi lo sa quale sarà il nuovo mondo? Sicuramente deve essere un mondo di pace, prima cosa, perché hanno rotto il cazzo con queste guerre, cioè ci hanno strarotto il cazzo, veramente. Quindi il nuovo mondo è un mondo di pace, un mondo dove le persone non devono lottare per arrivare a fine mese, per pagare le cazzo di bollette. Anzi, forse sarà un mondo dove non ci saranno le bollette, perché, cioè, voglio dire, alla fine, oggi...

studiare tanto, ti devi preparare, devi diventare veramente uno, una che si fa le cose da sole, diciamo, no? Si fa le cose da solo. Comunque sicuramente, come dice Mauro, ci sono tante persone consapevoli. Io parlo sempre, sì, parlo con tante persone consapevoli, parlo pure con un sacco di capre, come diceva il buon Sgarbi. Capra, capra, capra, che diceva così. Ogni tanto mi viene voglia, no? Mi viene voglia di fare un po' Sgarbi. Ma sono stato pure a casa di Sgarbi, pensate, sono stato una sera, sono stato a casa di Sgarbi ed è stata un'esperienza bellissima, anche perché, insomma, mi sono intrattenuto con la sua compagna, la Sabrina. È stata un'esperienza interessante, poi magari un giorno ve la racconterò. E quindi ogni tanto mi viene voglia di, quando parlo con le persone, mi prende questo narcisismo cosmico e mi viene voglia di dire capra, capra, capra, questa capra. Termine perfetto, no? Cioè a volte veramente le persone, tu dici, ma questa è una capra, cioè, che cavolo? Cioè sono proprio chiuse, capito? Sono chiuse dentro una scatolina e non riescono a vedere oltre, quindi sono proprio delle capre. E diciamolo, quando uno è una capra deve dirlo, no? E basta, dai, su ragazzi, su. Dice, questo è matto, questo è matto. Ma si chiama Strafalcioni sto programma, cioè non è che ti dici, non è che l'ho chiamato di... L'ho chiamato proprio così perché ha detto almeno mi... Come dire, mi aiutatemi, come si dice, mi coso, no? Mi coso, cioè mi tolgo via le responsabilità, ecco. Dico, Strafalcioni, questo può di quello che gli pare. Meno male. Le 22:45, continuiamo con la musica, perché questa è la musica, la cosa prima, la prima cosa che avviene all'interno di una radio, musica e parole, però anche la musica è veramente molto importante, e quindi riprendiamo la nostra playlist e vi faccio ascoltare un pezzo, secondo me, che vi piacerà tantissimo. Sono loro, sono loro, sono loro, i Litfiba, che hanno 112 anni, hanno ricominciato a fare concerti, 112 anni per gamba. Me li sono visti in concerto io, negli anni 90, grande Piero Pelù, e questo era un pezzo fantastico, si chiama Maudit, Litfiba! Stasera sto uscendo di testa, mi è passato anche il mal di denti. Radioterapia. Parto con un nuovo programma, la chiamo Radioterapia.

Maudit. Allora, Maudit è un termine francese che significa maledetto, che viene insomma dai poeti francesi e riprende insomma quest'idea del poeta maledetto, il poeta un po' perseguitato, diciamo, da questa ombra scura che lo tormenta, no? Cioè, quindi Maudit in questo senso. E sono io praticamente, sono io Maudit, sono io quello che è perseguitato dalla sfiga praticamente, soprattutto in questo periodo, perché mi sta capitando veramente di tutto. Beh, sicuramente ho incontrato ultimamente delle persone che non sono state il massimo, diciamo, e quindi bisogna sempre andare, come dire, a fare un po' una scrematura, cercare di capire chi ci viene, chi ci si avvicina, no? Perché a volte diventiamo veramente un po', come dire, diventiamo un po'... Che è successo? Che diventiamo un po', come dire, cibo per... Cibo per gli altri, no? Quindi cioè, dobbiamo cercare di prevenire vabbè, insomma, avete capito, dobbiamo cercare di evitare di, come dire, cadere. Ma che sto dicendo? Che cazzo sto dicendo? Vabbè, 22:51 minuti, il primo che manda un messaggio ha un segno dal cielo, gli arriva un segno dal cielo, proprio una cosa, il primo che manda il messaggio in questo momento gli arriva un segno dal cielo. Vediamo se funziona la radio, se la radio funziona. Attenzione, facciamo questa prova, facciamo una prova. Il primo che scrive un messaggio, il primo che scrive un messaggio gli arriva un segno dal cielo in questo momento. Vediamo se funziona la radio. Primo che scrive un messaggio, gli arriva un segno dal cielo. Questa è una cosa... 334-7102-672. Che cazzata, proprio una cosa stupida. Non partecipate a sta cosa, lasciate stare, no? Però no, però sono curioso, sono curioso di vedere se funziona. E che cosa diciamo ancora rispetto a quello che sta accadendo in questa, in questo bel mondo? Che cosa diciamo? Diciamo che dobbiamo cercare di diventare consapevoli, ecco, questo dobbiamo fare, diventare sempre più consapevoli, perché se diventiamo consapevoli riusciamo a capire qual è la strada, riusciamo a trovare una luce davanti a noi, riusciamo a seguire quella luce. E beh, c'era Arthur Rimbaud, poeta maledetto. Adesso dal termine Maudit mi viene in mente Arthur Rimbaud, grande poeta e maledetto, padre del futurismo e soprattutto il colui che dà una grande mazzata ai poeti romantici, no? Cioè, quindi le grandi kermesse di poesia francese trovano veramente un nemico, un grande nemico che era Arthur Rimbaud. Siamo alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento. E perché mi viene in mente Arthur Rimbaud? Adesso mi è sfuggito, mi sono scollegato. E perché, parlando di poeti maledetti, Arthur Rimbaud invece diceva che la trascendenza, diciamo così, la trascendenza si raggiunge con lo sconvolgimento dei sensi, no? C'era questo sconvolgersi completamente, lo sconvolgimento di tutti i sensi, quindi una sorta di stato di alterazione che poi viene ripreso molto dalle discipline sapienziali, cioè il fatto di riuscire a entrare in uno stato non ordinario di coscienza. Arthur Rimbaud, ecco, era sicuramente uno dei grandi pionieri, diciamo, di questa ricerca, anche se poi sapete che Arthur Rimbaud scrive praticamente fino a più o meno 16-17 anni, in pochissimo tempo scrive dei capolavori, La stagione all'inferno, Le illuminazioni, che sono queste due raccolte potentissime di poesie che hanno cambiato praticamente la storia della poesia, no? La tecnica di scrivere poeticamente, le tecniche della versificazione, la rima, cioè cambia l'impostazione, no? Infatti è il padre del futurismo. E Arthur Rimbaud, insomma, scrive fino più o meno ai 16-17 anni, dopodiché si ferma completamente e se ne va in Medio Oriente. Parte con
da solo alla ricerca, diciamo, dell'assoluto, e si ferma in Abissinia, ad Harar, in Abissinia, in quelle zone lì, che è un nucleo, diciamo, una zona molto interessante perché è chiamata la Mezzaluna Fertile. Ed è la zona dove si concentrano, diciamo, i reperti storici più interessanti del pianeta. Sembra che lì c'è proprio l'ombelico del mondo, diciamo, l'origine dell'uomo si nasconde lì, ci sono veramente, come dire, le connessioni più interessanti e più misteriose. Infatti lui va lì e diventa un ricercatore e viaggia, e addirittura ci sono dei luoghi a cui lui diede il nome durante i suoi viaggi, da esploratore diede il nome ad alcuni posti che scoprì per la prima volta, e quindi ci sono dei luoghi lì in Medio Oriente, insomma, che hanno a cui è stato dato il nome da Arthur Rimbaud. Vabbè, insomma, questa era solamente una parentesi per parlare, insomma, mi sono collegato a questo Maudit, termine della canzone dei Litfiba, che appunto viene da francese, significa maledetto, e veniva, come dire, veniva affibbiato ai poeti maledetti francesi. Leggiamo qualche messaggino. Ciao carissimo, saluto Davide, andiamo Marco, tutti e tutte, andiamo Marco, tutti e tutte, vabbè, andiamo tutti e tutte, andiamo tutti e tutte. E poi Dorino Anali ci scrive, Dorino, eccolo qua, Dorino, non ti ho mai sentito così carico, grande Maurizio, buona trasmissione. Avete ragione, stasera con tutto il mal di denti sono molto carico. Io quando sono carico, ragazzi, cioè non c'è trippa per gatti, si dice trippa per gatti, io sono forte, quando sono carico sono forte, cioè ho dei ritmi belli potenti, poi mi arrivano visioni, mi arrivano immagini, insomma, se mi sente qualcuno, secondo me mi arriva la telefonatina. Pronto? Sì, ti vogliamo tra di noi, ti vogliamo nella nostra squadra. Io come posso lasciare Radio Gamma 5? Come posso? Come si può lasciare Radio Gamma 5? Mi viene la lacrimuccia. Ripartiamo con la musica, ragazzi. Siamo quasi giunti verso il termine di questo appuntamento. Le 22:57 minuti. Sempre più carichi, sempre più energia con i Soundgarden. Questa si chiama Spawn Man. Alle 22:57, non vi addormentate, mi raccomando, carichi, ci prepariamo per domani, eh? Dai.

Soundgarden. Chris Cornell, grande Chris Cornell, che il 18 maggio del 2017 ci ha lasciato anche lui. Era sicuramente in una fase difficile della sua vita, non si conoscono ancora bene, io non ho mai saputo esattamente per quale motivo l'ha fatto. E tra l'altro era grande amico di un altro artista che anche lui dopo poco si è tolto la vita. Quindi la domanda diritto è: where are you? Dove sei Chris? Dove sei andato? Facci sapere, dacci un colpo e dici un po' dove sei andato. E sì, effettivamente stasera sono molto carico, non lo so, io solitamente a me la radio mi dà energia, mi carica, è proprio radioterapia. Che potrebbe essere il sottotitolo di questo di questo appuntamento radiofonico. Potremmo chiamarlo radioterapia. Mi piace radioterapia? Non me lo fregate, eh? Adesso state là ascoltando, adesso dice adesso lo faccio io radioterapia, no? Perché è stato Morris che l'ha detto per la prima volta, quindi per me questo lo iscrivo alla SIAE. Radioterapia, il mio nuovo programma radiofonico si chiamerà Radioterapia e sarete tutti ospiti, venite tutti a Radioterapia. Su dai, tutti insieme, facciamo un pullman, amici di Radio Gamma 5, Radio Gamma 5. 334-7102672. Comunque il gioco di prima ha funzionato, perché sono arrivati un sacco di messaggi, sono arrivati 3 messaggi, io ho detto chiamate e loro hanno chiamato, quindi bravi. Ho detto che vi sarebbe arrivato un segnale dal cielo, ma non so, questo dovete farmelo sapere voi, perché non so se è successo, non so se stavate sulla tazza del cesso, che segnale potrebbe arrivare se stai sulla tazza del cesso. Qualche segnale o qualche suono magari potrebbe arrivare, no? Se stai sulla tazza del cesso, non lo so, io solitamente quando sto sulla tazza del cesso arriva qualche suono, non arrivano segnali, arrivano suoni dal cielo. O suoni dal cu. Vabbè, lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso su quello che ho appena detto, dai. Riprendiamo, ragazzi, ci ascoltiamo un'altra bella canzone. Stasera stiamo bene, io sto facendo un po' di radioterapia per il dente, in tutti i sensi, radioterapia per il dente, gioco di parole fantastico. Vedete come sono in hype, sono super carico. E mi raccomando, andate su YouTube, iscrivetevi al canale Linea di Interesse, che è il mio nuovo format YouTube, e YouTube me lo sta bombardando perché non me lo vuole far partire, perché ho fatto uscire diverse interviste abbastanza che rompono un po' le palle, e l'ultima sui vaccini l'ha proprio bloccata, sono 13 visualizzazioni, diciamo che ne ho pubblicate pochissime ancora, sono 7-8 interviste, però insomma questo progetto Linea di Interesse mi interessa molto, voglio portarlo avanti e poi entrerà all'interno di un progetto più grande, ne stiamo parlando, insomma poi ci stiamo lavorando sopra, insomma lunedì tra l'altro ho un appuntamento importantissimo, lunedì sarà veramente una giornata mitica anche con Davide Spaceboy, insomma stiamo lavorando insieme, stiamo facendo un sacco di cose insieme e insomma molto bello. E tra l'altro lunedì, se volete, mi potete ascoltare non qui ma in un'altra emittente che si chiama Radio Voice e sta a Bergamo, però si sente, potete, è una radio streaming, perché saremo ospiti da Spaceboy insieme a Giuseppe Arca, che è il presidente di Terre Daci, questa realtà che lotta contro le mafie, dove io sto dentro a questo progetto, sto aiutando il presidente Giuseppe Arca con questa associazione Terre Audaci per far aprire negozi in tutta Italia, no? Terre Audaci è un progetto veramente molto interessante. L'idea è quella di aprire dei negozi in una specie di franchising che convoglia i prodotti che arrivano dai beni confiscati, le cooperative che lottano su territori contaminati, e quindi l'idea è quella di creare una specie di Natura Sì dei beni confiscati, una figata pazzesca, una cosa che cambierà veramente il volto dell'Italia. Quindi seguitemi, perché tra l'altro sul canale Linea di Interesse c'è l'intervista a Giuseppe Arca, si chiama Italia e Terra Audace, se non sbaglio, e c'è l'intervista proprio a Giuseppe Arca, che è il fondatore, persona straordinaria, era all'interno della scorta di uno dei politici più
presi di mira dalla, da Cosa Nostra. Insomma, c'è una storia veramente molto molto molto molto difficile, quella di Giuseppe Arca, però incredibilmente forte, straordinaria. Ci sono anche dei tratti magici, devo dire. Lui mi dice sempre: non ne parlare, non ne parlare, ma io non riesco a non parlarne perché veramente tanta roba. Allora, adesso leggo i vostri messaggi, vedo che state scrivendo ancora e mi fa piacere. L'ultima mezz'ora all'interno di Strafalcioni o Radioterapia, nuovo format che ci siamo inventati questa sera. E riprendiamo con la musica, dai ragazzi, vai, musica, yeah, all right. 2306, io sono Morris Falcioni. Adesso leggo i vostri messaggi, però prima gli Oasis, Don't Go Away, Don't Go Away, and you don't go away, you don't go away, stay here.

sapore inglese con gli Oasis, Don't Go Away. Che bei ricordi l'Inghilterra, ci sono stato 2 anni e mezzo in Inghilterra e ci ho lasciato un pezzo di cuore, veramente, bellissime serate passate. Erano altri tempi, non c'era la Brexit, c'era tutta un'altra aria, si respirava tutta un'altra aria in Inghilterra. Adesso, boh, non lo so, se vai là ti guardano, non ti guardano bene, non lo so, boh. Me l'hanno già detto alcuni amici che non è il massimo. Ci stiamo chiudendo, no? Cioè questa voglia di chiudere sempre più forte, no? I paesi tendono. Ma secondo me è stato un effetto un po' della globalizzazione, no? Cioè la globalizzazione all'inizio sembrava la chiave, no? Sembrava la soluzione per un futuro, diciamo, più prospero. Invece ci siamo resi conto che invece la globalizzazione era un piano, come dire, un piano diabolico che ha poi generato quello che stiamo vedendo oggi, cioè un grande caos e soprattutto la voglia di, come dire, ha generato ancora più distanza tra i popoli questa globalizzazione. Allora, Michela da Venezia mi dice: buonasera Maurizio, cortesemente puoi ripetere emittente di Bergamo e orari dove lunedì sarai presente. Allora, lunedì noi ci incontreremo, perché noi stiamo portando uno spettacolo, cioè lo spettacolo di Space Boy, grandissimo Davide Biscaro, e ci siamo gemellati con questo progetto Terre Audaci, quindi vogliamo far conoscere i ragazzi, perché Davide muove veramente tante persone, tanti giovani, e quindi siamo in contatto col sindaco di Este, ci stiamo incontrando per fare riunioni su riunioni, perché vogliamo portare questo spettacolo ad Este, quindi abbiamo, probabilmente, incrociamo le dita, probabilmente riusciremo a fare questa cosa, perché sono tutti ben predisposti per farlo, e quindi stiamo unendo, diciamo, le due cose, cioè lo spettacolo di Space Boy con il progetto Terre Audaci contro le mafie, e quindi stiamo cercando di unire le due cose, anche perché questo progetto Terre Audaci ha bisogno di energia, cioè ha bisogno di fondi, quindi stiamo cercando anche di raccogliere fondi il più possibile, perché per aprire questi negozi c'è bisogno di investire, ovviamente. Però io immagino un futuro dove ci saranno tanti negozi Terre Audaci, ci saranno tanti posti di lavoro creati da questa nuova realtà aziendale, che è una realtà aziendale finalizzata a ostacolare, ovviamente, le mafie. Quindi è una cosa bellissima, no? Cioè, tu immagina quando ci saranno, in ogni città ci saranno 2-3 negozi Terre Audaci che vendono prodotti che arrivano dai beni confiscati. Ci saranno sempre più ragazzi, sempre più giovani che vorranno prendere beni confiscati, perché poi oggi prendere beni confiscati è una cosa molto più semplice rispetto a prima, perché c'è un ente proprio preposto a velocizzare il tutto, e quindi in pochi mesi riesci a farti assegnare un terreno, un bene, insomma, e per poter partire con un progetto. Poi c'è anche la possibilità di prendere dei finanziamenti, insomma, sicuramente è interessante. I giovani sono sempre più motivati, però ovviamente la cosa più difficile per queste cooperative è poi vendere i prodotti, cioè riuscire ad entrare nel mercato, e quella è la cosa più difficile. Ho provato a parlare anche qui a Radio Gamma 5, però dicono che il mercatino è tutto bloccato, sono tutti stracarichi, e quindi non c'è spazio per questa realtà di Terre Audaci, e quindi noi ci siamo riversati su altre realtà e su altri canali, altre opportunità, come appunto quella di Space Boy, questo bellissimo progetto, questo spettacolo che sta riempiendo i palazzetti in Veneto. Però vogliamo parlare, già siamo in contatto col sindaco di Ravenna per portarlo a Ravenna, insomma, tante belle cose stiamo facendo. E poi saremo ospiti a Radio Voice, si chiama Radio Voice, che è una bellissima radio, e saremo ospiti lunedì alle 18, più o meno 18:20, 18:30 siamo in onda, quindi mi raccomando, sintonizzatevi anche su Radio Voice, perché saremo io, Davide, ci sarà Giuseppe, ci sarà questo ragazzo che si chiama Marco, che è, anche lui partecipa allo spettacolo, e poi c'è il grande Gad, che è il direttore artistico di Radio Voice, insomma. E sarà un bel momento di informazione, ci sarà una bella energia, sicuramente una bella energia. Allora, quindi segnatevi questo appuntamento, segnatevi anche il progetto Terre Audaci, segnatevi
e il canale YouTube Linea di Interesse, che è il mio canale. Su Telegram, sempre Linea di Interesse, quindi andate su Telegram, trovate lì anche il canale Linea di Interesse, perché lì su Telegram siamo 7, per il momento siamo 7, speriamo di crescere, però io, sapete, ci devo mettere più energia su questa cosa, perché il mio problema è che poi io tendo un pochino a scaricarmi, capito? Quindi ho bisogno di avere amici che mi danno carica, quindi voi siete sicuramente parte di questa carica, se non la parte centrale di questa carica. Ma adesso ci andiamo a caricare con della musica. Oh, adesso andiamo sui Smashing Pumpkins. Bellissimo sto pezzo, dai, ce ne ascoltiamo verso la fine dell'appuntamento, che forse sto cambiando anche il titolo di questo programma radiofonico, così in diretta lo chiamo radioterapia, mi piace radioterapia, mi piace molto. Che ne dite? Fatemi sapere se vi piace radioterapia e partiamo con radioterapia. Ma adesso no, ci fermiamo con la voce e partiamo con la musica. Smashing Pumpkins, Radio Gamma 5.

E adesso riparte, sentite che potenza pazzesca. Smashing Pumpkins, si chiama Bullet with Butterfly Wings. E lui è Billy Corgan. Vi ricordate Billy Corgan, il cantante di Smashing Pumpkins, in un famoso telefilm degli anni, credo che erano gli anni 80? E si chiamava Vicky, non so se ve lo ricordate, si chiamava Vicky, questa bambina, cyborg. E Billy Corgan, il piccolissimo, recitava in questo famoso telefilm che andava in onda su, credo sulla Mediaset il pomeriggio, qualcosa del genere. Ragazzi, sto cominciando piano piano, vedete che sto perdendo sempre di più energia. Sono stanco. Vabbè, però insomma, dai, sono stanco ma tengo botta, come dice... Chi è che diceva tengo botta? Se non sbaglio era Luciano Ligabue, diceva tengo botta, sì. Diceva, come stai Luciano? Tengo botta. Dicevano così, gli dicevano. No, più che altro io sento sempre a un certo punto che sento che le corde vocali mi cominciano a salutare e quello è il segnale che sto cominciando a perdere un po' di hype, sto andando un po' in low, ma è momentanea la cosa, eh. Riesco a riprendere quota, sono come quegli alianti che sai salgono con le correnti, poi riscendono, sono un po' bipolare, diciamo così. Quando sono in radio sono un po' bipolare, non solo in radio, insomma. Sono praticamente sempre bipolare. Vabbè, ma è meglio essere bipolari, no? Cioè, dai, alla fine, sennò è tutto troppo boring, noioso, diventa tutto noioso. E, allora, Marco, il mio sito si chiama Linea di Interesse, che non è un sito, il sito è Maurizio Falcioni, proprio Maurizio Falcioni, lì trovate il mio sito. Il sito di Maurizio Falcioni con tutta la mia storia, con tutte le mie ricerche, cioè tutta un po' la mia storia di ricerca nell'ambito della psicologia, nell'ambito della ricerca spirituale, lì trovate tutti i miei articoli, dove ho scritto tutti i miei articoli, la mia collaborazione con Karma News, col Giornale dei Misteri. Io ho scritto per anni nel Giornale dei Misteri. È stata una bella parentesi quella. Non so se ancora riesce ad andare avanti il Giornale dei Misteri, che è stato il primo grande giornale italiano che si addentrava nel territorio del paranormale. Quindi è stato veramente il primo pioniere proprio del paranormale nel mondo dell'editoria. Il Giornale dei Misteri, che era un mensile, è ancora un mensile, eh? Mi piace fargli un po' di pubblicità perché veramente è uno dei dinosauri dell'editoria, Giornale dei Misteri, che tra l'altro è anche una casa editrice che dovrebbe chiamarsi, non mi ricordo come si chiama, però pubblica testi molto interessanti ed è gemellata con il cerchio Firenze 77, cosa del genere, c'è un gemellaggio tra il Giornale dei Misteri e il cerchio Firenze 77. Allora, io prima che le corde vocali mi partono direttamente, direi di ascoltarci un altro pezzo, ci ascoltiamo un'altra bella canzone e poi ci muoviamo verso la fine, perché sto veramente andando lentamente verso la fine di questa bellissima puntata alle 23:22 minuti. Sono contento che mi avete scritto tanti bei messaggini stasera, sono stato molto felice di questo. E continuiamo con la musica, dai, a cavallo della musica ci ascoltiamo un altro pezzo, se volete voi scrivere, se volete farlo, io sono qua, presente, Morris, e questa è Radioterapia.

canzoncina un po' romantica, un po' nostalgica. Lei è The Sandeys e questa si chiama Here's Where the Story Ends, che significa semplicemente qui è dove la storia finisce, in poche parole. Ricordo dolce amaro di questa chiusura, di questa fine. E quanti di noi hanno questi ricordi, no? Cioè, io ormai vivo di ricordi praticamente, tutti i giorni mi alzo e ho questi momenti di nostalgia che mi tormentano, o che vuoi farcene, sarà l'età, non lo so. Comunque ragazzi, vi voglio bene, avete mandato un sacco di bei messaggi questa sera, sono contento di questo, mi fa piacere che stavate... che mi stavate aspettando per certi versi, non lo so se mi stavate aspettando, però sono contento insomma che avete mandato tanti bei messaggini. Quindi mi raccomando, due cose importanti: una è il sito, cioè il sito, il canale YouTube, iscrivetevi, si chiama Linea di Interesse, è nato da pochissimo, è un mio nuovo format che poi entrerà all'interno di un progetto più grande che stiamo cercando di portare avanti. Non vi dico niente perché non spoilerò niente, però stiamo cercando di portarlo avanti. E poi importantissimo, ecco, questa cosa di Terre Audaci, che è, diciamo, la cosa che veramente mi preme. Siamo proprio all'inizio, agli albori di un progetto incredibile. È la prima realtà nazionale di un franchising, cioè una catena di negozi che utilizzano beni confiscati. Quindi stiamo parlando veramente di una cosa straordinaria. E mi sono trovato proprio lì in mezzo e mi sono legato a queste persone, soprattutto al presidente, a Giuseppe Arca, persona straordinaria, persona che per tantissimi anni ha lavorato nelle forze dell'ordine. E insomma, all'interno di quei canali più delicati, non mi addentro oltre, diciamo, a queste informazioni perché sono riservate, però diciamo che stiamo parlando di una figura veramente molto molto interessante e che ha veramente tanta esperienza. E poi c'è la cosa bella, c'è un'altra cosa molto bella, che questo progetto di Terre Audaci è sostenuto da Giuseppe Antoci, europarlamentare, che ha rischiato la vita, è stato quasi ammazzato praticamente nel 2016, se non sbaglio, in un attentato di mafia. E lì fu salvato dalla scorta, e insomma c'è una storia che incredibile, che riguarda questo attentato. E Giuseppe Antoci, perché è stata una delle figure, ed è ancora una delle figure particolarmente fastidiose per la mafia, perché Giuseppe Antoci, grazie a lui oggi abbiamo la legge Antoci, cioè quello che è chiamato protocollo di legalità. Il protocollo di legalità è una legge diventata a tutti gli effetti legge, chiamata legge Antoci, che impedisce sostanzialmente alle organizzazioni criminali di utilizzare finanziamenti pubblici. Quindi è stato veramente uno spartiacque, e questa cosa non gliel'hanno perdonata. Infatti la legge esce più o meno tra il 2013 e il 2016. La notte del 2016 ci fu l'attentato e la macchina fu trivellata proprio di colpi, perché ci fu questo, praticamente questo agguato. Lui era già sotto scorta e prendono questa stradina, sono in Sicilia, in un paesino della Sicilia, quindi stanno tornando a casa, prendono questa piccola strada di campagna praticamente, e durante il percorso trovano dei massi che bloccano la strada. Immediatamente si bloccano, la scorta di Giuseppe Antoci entra in uno stato ovviamente di allerta, dalla boscaglia esce questo comando di Cosa Nostra con i fucili, proprio con le lupare, sai, come facevano una volta, e cominciano a sparare addosso alla macchina, è blindata, la scorta risponde al fuoco, Giuseppe Antoci viene protetto in tutti i modi. Destino vuole che dietro, nella stessa notte, percorreva la stessa strada il questore con il sindaco, del paesino dove avevano fatto questo incontro, e quindi ci fu un ulteriore supporto, diciamo, a contrastare questo gruppo, questo comando di sicari di Cosa Nostra, che insomma poi dopo, insomma, sono riusciti a contrastare, e questi si sono dileguati nella boscaglia. Giuseppe Antoci si salva,
e oggi è sotto scorta, lui, la sua famiglia, ma continua ancora ovviamente tutti i giorni a lottare e a portare legalità e nuove strategie per combattere la mafia. Quindi insomma una parentesi che volevo raccontarvi all'interno di questo appuntamento in chiusura, perché sono le 23:30 minuti. È stato un grandissimo piacere stare con voi, grazie mille a tutti quanti. Stasera super carico, sono stato carichissimo con il mal di denti, però super carico, quindi è andata bene, è andata molto bene. E vi saluto, è stato un piacere stare con voi questa sera. Ci vediamo ci sentiamo tra due settimane. Mandatemi gli ultimi messaggini di saluti se volete, tanto così per darci un saluto finale. E vi voglio bene, mi raccomando, andate sul sito che si chiama Linea di Interesse, sul canale che si chiama Linea di Interesse su YouTube, iscrivetevi al canale, partecipate al canale, seguitemi, mi raccomando. Vi saluto ragazzi, buonanotte. Radio Gamma 5, Maurizio Falcioni è passato anche qui a Radio Gamma 5. Mi ti rendi conto? Vabbè. Ci sentiamo tra due settimane. Da Maurizio è tutto. Ciao.

0: Eccoci, buongiorno, buongiorno. Abbiamo salutato il nostro carissimo Giovanni e adesso, come si suol dire, tocca a me. Radio Karma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Io sono Massimo, io sono Massimo la casa secondo il mio architetto e vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina dalle 10 alle 13. Oggi è sabato 16 maggio 2026. Quindi mi sembra che tutto quanto in ordine, lucette si spengono, scusatemi un po', mi intrippo a volte, però devo tenere d'occhio un po' strumentazioni, un po' di cose in modo che tutto quanto funzioni al meglio. So che voi avete pazienza, mi volete bene, eccetera, eccetera. Benissimo, come di consueto, sigla iniziale, un pochettino di musica e poi tante cose da raccontarvi anche oggi. E pronti, partenza, via.
1: Uno degli aspetti più micidiali dell'attuale cultura è di far credere che sia l'unica cultura, e invece è semplicemente la peggiore. Beh, gli esempi sono nel cuore di ognuno. Per esempio, il fatto che la gente vada a lavorare 6 giorni a settimana è la cosa più pezzente che si possa immaginare. Come si fa a rubare la vita agli esseri umani in cambio del cibo, del letto e della macchinetta? Mentre fino a ieri credevo che mi avessero fatto un piacere a darmi un lavoro, da oggi penso a questi bastardi che mi stanno rubando l'unica vita che ho, perché non ne avrò un'altra, c'ho solo questa. E loro mi fanno andare a lavorare 5, a volte 6 giorni a settimana e mi lasciano un miserabile giorno per fare cose. Come si fa in un giorno a costruire la vita? Allora, intanto uno non deve mettere i fiorellini alla finestra della cella della quale è prigioniero, perché sennò, anche se un giorno la porta sarà aperta, lui non vorrà uscire. Deve sempre pensare con una coscienza perfetta: questi stanno rubandomi la vita in cambio di 2,5 milioni al mese, bene che vada, mentre io sono un capolavoro il cui valore è inenarrabile. Non capisco perché un quadro di Van Gogh debba valere 77 miliardi e un essere umano 2,5 milioni al mese, bene che vada. Secondo me, poi, siccome c'è un parametro che con le nuove tecnologie i profitti sono aumentati almeno 100 volte, e l'orario di lavoro dovrebbe diminuire almeno 10 volte. Invece no, l'orario di lavoro è rimasto intatto. Oggi so che mi stanno rubando il bene più prezioso che mi è stato dato la natura. Pensa alla cosa più bella che la natura propone, che è quella di, mettiamo, di fare l'amore, no? Immagina che tu vivi in un sistema politico, economico e sociale dove le persone sono obbligate

0: veramente mostruoso. Ma laddove la coscienza produce coscienza, tutto ciò è effettivamente mostruoso.
1: Sì, vabbè, ma ormai è irreversibile la situazione.
0: Sì, tu fai giustamente un discorso in difesa di chi ti opprime, perché è il tipico dello schiavo, no? Il vero schiavo. Lo schiavo difende il padrone, mica lo combatte. Perché lo schiavo non è tanto quello che ha la catena al piede, quanto quello che non è più capace di immaginarsi la libertà. Ma rispetto a quello che tu mi hai detto adesso, quando Galileo ha enunciato che era la Terra a girare intorno al Sole, ci sarà sicuramente stato qualcuno come te che gli avrà detto: se sono 22 secoli che tutti dicono che è il Sole che gira intorno, ma arrivi te a dire questa stronzata, e come farai a spiegarlo a tutti gli esseri umani? Non è affar mio, signori. Allora guarda, noi intanto ti caliamo in un pozzo e ti facciamo dire che non è vero, così tutto torna nell'ordine delle cose, hai capito? Perché tutto l'Occidente vive in un'area di beneficio, perché sta rubando 8 decimi dei beni del resto del mondo. Quindi non è che noi stiamo vivendo in un regime politico capace di darci la televisione e la macchina, no, è un sistema politico che sa rubare 8 decimi a 3/4 di mondo e che dà un po' di benessere a 1/4 di mondo, che siamo noi. Quindi, signori miei, o ci si sveglia o si fa finta di dormire, o bisogna accorgersi che siete tutti morti.

0: Ciò che stai per scoprire non viene insegnato in nessuna chiesa, seminario o istituzione religiosa del mondo occidentale. Una conoscenza tecnica e precisa sul modo in cui Gesù si relazionava con l'atto di nutrirsi è stata sistematicamente soppressa, distorta e sepolta sotto strati di dogma istituzionale. Quello che Gesù faceva ogni volta che si sedeva a tavola per mangiare era radicalmente diverso da ciò che qualsiasi essere umano della sua epoca o della nostra realizzava in quello stesso atto. Per lui ingerire cibo non costituiva un bisogno biologico inconscio, costituiva un rituale di trasmutazione, un atto di potere gnostico mediante il quale la materia densa del mondo di Miurico era consapevolmente elevata, trasformata e reintegrata al pleroma, al regno di luce dal quale ogni scintilla divina proviene. Rimani fino alla fine di questo video, perché nei prossimi minuti riceverai i 5 rituali esatti che Gesù praticava quando si alimentava, la base storica e testuale che li supporta, e il protocollo tecnico per applicarli nella tua propria vita a partire da oggi stesso. Prima di tutto mi piacerebbe augurare a ciascuno di voi una felice Pasqua, un giorno condiviso qualche minuto della tua giornata ascoltandomi. Per comprendere perché Gesù trasformava l'atto di mangiare in una pratica gnostica della più alta precisione, è necessario situarsi nel contesto storico e spirituale che la narrativa ufficiale ha deliberatamente oscurato. Nel primo secolo della nostra era, il territorio della Palestina era un fervente di correnti spirituali sotterranee che coesistevano con la religiosità ufficiale del Tempio di Gerusalemme. Gli Esseni, comunità alla quale numerosi ricercatori contemporanei, tra cui lo storico ebreo Flavio Giuseppe, la collegano direttamente con la formazione spirituale di Gesù, detenevano una relazione con l'alimentazione che nessun testo canonico descrive con chiarezza. Per gli Esseni, il cibo era materia viva, impregnata di luce divina e imprigionata. Mangiare senza consapevolezza equivaleva a perpetuare la trappola del demiurgo, il creatore illusorio del mondo materiale, descritto con precisione nei testi di Nag Hammadi, scoperti in Egitto nel 1945. Questi testi, nascosti per secoli in giare di argilla sotto le sabbie del deserto egiziano, contengono insegnamenti diretti di Gesù che non hanno attraversato il filtro del Concilio di Nicea dell'anno 325, nel quale l'imperatore Costantino e i vescovi imperiali decisero con criteri politici quali documenti avrebbero costituito il canone cristiano ufficiale e quali sarebbero stati distrutti. Il Vangelo di Filippo, uno dei manoscritti recuperati a Nag Hammadi, registra un insegnamento che nessuna Bibbia canonica contiene, che ciò che l'essere umano introduce nel suo corpo senza consapevolezza alimenta non lo spirito, ma il mondo degli arconti, le entità governanti del sistema materiale, descritte come guardiani dell'ignoranza. Clemente di Alessandria, uno dei padri della Chiesa primitiva, la cui opera è sopravvissuta parzialmente, scrisse nel secondo secolo che Gesù insegnava ai suoi discepoli intimi una disciplina alimentare che trascendeva il semplice ascetismo. Il Vangelo di Tommaso, Logion 108, registra le parole dirette del Cristo gnostico: «Chi beve dalla mia bocca diventerà me, e io diventerò lui, e ciò che è nascosto gli sarà rivelato». La tradizione esoterica interpreta questo passo come una metafora mistica. La tradizione iniziatica gnostica lo comprende come istruzione tecnica. La bocca, in questo contesto, non si riferisce unicamente alla parola, ma si riferisce all'atto consapevole di ricevere, di incorporare, di trasmutare ciò che entra nel corpo come veicolo dello spirito. Ora, quali erano esattamente questi 5 rituali? Che cosa faceva Gesù in modo tecnico e preciso ogni volta che si disponeva a nutrirsi? La risposta emerge dalla convergenza tra i testi gnostici, i registri delle comunità essenie, i Vangeli canonici letti tra le righe e le scoperte contemporanee di istituti come il Heart Math della California, i cui studi sulla coerenza cardiaca e sugli stati di coscienza alterati durante pratiche di presenza piena corroborano con strumentazione scientifica ciò che gli iniziati gnostici conoscevano 2000 anni fa. Il primo rituale è la detenzione del tempo interiore. prima di avvicinarsi a qualsiasi cibo, Gesù praticava ciò che i testi esseni denominavano la cessazione del movimento interno. Non era una preghiera nel senso istituzionale, era una detenzione tecnica del flusso mentale ordinario. Il cervello umano, in stato di attività quotidiana, opera prevalentemente in frequenze beta, tra 14 e 30 Hz, uno stato di allerta e processamento che lo gnosticismo identifica come il dominio primario degli arconti sulla mente incarnata. Accedere al cibo da quello stato significava, in termini gnostici, alimentare l'ego arconte prima che lo pneuma, la scintilla divina interiore. La tecnica che Gesù applicava consisteva nel fermare ogni attività per un minimo di 3 respiri profondi e consapevoli prima di toccare qualsiasi alimento. Ogni respirazione discendeva dalle fosse nasali fino al plesso solare, zona che la tradizione gnostica identifica come il centro di ancoraggio dello pneuma nel corpo materiale. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 20, versetto 22, l'unico momento in cui si descrive Gesù, che realizza un atto di trasmissione diretta attraverso il respiro, il testo registra: «E avendo detto questo, esalò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo». La parola greca originale impiegata è enefisesen, identica al termine usato nella Genesi greca quando il Creatore insuffla vita in Adamo. Gesù non pregava prima di mangiare, Gesù ricreava il suo corpo prima di mangiare. Per applicare questo primo rituale nella tua propria vita, la pratica è la seguente. Prima di iniziare qualsiasi pasto, indipendentemente dall'ambiente o dalle circostanze, ferma ogni movimento fisico per esattamente 30 secondi. Posiziona entrambe le mani sul tavolo o sulle ginocchia con i palmi verso l'alto. Inspira dal naso contando mentalmente fino a 5. Trattieni l'aria contando fino a 3. Esala lentamente dalla bocca contando fino a 7. Ripeti questo ciclo 3 volte. Durante questi 3 respiri, visualizza una luce dorata che discende dal punto più elevato che puoi immaginare, attraversa la coronilla, scende lungo la colonna vertebrale e si cristallizza al centro del petto. Questo è lo pneuma attivato. Questo è lo stato dal quale Gesù si alimentava. Il secondo rituale è il riconoscimento della luce imprigionata. Lo gnosticismo insegna, con una coerenza che attraversa dal Vangelo di Filippo fino alla Pistis Sophia, che ogni materia fisica contiene particelle di luce divina imprigionate dall'atto miurgico della creazione materiale. Gli alimenti, in particolare quelli di origine vegetale e quelli che crescono a contatto diretto con la luce solare, detengono una concentrazione particolarmente alta di ciò che gli gnostici denominavano fotoni del pleroma e ciò che la biofisica contemporanea, attraverso il lavoro dello scienziato tedesco Fritz Albert Popp, identifica come biofotoni, emissioni di luce ultradebole presenti in tutti gli organismi viventi. Gesù guardava il cibo prima di consumarlo. Il Vangelo di Marco, capitolo 8, versetto 6, registra che prima della moltiplicazione dei pani, prese i 7 pani e, avendo reso grazie, li spezzò. La pratica concreta di questo secondo rituale consiste in, una volta completati i 3 respiri del primo rituale, sostieni il cibo o dirigi lo sguardo verso di esso per 7 secondi completi. Durante questi 7 secondi, pronuncia internamente, non ad alta voce, la seguente affermazione in aramaico, la lingua in cui Gesù pensava e pregava, Nur Adaba, che si traduce come luce del Padre. Pronunciare questa formula fonetica attiva, secondo la tradizione gnostica del suono sacro, documentata nella Pistis Sophia, una risonanza tra lo pneuma dell'iniziato e la luce imprigionata nella materia del cibo. Ciò che in termini di neuroscienza contemporanea equivale a una sincronizzazione tra lo strato coerente del cuore, misurato dal HeartMath Institute, come coerenza della variabilità della frequenza cardiaca, e l'informazione biofotonica del cibo. Il terzo rituale è la masticazione come atto alchemico. Questo è probabilmente il rituale più radicalmente distinto da tutto ciò che la tradizione religiosa ufficiale ha trasmesso ed è simultaneamente quello che detiene maggior riscontro nei testi gnostici e nella fisiologia moderna. Il Vangelo di Filippo trovato a Nag Hammadi contiene un insegnamento che i traduttori accademici hanno interpretato in modo esoterico per decenni. La verità non venne al mondo nuda, ma venne in tipi e immagini. Il mondo non la riceverà in nessun altro modo. Nel contesto della pratica alimentare gnostica, questo insegnamento acquista una dimensione tecnica precisa. La materia deve essere trasformata prima di essere assimilata. Il processo di trasformazione comincia nella bocca, e questa trasformazione, per essere gnostica, deve essere consapevole. Gesù masticava ogni porzione di cibo un numero specifico di volte prima di deglutirla. I testi esseni del rotolo del Tempio, uno dei rotoli del Mar Morto, descrivono una disciplina alimentare nella quale ogni boccone era processato fino alla sua completa liquefazione prima di essere ingerito. La ragione gnostica è precisa. La saliva umana contiene enzimi che iniziano il processo di decomposizione dei polisaccaridi complessi. In termini gnostici, questi enzimi sono gli agenti di liberazione che cominciano a dissolvere l'involucro materiale del cibo per liberare i fotoni del pleroma contenuti al suo interno. Deglutire prematuramente equivaleva, nella cosmovisione gnostica, a sprecare la luce prima di averla liberata. La pratica di questo terzo rituale richiede di masticare ogni boccone per un minimo di 21 volte prima di deglutire. Durante questa masticazione mantieni la lingua attiva a contatto con il cibo, poiché la tradizione gnostica del suono sacro, documentata nella Pistis Sophia, identifica la lingua come l'organo del verbo incarnato, lo strumento mediante il quale il Logos cristico operava sulla materia. Simultaneamente mantieni gli occhi chiusi o diretti verso il basso, verso il plesso solare, per sostenere la coerenza dello stato interiore raggiunto nei primi due rituali. Il quarto rituale è il silenzio assoluto come campo quantico. Luca, capitolo 22, versetto 14, registra che quando Gesù si sedette all'ultima cena con i suoi discepoli, la prima cosa che stabilì fu un campo di presenza, che il testo descrive come una intensità silenziosa prima di pronunciare qualsiasi parola. I ricercatori del testo greco originale segnalano che il termine usato per descrivere la disposizione di Gesù a quella tavola è anepesen, che non si riferisce semplicemente a sdraiarsi, ma a lasciarsi cadere con peso, ad ancorare la presenza fisica con un'intenzione specifica. Per Gesù la tavola era un campo quantico. La fisica quantistica contemporanea, specificamente la teoria del campo del punto zero sviluppata dal fisico Hal Puthoff, descrive il vuoto quantico come un campo di energia potenziale illimitata che permea tutta la materia. Lo gnosticismo descrive quello stesso campo come il pleroma sottostante all'illusione materiale miurgica. Attivare quel campo durante l'atto di nutrirsi richiedeva tecnicamente l'eliminazione di ogni vibrazione sonora perturbatrice durante il processo di incorporazione del cibo. Gesù non conversava mentre mangiava nei momenti di pratica iniziatica. I pasti descritti nei Vangeli dove Gesù parla sono, nella loro totalità, momenti di insegnamento esoterico per le folle o per i suoi discepoli in stato di formazione. I pasti dei quali non esiste registro verbale sono precisamente i più significativi dalla prospettiva gnostica. L'assenza di descrizione è la descrizione. L'applicazione pratica di questo quarto rituale consiste nello stabilire almeno un pasto al giorno, idealmente il primo della giornata, nello stato di maggiore pulizia metabolica e maggiore ricettività neurologica, in silenzio assoluto, senza musica, senza schermi, senza conversazione. Durante quel pasto l'attenzione rimane ancorata esclusivamente alle sensazioni fisiche del processo, la temperatura del cibo, la sua texture, il momento esatto in cui i sapori si trasformano durante la masticazione. Questo stato di presenza sensoriale totale è ciò che i ricercatori del HeartMath Institute identificano come lo stato di massima coerenza cardiaca, uno stato nel quale il cuore emette un campo elettromagnetico ordinato che riorganizza l'attività del sistema nervoso autonomo e, secondo i testi gnostici, permette allo pneuma di operare con minima interferenza arcontica sul corpo materiale. Il quinto e più avanzato dei rituali che Gesù praticava quando si alimentava accadeva non durante il pasto, ma immediatamente dopo di esso, ed è quello che con maggiore precisione distingue la pratica gnostica iniziatica da qualsiasi forma di spiritualità alimentare superficiale. Immediatamente dopo aver concluso il pasto, Gesù rimaneva in quiete per un periodo che i testi esseni stimano in non meno di 7 minuti. Durante questo periodo, la pratica tecnica consisteva nel posizionare la mano destra sul plesso solare, chiudere gli occhi e pronunciare internamente, o a voce molto bassa, quasi impercettibile, il decreto di trasmutazione in aramaico, Itgale Nujra, che la luce si manifesti. Questo decreto, ripetuto 3 volte con una esalazione lenta alla fine di ogni ripetizione, sigilla il processo di incorporazione gnostica del cibo. In termini di epigenetica moderna, questo stato post-ingestione di coerenza sostenuta attiva l'espressione di geni associati alla risposta antinfiammatoria e alla neuroplasticità, secondo ricerche pubblicate dal National Institute of Health degli Stati Uniti sugli effetti della meditazione di coerenza cardiaca sull'espressione genica. Ora che i 5 rituali sono stati rivelati nella loro totalità, è fondamentale comprendere come integrarli in un cronogramma di applicazione reale che produca risultati misurabili nel corpo, nella mente e nel campo spirituale dell'iniziato. Durante la prima settimana di pratica, l'obiettivo unico è installare il primo rituale. Applicare i 3 respiri di detenzione del tempo interiore prima di ogni pasto, senza eccezione, per 7 giorni consecutivi. Non incorporare ancora gli altri rituali. La ragione gnostica è precisa. Il sistema nervoso umano, condizionato durante decenni di alimentazione inconscia, genererà resistenza davanti a qualsiasi cambiamento brusco di pattern. Introdurre i 5 rituali simultaneamente attiva la risposta arcontica dell'ego razionale che catalogherà la pratica come complicata o innecessaria e la abbandonerà prima che produca effetto. Durante la seconda settimana si incorpora il secondo rituale al primo. I 3 respiri seguiti dai 7 secondi di sguardo consapevole e la pronuncia interna di Nur Adaba. La combinazione di entrambi i rituali comincia ad installare uno stato di coerenza pre-ingestione che risulta percettibile per la maggior parte dei praticanti prima del giorno 10. Durante la terza settimana si incorpora il 3° rituale, i 21 masticamenti consapevoli con gli occhi chiusi o diretti al plesso solare. Questo è tipicamente il rituale che genera maggiore resistenza, poiché opera sul pattern più automatizzato e inconscio del processo alimentare. La resistenza è segnale di attivazione, non di errore. Durante la quarta settimana si incorpora il 4° rituale. Un pasto quotidiano in silenzio assoluto, combinando i 3 rituali precedenti. Per la maggior parte dei praticanti, questa è la settimana in cui i primi risultati fisici e spirituali cominciano a cristallizzarsi in modo inequivocabile. A partire dal giorno 29 fino a completare i 40 giorni, si pratica il protocollo completo dei 5 rituali in almeno un pasto quotidiano. Il numero 40 non è arbitrario. Nella tradizione gnostica e nei testi canonici, i 40 giorni rappresentano un ciclo completo di trasmutazione. Gesù passò 40 giorni nel deserto, Mosè rimase 40 giorni sul Sinai, Elia camminò 40 giorni verso l'Horeb. Nella neuroscienza contemporanea, 40 giorni di pratica sostenuta costituiscono la soglia minima per la riorganizzazione di circuiti neuronali profondi correlati ad abitudini automatiche, secondo ricerche del Laboratorio di Neuroplasticità dell'Università di Harvard. Quali risultati concreti può aspettarsi l'iniziato che completa questo protocollo con disciplina e senza interruzioni? Durante la prima settimana, la maggior parte dei praticanti riporta una riduzione significativa della velocità con cui consuma i propri alimenti, accompagnata da una sensazione di maggiore sazietà con minore quantità di cibo. Questo non è un effetto placebo, è il risultato fisiologico diretto di attivare il sistema nervoso parasimpatico prima dell'ingestione, il che ottimizza la produzione di enzimi digestivi e l'assorbimento dei nutrienti a livello cellulare. Durante la seconda settimana comincia a manifestarsi ciò che gli gnostici denominano la memoria del corpo luminoso, una sensazione di calore soffuso o di vibrazione lieve nel plesso solare durante o dopo i passi praticati con i rituali completi. Questo fenomeno è documentato dalla HeartMath Institute come l'attivazione del campo elettromagnetico cardiaco in modo coerente, uno stato nel quale il cuore opera come un organo di percezione extrasensoriale, oltre che come pompa cardiovascolare. Durante il primo mese completo di pratica, gli iniziati che mantengono il protocollo senza interruzioni riportano consistentemente tre categorie di trasformazione: una maggiore chiarezza mentale nelle ore immediatamente successive ai passi praticati con i rituali, una riduzione degli stati emotivi reattivi associati all'ingestione compulsiva o ansiosa, e l'inizio di ciò che la tradizione gnostica denomina la percezione del cibo come campo di luce, una qualità percettiva nella quale l'occhio interiore comincia a registrare una dimensione luminosa negli alimenti che la percezione ordinaria non rileva. Non di meno, prima di iniziare questo protocollo è indispensabile ricevere l'avvertimento che ogni maestro gnostico consegnava ai propri iniziati prima di rivelare una tecnica di questo livello di precisione. I sintomi della resistenza arcontica durante i primi giorni di pratica sono prevedibili e precisi. La mente genererà argomenti apparentemente ragionevoli per saltare i rituali. Oggi non ho tempo, mi sento ridicolo a guardare il cibo, questo non sta funzionando. Ognuno di questi pensieri è, in termini gnostici, un intervento arcontico di bassa sofisticazione, progettato per interrompere il processo prima che raggiunga la soglia di irreversibilità neurologica, che in questo protocollo accade approssimativamente al giorno 21. La risposta tecnica è il riconoscimento senza giudizio. Osservare il pensiero resistente, nominarlo internamente come interferenza arcontica, e continuare la pratica senza generare conflitto interno. Gesù lo descrisse con una precisione che i Vangeli canonici preservarono intatta: non resistete al male. Non perché il male sia accettabile, ma perché la resistenza al male dall'ego rafforza l'ego, che è la struttura arcontica primaria nell'essere umano incarnato. Quanto ai dettagli pratici che determinano l'efficacia massima del protocollo, è necessario precisare i seguenti elementi con esattezza. L'orario ideale per praticare il protocollo completo dei 5 rituali è il primo pasto del giorno, indipendentemente dall'ora in cui questo avviene. Lo stato post-sonno detiene la maggiore ricettività neurologica del ciclo circadiano, con predominanza naturale di onde cerebrali in frequenza alfa, lo stato che la tradizione gnostica identifica come la porta socchiusa verso il pleroma e che la neuroscienza contemporanea associa alla massima plasticità sinaptica e ricettività all'apprendimento profondo. L'ambiente ottimale è quello che minimizza la stimolazione sensoriale esterna. Una stanza con luce naturale soffusa o luce artificiale calda, senza fonti di suono artificiale, con la temperatura sufficiente per mantenere il corpo in uno stato di rilassamento senza freddo. Se possibile, orientare il corpo verso l'oriente durante la pratica, in allineamento con la tradizione gnostica delle comunità essenie, per le quali il sole nascente rappresentava la direzione del pleroma nello spazio fisico tridimensionale. L'idratazione previa alla pratica è essenziale. Consumare un bicchiere d'acqua a temperatura ambiente, non fredda, poiché il freddo contrae il sistema nervoso enterico e riduce la ricettività del plesso solare, approssimativamente 10 minuti prima di iniziare il primo rituale. L'acqua, nella cosmovisione gnostica e nella fisiologia del sistema nervoso enterico, attiva i 100 milioni di neuroni dell'intestino, il secondo cervello che gli gnostici identificavano come il centro di percezione dello pneuma nel corpo materiale. E ora arriviamo al punto che determina se questa informazione trasformerà la tua realtà o semplicemente diventerà una conoscenza in più che si perde nella corrente di dati del mondo digitale. Il cervello umano consolida i pattern di comportamento durante il sonno. La consolidazione della memoria dichiarativa e procedurale avviene principalmente durante le fasi di sonno a onde lente e sonno REM. Secondo ricerche del Laboratorio di Neuroscienza del Sonno dell'Istituto Max Planck, questo significa che se pratichi il primo rituale questa notte, se prima della tua prossima assunzione, qualunque essa sia, applichi i tre respiri di detenzione del tempo interiore, il tuo cervello comincerà a consolidare questo nuovo pattern durante il sonno di questa stessa notte. Domani la resistenza arcontica sarà statisticamente minore. La finestra di iniziazione è aperta ora. Entro 24 ore l'ego avrà costruito nuove giustificazioni per il rinvio. Gesù non rimandava le sue pratiche. Nel Vangelo di Marco, la frase che appare con maggiore frequenza per descrivere le azioni del Cristo gnostico è kai eutis, tradotta come e immediatamente, non domani, non quando le condizioni saranno perfette, immediatamente. Questa notte, prima del tuo prossimo pasto, pratica il primo rituale. Fermati, respira 3 volte con la tecnica descritta, visualizza la luce dorata discendere fino al tuo petto. Questo è l'inizio, questa è la soglia. Tutto il resto si costruisce su quel primo momento di presenza consapevole davanti al cibo. Se questo video ha attivato qualcosa nel...
1: Gesù insegnò come nutrirsi 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale. Wow, bella storia anche oggi, tanta roba, e però sicuramente bisogna provare a mettere tutto quanto insieme con un po' più di calma, come tutte le cose, giusto? Radio Gamma 5, 94 MHz, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa secondo bioarchitetto, e come di consueto vi tengo ben volentieri compagnia il sabato mattina. Radio Gamma 5, 94 MHz, via Antoniana 66, Campo d'Arsego, in provincia di Padova. Eccoci qua, sì, un po' di confusione con le strumentazioni qua. Va bene, come di consueto avete sentito la mia sigla iniziale, Discorso tipico dello schiavo di Silvano Agosti, e quella che sentite di sottofondo, Riccardo Tristano Tuis, Regeneration. 334-7102-672 per quel che riguarda WhatsApp, SMS e messaggi e SMS e WhatsApp in diretta. 334-7102-672. 049 700 838 per le telefonate, come di consueto dopo le 12, ben volentieri, se avete tempo, voglia, pazienza, tutto quello che volete, per confrontarci, sentirci, eccetera eccetera. E vi ricordo che oggi c'è il gas, quindi gran fermento, banchetti dalle 11 in poi, comunque già tutto quanto in gran fermento per la mattinata, per la giornata di oggi. Va bene, va bene, va bene. Vediamo poi che cosa che cosa vi aspettate, che qua c'è una roba. Ok. Va bene, dicevo, diamo un'occhiata come di consueto al meteo. Dove l'ho messo? Eccolo qua. Giornate un po' uggiose, vero? Mamma mia quanta acqua questi giorni scorsi, da paura. Allerta moderata per temporale, stiamo parlando del Veneto, altra padovana vicino a casa nostra. E per oggi mi darebbe, aspettate, nuvoloso. Domani, a dire il vero, mi darebbe soleggiato. Lunedì leggera pioggia, poi martedì parzialmente soleggiato, mercoledì soleggiato, giovedì soleggiato, venerdì soleggiato e sabato soleggiato. Quindi diciamo il tempo così così. Temperature sono scese, vero? Ce ne siamo accorti tutti. Oggi addirittura qua mi dà dai 9 ai 19 gradi. Però dovrebbero, orca boia, per tutta la settimana qua mi dà temperature minime intorno ai 9, 10, 11, 12 gradi e dovrebbero crescere verso il fine settimana prossima. Le temperature massime anche qua 20, 21, 22, massimo 26, 27, no dai, alla volta di sabato dovrebbero raggiungere anche i 30 gradi. Qua che dite, qualche pezzettino di legno dentro la stufa mi sa che non sarebbe neanche una cattiva idea, vero? Sì, così. Magari riaccendere il riscaldamento, spero di no, però insomma per chi ha la fortuna di avere la stufa con qualche pezzettino di legno non ci sta né per niente male. Ok. Va bene, poi leggiamo le iniziative della radio come di consueto, quindi poi è una roba fatta, come si suol dire. Ok, anche qua tanto bello pieno sto librone qua. Couscous per Gaza, il 17 maggio 2026 alle 12:30, sala parrocchiale San Leopoldo, via K. Baroncello 41, Bassano del Grappa. C'è un ricco menù, un'offerta minima 25 euro per adulti, 10 euro per bambini dai 6 ai 12 anni fino ai 5 anni gratis. Programma videochiamate in diretta con la famiglia di Gaza, videochiamate con il giornalista Tariq del nostro canale Cronache da Gaza. Tutto il ricavato al netto della spesa andrà alle famiglie di Gaza con cui siamo in contatto diretto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria tramite WhatsApp Flaviano 334 386 0384. 334 386 0384 per questa bella iniziativa Couscous per Gaza. Poi ancora per oggi gas di primavera resistenti, quindi sabato 16 maggio 2026, gas associazione Franco Carraro 76, in sede radio dalle ore 11 alle 18, ore 13 per chi vuol fermarsi, si pranza a tutto menù dei nostre spose. Presente il dottor Mario Palladini con i suoi indumenti tecnologia Fira infrarossi, presente il nuovo stand dell'azienda agricola Cuor di Prussia, presente Silvia per chi desidera fare un mini test di birisonanza. Nel primo pomeriggio con noi Fiorenzo Libri insegnerà ricette macrobiotiche. Presenti il libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà. E come sempre nuove liste del gas, biobanchetti, consegne dei prodotti extralista integratori. Il libro del dottor Zora, Giù le mani dalla cura, magliette di Radio Gamma 5. Per rimanere aggiornati sul gas e tutto il resto, tuffatevi nel canale Telegram Gas Associazione Franco Carraro 76. Sabato 16 maggio al Gas dei Resistenti presente il banchetto della ACS ONG, Associazione di Cooperazione e Solidarietà, dove potete trovare datteri palestinesi, spezie palestinesi, kaffir palestinese, gazzacola, materiale informativo. Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, venerdì 22 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66 a Campodarsego. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio la presenza per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole, come tutte le iniziative che si vengono qui svolte in radio. Per info Valentino 349 778 0167, e bravo Valentino, ripeto, Valentino 349 778 0167. Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale, Radio Gamma 5, venerdì 22 maggio alle 20.45 qui in sede radio. Civico 140, centro culturale, questa importantissima iniziativa di Alfredo Bellucco, e via Piovese 140, il Civico 140, via Piovese 140, giovedì 28 maggio 2026 alle 17.45. Conferenza stampa sul DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, per info 346 361 4469. Alfredo Bellucco, Milena Zaggia, Patrizio Miatello e Civico 140, via Piovese 140, per questa storia, DDL 978, pignoramento lampo degli avvocati, scudo penale senza giudice. Mamma mia, oh, qua che ne c'è sempre una, dobbiamo cercare di, per quanto possibile, di essere partecipi, perché sennò qua non lo so. Poi qua ancora la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Venerdì 26 maggio alle ore 20.45 conducono la dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5, dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che li unisce, gli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? Presso la sede della radio in via Antoniana 66, Campodarsego, per info 366 1816496. E Radio Gamma 5 organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnomi, fate in duane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena. Alle ore 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin. A metà percorso sosta al Casarin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole. Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta a fuoco acceso. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo e Leo Lazzarini, dal titolo Memoria dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia. Si pranza al sacco, chi può porti un dolce in condividersi, grazie, per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Radio Gamma 5 organizza Venexia amorevolissima e molmente, una storia unica e sorprendente. Domenica 7 giugno, tutti in motonave, sbarco a Palestrina e poi a Lido, guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10, chiamate 329-0038-988. Fabio, 57 anni, operaio a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso, che lo tenente ha già subito due interventi, più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. In Italia gli è stata negata questa terza possibilità, per cui deve rivolgersi altrove, a Malaga. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo un aiuto, si può versare alla Banca del Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza, IT 942 76 296 00000000801515. Buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienza dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone, dove possa mettere a disposizione sensibilità, organizzazione e creatività. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico innovativo. Disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia dalla mentalità aperta, contattatemi al 349-408-8260 oppure indirizzo mail riccardo.rossi65210. Chiocciola, e manca il resto qua, secondo me non è completo, mi spiace, ma comunque ripeto il numero 349 408 8260. ciaobei.org e www.ciaobei.org, andate a vedere il sito, questa importante e bellissima iniziativa che con l'aiuto di tutti piano piano sta crescendo e si sta moltiplicando, come si suol dire. Poi ancora, acquisto del libro Radio Gamma 5 e la frequenza della libertà, direttamente in sede radio, in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatino, gas, conferenze, corsi, eventi. Paolo Girotto, potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giosuè Carducci 2, Montegrotto Terme, Carto Libreria Susi, Piazza del Mercato 6, Bresseo di Teolo, Libreria La Bassanese, Piazza Largo Corona d'Italia 41, Bassano del Grappa, Edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Prossimamente vi indicheremo altri punti vendita. 5 per 1000 è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linea vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 59 80 90 288. Ripeto, codice fiscale per il 5 per 1000 a favore della radio 01 59 80 90 288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000. Continuiamo a sostenere la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 possiamo effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 tramite un bonifico alla Banca di Credito Cooperativo di Campodarsego, IBAN, meglio che lo cerchiamo sul sito della radio, portando un contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita della radio stessa. Ok. Wow, tanta roba anche oggi, vero? Facciamo così, pausa con il nostro Luciano Pavarotti.

Sempre, sempre bello. Nulla più senso se si vive solo per sé, dice il nostro Pavarotti. E ma io ci credo anche, o ci voglio credere. Radio Gamma 5, 94 MHz, vi dicevo, in questo sabato 16 maggio 2026. Io sono Massimo, la casa Secondo B Architetto, e oggi siamo in ritardo in una maniera spaventosa. Comunque noi non ci spaventiamo, in maniera spaventosa non ci spaventiamo, vero? Angolo filosofico, la frase del giorno, come di consueto, facciamo un... vediamo che cosa mi avete mandato... Comincio sempre io. Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai niente. Sii gentile sempre.

0: Buongiorno Massimo, a te e a tutti gli ascoltatori. Proverbio veneto: chi ga poco se contenta, chi ga tanto se lamenta. Dunia, bello Dunia. Chi ga poco se contenta, chi ga tanto se lamenta. Pensiero del giorno: non c'è strada che porta alla felicità, la felicità è strada. Dunia, grazie anche che oggi ci fai compagnia. Ci mancherebbe altro, Dunia, grazie un mondo anche a te. E buongiorno, buon sabato, questo è il nostro amico Spiragnolo, grazie, molto molto gentile, ci fa veramente un immenso piacere. Cari saluti a te amico architetto Massimo Conte, a tutti i radioascoltatori e radioascoltatrici di Radio Gamma 5. Non sto bene, auguri di buona guarigione a me. Ciao Mariella Di Noale, ciao, grazie mille. Vai Mariella, tien duro che vedrai che le cose si risolvono. Sempre duri e mai paura. Come mai tutti questi, anche questo qua, lasciamo perdere, rivolto al dottore. Salve architetto, per favore, può postare sul Telegram il rituale dei pasti? Grazie Luisa. Ci mancherebbe altro Luisa, aspetta che lo leggiamo, diciamo di nuovo il titolo. Genu insegnò come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale, vero? E poi comunque lo carico sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, ben volentieri. Grazie architetto, magari mi interessa meno argomenti di architettura, ma è sempre un piacere ascoltarti. Ciao da Anto da Treviso. Guarda che cerco anche di mettere argomenti, adesso ci arriviamo, di mettere argomenti che non siano proprio prettamente architettura. E comunque adesso ci arriviamo. Buongiorno Massimo, potrebbe dirci autore di questa registrazione? È pratica interessante come pratica per alimentarsi con calma e consapevolezza al di là dei complessi significati filosofici. Grazie Anam. E assolutamente d'accordo Anam, proprio così. E il fatto che sia collegata a tutte queste cose qua, per carità, ci possiamo credere o meno, però è assolutamente interessante. Buongiorno Massimo, potrebbe dirci autore della registrazione su pistosofia e pratiche di alimentazione, e filosofia e pratiche dell'alimentazione sarà. È pratica interessante come per alimentarsi con calma e consapevolezza di là dei complessi significati. Assolutamente. Adesso allora ti dicevo, Gesù insegnò come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale. Benissimo, e direi che ci siamo. Vediamo con che cosa posso concludere io oggi. Eccolo qua. E aspettate che anche questa qua oggi è bella tosta. Sentite qua: se aspetti che una persona cambi, è meglio cambiare persona. Mamma mia, che dire? Non ci sono parole, vero? È così.
1: Goditi potere e bellezza della tua gioventù. Non ci pensare. Il potere di bellezza e gioventù lo capirai solo una volta appassite. Ma credimi, tra 20 anni guarderai quelle tue vecchie foto e in un modo che non puoi immaginare adesso. Quante possibilità avevi di fronte e che aspetto magnifico avevi. Non eri per niente grasso come ti sembrava. Non preoccuparti del futuro, oppure preoccupati, ma sapendo che questo ti aiuta quanto masticare un chewing gum per risolvere un'equazione algebrica. I veri problemi della vita saranno sicuramente cose che non ti erano mai passate per la mente, di quelle che ti pigliano di sorpresa alle 4 di un pigro martedì pomeriggio. Fa una cosa ogni giorno che sei spaventato. Canta. Non essere crudele col cuore degli altri. Non tollerare la gente che è crudele col tuo. Lavati i denti. Non perdere tempo con l'invidia. A volte sei in testa, a volte resti indietro. La corsa è lunga e alla fine è solo con te stesso. Ricorda i complimenti che ricevi, scordati gli insulti. Se ci riesci veramente, dimmi come si fa. Conserva tutte le vecchie lettere d'amore, butta i vecchi estratti contro. Rilassati, Non sentirti in colpa se non sai cosa vuoi fare della tua vita. Le persone più interessanti che conosco a 22 anni non sapevano che fare della loro vita.

0: I quarantenni più interessanti che conosco ancora non lo sanno. Prendi molto calcio. Sii gentile con le tue ginocchia. Quando saranno partite ti mancheranno. Forse ti sposerai o forse no. Forse avrai figli o forse no. Forse divorzierai a 40 anni. Forse ballerai con lei al 75esimo anniversario di matrimonio. Comunque vada, non congratularti troppo con te stesso, ma non rimproverarti neanche. Le tue scelte sono scommesse, come quelle di chiunque altro. Goditi il tuo corpo. Usalo in tutti i modi che puoi, senza paura e senza temere quel che pensa la gente. È il più grande strumento che potrai mai avere. Balla. Anche se il solo posto che hai per farlo è il tuo soggiorno. Leggi le istruzioni, anche se poi non le seguirai. Non leggere le riviste di bellezza, ti faranno solo sentire orrendo. Cerca di conoscere i tuoi genitori. Non puoi sapere quando se ne andranno per sempre. Tratta bene i tuoi fratelli. Sono il miglior legame con il passato e quelli che più probabilmente avranno cura di te in futuro. Renditi conto che gli amici vanno e vengono, ma alcuni, i più preziosi, rimarranno. Datti da fare per colmare le distanze geografiche e gli stili di vita, perché più diventi vecchio, più hai bisogno delle persone che conoscevi da giovane. Vivi a New York per un po', ma lasciala prima che ti indurisca. Vivi anche in California per un po', ma lasciala prima che ti rammollisca. Non fare pasticci coi capelli. Se no, quando avrai 40 anni sembreranno di un 85enne. Sii cauto nell'accettare consigli, ma sii paziente con chi li dispensa. I consigli sono una forma di nostalgia. Dispensarli è un modo di ripescare il passato dal dimenticatoio, ripulirlo, passare la vernice sulle parti più brutte e riciclarlo per più di quel che valga. Ma accetta il consiglio per questa volta.
1: E come concludo sempre io, nella vita ci vuole forza, coraggio e tanta, tanta pazienza. Eccoci arrivati, eccoci arrivati. Wow, aspettate, vedo, vabbè, anche altri messaggi. Ciao Massimo, buona trasmissione e buona giornata a tutti. Questa qua è un po', c'è una lunga cosa legata da leggere, ma la leggiamo dopo. Grazie Fabio, e poi lo leggiamo ben volentieri. E oggi volevo provare ad aprire un po' questo capitolo. Aspetta, una piccola parentesi. Prima nell'audio del Gesù insegna come nutrirsi, 5 rituali per trasformare il cibo in forza spirituale, si parlava di plesso solare o plesso celiaco. È una fitta rete di nervi situati nella cavità addominale. Si trova esattamente al centro dell'addome, poco sotto il diaframma, dietro lo stomaco e sopra l'ombelico, a livello della 12ª vertebra toracica. Per individuarlo facilmente puoi appoggiare una mano sullo stomaco con il mignolo sopra l'ombelico e il pollice alla fine dello sterno. Il plesso solare si trova circa a metà strada tra queste due dita, andando verso l'interno del corpo. Eccolo qua. Funzione principale: anatomia, controlla funzioni involontarie come la respirazione e l'attività gastrointestinale, essendo ricchissimo di terminazioni nervose, la sede in cui si somatizzano le emozioni come ansia e stress. Spiritismo yoga: corrisponde al Manipura, il terzo chakra, è considerato il centro energetico legato all'autostima, alla forza di volontà e alla digestione delle emozioni. E ok, puoi approfondire la sua anatomia e le sue funzioni leggendo l'articolo Mela Rossa oppure esplorando il significato simbolico. E vabbè, ok. E il plesso solare, no, perché l'ho sentito nominare nell'audio di prima e sapete, magari voi sicuramente siete esperti, però per me è sempre sentito, cioè l'ho sentito nominare tante volte, però non sapevo bene che cosa e dove fosse, eccetera eccetera. Va bene. E, aspettate, oggi volevo un attimino parlarvi della possibilità, aspettate, di produrre e di costruire un generatore elettrico che funziona con una stufa a legna. Capire un po' come si può generare energia con una stufa a legna. E mi sono trovato una roba che non mi aspettavo. Ci sono già in commercio delle stufe con generatore portatile alimentate a fuoco, carica batteria a legna. Questo qua addirittura pieghevole, lo trovate in vendita su internet a 190-170 euro. Non mi aspettavo sta roba qua. Oppure anche questo qua, stufe da campeggio all'aperto senza fumo, forno, generatore di energia portatile, escursionismo, bruciatori. Aspetta, anche questa qua sui 160-170 euro. Proviamo a dargli un'occhiata che come funziona sta roba qua. E questo forno può convertire il calore in elettricità utilizzabile e fornisce soluzioni portatili di cottura e ricarica off-grid. Il forno è composto da un forno metallico delle dimensioni di una tazza d'acqua da 500 ml e da un modulo di ricarica con interfaccia USB. È necessario combinare i due insieme, quindi aggiungere combustibile come piccoli rami, piccoli truccioli di legno, eccetera, alla fornace di metallo e accendere. Caratteristiche: convertono la potenza di fuoco in energia elettrica attraverso la tecnologia termoelettrica. Puoi ricaricare i dispositivi di ricarica USB senza preoccuparti di uscire per utilizzare l'elettricità. Dimensioni compatte con un comodo trasporto e stoccaggio. Multifunzionale, capace di riscaldare, cucinare e fornire energia elettrica. Batteria integrata di grande capacità per un lungo periodo di lavoro. Un bel accessorio per le attività all'aperto. Specifiche: calore, colore, vabbè, arancione, verde opzionale, ok. Materiale: plastica più metallo. Batteria 3,7 volt 5000 mAh. Adesso qua magari qualcuno di voi sarà pratico e aiutatemi a capire un po' meglio. Comunque, batteria 3,7 volt 5000 mAh. Dimensioni: articolo 230x180x120 mm, quindi è praticamente altro una spanna, è un po' sul quadrato, 120 sarà la profondità immagino, e peso dell'articolo 1100 grammi, ossia cioè un chiletto e 100. Formato del pacchetto 300x135x320 mm, peso della confezione 2,3 kg. Vabbè, ok, vediamo se c'è scritto qualcos'altro. E questo cos'è? Cioè praticamente è una scatoletta che è con appeso in fianco una sorta di zaino che produrrebbe energia elettrica. Che storia! Adesso per me è un po' arabo, vabbè, una porta USB, quindi vuol dire che corrente ne fa veramente poca. C'è scritto una batteria da 3,7 volt e 5000 mAh. Dimensioni, vabbè, è veramente contenuto, ci scaldi e ci fai da mangiare, cioè è una robettina molto molto simpatica. Vediamo se questo qua è uguale, perché ce n'è più di un modello. E poi ancora presentazione della nuova generazione di stufe a legna portatili che fondono perfettamente l'aspetto estetico con prestazioni impressionanti, ideale per gli appassionati di outdoor. Questa stufa utilizza risorse prontamente disponibili con rami ed erba secca, assicurandoti di non doverti mai preoccupare di interruzioni di corrente. Anche questo qua è peso, capacità della batteria è uguale a quello di prima, 3,7 volt, questo qua però ha una potenza più bassa, 2500 mAh, potenza in uscita 2,5 kW bassa, 5,5 kW alta, sarà la stufetta penso, e qua non vedo altre cose. E vabbè, però aspettate che vi volevo trovare qualcos'altro da raccontarvi riguardo elettricità della stufa a legna. Qual è il modo migliore? Vediamo che cosa c'è scritto qua. E no, questo no. Dov'è che era? Avevo trovato? Questo qua è un generatore di vapore. No, neanche questo qua. Eccolo qua, vediamo. Come produrre corrente usando una stufa a legna, pellet o altre fonti di calore. Praticamente ci sono due possibilità, dicevano. O la eccola qua, sì. Come costruire un generatore elettrico alimentato da una stufa a legna? È un progetto di autoconsumo affascinante. Le due soluzioni più accessibili per il fai da te sono l'uso di moduli termoelettrici o cosiddette celle di Peltier per piccoli dispositivi come caricare un telefono o il motore Stirling per potenze maggiori. E poi ancora, aspettate. Sfrutta generatori con celle di Peltier, effetto Seebeck. Sfrutta la differenza di temperatura tra la superficie rovente della stufa e l'aria esterna per generare elettricità. Come funziona? Quando un lato della cella viene riscaldato e l'altro viene mantenuto freddo tramite un dissipatore e una ventola, gli elettroni si spostano generando corrente continua, effetto Seebeck. Materiali, moduli termoelettrici, esempio qua ci sono dei codici, esempio SP1848-27145, pasta termoconduttiva, dissipatore di calore in alluminio, una ventola da PC per raffreddare, un modulo convertitore USB step-up per stabilizzare la tensione a 5 volt. Consigli pratici: non superare mai la temperatura massima della cella, solitamente intorno ai 150-300 gradi, a seconda del modello, per evitare di bruciarla. Poi vediamo ancora il generatore con motore Stirling. È un motore combustione esterna inventato nel 1816 che converte il calore in movimento meccanico, il quale aziona poi una piccola alternatore o una dinamo. Come funziona? Il gas, esempio aria o elio, all'interno del motore viene espanso dal calore della stufa e contratto dal raffreddamento, muovendo dei pistoni. Difficoltà costruttive medio-alta, richiede buone capacità di lavorazione meccanica per creare cilindri ermetici, pistoni a tenuta e un albero motore perfettamente bilanciato. Alternativa commerciale: esistono kit di montaggio o piccoli generatori commerciali come quelli qua ci sono due marche, se cerchi sistemi completi per uso domestico. Vediamo se si può avere qualche indicazione in più. Ok, allora, calore e corrente elettrica, calore ed elettricità da cipato e pellet. Beh, però qua mi sa che stiamo parlando di un'altra cosa. Rivoluzionario, qua si parla di gasificazione, quindi non è un'altra storia ancora, quindi direi che non è questo il caso. Va bene, vediamo se c'è qualcos'altro di interessante. Ok, impianto di produzione di energia da legno. Aspettiamo, sistema completo per produrre calore e corrente elettrica della legna, struttura compatta e facile manutenzione. Vediamo questo di che cosa si tratta. No, stiamo sempre parlando del sistema a gasificazione della legna, quindi non è non è questo il caso. Coloro che piace, vediamo questo, dov'è che avevo trovato io di tipi di caldaie. Questo cos'è? Pavimento, parete? No, non ci siamo. Vabbè, quindi la cosa sembrerebbe essere generatore di corrente alimentato usanza o legna. Vediamo questo. Stiamo parlando di non ci siamo comunque. No, non ci siamo. Quindi con produrre energia elettrica con la legna sembrerebbe al momento alquanto, e come dire, improbabile per, diciamo, potenze minimamente ragionevoli. Niente, mi aveva affascinato questa roba qua. Magari se anche voi avete qualche, come dire, qualche indicazione o qualcosa del genere, fatemi sapere, che mi fa piacere confrontarmi. Va bene, direi che possiamo fare una piccola pausa musicale. Vediamo con che cosa vi posso far ascoltare. E dove è andato quello che volevo farvi ascoltare io? Va bene, dai, allora questo qua. Arriva, eh?

Eccoci ritornati e vediamo un attimino. Ok, perfetto. Va bene, va bene, va bene. Allora, aspettate che vi volevo. Oh, mi sono perso. Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto. Messo solare. Eccolo qua. Ah sì, aspettate che vi volevo parlare di questa cosa qua che mi sembra molto molto interessante. E adesso magari sono tutte cose che sono sostanzialmente collegate secondo una mia, come dire, elucubrazione cerebrale che magari un po' alla volta riuscirò a spiegarvi comunque cose. Come sfruttare un terreno di 1000 metri quadri, idee redditizie e pratiche. Un terreno di 1000 metri quadri può essere sfruttato per attività agricole, residenziali o ricreative. Le opzioni includono orti biologici, serre, affitti turistici, impianti fotovoltaici o strutture sportive. La scelta dipende dalla posizione, dal budget o dagli obiettivi personali o imprenditoriali. Valutare il terreno, primo passo fondamentale. Fattori da considerare: posizione geografica, urbana, rurale o periferica, accessibilità, presenza di strade, acque o corrente, vincoli urbanistici e corrente, vincoli urbanistici, regolamenti comunali e destinazioni d'uso, qualità del suolo importante per le coltivazioni o per eventuali costruzioni. Idee per uso agricolo, coltivazioni biologiche. Coltivare ortaggi, frutta o erbe aromatiche con metodo biologico. È possibile vendere direttamente o tramite mercati locali. Vantaggi: bassi costi iniziali, mercato in crescita, incentivi statali per l'agricoltura sostenibile. Poi allevamento su piccola scala, ideale per polli, conigli o api, richiede spazi contenuti e può generare reddito costante. Serre e idroponica, coltivazioni in serra o senza suolo, perfette per ambienti non fertili. E sviluppo residenziale o turistico, case prefabbricate e container home. Installare una casa modulare può trasformare il terreno in abitazione economica o casa vacanza. Esempio pratico, una casa container da 50 metri chiari richiede circa 250 metri quadri di spazio. Resta quindi ampio margine per giardino, orto o parcheggio. Poi c'è anche una quinta soluzione, il glamping o mini camping. Con tende di lusso o bungalow si può avviare un'attività turistica a basso impatto ambientale. Poi c'è ancora progetti per produzione energetica. Impianto fotovoltaico, un impianto da 6 kW occupa circa 40-50 metri quadri. Con 1000 metri quadri si può puntare un impianto più grande per uso familiare o rivendita. Dati aggiornati, nel 2025 il prezzo medio di installazione è di 1200 euro a kilowatt. Incentivi regionali possono coprire fino al 50%. Attività ricreative o sportive, campo da padel o calcetto, uno o due campi possono generare entrate con affitto a ore. Spazio richiesto, un campo da padel standard misura circa 200 metri quadri. Poi c'è l'orto sociale o didattico, perfetto per coinvolgere scuole, famiglie o associazioni locali, opportunità di collaborazione con enti pubblici. Progetti misti e sostenibili, permacultura, integra coltivazioni, allevamento e riciclo, riduce gli sprechi e migliora la produttività del suolo. Agrivillaggio urbano, un modello abitativo con spazi comuni, orti e energia condivisa, ideale per co-housing e comunità resilienti. Esempio reale, terreno riqualificato a orto urbano. A Torino un ex terreno inutilizzato di 1000 metri quadri è stato trasformato in orti condivisi. Il progetto ha coinvolto 20 famiglie, creato occupazione e migliorato il quartiere. L'iniziativa ha ricevuto fondi europei e premi per la sostenibilità.
Poi ci sono anche qua delle, vediamo delle domande. Serve un permesso per coltivare un terreno di 1000 metri quadri? Punto di domanda. No, se si tratta di coltivazioni per uso personale, per attività commerciali è richiesto un codice azienda agricola. Posso costruire una casa su un terreno agricolo? Solo se il terreno è edificabile o se si ha una partita IVA agricola e si rispettano i limiti di legge. Ci sono necessari un tot di metri quadri in funzione della minimi, in funzione del tipo di coltivazione, eccetera. Quanto costa rendere produttivo un terreno di 1000 metri quadri? Dipende dal progetto. Un orto base può partire da 2000 euro, mentre un impianto fotovoltaico può superare i 10.000 euro. E conclusione: un terreno di 1000 metri quadri offre infinite possibilità. Analizzare il contesto e pianificare bene è essenziale per sfruttarlo al meglio. Con le giuste scelte può diventare una fonte stabile di reddito, sostenibilità o benessere personale. E direi che c'è una specie, questa panoramica potrebbe essere, no, potrebbe essere, è sicuramente una base per poter ragionare, vero? E eccoci qua, poi c'era ancora, e ok, mi sembrava interessante, vediamo se c'è qualche punto da poter approfondire. Coltivazioni biologiche, coltivare ortaggi e frutta o erbe aromatiche con metodo biologico è possibile vendere direttamente o tramite mercati locali. E sì, allevamento io lo lascerei stare, per carità, giusto perché per non sfruttare sti poveri animali, insomma, vabbè. Ok, e un'altra piccola pausa direi che ci può anche stare, vero? Proviamo a sentire questo.

0: Eccoci qua, sfumiamo, ritorniamo, visto che ci sono anche dei messaggi, aspettate che blocco qua intanto. Scusi, ma l'Europa come fa ad avere i fondi da dare agli altri dove li trova e va a lavorare, oppure si stampa con una stampante, perché allora anch'io voglio una stampante per fare euro senza andare a lavorare, giusto? Adamo, guarda Adamo, purtroppo non voglio essere pessimista, ma non ne veniamo fuori. Bisogna cercare di nel nostro piccolo fare il nostro, perché altrimenti se aspettiamo dall'alto non se ne esce. Cosa vuoi che ti dica Adamo? Per i soldi, per finanziare guerre, questo e quello e tutto quello che si vuole, quando si vuole li trovano e come si suol dire li trovano sotto i cavoli. E poi invece non c'è, guarda, non ho parole, Adamo. Dobbiamo, aspetta che ti leggo questa intanto. E dove è andato? Dove è andato? Oh signore, cos'è questo? Ah, eccolo qua. Eccolo qua, senti questo intanto. La startup che vuole catturare la luce solare di notte, alimentare i pannelli solari durante le ore notturne, la proposta ambiziosa di Reflect Orbital. Notte, buio, giorno, sole, una condizione naturale imprescindibile, ma che qualcuno vorrebbe modificare per ottenere luce solare on demand anche durante la notte. L'idea è l'uovo di Colombo e consiste proprio nell'usare degli enormi specchi per riflettere la luce solare dallo spazio alla Terra, posizionandoli su vari satelliti. Un sistema che permetterebbe con precisione di dirigere verso specifiche porzioni di territorio potenti fasci di luce. L'obiettivo decisamente ambizioso della startup californiana Reflect Orbital è proprio quello di garantire una fornitura continua di luce ai grandi impianti di pannelli solari, permettendo loro di produrre energia anche durante la notte, superando così uno dei principali limiti di questa fonte energetica rinnovabile. Ma la cosa si fa interessante anche nel settore dell'intrattenimento. Immaginate per esempio la notte di Burning Man illuminata da un fascio solare proveniente dal cielo, un effetto speciale che avrebbe senz'altro qualcosa di divino. Il progetto della startup di Santa Monica è ancora embrionale, non c'è ancora un lancio satellitare, ma come documenta il video, i primi test sono stati eseguiti a bordo di mongolfiere che volano a 3 km sopra un impianto solare e riuscite a generare 500 watt di energia per metro quadrato di recente il fondatore Ben Nowak ha condiviso su X un video in cui attraverso lo smartphone sposta un cerchio di luce su una mappa digitale. Dopo aver posizionato un cerchio esattamente sopra la propria posizione, la illumina semplicemente con un click. Le prossime sfide della startup: nel 2025 la startup dovrebbe lanciare un satellite di prova e fiduciosa. Ha aperto le prime prenotazioni per i punti luce notturni che avrebbero essere disponibili entro la fine del 2025, c'è scritto qua. Non ne ho mica sentito parlare però. L'obiettivo finale dell'azienda è lanciare una rete di satelliti simili a Starlink in orbita polare. I founder ipotizzano una flotta di circa 60 satelliti sincronizzati con il Sole e posizionati a 600 km di altitudine. In quell'orbita i satelliti girerebbero attorno al pianeta da un polo all'altro, sorvolando ogni punto della Terra alla stessa ora del giorno, effettuando due passaggi ogni 24 ore. Insieme i satelliti fornirebbero altri 30 minuti di sole alle centrali elettriche nel momento in cui l'energia è più necessaria, ha affermato. E vabbè. Secondo i progetti di Reflect Orbital, i satelliti peseranno solo 16 kg ciascuno, saranno dotati di specchi in Mylar, un materiale plastico utilizzato nelle coperte spaziali, delle dimensioni di 10 metri per 10. Alcuni scienziati hanno subito puntato il dito sull'inquinamento luminoso che ne deriverebbe e che potrebbe disturbare studi e osservazioni astronomiche. Una accusa rigettata dagli stessi fondatori, sentiti da space.com, hanno dichiarato di aver progettato gli specchi per prevenire ogni forma di inquinamento luminoso. Staremo a vedere se il progetto decollerà. I satelliti riflettori di luce solare potrebbero presto catturare la nostra attenzione nel cielo notturno, eclissando persino la visibilità. Eccoci ritornati. Allora, adesso sì. Ciao da Gianni. Ciao da Gianni, ma facendola breve, più passa il tempo e più mi sto rendendo conto che siamo in mano dei pazzi scatenati che andrebbero rinchiusi nelle apposite strutture manicomi. Purtroppo Gianni sembra che effettivamente c'è poco da dire, ma abbiamo veramente l'impressione, e non solo una semplice impressione, adesso sarebbe anche decaduto il patto di di controllo per quel che riguarda il nucleare, il patto riguardo al nucleare, quindi sembra che tutti quanti, se vogliono, potrebbero fare quello che vogliono, qualcosa del genere. Non so cosa dirti, Gianni, è veramente un disastro su tutti i fronti. Non lo so, e non è un caso che da un po' di anni a questa parte mi sembra di leggere che e quelli che costruiscono i bunker antiatomici stanno facendo delle cose molto sì, ci siamo capiti, insomma, per la serie, per tutti non aveva mai questo è Bassetti, questo è Stefano di Camisano, un saluto all'ingegnere eccetera eccetera, ci siamo capiti, ciao. Mi manda un'immagine di chi è questo. A più di 50 anni non trovo lavoro, fai come Gulberto Cutrettori, io ero disperato, pensavo che la sua vita fosse finita, invece diventa vescovo in sole 6 settimane con i nostri tutorial online, corsi ecclesiastici accelerati, offerta all'angelo 299 euro. Grazie Stefano che ci tiri un po' sul morale, perché sennò qua non lo so che dire. Questo è Maurizio, sì Maurizio, ho visto e chiedo venia, non ho scusanti, certo, ho letto il tuo messaggio, grazie. Ok, va bene, sì, poi c'era sta cosa qua sugli acquedotti romani. In Cina voleva produrre energia dal deserto del Gobi, ma ha avviato per caso un processo di rimboschimento. Lavando i pannelli dalla sabbia, l'acqua e l'ombra hanno impedito l'evaporazione. Così come è noto, sentite questa qua cosettina che interessante che è. Giungla sotto i pannelli solari, diciamo, è il titolo di questa nota. La Cina voleva produrre energia nel deserto del Gobi, ma ha avviato per caso un processo di rimboschimento. Lavando i pannelli dalla sabbia, l'acqua e l'ombra hanno impedito l'evaporazione. Così sono nati veri pascoli tra le sabbie morte. Attirando migliaia di pecore. Incredibile come la ricerca di energia abbia dato vita ad un deserto. Direi che bella simpatica anche questa cosettina qua, vero? Niente da dire, perfetto, niente da dire. E va bene, questo cos'è? Il primo robot che monta da solo interi parchi fotovoltaici. In California, nel cantiere di Belfield, una macchina ha appena finito di posare 100 megawatt di moduli fotovoltaici. Si chiama Maximo e ha la sua terza, cos'è che c'è scritto qua? Generazione. E quindi produce ben... praticamente è... c'è questa macchina che installa, quindi proprio tecnicamente, fisicamente installa i pannelli solari, fa un campo di pannelli solari, e direi che anche questa è tanta roba, per modo di dire, come si suol dire, vero? E va bene, va bene, va bene, ok. Ok, altra piccola pausa, aspettate che mi capisco qua. No, questo sì, vediamo questo qua, sì.
1: È il momento di fare il gambale che fa coprire la caviglia di Michael Jackson.

0: Ripartiamo piano piano, eccoci qua ritornati. Allora, apriamo, diciamo, l'ultima parte della mattinata, sempre con un bel po' di cose che io vi voglio far ascoltare. Tenete le orecchie dritte, perché qua non se, cioè, eccola qua. E vabbè, qualcuno è troppo lungo. Ah, questo qua, sentite, sentite questo che mi piace fare.
1: Cari amici, buongiorno. I malati alla nascita hanno bisogno di tutto ciò che contiene il cordone ombelicale, che deve essere pertanto rescisso solo dopo l'avvenuto trasferimento. Hanno bisogno poi del latte materno, che prima è colostro ricco di anticorpi, proteine, minerali e vitamine, tutto di fondamentale importanza per le difese immunitarie e per far partire l'accrescimento. E poi, più semplicemente, il colostro diventa latte, ricco di tutti i nutrienti necessari al normale sviluppo. A tutto ciò aggiungo che hanno bisogno infine del sole, medicina che non costa nulla, e di tanto amore, altra medicina che pure non costa nulla. Quando inizia lo svezzamento, i bambini hanno bisogno di proteine, sali minerali, grassi sani e vitamine, non certo di un eccesso di carboidrati come si suole fare. Per il normale sviluppo del sistema immunitario invece basta quanto detto, ma è anche necessario il contatto con la natura, fatta anche di microrganismi vari, spesso anche patogeni. Non hanno pertanto bisogno, ed ecco il motivo perché vi ho fatto questa premessa, di iniezioni tossiche che contengono metalli pesanti che passano la barriera ematoencefalica risultando neurotossici, di formaldeide e di cellule provenienti da feti abortiti o addirittura cellule provenienti da tessuti di bambini immaturi sezionati vivi. Pensate quale atrocità. I bambini quindi non hanno bisogno di farmaci, di un'alimentazione incongrua e soprattutto non hanno bisogno di un piano vaccinale programmato dalla nascita all'adolescenza, che li porta ad essere più fragili e spesso malati a vita. Un caro abbraccio e buona giornata a tutti.
0: Questo era, come si chiama? Orca, mi sfugge il nome adesso. Vabbè, è quel noto medico, diciamo, alternativo, quello dei kiwi, vi ricordate? Orca, mi sfugge il nome. Vabbè, ecco, ritornando a quello che mi avete scritto voi prima, chi era che adesso... poi, vabbè, sentite questa.
2: Questa è una foto che ho scattato nel 96 a Semipalatinsk. Lui si chiama Berig e ha 16 anni. Siamo nel poligono atomico di Kurchatov, a nord del Kazakistan, dove dal 49 alla fine degli anni 80 la Russia ha fatto 450 test nucleari con esplosioni dentro alle montagne e a terra e intorno questo paesotto confinato nella steppa abitato da contadini ignari. 30 anni fa, quando sono andata lì, la persona che ho incontrato con meno conseguenze non aveva le unghie. Ora, la contaminazione sappiamo anche che dura nei millenni. 3 giorni fa è scaduto il trattato di non proliferazione nucleare ed è la prima volta in oltre mezzo secolo che le due superpotenze nucleari si trovano senza limitazione sui loro arsenali nucleari. Dall'altra parte la Cina quindi continua la sua corsa, la Russia pensa a bombardare l'Ucraina, Trump ha rifiutato qualunque controllo o limitazione internazionale, non solo, ha anche ipotizzato la ripresa dei test nucleari. Questi sono dei pazzi, questi sono dei pazzi veri. Aggiungere altro non serve.
0: Questi sono dei pazzi veri, vero? Eccolo qua, aspettate poi ancora. Ah sì, Roy De Vita, mamma mia, sentite anche questo.

0: Antivirus cercano di spaventarci, ogni dubbio è lecito. Vi faccio vedere un video che ha pubblicato Matteo Salvini, dove c'è il professor Roy De Vita che tranquillizza tutti spiegando come sono andate le cose, in particolare per Gene Hackman e sua moglie. Ascoltate.
1: Ricordate Gene Hackman, il premio Oscar trovato morto l'anno scorso nella sua villa infestata dai topi insieme a sua moglie? Lui aveva l'Alzheimer e una patologia cardiaca. Sua moglie è morta diversi giorni prima di lui. Lui è morto per problemi cardiocircolatori. Lei è morta di antivirus. Gli operai che li hanno trovati non hanno

0: ambientale della proprietà ha trovato fecidi roditori negli annessi esterni, trappole per topi sul terreno, segni di infestazione. Gli agenti che hanno trovato i corpi hanno aperto porte, finestre, hanno girato per le stanze, hanno toccato oggetti senza mascherine, senza guanti, senza nessuna protezione. Erano preoccupati per una fuga di gas, non per un virus. Nessuno di loro si è ammalato. Perché? Perché il contagio ad alta virus non funziona come ci stanno facendo credere. Non basta essere in una casa con i topi, non basta trovare feci, non basta toccare superfici contaminate. Il contagio richiede una condizione molto specifica: inalare aerosol di urine o feci fresche di roditori in uno spazio chiuso e poco ventilato. È per questo che i casi storici riguardano persone che puliscono cantine abbandonate, aprono capanni chiusi da anni, lavorano in granai polverosi. Non è un virus che si trasmette passeggiando per una casa, non è il Covid, non si diffonde tra persone in modo efficiente. La moglie di Gene Hackman probabilmente si è contagiata pulendo o frequentando uno degli annessi esterni, quelli dove erano concentrate le feci del roditore. Hackman, malato di Alzheimer e probabilmente confinato in casa, non ha mai avuto quella stessa esposizione. Ma allora perché centinaia di titoli che evocano il Covid? Perché si parla già di vaccino? Ve lo dico io perché. Perché la paura vende, sempre. E i media hanno imparato che durante il Covid la paura genera click, visualizzazione, abbonamenti. Il caso della nave Ondius è reale, 8 casi confermati, 3 morti, ceppo Andes con trasmissione uomo-uomo documentata, va monitorato con attenzione, ma va raccontato con precisione, non con il copia e incolla emotivo del 2020. Betsy Arakawa è morta perché nessuno le aveva spiegato il rischio reale, non perché il virus sia ovunque. Nella scienza non si crede, non è una fede, è un metodo, e i metodi possono essere corrotti anche dalla paura.
1: E questo era Roy De Vita. Sentite anche questa cosa qua. Facciamo un attimo una piccola degressione.
2: Gli inquirenti hanno fatto un gran casino. Le persone ascoltano le notizie indignate perché, insomma, siamo in ballo da 19 anni dalla morte della ragazza. Tu che idea ti sei fatto di tutta questa vicenda?
3: Beh, intanto al Gran Casino hanno collaborato attivamente i nostri cosiddetti colleghi, perché credo che sia uno dei punti più bassi toccati da una informazione
4: che già non brilla
2: perché
4: per prestigio
2: più bassi,
4: e autorevolezza.
2: Perché?
3: Non lo so, abbiamo passato un anno e mezzo a vagliare un plotone di esecuzioni, un comando di una dozzina di persone che avrebbe dovuto fare irruzioni in quella casa per sparare non si sa bene se a turno tutti insieme o per colpire non si sa bene se a turno o tutti insieme la povera Chiara Poggi. Poi improvvisamente abbiamo scoperto che erano uno solo e che non c'era nemmeno quello che è già stato condannato in via definitiva. Sono stati lanciati dei sospetti atroci, lancinanti nei confronti intanto dei genitori della vittima, accusati di cose turpi, il fratello della vittima, lo zio della vittima, le cugine della vittima. Abbiamo sentito delle minchiate stratosferiche su santuari, riti satanici, so se rumeni, albanesi, una serie di puttanate che non stavano né in cielo né in terra. Alla fine abbiamo scoperto che era stato solo uno, che però non è quello che ha condannato la Cassazione, ma è un altro. E adesso si procede contro Sempio quando c'è ancora il colpevole in via definitiva, Stasi. Quindi probabilmente è l'unico caso della storia di una donna uccisa due volte a distanza di pochi minuti rispetto ai due killer, e poi bisognerà scegliere quale delle due volte è morta, quale dei due è il killer. Ma non si sa, purtroppo, perché la cronaca giudiziaria ormai è affidata a gente che non ha mai visto un processo nemmeno col binocolo, che per annullare una sentenza definitiva, un giudicato, come si dice in gergo giuridico, non basta il ragionevole dubbio. Il ragionevole dubbio basta ad assolvere durante il processo, ma quando il processo finisce con il timbro della Cassazione in nome del popolo italiano, per riaprirlo e per cancellare quello che c'è scritto nel giudicato, cioè per dichiarare innocente Alberto Stasi, ci vogliono degli elementi formidabili, non dei dubbi. I dubbi sono finiti nel momento in cui

0: è finito il processo. Sì. Adesso non bastano i dubbi. Di dubbi ce ne sono sempre nei processi indiziari. Quanti processi sono indiziari? Tutti quelli dove non c'è il filmato dell'omicidio, la confessione dell'assassino, l'arma con l'impronta dell'assassino o il testimone oculare che ha raccontato per filo e per segno delle cose che solo lui poteva sapere. Tutti gli altri sono processi indiziari, quindi ci sono sempre dei dubbi. E infatti i processi indiziari di solito in vari gradi di giudizio finiscono in modo diverso. Ci può essere l'assoluzione in primo grado, la condanna in appello, annullamento, questo sappiamo com'è andato: assoluzione in primo grado, assoluzione in appello, Cassazione annulla, secondo processo d'appello condanna, secondo processo di Cassazione conferma definitiva della condanna.
1: 16
0: quindi
1: anni.
0: In questo momento il colpevole rimane Alberto Stasi.
2: Questa cioè è una vicenda che mi fa raccaponare la pelle, e così volevo condividere con voi questa cosa qua. Dopo metto tutto sul metto tutto sul canale Telegram Massimo Conte Architetto, e soltanto per chiudere l'argomento sentite anche questo.
1: Se il giudice delle indagini preliminari concedesse questo rinvio a giudizio, tecnicamente cosa accadrebbe? Cioè, si ferma subito il processo a esempio o parte nonostante ci sia un'altra sentenza definitiva?
0: Ma io credo che a mano che quel processo si avvicina alla sentenza, qualcuno se lo porrà il problema. Non è formalmente vietato processare uno per un delitto per cui è stato condannato un altro, però c'è un momento in cui poi il giudice se lo deve porre il problema. Se l'assassino è uno, perché se dicevano che erano in concorso, come dicevano all'inizio, potevano benissimo dire che questi due, che peraltro non credo si frequentassero granché, non
1: era amico del fratello,
0: un grande esperto Ponici. Perché Sempio era amico del fratello di Chiara, ma non è che frequentasse Alberto Stasi, però misteriosamente si erano messi insieme a tutto quel caravanserraglio, no? Perché c'erano le cugine, c'era lo zio, c'era qualsiasi roba lì sulla scena del delitto. Improvvisamente ce n'è uno solo di nuovo, tra l'altro uno solo che si sente respinto, si incazza perché lei lo respinge, poi lei inspiegabilmente la mattina gli apre casa in pigiama, poi dato che il delitto sarebbe avvenuto sul divano lo fa accomodare anche sul divano, poi ci sono le impronte di Stasi nel bagno, ma le impronte di Stasi nel bagno non valgono, mentre invece valgono quelle che Sempio non ha lasciato in cucina lavandosi le mani, quindi valgono quelle che non ci sono di Sempio, mentre quelle che ci sono di Stasi nel bagno non valgono. E tu capisci che questa roba qua è difficile immaginare che facciano un processo, anche perché una volta si chiedeva il rinvio a giudizio e poi il GIP poteva decidere il rinvio a giudizio se c'era anche qualche elemento che poteva rendere plausibile una condanna. Adesso con la riforma Cartabia hanno messo un altro filtro molto importante nell'udienza preliminare: il GUP, che deve decidere sul rinvio a giudizio o meno o sul proscioglimento, deve fare un'analisi probabilistica e stabilire che sia altamente probabile arrivare a una condanna, se no il processo non lo fai nemmeno. Può essere tutto nella vita, può essere che trovino il GUP più spiritoso della storia, però io presentarmi con quelle 300 paginette di suggestioni e di parole così in libertà, prese da un diario, prese di qua, prese di là, commentando un podcast, la parola penna, la parola video così avulse dal contesto, e pensare che si possa fare un processo per poi arrivare a una condanna, io se fossi il GUP quella roba lì mi metterei a ridere, direi: ma veramente pensate che si possa fare un processo su questa roba qua? Però io non faccio il GUP, e quindi magari troveranno pure un GUP che gli farà fare il processo, non ho idea, non lo so.
1: Voglio vedere se dai ragione al ministro Carlo Nordio, che aveva indicato Garlasco come uno dei quei casi che è impossibile raggiungere la verità. Sentiamo Nordio.
3: Fa parte della natura umana quella di occuparsi anche in modo morboso qualche volta di certi delitti. Ci sono dei processi che vanno avanti, indagini vanno avanti decenni perché la verità non si è mai trovata. Io penso, poi però ad un certo punto bisognerebbe avere il coraggio di arrendersi e di dire: signori, il tempo non è soltanto padre di verità, è anche padre di oblio. No, è difficilissimo dopo 10, 20, 30 anni ricostruire una verità giudiziaria.
1: Ha ragione?
0: Ma come si fa? Ma questo non conosce il codice, non sa niente. Come ha fatto a fare il magistrato per 40 anni? C'è un delitto che non si prescrive mai, è l'omicidio. L'omicidio non si prescrive mai. Se tu scopri un colpevole vivo, ovviamente, perché certo, se è morto non lo puoi processare, certo, ma se scopri un colpevole vivo di un delitto commesso 60 anni fa, anche se è difficilissimo, tu sei obbligato a processarlo. Quindi che cosa vuol dire? Faccia una legge e stabilisce che dopo 10 anni non si fanno più i processi per omicidio perché a lui non gli garba. Ma non lo so, ma come si fa ad avere un ministro così?
1: Allora, Roberto Abruzzone, adesso noi abbiamo il mese di maggio che è un mese fondamentale per questo caso. Cosa può accadere in questo mese di maggio?
4: Allora, dall'altro ieri la difesa di Sempio ha 20 giorni, quindi alla notifica del 415 bis dell'avviso di conclusione indagini, per decidere se produrre memorie e chiedere di essere o semplicemente attendere che la procura formalizzi la richiesta di rinvio a giudizio. È verosimile che la strada dell'interrogatorio possano tentarla, quantomeno insomma questo parrebbe essere un elemento che è, diciamo così, è sorto in questi giorni, però possono tranquillamente aspettare di discutere in sede di udienza preliminare davanti al GUP e giocarsi lì tutta una serie di carte. Lì possono accadere anche altre cose. Se arriviamo davanti al GUP, la difesa di Sempio può chiedere fondamentalmente tutta una serie di ulteriori approfondimenti. Tra questi lo può fare anche la procura, ma non credo che la procura abbia interesse nel svolgere queste attività, perché ha già rifiutato di farlo. In particolare potrebbe chiedere una valutazione terza, quindi un incidente probatorio, quindi un'anticipazione del dibattimento sulla orma, cioè sull'impronta 33, per certificare che non sia attribuibile né a Sempio né ad altri, fondamentalmente, che chiaramente è sangue, come scrisse all'epoca del 2007 il RIS di Parma. Questo è possibile che venga fatto direttamente in sede di udienza preliminare. Il GUP potrebbe disporre quell'accertamento prodromico alla decisione di un rinvio a giudizio. È possibile anche un esperimento giudiziale per quanto riguarda la possibilità di stabilire se effettivamente Sempio potrebbe lasciare un'orma come quella ritrovata, cioè le 27 orme di taglia 42 marca Frau sulla scena del crimine, perché oggi assistiamo a delle valutazioni antropometriche che ci dicono che Sempio sia la 44 ma potrebbe avere anche la 42/43. Ma anche qui, ripeto, parliamo di una compatibilità, il numero di scarpe è più diffuso nella popolazione maschile, del mondo, peraltro, quindi non è un elemento di per sé fondamentale. In più, guardate, all'epoca Sempio aveva uno stile d'abbigliamento più sul metal raro gotico. Faccio un po' fatica a immaginarlo con l'indosso delle Frau, marca di scarpe che invece la famiglia Stasi acquistava, come vi è ampiamente documentazione. Quindi possono succedere una serie di cose. Anch'io sono dell'avviso che, francamente, con questo impianto accusatorio un rinvio a giudizio sia davvero una prospettiva irrealistica, surreale, non so, scegliete voi il termine che preferite.
2: Chiusa la parentesi, perché su sta roba qua non saprei da che parte iniziare. Va bene. Ancora inganno di genere, una riflessione sul primato della biologia contro le derive dell'autopercezione. Il sacrificio della verità medica in nome dell'ideologia sta trasformando i nostri figli. Silvio Nervuti, eccolo qua, sentite.
5: Cosa succederebbe se io, uomo bianco, italiano e con la S bolognese, vi dicessi che mi autopercepisco come un afroamericano?
6: Probabilmente non mi credereste.
5: E allora io potrei accusarvi di odio perché non accettate la mia identità percepita. E se vi dicessi che sono un bambino? Che sono un bambino di 5 anni?
6: Beh, per ora la società capisce che autopercepirmi afroamericano non mi rende afroamericano e che autopercepirmi un bambino di 5 anni non mi rende un bambino di 5 anni.
5: Ma allora perché nel campo della sessualità le regole cambiano?
6: Oggi dire pubblicamente che l'autopercezione non determina la realtà biologica è diventato scandaloso. I social bloccano sistematicamente chiunque dica che l'autopercezione di genere non determina alcuna realtà. E allora prendiamo il caso di una ragazzina di 13 anni che soffre di anoressia. Pesa 35 kg, ma lei allo specchio si vede grassa. Nessun medico sano di mente le proporrebbe una liposuzione, vero? Tutti capiremo che è la sua percezione a dover essere curata, non il suo corpo. Perché quando